0: che ci spiega come si impasta, come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica, sì, ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che
1: bene,
2: poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire,
1: certo,
2: a casa più o meno se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, che più bianca, esatto. Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta,
1: sì,
2: molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina,
2: 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco
2: e
1: rosso.
2: E un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta. Poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo. Altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare,
1: ah,
2: perché
1: no,
2: poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo. Quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto...
1: Si squaglierebbero,
2: sì, sì,
1: nella,
2: esatto,
1: cottura, esatto, i ravioli.
2: Poi vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace.
2: No.
1: Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto... Sì, comunque sì, più o meno...
1: Più o meno 3-4 persone.
2: Sì, sì, più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
2: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
2: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per quanto hai detto?
2: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì.
2: Perché?
1: Deve venire così, ma hai dato le dosi,
2: sì,
1: quindi si può, poi dalla dose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno un chilo più o meno,
2: sì,
1: di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e...
2: Poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna.
1: Sì.
2: Cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sento un sacco. Quindi poi è da valutare anche,
1: guarda,
2: durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: come
2: troppo...
1: cambia in base al tempo? Allora, se è umido?
2: Se è umido l'impasto viene molto più morbido.
1: Sì.
2: Se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro.
1: Okay.
2: Lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
2: Questo è un impasto che va bene.
1: Okay.
2: Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che
2: non si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
2: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco,
2: quella il
1: è la parte molto interessante,
2: bene,
1: del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
2: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Okay.
2: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso,
1: sì,
2: poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti? Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora.
2: Allora, saranno uova,
1: okay,
2: pane.
1: Il pane com'è?
2: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
2: Anche secco non vuol dire.
1: Secco basta bagnarlo nel latte e farlo a pezzettini?
2: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi, che

0: un impasto per una sfoglia. Sono quattro uova. Io metto un panetto e un panetto e mezzo di.
1: Mi sembra tanto
0: Sì,
1: questo.
0: questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi. Scusate.
1: Ah, il forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni. Abbiamo fatto dei ripieni.
1: Ecco cos'era il profumo che sentivo. Che meraviglia.
0: Che questo è un altro piatto super
1: Esatto, poi
0: mega
1: magari
0: figo.
1: diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino in mezzo
0: Sì,
1: bagnato nel latte e fatto a
0: poi
1: pezzi.
0: io quando faccio l'impasto, scusate, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un
1: Sì.
0: pochettino com'è. Poi le bietole e le borragini che vanno
1: Ok,
0: bollite,
1: bietole e
0: premute.
1: borragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno borragini, perché la borragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: I
0: Amarognolo, quindi
1: buragi,
0: i borragi, esatto.
1: ok.
0: E quindi si fa più bietola e meno borragi. Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra, le
1: Sì.
0: cipolle, la maggiorana o persa,
1: Persa in
0: e la
1: dialetto.
0: noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di
1: Sì.
0: più, e uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e
1: Sì.
0: l'olio extravergine di oliva, qua
1: Che
0: delle nostre
1: forte.
0: colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontana Buona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo, card
0: Una
1: di
0: pellicola.
1: pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 g di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150,
0: 150 di acqua.
1: 150 di acqua,
0: Sì.
1: una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi,
0: Allora, partiamo con
1: Mirko?
0: un olio extravergine di oliva. Mettiamo una cipolla
1: Una cipolla bianca normale,
0: bianca, sì, la facciamo
1: ok.
0: rosolare.
1: Immagino già il profumo perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi, allora, gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i buragi, boragine,
0: Esatto.
1: un po' più bietole che buragi perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di, diciamo,
0: L'amarognolo
1: l'amarognolo dei
0: della
1: buragi
0: voragine, sì.
1: che si trovano anche in natura, no?
0: No, si
1: Cioè,
0: trovano
1: bisogna
0: solamente in
1: coltivare.
0: natura.
1: Ah, ok. Però uno se li può
0: Nascono, no,
1: coltivare. Ah,
0: nasce,
1: no.
0: la voragine nasce nel campo.
1: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
0: Nasce nel campo, sì. Nasce nel campo come le erbette classiche che si fanno i pansotti, che è un altro
1: Che
0: piatto di
1: profumo
0: qui.
1: già. Questi
0: Allora, prima mettiamo però la carne.
1: qua l'hai bolliti,
0: Questi
1: no?
0: li ho bolliti, li ho spremuti.
1: Carne, ma hai detto che è o...
0: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo,
1: Quanta ne hai
0: vitellone.

0: poi anche la carne va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno.
1: Però più la cuoce più diventa dura, sì. A meno che non sia lo stufato.
0: Sì, esatto. Più la cuoce, specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una cossata, più si va in cottura e più diventa.

0: controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana. A tanti sì. piace meno, sì. a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione, un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato.

0: l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco.
0: L'alloro secco.
1: Perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo.
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Beh, poi anche lì, se, ha una, se piace un po' più verde... Aggiunge,
1: esatto.
0: Aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
0: Qua lo spegniamo.
1: In televisione, l'hai spento.
0: Ok, adesso partiamo con il le uova per fare i ripieni.
1: Quindi, allora, uova intero o solo rosso?
0: Tutto intero. Tutto. Oh, niente.
1: Prendiamo un altro?
0: Sì, prendiamo un altro. Okay. Scusate.
1: Vabbè, è giusto anche così. Ok. Allora. Ah, tu le spacchi così oppure tacca? 4 uova abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
0: La
1: e qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
1: Ah.
0: Che sono questi?
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Allora, ricapitoliamo un po' di sale.
1: Sempre fine.
0: Ok. Una noce moscata,
1: un po' così, 2 pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera
1: si fa col grattino. Questo?
0: La persa.
1: Maggiorana?
0: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì,
1: sembra uno spicchietto. Sì,
0: è uno spicchio che va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: la non avevi spento?
0: La abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua parmigiano o grana uguale?
0: Sì, sì. Grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha.
1: Sì.
0: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
1: Sì. Questa più o meno vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che
0: tritterai.
1: Questo
0: adesso poi mettiamo il pane.
1: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
0: Ok.
1: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere, sì. Vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
0: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
1: sì,
0: si può aggiungere un uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
1: okay.
0: Per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
1: C'è che sempre margine di recupero.
0: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso
1: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
0: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
1: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
0: Qua.
1: Amalgami un po'.
0: Amalgamiamo.
1: Un panino e mezzo, abbiamo detto, bagnato nel latte.
0: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
1: Ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vedi, è tanto verde.
1: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il ravioli.
0: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
1: Lo devi andare a cercare,
0: sì,
1: adesso.
0: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
1: Perché sennò è troppo forte il gusto.
0: Sì, gli dà un gusto forte.
1: Avevi messo 3 foglioline?
0: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
1: Che forte. Se non lo metti invece perde un po' di gusto magari.
0: Sì,
1: no, è consigliabile
0: cottura, sì.
1: Metterlo. Magari sì. Una bella foglia grossa così si trova. Vedete che lui l'ha trovata. Io non avrei saputo come trovarla in quel caos di
0: adesso
1: ingredienti.
0: Accendiamo il tritacarne.
1: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi

0: Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro pasta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo tre foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche, esatto, il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare, no, solo.
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
0: È buono, sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, poi maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente,
1: sì,
0: tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso.
1: Yes.
0: Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo. Di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: Anch'io l'ho finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E la salsa l'abbiamo messa a riposare.
1: Quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
2: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio il grumo, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, ora qua il profumo della si sente, eh?
0: Si sentono
1: quasi
0: tutti questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi? Sì. Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: se
1: è più verde, se è meno verde, e
0: se vuoi ci puoi aggiungere ancora del,
1: esatto,
0: verde a seconda di,
1: esatto, non, non c'è una dose precisa che si può dare.
0: Sì.
1: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
0: Allora, la pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20 minuti, quello,
1: sì,
0: è il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente. E si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla. Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stiratura, come si dice? Stesura?
1: Sì, stesura.
0: Stesura della, allora, pasta.
1: È importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda. È fondamentale.
0: Allora fai un po' su sul mattarello.
1: Esatto, si fa sempre il posto sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
0: Perché ad esempio l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro.
1: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico. Che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna. Se è troppo duro, ti ritorna.
0: Ti torna indietro, non diventa mai grossa, giusto?
1: Esatto.
0: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
1: Sì, vado a occhio. Io vado a occhio.
0: Sarà un millimetro.
1: No, è meno.
0: È come
1: una seta, vedi? Poi
0: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
1: vado a accompagnare lateralmente, perché la stesura è questa,
0: si, cioè, fa proprio così,
1: poggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno
0: si accarezza,
1: poi si fa girare
0: dall'altro lato finché non raggiungi
1: lo spessore che poi
0: lo spessore che tu sai essere,
1: esatto,
0: quello giusto,
1: esatto.
0: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa 1 chilo,
1: sì,
0: di ravioli. Anche qua il clima condiziona.

0: funziona tanto, vero?
1: Sempre, sempre.
0: L'ideale è il clima secco.
1: L'ideale è un clima secco.
0: Come oggi?
1: Sì.
0: Mi sembra. Altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
1: qua
0: vero?
1: Secondo me qua si gioca, al di là del ripieno che è il gusto, sì, che è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello stirato con una macchina è totalmente diversa, la porosità che ha.
0: È
1: una
0: più buono soglia, quello tirato a mano?
1: Il sugo si va ad aggrappare diversamente.
0: Sì, sì, sì, sì. Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al mattarello?
1: Ho messo un po' di farina perché sennò poi, esatto, si va ad attaccare al mattarello.
0: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
1: Adesso poi ci...
0: Mamma mia, come diventa grande!
1: Sì, ora poi la fermiamo perché ci siamo.
0: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
1: Sì, sì. È molto meglio anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno,
0: è vero,
1: anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
0: È tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
1: Allora, ok,
0: ecco lì un bello strato spesso come una bella seta ed ecco che, mamma mia,
1: adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
0: Ah, così lo pieghi in due?
1: Sì, pieghiamo in due, si fa un segno.
0: A metà?
1: A metà. Si riapre.
0: Mamma mia, non ti si buca.
1: Si riapre.
0: E adesso è il momento.
1: Poi si va a mettere il ripieno.
0: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
1: Lo stendo.
0: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai...
1: Sì,
0: lo
1: faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
0: Esatto.
1: E non troppo tanto perché poi
0: esplode
1: molto.
0: Ecco,
1: bene.
0: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura, poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco. Ancora. Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
1: sì,
0: abbiamo detto.
1: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti e dovrebbe riposare un pochettino.
0: Sì?
1: Se riposa un pochettino, un'oretta.
0: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche questo?
1: Se è estate, in frigo.
0: Addirittura?
1: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
0: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
1: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
0: Ed ecco. E adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme. I ravioli.
1: Si copre. Si mette un po' di farina di riso.
0: Ah, di riso, attenzione.
1: Perché? Asciuga di più, okay, e non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
0: L'avete fatto?
1: L'ha fatto mio papà.
0: Ma veramente?
1: Sì, eccolo.
0: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte ed ecco che spettacolare.
1: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
0: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
1: Si fa un contorno.
0: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
1: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
0: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
1: Questa è doppia
0: della
1: sì,
0: larghezza.
1: Regola, sì. Esatto, che abbiamo fatto
0: prima
1: del segno.
0: E se avete fatto tutto bene vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così
0: è un raviolo meraviglia piccolo. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow. E adesso ecco, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto
1: bene. Vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta,
0: sì,
1: quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo perché la pasta va a prendere il

0: il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente, si rischia.
1: Quanto stanno in frigo?
0: Si lasciano un paio d'ore in frigo, in frigo. Poi, poi ci sono gli abbattitori adesso che comunque quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
1: Infatti.
0: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
1: Certo.
0: Cioè, più spesso il ripieno...
1: Ma tipo dopo un minuto, due,
0: no,
1: devi iniziare ad assaggiare?
0: 3-4 minuti sono cotti, freschi.
1: Se poi
0: sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
1: certo.
0: Perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
1: Però il gusto non cambia?
0: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
1: Ok. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
0: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge l'avviolo, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti, invece il mattarello no, perché viene coperta così e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
1: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
0: Andiamo.
1: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
0: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
1: È questo?
0: Sì.
1: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
0: Ok. Sì.
1: Crudi?
0: Crudo.
1: Okay.
0: Si mette...
1: Ah, crudo.
0: Si fa un soffritto.
1: Un soffritto però, appunto, invece che essere a pezzettini come è di solito, l'hai tritato.
0: L'ho tritato. Poi se vuoi puoi fare anche pezzettini, cioè...
1: Ah. Io ma noi ci fidiamo di te.
0: Io preferisco tritarlo.
1: Che carne serve per un tucco?
0: Sotto paletta serve una carne di vitello, sì. Serve una carne che sia magra.
1: Che meraviglia.
0: Poi si aggiunge.
1: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero o con la carne tritata? Perché qua c'è
0: allora,
1: una grande diatriba.
0: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va ad
1: autosquagliare
0: da solo. Noi per un'usanza nostra mettiamo, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima, prima della fine della cottura lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
1: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5?
0: No, totale
1: 4 ore.
0: Dalle 4
1: e adesso perché questi pezzi l'hai attaccato?
0: Questo l'ho lasciato così,
1: perché è più grasso?
0: È un pezzo di coppa di maiale.
1: Quindi hai messo sotto paletta e pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
0: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
1: Quindi chi vuole lo fa... lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero,
0: sì.
1: Che poi si squaglia e il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
0: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano da buon liguri, facevano due piatti in uno,
1: quindi col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne.
0: Facevano un secondo,
1: se invece si preferisce si trita il pezzo,
0: si
1: e
0: trita tutto
1: si
0: il pezzo.
1: Mette poi dentro al sugo.
0: Ora si fa rosolare bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno
1: per pochi minuti,
0: che la carne si colori un pochettino, vedi?
1: Ok, nella parte sopra.
0: Da tutte le parti, a giro, così prende bene tutti i gusti.
1: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
0: A fuoco sempre molto forte.
1: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
0: Un po' di vino che si bagna. Che
1: ora vino rosso.
0: Vino rosso.
1: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che faccio?
0: Si fa una sfumata.
1: Ecco, serve per fare
0: insaporire.
1: Sì. Rosso, bianco no, si usa.
0: Si mette anche il bianco.
1: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no, meglio il vino.
0: No,

0: acqua, no? Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
1: Ecco.
0: Quindi vero. Si prende il fungo secco, si già, mette a bagno.
1: Esatto, si diventa mollo.
0: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
1: E cioè, a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
0: Dopo le 2 ore, dopo okay. 2 ore si aggiunge.
1: Quindi a metà cottura sì. lo metti, sì. Però voi, va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
0: Io non lo sto più mettendo per quel fatto.

0: No. Segnatevelo che funghi porcini, secchi e ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio. Sì. Anche poi per la, se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
0: Tanto poi uno non lo mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
1: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
1: Anche perché rimane duro. Sì. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura? Sì.
1: E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, sì. Piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. Sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla,
0: si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che
1: la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato tra virgolette con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare, ma in effetti
1: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma,
0: del raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina. Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi dal porto arrivavano
1: In
0: tutta Italia con le varie plin o ravioli bolognesi e quant'altro.
1: La cecina, la farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
1: Questa è una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando? Dopo che ha
1: rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
0: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
1: Sì, quando
0: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
1: togli? Io la tolgo circa a metà.
0: Circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5 ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta. E i pinoli proprio alla fine?
1: I pinoli alla fine, sì.
0: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato.
1: Volete,
0: perché qua si parla di
1: qua,
0: circa 4 ore di cottura.
1: Poi anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta: l'olio che sale a galla.
0: Bella come
1: l'olio che sale a galla, vedi, sono
0: così curiosità.
1: Vedi, questo è un trito poi definito.
0: Sì, questo qua vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo. Ma qua ne fai tanto per condirne
1: questo è tanto, è un bel pezzo.
0: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete condire il chilo che ha preparato Mirko, ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
1: velocissimo,
0: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
1: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero, nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata, davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana. Allora, qui all'interno

0: all'interno proprio di un ristorante tipico ligure, direi ponentino.
1: Giusto,
0: Sbaglio?
1: giusto, giusto.
0: A Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali.
1: Assolutamente, colti stamattina. Troppo
0: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto no, forse è troppo pesce.
1: pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti. A scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
0: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma
1: Ma
0: fantastico, perché ci sono un sacco di
1: sì,
0: varietà e di
1: varianti,
0: esteri.
1: assolutamente la farinata.
0: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante, ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rosanna mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare
1: Una
0: una roba.
1: farinata
0: Vai,
1: buona e
0: vai, dillo tu,
1: frullante. Allora,
0: iniziamo.
1: è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
0: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci hanno mandato via dalla cucina,
1: C'è
0: semplicemente.
1: solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo, eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo. Però
0: E poi eravamo proprio stretti stretti e quindi
1: sì,
0: abbiamo optato
1: siamo una
0: io.
1: cucina piccolissima, noi
0: Però
1: lavoriamo tutte di sì,
0: funzionale,
1: assolutamente.
0: quasi tutte donne.
1: Sì, dalla proprietà alla dipendente, tutti donne, proprietarie e
0: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa. Vai, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
1: No,
0: Quindi.
1: comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
0: Ecco, questo
1: prima di
0: mi ha lasciato
1: cuocerla.
0: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
1: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo.
0: E
1: Non è un
0: quindi anche lì,
1: problema.
0: piano B, quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai
1: Sì,
0: messa.
1: ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
0: A quel punto lì hai detto, deve friggere.
1: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
0: Ecco,
1: farinata.
0: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
1: Sì,
0: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
1: ma
0: però
1: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
0: perché l'ha
1: tedesca,
0: precisato,
1: però
0: è
1: no,
0: ligure, se no non va bene.
1: non ha lo
0: Ecco, qui
1: stesso
0: di
1: gusto.
0: fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
1: Sì, no, non
0: 50
1: c'è
0: gradi.
1: stagione, la tipicità non ha stagione, cioè.
0: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale. Anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
1: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio, ognuno
0: Che non è male, anche
1: che
0: perché veramente
1: valorizza anche giustamente l'attività dei
0: e
1: piccoli
0: vi
1: produttori
0: aiuta a stare anche in
1: e si
0: vita.
1: mangia
0: Ecco,
1: anche meglio fondamentalmente.
0: un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto: vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
1: Sì,
0: io
1: io
0: con la
1: la
0: frusta,
1: farinata l'ho
0: con la
1: fatta con la
0: frusta.
1: frusta a mano perché, cioè,
0: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
1: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
0: Da
1: poco.
0: quanti anni cucini?
1: Da sempre.
0: non ti chiedo l'età.

0: ma facciamo una proporzione, quindi
1: no, cucino almeno da una trentina d'anni su, che mi che cioè studio la chimica del prodotto, dell'ingrediente.
0: Sempre stata sul tipico ligure oppure no?
1: No, ho variato, adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa Via del Sale con l'acciuga, eccetera.
0: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci sempre...
1: Io in Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una signora...
0: E a questo punto vogliamo sapere.
1: Del bunè tipico piemontese, l'ho portato qua e...
0: Stand Innovation.
1: Ha avuto molto successo.
0: Riconosciuto in piemontese però.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
1: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di agricoltura.
0: Porti la sagra in ristorante,
1: sì,
0: o viceversa.
1: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina. Una condivisione del cibo, ecco.
0: Una condivisione, appunto. Quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante proloco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti richiesti importanti.
1: Sì, assolutamente.
0: E a questo punto ci sono loro. Aprite il Deor, facciamo una sorta di sagra di paese.
1: Assolutamente.
0: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro,
1: no,
0: non c'è solo Rosana.
1: Sono diversi e si stanno qua anche
0: con... Una risto sagra.
1: Brava, una risto sagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio prodotto.
0: E si apre il paese.
1: Sì, assolutamente.
0: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra sagre e appuntamenti di paese che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera. Anzi, dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata, che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare, anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri.

0: togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccole, stando attenti a lasciare un po' di chioma che spicca, che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua, è stato tagliato qua.
1: È vero.
0: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante, perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza.
0: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole.
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti,

0: sia con l'esca larvicida, per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuali minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di
1: vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono...
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua ci abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo che in termine tecnico tipicamente toscana, si parla di sottoveste della pianta. Cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno, ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi, e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti, e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico, allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo.

0: Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque è un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va...
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: Allora. La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma usa a mano.
1: È manuale, questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra, quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione, scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio?
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto, però guardando bene la pianta cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: e
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere una problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
0: bitorzoluti di funghetti,
1: sono micro lesioni.
0: Questi cose.
1: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
0: Ah. Oh.
1: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
0: Oh.
1: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
0: La rugna
1: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
0: bitorzoli.
1: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi tagli un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con

0: la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come puoi vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene, vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa, già che, allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì,
0: questa e questo, esatto, su un ramo grosso, diciamo che intacca, c'è tanto
1: poco,
0: vaso,
1: sì,
0: e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì, l'estrema,
0: sì, sì, sì, sì,
1: conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi, ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'uliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole,
1: piccoline,
0: che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo gestire.
1: Certo, l'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato.
0: Esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: Diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere,
0: una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico?
0: Sono le due scuole di pensiero.
1: Il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: tipo il tuo.
0: Ok,

0: fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Okay. Allora, com'è qua? Anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede comunque, le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì. Però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato poi, intendi così come quando inclinato. Si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua. Ah, e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna di tronco tagliare liscio, 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno, perfetto, il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

Buonasera. Questo è di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della Festa dell'Unità di Genova di quest'anno. Abbiamo un presidente del Consiglio qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del campo largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri, si è consolidato, si è perfezionato, il primo esperimento è stato una sconfitta in regione. Però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. E io comincerei visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in Commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. E già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centrosinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione. Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati

0: e con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal presidente Conte. Come stanno le cose?
1: Sulla legge elettorale?
0: Certo.
1: Beh, innanzitutto credo che tutti presenti, adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani, siete alle prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie, qualcuno non ci è andato proprio, qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio, se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiali scolastici. Per non parlare lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci, questo è il tema vero, di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1953, una legge super truffa, che in pratica non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in 2 secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia e dicono: ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento, decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno? Per rimediare vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato, e poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri eventualmente, certo, non i partiti minori, qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità

0: degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, tutti, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.
1: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta, Marco Saracino della segreteria nazionale del PD che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori, guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No? No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io. No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre. E va detto e va richiamata questo elemento. Però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centrosinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo di tutti i dirigenti del centrosinistra alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che come abbiamo visto nel risultato referendario sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa, quando riprenderà la piena

0: veramente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa la segretaria del PD, Schlein, era qua a dire parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro. Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
2: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, che siete tantissimi, e gli amici del movimento anche, vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà la storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma? Probabilmente, ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati, adesso anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti. Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle commissioni, giorno dopo giorno, a costruire non solo un'opposizione alle loro proposte, spesso davvero inaccettabili, davvero, vorrei dire, invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero, sarebbe un falso storico. Ci sono tante proposte di legge su cui c'è stata una piena convergenza, alcune sono già conosciute e credo che anche Elly Schlein, che è stata qui, le ha raccontate: salario minimo, politica del lavoro, congedo paritario, riduzione del tempo di lavoro a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio: una proposta di legge che per me è fondamentale per cercare di restituire alla politica italiana la sua dignità è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari, fai un'altra cosa, fai imprenditore. Ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS. E così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso. Ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete, adesso non vi voglio tediare e annoiare, c'è un punto.

Il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

il campo largo progressista, chiamatelo come volete, ormai ci ho rinunciato a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni economiche

0: chiunque rappresenterà il campo progressista, chiunque, tra i primi, le prime iniziative del governo sarà interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire, se questo è il senso siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche e finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù, e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sarà un governo progressista. E allora, conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta. Ci sta soltanto chi, e questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto: dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancor più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate, ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra, e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri. È questo che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.
1: Abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo, e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
2: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato, e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente. E le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo... un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del

governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto quando è nato

non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid. Lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre, lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, cioè, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa. Ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in modo multilaterale. Direttore, lei dice, sa, per reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che voglio dire io è che insieme noi abbiamo un'idea del mondo. Abbiamo un'idea dell'Europa, abbiamo un'idea di come risolvere i conflitti attraverso la negoziazione, attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione. E invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti. E poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte che qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo, e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me in questo momento... dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico. Noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni. Come i francesi non hanno di fronte soltanto la Le Pen. Noi abbiamo di fronte una oligarchia che a livello globale è la più pericolosa che la storia dell'umanità abbia mai incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci. Perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature che ci

0: possano essere nella nostra coalizione. Dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta. Perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi anche quando eravamo esplicitamente, chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina? No, è una medicina. Di solito la differenza è la medicina è dopo i pasti, questa anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Elly Schlein ha un grande merito. Ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori dei pronostici. È diventata segretaria con merito personale, con il vostro appoggio, evidentemente la gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente, a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice, il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che noi, io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta un'agenda Draghi, io non ancora ho capito dove sta scritta questa agenda Draghi, ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, è un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea, questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio dell'acquiescenza con i poteri forti. L'oligarchia di cui ha parlato Andrea, vedete, l'oligarchia non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti, è l'establishment economico-finanziario. Pensate, tre fondi.

dei comuni di investimento, i primi tre al mondo sono americani, statunitensi, hanno partecipazioni intrecciate tra di loro, governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate. Più o meno cubano solo tre fondi di investimento. All'incirca un quinto del PIL controllano, direttamente e indirettamente, un quinto del PIL mondiale. Poi ci sono le industrie militari, i comparti militari, stanno facendo degli affari incredibili e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì. Ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale. Si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo, questo benedetto aggeggio. Si arricchiscono con le informazioni che noi diamo. Ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati. Eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto, il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica. Eravamo abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso. Qui loro si arricchiranno sempre più. La ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela. Fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto vendere che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una start-up di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica ancillare, funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora siamo conservatori anche noi. Conservatore cosa significa? Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elly Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo, però noi non siamo in un contesto in cui da anni o da tante legislature stiamo insieme. È la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata

più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito. Non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno. E sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande, oppure le primarie. Ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta, alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione. Ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a Premier, allora scegliamo il Premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. Io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io, diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché, diciamo, ci sposiamo, e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno all'angolo della strada, parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri, e beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali, e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo

0: perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto, sono di più, sono molte le persone che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader. Magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fate. E gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano, ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente... partono da realtà relativamente più semplici. Noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi, non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione Repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.
1: Andrea, ma allora avevo proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
2: APC sarebbe come sigla.
1: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, Alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata. E quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
2: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. Forse per questa ragione, quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
3: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera. Giuro che ridò il microfono. Giuseppe, m'hai fregato?
1: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
3: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
2: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare,

0: Allora, la primaria non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?
1: Ma io sempre, diciamo, diligentemente rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie. Cioè, voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso, e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma. E visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato, rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto, eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè, il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa. Noi dobbiamo smuovere l'astensionismo. Dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parla di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci potete mandare nei tavoli internazionali con uno streaming sito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato, questo governo anche in politica estera oltre che interna ha sbagliato. Dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma, e dopo ovviamente io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia, che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo. E quindi poi decideranno loro in che forma, ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano con i problemi quotidiani delle comunità locali, ci mancherebbe.
0: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova e in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
2: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso.

0: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione. Per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere, quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo, anche stasera, che sta avvenendo anche nel paese, noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase, della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa, lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa dell'unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno. Si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono, dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.
1: Torniamo sul, anzi parliamo di alleanze.
2: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo.
1: Adesso è un po' truce.
2: Che domanda mi farà?
1: No, in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
2: No, non fate così. Non fate così. E questa è un'altra medicina tre volte al giorno che mi viene puntualmente nel corso della giornata riproposta. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo

0: Già alla fine di settembre dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio, in modo chiaro, hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo, ovviamente si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa molto la solidità, e io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro, e il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse, a governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità. Questo è il vero tema.
1: La domanda è la stessa.
2: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elly Schlein, vuol dire che noi abbiamo cambiato. Quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possono essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elly Schlein possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora... Noi non ti parlavamo. Noi siamo stati... uso un plurale improprio perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche con buona pace di Draghi, ma anche perché io non ho giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che Draghi sia entrato nel cuore degli italiani, quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione, se uno si chiama fuori, si misura sui fatti, ma attenzione a non mettere fuori nessuno. Lo dico, lo so che può essere impopolare, lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924, e quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche, io per esempio credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guarda, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti, perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più

0: critica della democrazia italiana. E se non ci sono le condizioni, ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.
1: Ho riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. Abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
2: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono stato mandato a casa vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'area a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'aria a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. Ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche Invitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, Invitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può essere, non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua, ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.
0: Esattamente così. Ora, in Italia e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che

0: la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose, in quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene, bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere l'aria calda a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva, non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza del nostro paese. Se invece sì appunto, ma infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Urso ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, e allora forse va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione, oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta. Però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita, anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, l'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
1: Dunque, chiuderei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
2: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero, guardate che c'è stato il Conte 2. Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni

si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli euro bond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare, era presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile, un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco, si rende conto? Domani, ottimo, domani ci saranno le celebrazioni governative, 4 anni 0 riforme. Domani Giorgia Meloni ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto. In 4 anni qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia? Oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 21 miliardi per riarmarci, qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni rispondi a questa domanda: cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali? Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

Scusate se racconto un aneddoto che è anche personale. Quando cadde il governo Conte 1, i primi incontri li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle. E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare quest'operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il vice segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione

0: la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria. Ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso che sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein, è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza di governo, ma un dialogo che può cambiare ulteriormente le forze politiche che sono protagoniste di questo percorso, di questo processo, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'élite che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia, ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto, perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme, adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo in una curva, diciamo, dovessimo deragliare, però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, non sarebbe a discutere di legge elettorale, perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni. Ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora focaccette per tutti!

Viaggio in Liguria, una nuova puntata. E che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu, forse il sugo

più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce dei canestrelli, e ancora nell'imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia con tutte

0: piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente si legano a questa città.
1: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che faceva una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il palio del Golfo, con i muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
0: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
1: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo, per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
0: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
1: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti tanti tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
0: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
1: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna, ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il Golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita, e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, quest'anno qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono, andiamo sempre cauti, perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura, e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che

0: nasce qua, si sviluppa qua e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino. Ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli della marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti, e poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Vediamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda.

0: perché si parla, si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che è la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe, di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli con conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma sono quest'anno, primo anno che li facciamo e sono molto graditi. Il fritto, quindi...
1: Il fritto piace sempre, sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli, ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi diciamo alla ricetta classica e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche troppie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta

0: olio, aglio, pomodoro, origano, con qualche goccia di pesto.
1: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento, quanto bisogna darci
0: allora,
1: farlo diventare davvero un grande poi pesto?
0: Diciamo il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
1: Ecco, diciamoli però, ecco.
0: Parmigiano reggiano
1: e
0: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
1: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
0: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse, perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una punta in proporzioni minori.
1: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
2: a voi,
1: e ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
3: Ottimo spumista al vento.
1: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto cafisso. Ma quante ne avete fatto?
3: Quanti chili erano?
1: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
3: Molto.
1: Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
3: Patate da tirare fuori.
1: Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia. Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh. E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
3: Ma non potremmo fare.
1: No. Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, eh. Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli, perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
4: Perché da quando sono piccolina, che ci sempre per il papetto, quindi mi arriva per una tradizione. E niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme. Siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
1: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, lei è?
5: Maria Rosa.
1: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
5: 1850.
1: Che... 1800. Ok, che rappresenta che tipo di donna?
5: È, diciamo, più una paesana, una cittadina... Ma... paesana.
1: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, eh. Vede tutto qui, eh.
5: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo mettevano
1: durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua? Cosa c'è su questo tavolo?
5: Lei mi chieda.
1: Voglio sapere, perché poi io devo andare a sapere.
5: Questi sono i canestrelli
1: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono fantastici.
5: Questi invece viene da Carlo Porta.
1: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
5: Anche questo da Carlo Porta.
1: Ok, bene.
5: Finale.
1: E cosa hanno di particolare?
5: Allora, hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
1: Ok.
5: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
1: Che muastra,
5: questo è il pane di Sant'Antonio.
1: Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
5: di Sant'Antonio di Meglio.
1: Guardate che meraviglia, guardate che bello, eh? Con tanto di bellissimo, bellissimo pane, e poi abbiamo
5: il pane di San Giovanni.

0: Giuseppe di Molteso,
1: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi. Certo. Comunque, ok, poi abbiamo
0: il pan di Sant'Antonio, questo è di Padova.
1: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
0: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
1: Anche quello. Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
0: Il pane di Sant'Isidoro che...
1: Molteto. Così, non lasciamo niente, nessuno cuore, sennò... Burchio, brava, Burchio. Oh, che cos'è questa qua, sciuabella? Guardate.
0: Una cosa che forse non si ricordano più in tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
1: Con le castagne.
0: Okay. Che si facevano in genere durante le, diciamo, un po'.
1: Fammi vedere, vi ci stanno.
0: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
1: Sì?
0: Di Figeo che vediamo in lei.
1: È vero. Bello. Molto. Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando
0: avanti. Spero tanto.
1: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
0: Che è il mio.
1: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, sbaglio?
2: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente anche piattini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio a maniera particolare ad Acquasanta in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
1: e poi andremo
2: fare gli impasti e poi appunto vengono qui
1: dal salato al dolce.
2: Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così, proprio parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata.
1: Sì?
2: Che si mantiene ancora, tra l'altro, a miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di mele. Poi diventa dolce e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
1: I nostri gemelli.
2: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
1: Certo.
2: Già resta nel stesso
1: spazio. Io, se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
2: Poi mi raccomando di questo, quello, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
1: Tradizione della tradizione.
2: Esatto.
1: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
2: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è lì. No.
1: Ravioli di tutte le salse.
2: Anche questi prodotti che ho da qua santa, ovviamente poi i volontari condiscono con, insomma, i sui che fanno nei test stand, che sono
1: guardate
2: ovviamente
1: bravissimi. Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
3: Altro crudi non sono male,
4: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere, io pensavo non esistessero più. E invece...
5: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come Associazione Campanari Liguri. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
1: Come mai questa passione?
6: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e avere cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
2: Di cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo. Guardate
2: girarlo
0: che spettacolo.
2: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
2: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
2: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
2: Sì, sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono. Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
3: Ci aspettiamo!

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucu, ripeto.

0: Vieni con un voragini, bietole e un po' di carne, è la nostra cucina tipica
1: Sì.
0: ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto che poi faremo
1: Bene.
0: riposare.
1: Allora, farina tipo 00.
0: 00, una farina dura, ok? Io metto questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire a casa
1: Certo.
0: più o meno se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
0: Una pasta meno
1: Ah,
0: gialla,
1: ok,
0: meno
1: più
0: sembra,
1: bianca. Se si
0: esatto.
1: volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
0: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta
1: Sì.
0: molto più
1: Quindi hai
0: rosso.
1: detto 350 di farina,
0: No,
1: 150,
0: 300 di
1: 300 di
0: farina,
1: farina
0: 150 di acqua,
1: e un uovo intero,
0: un uovo
1: bianco e rosso.
0: intero e un pizzico di sale.
1: Sale fino.
0: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
0: No, con la frusta non si riesce a
1: Ah
0: impastare perché
1: no.
0: poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio.
0: Sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare, cosa succede?
0: Resterebbe troppo morbido e
1: Si
0: l'impasto.
1: squaglierebbero
0: Sì,
1: nella cottura i
0: esatto. Poi
1: ravioli.
0: vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di.
1: Vabbè, tu che sei capace.
0: No.
1: Quanti ne vengono con questa quantità?
0: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli
1: Quindi ci
0: fini.
1: si mangia in quattro?
0: Dipende
1: E
0: quanto.
1: quanto?
0: Sì, comunque sì, più o
1: Più o meno,
0: meno.
1: 3-4
0: Sì, più o
1: persone.
0: meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare, bisogna che non abbia i grumi.
0: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: Nella carta trasparente.
0: esatto, la lasciamo riposare un
1: Per quanto hai
0: pochettino.
1: detto?
0: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido,
1: Sì, deve
0: perché
1: venire così, ma hai dato le dosi,
0: sì.
1: quindi si può. Poi dalle
0: Poi
1: cose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno 1 chilo più o meno di
0: sì,
1: ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e
0: poi dipende,
1: 200
0: la
1: di acqua.
0: farina sente un sacco la temperatura esterna,
1: Sì?
0: cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sento un sacco, quindi poi è da valutare anche
1: Guarda.
0: durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: Come
0: troppo duro.
1: cambia in base al tempo? Allora, se è umido.
0: Se è umido l'impasto viene molto più morbido,
1: Sì. Ok.
0: se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro, lo sento un
1: Non
0: sacco.
1: deve rimanere attaccato al contenitore. Quando è pronto, te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene, ora lo
1: Ok.
0: lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: Che non
0: che non si
1: si attacchi.
0: attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20
0: Tanto
1: minuti.
0: iniziamo a fare il ripieno
1: Ecco,
0: e il
1: quella
0: trucco.
1: è la
0: Ecco.
1: parte molto interessante del
0: Bene.
1: ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla
0: È
1: ligure.
0: molto, un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Ok.
0: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel
1: Sì,
0: senso poca roba, nel
1: sono
0: senso.
1: questi gli
0: Questi
1: ingredienti?
0: sono gli ingredienti
1: Allora,
0: che.
1: vediamoli un attimo prima di
0: Allora, aspetta.
1: iniziare. Allora, ok,
0: Allora, saranno uova. Pane.
1: il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si baglia nel latte.
1: Ma non deve essere già duro.
0: Anche secco non vuol dire, non,
1: Secco,
0: cioè,
1: non
0: o
1: secco,
0: secco, no,
1: basta bagnarlo nel
0: sì,
1: latte e farlo a
0: io
1: pezzettini.
0: per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono quattro uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo
1: Mi sembra tanto
0: Sì,
1: questo.
0: questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi, scusate, che
1: Ah, il
0: io,
1: forno?
0: sì, abbiamo fatto dei ripieni abbiamo fatto dei
1: Ecco
0: ripieni
1: cos'era il profumo che
0: e
1: sentivo. Che meraviglia. Esatto,
0: che questo è un altro piatto super
1: poi
0: mega
1: magari
0: figo.
1: diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino in mezzo
0: Sì,
1: bagnato nel latte e fatto a
0: poi
1: pezzi.
0: io quando faccio l'impasto, scusate, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto.

0: Pane, si dice molto meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un pochettino com'è. Poi le bietole e le borragini che vanno
1: Ok,
0: bollite,
1: bietole e
0: premute.
1: borragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno borragini, perché la borragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: I
0: Amarognolo,
1: burraggi,
0: i borragi, esatto.
1: ok.
0: E quindi si fa più bietola e meno
1: Ok.
0: borragi. Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra, le
1: Sì.
0: cipolle, la maggiorana o persa,
1: Persa in
0: e la
1: dialetto.
0: noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po'
1: Sì.
0: di più, e uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e
1: Sì.
0: l'olio extravergine di oliva qua
1: Che
0: delle nostre
1: forte.
0: colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontana Buona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo,
0: Una
1: di
0: pellicola.
1: pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 g di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua,
0: 150 di acqua.
1: 150 di acqua,
0: Sì.
1: una manciatina di sale e ne verrà fuori 1 kg. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi,
0: Allora, partiamo con
1: Mirko?
0: un olio extravergine di oliva. Mettiamo una cipolla
1: Una cipolla bianca normale,
0: bianca, sì, la facciamo
1: ok.
0: rosolare.
1: Immagino già il profumo perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i burragi, borragine,
0: Esatto.
1: un po' più bietole che burragi perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di diciamo arcio,
0: L'amarognolo
1: l'amarognolo dei
0: della
1: burragi
0: borragine, sì. No,
1: che si trovano anche in natura, no?
0: si
1: Cioè
0: trovano
1: bisogna
0: solamente in
1: coltivare.
0: natura.
1: Ah, ok. Però uno se li può
0: Nascono, no,
1: coltivare. Ah
0: nasce,
1: no.
0: la borragine nasce nel campo.
1: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
0: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche che si fanno i panzotti, che è un altro
1: Che
0: piatto di
1: profumo già.
0: qui.
1: Questi
0: Allora, prima mettiamo però la carne.
1: qua li hai bolliti,
0: Questi
1: no?
0: li ho bolliti, li ho spremuti.
1: Carne, mi hai detto che è o.
0: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo,
1: Quanta
0: vitellone.
1: ne hai messa?

0: va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno.
1: Però più la cuoce più diventa dura, sì. A meno che non sia lo sì. stufato.
0: Sì, esatto. Più la specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una costata, più si va in cottura e più diventa dura.

0: a passarla nel tritacarne. Controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana. A tanti sì. piace meno, sì. a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta?
0: No. Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco?
0: L'alloro secco.
1: Perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo...
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Poi anche lì... Se piace un po' più verde, aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata

0: sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
1: Qua lo spegniamo.
0: In televisione l'hai spento.
1: Ok, adesso partiamo con il le uova per fare i ripieni.
0: Quindi, allora, uova intero, solo rosso?
1: Tutto intero. Tutto. Oh, niente.
0: Prendiamo un altro?
1: Sì, prendiamo un altro. Scusate.
0: Vabbè, è giusto anche così. Ok, allora. Ah, tu le spacchi così. Oppure, tacca. 4 uova, abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
1: La
0: frusta. E qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
1: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
0: Ah.
1: Che sono questi?
0: Allora, ricapitoliamo.
1: Un po' di sale.
0: Sempre fine.
1: Ok. Una noce moscata.
0: Un po', così, 2 pizzichi.
1: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera.
0: Si fa col grattino. Questo?
1: La persa.
0: Maggiorana.
1: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
0: L'hai un po' maciullato?
1: Sì.
0: Sembra uno spicchietto. Sì,
1: è uno spicchio che va tritato. Poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
0: Qua, tu fai a occhio.
1: Sì.
0: Ok. Che bello.
1: E poi
0: la non avevi spento?
1: La abbiamo spento.
0: Ok. Poi qua parmigiano o grana uguale?
1: Sì. Grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha.
0: Sì.
1: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
0: Sì. Questa più o meno, vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che tritterai.
1: Adesso poi mettiamo il pane.
0: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
1: Ok.
0: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere, sì, vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
1: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
0: sì,
1: si può aggiungere
0: un
1: uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
0: okay,
1: per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
0: C'è sempre margine di recupero.
1: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso
0: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
1: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
0: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
1: Qua.
0: Amalgami un po'.
1: Amalgamiamo.
0: Un panino e mezzo, abbiamo detto, bagnato nel latte.
1: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
0: Ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
1: Ok.
0: Ok.
1: Vedi, è tanto verde.
0: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il ravioli.
1: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
0: Lo devi andare a cercare,
1: sì,
0: adesso.
1: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
0: Perché sennò è troppo forte il gusto.
1: Sì, gli dà un gusto forte.
0: Avevi messo 3 foglioline?
1: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
0: Che forte. Se non lo metti invece perde un po' di gusto, magari.
1: Sì,
0: no, in
1: cottura,
0: consigliabile
1: sì.
0: Mettere magari una bella foglia grossa, così si trova. Vedete che lui l'ha trovata, io non avrei saputo come trovarla.
1: Okay.
0: In quel caos di
1: adesso
0: ingredienti.
1: Accendiamo il tritacarne.
0: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli, poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole,

0: cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro pasta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo 3 foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche, esatto, il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare, no, solo.
1: Però è ripieno crudo, poi è buono.
0: È buono, sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari,
0: esatto,
1: e all'olio.
0: Uovo, poi maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente, sì, tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso.
1: Yes.
0: Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: 1 chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E la salsa abbiamo fatto,
1: poi quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
2: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Qua basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio nulla, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Sì, ora qua il profumo della si sente, eh?
0: Si sentono
1: quasi
0: questi,
1: sì,
0: gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi, sì, io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: sì, il
1: se
0: colore,
1: è più verde, se è meno verde, e
0: se vuoi ci puoi aggiungere ancora del,
1: esatto,
0: verde a seconda di,
1: esatto, non, non c'è una dose precisa che si può dare,
0: sì.
1: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
0: Allora, la pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20 minuti, sì, quello è il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente, e si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla. Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stiratura, come si dice? Stesura, mio.
1: Sì, stesura.
0: Stesura della, allora, pasta.
1: È importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda, è fondamentale.
0: Allora fai un po' sul mattarello.
1: Esatto, si fa sempre il posto sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
0: Perché ad esempio l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro.
1: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico, che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna, se è troppo duro ti torna
0: indietro, non diventa mai grossa, giusto?
1: Esatto.
0: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
1: Sì, vado a occhio, io vado a occhio.
0: Sarà un millimetro?
1: No, è meno,
0: è come
1: una seta, vedi? Poi
0: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
1: vado a accompagnare lateralmente, perché la stesura è questa,
0: si, cioè, fa proprio così,
1: poggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno
0: si accarezza,
1: poi si fa girare
0: dall'altro lato
1: finché non raggiungi
0: lo spessore che tu sai essere,
1: esatto,
0: quello giusto,
1: esatto.
0: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa 1 chilo,
1: sì,
0: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
1: Sempre.
0: L'ideale è il clima secco.
1: L'ideale è un clima secco.
0: Come oggi?
1: Sì.
0: Mi sembra. Altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
1: qua
0: vero?
1: Secondo me qua si gioca, al di là del ripieno che è il gusto,
0: sì,
1: che è, poi comunque anche al piatto. Il raviolo steso a mattarello a quello stirato con una macchina è totalmente diversa la porosità che ha.
0: È più buono quello tirato a mano?
1: Il,

0: il tucco, il sugo si va ad aggrappare diversamente.
1: Sì. Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al mattarello?
0: Ho messo un po' di farina perché sennò poi, esatto, si va ad attaccare al mattarello.
1: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
0: Adesso poi ci...
1: Mamma mia, come diventa grande!
0: Sì, ora poi la fermiamo perché ci siamo.
1: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
0: Sì. È molto meglio, anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno.
1: È vero.
0: Anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
1: E tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
0: Allora, ok.
1: Eccoli, un bello strato spesso come una bella seta, ed ecco che, mamma mia.
0: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
1: Ah, così. Lo pieghi in due.
0: Sì, pieghiamo in due, si fa un segno.
1: A metà?
0: A metà. Si riapre.
1: Mamma mia, non ti si buca.
0: Si riapre.
1: E adesso è il momento.
0: Poi si va a mettere il ripieno.
1: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
0: Lo stendo.
1: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai...
0: Sì,
1: lo
0: faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
1: Esatto.
0: E non troppo tanto perché poi
1: esplode
0: molto.
1: Ecco,
0: bene.
1: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura, poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco. Ancora.
0: Un po' di ripieno.
1: Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
0: sì.
1: Abbiamo detto.
0: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti e dovrebbe riposare un pochettino.
1: Sì?
0: Se riposa un pochettino, un'oretta.
1: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
0: se
1: questo?
0: Se è estate, in frigo.
1: Addirittura?
0: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
1: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
0: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
1: Ed ecco. E adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme. Le ravioli.
0: Si copre. Uh-huh. Si mette un po' di farina di riso.
1: Ah, di riso, attenzione.
0: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
1: L'avete fatto?
0: L'ha fatto mio papà.
1: Ma veramente?
0: Sì, eccolo.
1: Wow. Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte. Ed ecco che... Spettacolare.
0: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
1: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
0: Si fa un contorno.
1: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
0: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
1: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
0: Questa è doppia,
1: della
0: sì,
1: larghezza.
0: Regoli, sì. Esatto, che abbiamo fatto
1: prima.
0: Del segno.
1: E se avete fatto tutto bene, vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì. La dimensione più o meno voi la fate così?
0: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così.
1: È un raviolo meraviglia. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa. Per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow! E adesso grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
0: adesso
1: tutto bene.
0: Adesso vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta,
1: sì.
0: Quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore.
1: Okay.
0: Se no, se si cuociono direttamente si rischia.
1: Quanto stanno in frigo?
0: Sì, lasciano un paio d'ore in frigo,
1: okay.
0: In frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso che comunque
1: sì.
0: Quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
1: allora
0: può...
1: ti chiedo subito quanto cuociono.
0: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
1: Infatti.
0: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
1: Certo.
0: Se è più spesso il ripieno,

0: ma tipo dopo più... un minuto, due, no, devi iniziare ad assaggiare?
1: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se, però, poi, se poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga, certo. Perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
0: Però il gusto non cambia.
1: Assolutamente, e... anzi l'abbattitore migliora.
0: Ok. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
1: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la stendi sotto i denti, invece il mattarello no, perché viene coperta così e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
0: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
1: Andiamo.
0: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
1: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
0: È questo?
1: Sì.
0: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
1: Rosmarino, ok. Si
0: crudi?
1: Crudi, a crudo. Okay. Si mette...
0: crudo.
1: Si fa un soffritto.
0: Un soffritto però, appunto, invece che essere a pezzettini come è di solito,
1: sì,
0: l'hai tritato.
1: L'ho tritato. Poi, se vuoi, puoi fare anche pezzettini. Cioè,
0: io ma noi ci fidiamo di te.
1: Io preferisco tritarlo.
0: Che carne serve per un tucco?
1: Sotto paletta. Ma sotto paletta serve una carne
0: di
1: vitello, sì. Serve, okay. Serve una carne. Scusate, serve una carne che sia magra.
0: Che meraviglia!
1: Poi si aggiunge.
0: Allora, tu la fai il tucco, lo fai con il pezzo di carne intero, con la carne tritata, perché qua c'è
1: allora,
0: una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
0: ad autosquagliare
1: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontanabuona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nè, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima, prima della fine della cottura lo tolgono, lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
0: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5?
1: No, totali.
0: Totale 4 ore.
1: Dalle 4
0: e adesso perché questi pezzi l'hai
1: attaccato? Questo l'ho lasciato così,
0: perché è più grasso?
1: È un pezzo di coppa di maiale.
0: Quindi hai messo viene... sotto paletta e
1: sì.
0: Pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
1: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
0: Quindi chi vuole lo fa lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero.
1: Sì.
0: Che poi si squaglia e il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
1: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano, da buon liguri, facevano due piatti in uno.
0: Quindi cioè, col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne.
1: Facevano un secondo.
0: Se invece si preferisce si trita il pezzo
1: si
0: e
1: trita tutto
0: si
1: il pezzo.
0: Mette poi dentro al sugo.
1: Ora si fa rosolare. Bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
0: Per pochi minuti?
1: Che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, nella parte sopra.
1: Da tutte le parti, al giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
1: A fuoco sempre molto forte.
0: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
1: Un po' di vino che si bagna. Che
0: ora vino rosso.
1: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che fa?
1: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
1: insaporire.
0: Insaporire. Sì. Rosso, bianco no, si usa.
1: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
1: No, l'acqua
0: okay.
1: No. Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco,
1: quindi
0: vero.
1: Si prende il fungo secco, si
0: già,
1: mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
1: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè, a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
1: Dopo le 2 ore, dopo okay. 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura
1: sì.
0: Lo metti,
1: sì.
0: Però va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
1: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
0: Se no, segnatevelo che funghi porcini secchi
1: sì.
0: E ramollati.

0: metti le foglie di alloro secco e non mai.
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi
1: Rilascio delle
0: attenzione,
1: tossine.
0: abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco, perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere, di nuovo prima di fare il mio trick.

0: fondamentali, piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla.
0: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che.
1: Che la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo. Non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare. Ma in effetti
1: anche il mio adesso.
0: I ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma
0: la del forma ravioli, del raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
1: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
1: esatto,
0: dal porto arrivavano
1: in
0: tutta Italia con le varie sì. Plin o ravioli bolognesi sì. E quant'altro.
1: La quando cecina, è che si aggiunge? La farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
1: Questa è una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando? Dopo che
1: ha rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
0: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
1: Sì, quando
0: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
1: togli?
0: Io
1: la tolgo circa a metà.
0: Quindi dopo circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5
1: esatto.
0: ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta
1: sì,
0: e i pinoli proprio alla fine?
1: I pinoli alla fine, sì.
0: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato.
1: Volete,
0: perché qua si parla
1: di qua, lo vuoi vedere
0: circa
1: qua,
0: 4 ore di cottura.
1: Poi
0: lo
1: anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
0: Bella come
1: l'olio che sale a galla.
0: Come,
1: vedi,
0: diciamo,
1: sono
0: così
1: i pinoli. Vedi, questo è un trito poi definito.
0: Sì, questo qua è no, vabbè. Vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande riposo. Ma qua ne fai tanto per
1: sì,
0: condirne
1: sì, no, questo
0: chili.
1: Sì, è tanto, è un bel pezzo.
0: Se ne prendete un pezzo più piccolo che vi volete sì, condire certo. Il chilo che ha preparato Mirko,
1: esatto.
0: Ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
1: grazie
0: velocissimo,
1: a voi,
0: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
1: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero, nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico ligure, direi ponentino.
2: Giusto,
1: sbaglio? Qui a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini.

0: letti a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma
0: Ma
1: fantastico, perché ci sono un sacco di
0: sì,
1: varietà e di
0: varianti,
1: esteri.
0: assolutamente la farinata.
1: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi, Rosana mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare
0: Una
1: una roba.
0: farinata
1: Vai,
0: buona e
1: vai, dillo tu,
0: frullante. Allora,
1: iniziamo.
0: è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci siamo andati via dalla cucina
0: C'è
1: semplicemente.
0: solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo, eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però
1: E poi eravamo proprio stretti stretti e quindi
0: sì,
1: abbiamo optato
0: abbiamo una
1: io.
0: cucina piccolissima, noi
1: Però
0: lavoriamo tutte di sì,
1: funzionale,
0: assolutamente.
1: quasi tutte donne.
0: Sì, dalla proprietà alla dipendente, tutti donne, proprietarie e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa. Vai, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
0: No,
1: Quindi.
0: comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
1: Ecco, questo
0: prima di
1: mi ha lasciato
0: cuocerla.
1: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo.
1: E
0: Non è un
1: quindi anche lì,
0: problema.
1: piano B, quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai
0: Sì,
1: messa.
0: ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì
0: Per
1: hai detto, deve friggere.
0: sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
1: Ecco,
0: farinata.
1: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
0: Sì,
1: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
0: ma
1: però
0: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
1: Perché l'ha
0: tedesca,
1: precisato,
0: però
1: è
0: no,
1: ligure, se no non va bene.
0: non ha lo
1: Ecco, qui
0: stesso gusto.
1: di fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre, tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: No, non
1: 50
0: c'è
1: gradi.
0: stagione, la tipicità non ha stagione.
1: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale. Anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: Che non è male, anche
0: si
1: perché tra. E
0: valorizza anche giustamente l'attività dei piccoli
1: vi
0: produttori,
1: aiuta a stare anche in
0: e si
1: vita.
0: mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto: vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
0: Sì,
1: io
0: io
1: con
0: la
1: la frusta.
0: farinata l'ho
1: Con la
0: fatta con la
1: frusta.
0: frusta a mano perché, cioè,
1: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
1: Da
0: poco.
1: quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una
0: Troppo, troppo.
1: proporzione, quindi.
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto,
1: Sempre
0: dell'ingrediente.
1: stata sul tipico ligure oppure
0: No,
1: no?
0: no, no, ho variato. Adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa Via del Sale, con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace, tra virgolette, copiare e riproporre in Liguria, oppure lasci sempre...
0: Io in Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una signora.

0: questo punto vogliamo sapere
1: del bunè tipico piemontese, l'ho portato qua e
0: Stand Innovation
1: ha avuto molto successo,
0: riconosciuto in piemontese, però
1: sì, assolutamente.
0: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
1: Avere un'attività molto piccola, con pochi tavoli, ma con un orto, una specie di agricoltura.
0: Porti la sagra in ristorante, sì, o viceversa.
1: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo. Ecco.
0: Una condivisione, appunto. Quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante proloco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti richiesti importanti.
1: Sì. Assolutamente.
0: E a questo punto ci sono loro. Aprite il Deor, facciamo una sorta di sagra di paese.
1: Assolutamente.
0: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro,
1: no,
0: non c'è solo Rosana.
1: Sono diversi e si stanno qua anche con...
0: Una risto sagra.
1: Brava, una risto sagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio prodotto.
0: E si apre il paese.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate, tra sagre e appuntamenti di paese, che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve
0: abbastanza
1: fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che spicca, che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime rammettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la

0: pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua, è stato tagliato qua.
1: È vero.
0: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è già una bella distanza tra,
0: sì,
1: una e
0: c'è
1: l'altra.
0: Già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con le esche larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro.

0: Questo qua è un bel utensile.
1: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
0: il pulsante,
1: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con a mucchina.
0: Ok.
1: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
0: sì,
1: cos'è.
0: L'ho notata.
1: Si portano, si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
0: Oh.
1: Cosa semplicissima, a mucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di mucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili e quindi si prosegue.
0: Quanto costa una cosa così in media?
1: Ce n'è, diciamo che dai 150 okay. ai 500 euro c'è di tutto.
0: Benissimo,
1: di
0: vediamo come funziona.
1: Soprattutto sono...
0: Vediamo come funziona.
1: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
0: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
1: Esatto,
0: no?
1: Vigoria. La parte,
0: meno
1: diciamo,
0: vigorosi.
1: Che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
0: Ah,
1: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
0: Sì.
1: Io faccio un taglio così.
0: Perfetto.
1: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di fare ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
0: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
1: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
0: Ah beh!
1: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
0: Oh.
1: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
0: Un bel taglio netto.
1: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
0: Oh, siete come chirurghi.
1: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
0: aggressivo.
1: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
0: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
1: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
0: okay,
1: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
0: Quanto diventa alto?
1: E si va...
0: 4-5 metri?
1: Sì, 4-5 metri più o meno.
0: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica,
1: no,
0: non di...
1: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
0: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
1: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio.
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca.
2: Buonasera, questo è di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della festa dell'unità di Genova di quest'anno. Abbiamo un presidente del Consiglio qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del campo largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri, si è consolidato, si è perfezionato, il primo esperimento è stato una sconfitta in regione. Però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. E io comincerei con un visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in Commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. È già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centrosinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione. Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati le scelti con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal Presidente Conte. Come stanno le cose?
3: Sulla legge elettorale?
2: Certo.
3: Beh, innanzitutto credo che tutti i presenti, adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani, siete

0: prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie. Qualcuno non ci è andato proprio, qualcuno ha dovuto ridurre, esatto, qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio: se ci sono, se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiale scolastico. Per non parlare del, lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo, che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci, questo è il tema vero, di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1953, una legge super truffa, che in pratica non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in 2 secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia e dicono: ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento, decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno? Per rimediare vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato, e poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri eventualmente, certo, non i partiti minori, qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.
1: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta.

0: Marco Saracino della segreteria nazionale del PD, che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori, guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No? No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io? No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre. E va detto e va richiamata questo elemento. Però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centro-sinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo di tutti i dirigenti del centrosinistra alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso, e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che, come abbiamo visto nel risultato referendario, sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa, quando riprenderà pienamente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa la segretaria del PD, Schlein, era qua a dire parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro.

0: altro. Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
1: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, che siete tantissimi, e gli amici del movimento anche, vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà la storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma? Probabilmente, ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati, adesso anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti, eh? Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle commissioni, giorno dopo giorno, a costruire non solo un'opposizione alle loro proposte, spesso davvero inaccettabili, davvero, vorrei dire, invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero, sarebbe un falso storico. Ci sono tante proposte di legge su cui c'è stata una piena convergenza, alcune sono già conosciute, e credo che anche Elly Schlein, che è stata qui, le ha raccontate: salario minimo, politica del lavoro, congedo paritario, riduzione del tempo di lavoro a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio: una proposta di legge che per me è fondamentale per cercare di restituire alla politica italiana la sua dignità è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari, fai un'altra cosa, fai imprenditore, ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS, e così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso, ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete, adesso non vi voglio tediare e annoiare, c'è un punto: il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

il campo largo progressista, chiamatelo come volete, ormai ci ho rinunciato a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni.

0: chiunque rappresenterà il campo progressista, chiunque, tra i primi, le prime iniziative del governo sarà interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire, se questo è il senso siamo d'accordo su molte cose. Siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche e finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù, e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sei progressista, perché se no non sarà un governo progressista. E allora, conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta, ci sta soltanto chi... E questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancora più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate, ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra, e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri. È questo che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.
1: Abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo, e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
2: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato, e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente. E le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo... un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto quando è nato il

governo non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid. Lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa, ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in modo multilaterale. Direttore, lei dice che per reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che voglio dire io è che insieme noi abbiamo un'idea del mondo. Abbiamo un'idea dell'Europa, abbiamo un'idea di come risolvere i conflitti attraverso la negoziazione, attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione. E invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti. E poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo, e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me in questo momento... dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico. Noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni. Come i francesi non hanno di fronte soltanto la Le Pen. Noi abbiamo di fronte una oligarchia che a livello globale è la più pericolosa che la storia dell'umanità abbia mai incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci, perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature,

0: strutture che ci possano essere nella nostra coalizione. Dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta. Perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi anche quando eravamo esplicitamente, chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina. Di solito la differenza tra medicina e dopipasti, questa anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Elly Schlein ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori dei pronostici, è diventata segretaria con merito personale, col vostro appoggio evidentemente della gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice, il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che noi, io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta un'agenda Draghi. Io non ancora ho capito dove sta scritta questa agenda Draghi, ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, è un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea, questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio della quiescenza con i poteri forti. L'oligarchia di cui ha parlato Andrea. Vedete, l'oligarchia non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti. È l'establishment economico-finanziario. Pensate, tre

fondi comuni di investimento, i primi tre al mondo, sono americani, statunitensi. Hanno partecipazioni intrecciate tra di loro. Governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate. Più o meno cubano solo tre fondi di investimento, all'incirca un quinto

degli affari incredibili, e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì, ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale. Si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo, questo benedetto aggeggio. Si arricchiscono con le informazioni che noi diamo. Ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati. Eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto, il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica. Eravamo abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso. Qui loro si arricchiranno sempre più. La ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela. Fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto, vendere, che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una startup di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi, o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica ancillare, funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora siamo conservatori anche noi. Conservatore cosa significa? Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elie Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo, però noi non siamo in un contesto in cui da anni o da tante legislature stiamo insieme. È la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elie Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elie Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno e sono convinto che per Elie Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità.

segretario del partito più grande oppure le primarie, ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari, io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta, alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione, ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a premier, allora scegliamo il premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. Io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché diciamo ci sposiamo, e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno all'angolo della strada, parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri, e beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali, e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto sono molte le persone

0: che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader. Magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fate. E gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano, ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente... partono da realtà relativamente più semplici. Noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone, ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera, che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi, non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.
1: Andrea, ma allora avevo proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
2: APC sarebbe come sigla.
1: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, Alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata. E quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
2: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. Forse per questa ragione, quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto Minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
3: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera. Giuro che ridò il microfono. Giuseppe, m'hai fregato?
1: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
3: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
2: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare alla primaria, non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?

0: Io sempre, diciamo, diligentemente rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie, cioè voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso, e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma. E visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato, rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto, eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa. Noi dobbiamo smuovere l'astensionismo, dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parla di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci potete mandare nei tavoli internazionali con uno streaming sito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato, questo governo anche in politica estera oltre che interna ha sbagliato. Dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma. E dopo ovviamente io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia, che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo. E quindi poi decideranno loro in che forma. Ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano con i problemi quotidiani delle comunità locali. Ci mancherebbe.
1: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
2: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione, per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere. Quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo anche stasera,

0: sera che sta avvenendo anche nel paese. Noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase, siamo entrati in un'altra fase della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa, lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa dell'unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno. Si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono, dovete darvi più da fare, dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.
1: Torniamo sul, anzi parliamo di alleanze.
2: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo.
1: Adesso è un po' truce.
2: Che domanda mi farà?
1: No, in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
2: No, non fate così. Non fate così. E questa è un'altra medicina tre volte al giorno che mi viene puntualmente nel corso della giornata riproposta. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo, già alla fine di settembre dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio in modo chiaro hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo, ovviamente si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa

0: molto la solidità. E io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro. E il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse, a governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità. Questo è il vero tema.
1: La domanda è la stessa.
2: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elish Line, vuol dire che noi abbiamo cambiato, quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possano essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elish Line possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora... No, noi non ti parlavamo. Noi siamo stati uso un plurale improprio, perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche con buona pace di Draghi, ma anche perché io non ho un giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che Draghi sia entrato nel cuore degli italiani, e quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione, se uno si chiama fuori, si misura sui fatti, ma attenzione a non mettere fuori nessuno. Lo dico, lo so che può essere impopolare, lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924, e quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche, io per esempio credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guardate, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti, perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più critica della democrazia italiana, e se non ci sono le condizioni ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.

0: Ho riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. E abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
1: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché non avevo, io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono stato mandato a casa vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'area a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'aria a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. Ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche in Vitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, in Vitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua, ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.
2: È esattamente così. Ora, in Italia e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose. In quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene. Bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere l'aria caldo a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva, non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza.

0: del nostro paese. Se, se invece sì, sì, appunto, ma infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Ursa ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, e allora forse ci sono, va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno a lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione. Oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta. Però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita, anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, l'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
1: Dunque, chiuderei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva: potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
2: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero, guardate che c'è stato il Conte 2. Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni che si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli eurobond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare, era presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile.

un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco, si rende conto? Domani? Ottimo. Domani ci saranno le celebrazioni governative. 4 anni, 0 riforme. Domani, Giorgia Meloni, ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto. In 4 anni qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia? Oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 221 miliardi per riarmarci, qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni, rispondi a questa domanda: cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali? Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

Scusate se racconto un aneddoto che è anche personale. Quando cadde il governo Conte 1, i primi incontri li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle. E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare questa operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il vice segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione, la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria, ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso che sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica, e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein,

0: è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza di governo, ma un dialogo che può cambiare ulteriormente le forze politiche che sono protagoniste di questo percorso, di questo processo, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'elite che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia. Ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto, perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme. Adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo in una curva, diciamo, dovessimo deragliare. Però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, non sarebbe a discutere di legge elettorale, perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni. Ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora focaccette per tutti.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in Salerno.

0: a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
0: Il primo di una lunga serie.
2: Una lunga serie poi.
0: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
1: allora,
0: lui aveva 15 anni, ci
1: allora aveva 15
0: cosa
1: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
0: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
0: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13:38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
1: Giovanni Saponara.
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla, purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
1: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
1: tanto,
0: sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
0: il
1: del
0: salto
1: 9,
0: di qualità delle
1: una
0: Brigate
1: prova
0: Rosse.
1: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè, dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo,
3: agenti.
0: Un
3: ma perché
0: violinista.
3: No, grande. Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato

0: gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, ecco. E quindi da quel momento, oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare. Frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
2: Come noi, come noi.
0: Come tutti, forse.
1: Come tanti.
0: Come tanti, o il Dorio o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di scuola. Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: Mio padre
2: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
0: in casa faceva di tutto chiaramente
2: per non far trasferire nulla,
0: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci qua, eccetera. A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Sono
1: state tante ipotesi.
0: Allora,
1: le azioni ipotesi sono.
0: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, che è l'unica che posso accettare al di là delle azioni.
2: Non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
0: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana. Sì. Una persona che fu inquisita, che non nomino, per 2 motivi: uno, perché non è più, ma 2, soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano 2 proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi, perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città,

0: mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta,

0: lì sopra.
1: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... E mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
0: fatica.
1: Per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
2: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
1: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
2: certo.
1: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
2: certo,
1: molto azzeccata.
0: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
2: sconvolta
0: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
1: Non per tutta la città, sicuramente. La città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
1: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi.
0: Ma erano una conseguenza
1: tutti
0: dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
1: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
2: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
1: a proposito
0: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
1: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
2: Grazie,
1: sì.
2: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, giovani.
0: Cosa ne pensano,
2: certo,
0: e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova.

0: Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
4: Ma si rischia certamente una nota negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sì, Sennò sarebbe un problema grosso.
5: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro. Ah!
8: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
9: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
10: Oh, ti muovi?
11: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
12: Perché? Ecco perché.
13: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista

0: Questa è una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno avviato una nuova fase di collaborazione attraverso una cabina di regia delle regioni del nord, con l'obiettivo di coordinare le rispettive politiche economiche e industriali e soprattutto rendere più strutturato ed efficace il confronto con il governo e con la Commissione europea. Nel loro insieme le cinque regioni rappresentano una componente del sistema economico italiano che contribuisce a più della metà del PIL nazionale. Sabato 12 settembre Genova torna a essere la città della vela con la 38esima edizione della Mille Vele Iren, la grande veleggiata organizzata dallo Yacht Club italiano. La manifestazione ha preso ufficialmente il via oggi con la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici liguri che si sfideranno per conquistare il trofeo Intercircoli Coppa Bartolomeo Boero. Sono stati inaugurati oggi a Follo gli interventi di riqualificazione del centro storico di Piana Battolla. Il programma complessivo prevede 800.000 euro di investimento tra opere già realizzate e altri di prossimo avvio per rendere più accessibili e sicuri gli spazi, creare luoghi capaci di favorire la socialità e rafforzare il senso di comunità. Dalla Liguria ai grandi appuntamenti internazionali. Cristiano Barlanda sarà ambasciatore della regione Liguria sui campi del golf paralimpico nel 2026. Il riconoscimento arriva dopo la sua partecipazione ai campionati europei a squadre per golfisti con disabilità. Nel corso della stagione porterà negli Stati Uniti e in Europa non solo i colori della Liguria, ma anche un messaggio di sport, inclusione e superamento delle barriere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Venerdì 4 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Ieri sera è stata la volta di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, alla festa dell'Unità di Genova in Piazza Caricamento, davanti a Silvia Salis. Ha detto: prima il programma, ma le primarie vanno fatte. La cronaca dal nostro sito: tragedia familiare sulle alture di Finale Ligure, successo nella giornata di ieri in provincia di Savona. Sono stati trovati morti in casa il padre, la madre e il figlio adolescente. Le vittime sono Daniele Baruzzo, impiegato nel settore dell'automotive, che avrebbe prima sparato alla moglie Paola Siri, 60 anni, architetto, e poi al figlio Mattia, di 15 anni. Infine avrebbe rivolto l'arma, una pistola, contro di sé. AMT, oggi lo sciopero di 8 ore di Cub Trasporti contro i tagli. Lo sciopero scatta alle 9.30 di quest'oggi, finirà alle ore 17. E poi il calcio: stasera l'anticipo della terza giornata di Serie a Genoa contro il Como a Marassi. Continuiamo con la cronaca. Ancora un incidente gravissimo sulle strade della Liguria è successo ieri mattina, 24 ore fa, a Bogliasco, dove un'auto ha perso il controllo e ha travolto due ciclisti. In tutto sono due le vittime. Il servizio.
1: Una tragedia che ha sconvolto l'intero Levante genovese, quella avvenuta poco prima delle 8 del mattino sull'Aurelia a Bogliasco, dove due fratelli in bicicletta sono stati travolti da un'auto. Un tragico bilancio: uno dei due ciclisti, Daniele Callà, di 42 anni, è morto, così come l'uomo alla guida della macchina, Sergio Poggi, di 79. Lo schianto è avvenuto dopo la curva all'altezza del passaggio a livello. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida della sua auto viaggiava in direzione Levante quando sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Prima ha travolto i due ciclisti che viaggiavano a bordo strada, poi ha invaso la corsia opposta e ha centrato un'altra macchina. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 2 automediche, sia il conducente del veicolo che il 42enne sono andati in arresto cardiaco. Inutili però i tentativi di rianimazione, entrambi non ce l'hanno fatta. Grave all'ospedale San Martino di Genova la moglie di Poggi, che al momento dello schianto si trovava sul sedile del passeggero. Si tratta di una donna di 74 anni che ha riportato ferite importanti a una mano. È stato trasportato anche lui in codice rosso all'ospedale Galliera. Invece l'altro ciclista coinvolto, Simone Matteo Callà, fratello della vittima.
0: Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

0: Sì, una buona giornata a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Questa mattina il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare anche se in leggero aumento. In particolare segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro, direzione Levante, così come in Corso Marconi, direzione Centro. Ricordiamo quest'oggi dalle ore 9.30 alle 17 lo sciopero dei mezzi pubblici di AMT, quindi ci sarà qualche ripercussione sicuramente sul traffico cittadino. E ricordiamo inoltre la partita questa sera valida per il campionato italiano di Serie A alle 20.45 Genoa-Como allo stadio Ferraris di Marassi. Modifiche alla viabilità previste come di consueto, in particolare segnaliamo il divieto di sosta istituito in via Monnet fino a Ponte Stensley dalle 12.45. Segnaliamo inoltre dalle 14 alle 18 nel quartiere di Volta in piazza Gaggero la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno pronti a raccogliere ogni vostra segnalazione e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, adesso ci aggiorniamo sul traffico in autostrada con Elisa Ricci.
2: Buongiorno Eva, andiamo subito a vedere com'è la situazione attualmente in autostrada e partiamo dalla tratta genovese perché iniziamo a vedere le prime criticità. Infatti abbiamo una coda di 4 km tra Bivio A10 e A7 Milano-Genova e Genova-Peglia a causa di lavori, quindi questo in A10 direzione Ventimiglia. E abbiamo altre segnalazioni, nel frattempo potete vedere proprio le immagini in diretta, quello che accade sulle nostre autostrade della Liguria e sempre in A10 direzione Genova abbiamo traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. E ci spostiamo e andiamo a vedere l'ultima segnalazione che riguarda la tratta genovese. Abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova, questo a causa del traffico intenso. E infatti potete vedere sempre le immagini che riguardano proprio questa segnalazione, il traffico intenso. Ecco. E poi ci spostiamo e andiamo in A10, la tratta di Ponente, e andiamo a vedere due segnalazioni, le prime che vediamo questa mattina. Veicolo fermo a Pietra Ligure in uscita in direzione Genova e poi una seconda segnalazione, oggetti sulla strada tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Ventimiglia e inoltre per quanto riguarda invece la A12, come potete vedere non ci sono invece segnalazioni di cui parlare, quindi al momento la situazione è scorrevole. Questo è il quadro generale che riguarda quindi le autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa, che tempo farà quest'oggi? Lo vediamo con le nostre telecamere, c'è il cielo sereno per tutta la giornata in questo venerdì, in serata però ci sarà un aumento della nuvolosità sul centro e sul ponente. Le temperature minime sono stazionarie o in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve diminuzione. 22 la minima, 31 la massima quest'oggi in Liguria con un livello di umidità alto e venti che sono deboli dai quadranti meridionali, localmente sono moderati sulle zone interne del centro ponente questo pomeriggio e questa sera. Infine il mare che è poco mosso e localmente calmo. E poi come ogni mattina è tempo del nostro almanacco. Oggi si venera Santa Rosalia, la Vergine palermitana, patrona della città. Le feste a lei dedicate sono due, in realtà il festino di luglio con la grande parata in città che ricorda quando il 15 luglio del 1624 furono ritrovati in una grotta i suoi resti, mentre oggi 4 settembre la commemorazione liturgica che cade nel giorno della sua morte. La luna è calante, illuminata al 48%, sarà luna nuova il prossimo 11 di settembre, il sole è sorto alle 6.48, tramonterà questa sera alle 20.08 e oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale. Accadde oggi, torniamo al 1781, quando venne fondata Los Angeles come El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles.

0: Porciuncola da un gruppo di 44 coloni spagnoli. 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo, nel 94 invece apre al pubblico l'aeroporto progettato da Renzo Piano nella baia di Osaka, l'aeroporto internazionale di Kansai. 1998, quest'oggi venne fondata Google. I compleanni di oggi: buon compleanno ad Amadeus, classe 1962, Carmen Consoli, Beyoncé e Cino Ricci, questi i compleanni. E ora torniamo alle notizie. La pagina dedicata al settore marittimo, dal piano regolatore portuale ai depositi chimici di Multedo, facciamo il punto su alcune delle sfide più importanti per l'autunno. Sentiamo.
1: Da record climaticamente parlando per il caldo, si pronuncia un autunno altrettanto caldo per il porto di Genova, che si trova ad affrontare, come ogni anno peraltro, diverse sfide. In questa fase però ce n'è una che contraddistinguerà lo scalo per i prossimi 50 anni oltre e riguarda il nuovo piano regolatore portuale. Quello in vigore risale al 2001, 25 anni che, considerando le svolte tecnologiche e le tempeste geopolitiche, risulta molto più vecchio di quanto sia già. Autorità portuale aveva dichiarato a Primo Canale che sono già state avviate interlocuzioni con enti pubblici e con articolazioni territoriali dei vari ministeri e si sta proseguendo nella calendarizzazione degli incontri. Entro fine anno, dunque, novità. Esempio eclatante di convivenza difficile tra porto e città, tema delicatissimo, poi quello del trasferimento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo, il sogno dei residenti che sembrava un passo dal realizzarsi ma che è sfumato dopo il no del Consiglio di Stato al trasferimento a Ponte Somalia a San Pier d'Arena. I comitati di Multedo hanno ottenuto un incontro con il presidente del porto, inizialmente previsto il 23 settembre, poi slittato al 29. Restando nel rapporto tra porto e città, ecco un altro tema cruciale relativo ai fumi delle navi che i residenti delle zone di fronte allo scalo devono respirare e che significa elettrificazione delle banchine. Si parla di fine 2026 per il terminal crociere di Genova, tempi più lunghi per traghetti e container, ma manca a livello nazionale la delicata parte relativa alle tariffe e ai gestori del servizio. Anche qui i comitati chiedono una accelerazione e vedranno parole il 14 settembre. Dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Dopo slittamenti vari, invece, l'insediamento dei piloti nel porto di Genova all'interno della nuova torre del Waterfront. A ottobre dovrebbe essere consegnata proprio al corpo dei piloti, poi il tempo tecnico per l'installazione degli uffici e delle apparecchiature.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. La Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari che hanno avvertito di possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità del governo Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La cronaca: un drammatico femminicidio-suicidio lungo la A1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva chiamato, e poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. C'è l'allarme dell'ONU sul clima: la terra scivola in una zona climatica di grave pericolo mai esplorata prima, travolta da El Niño fino a febbraio, è l'allarme lanciato dall'organizzazione. In Italia il picco del caldo durerà almeno fino al 9 di settembre, domani tornano i bollini arancioni nelle città, questo non riguarda la città di Genova. E poi il Festival di Venezia, il confronto psicologico coi propri demoni è il tema che ritorna nei due film in concorso oggi alla Mostra del Cinema: Mr. Nelson di You Kill People di Tsukamoto e 15-18 Place to Heal di Khan. La Serie A stasera l'anticipo Genoa-Como, Coppa Italia: il Palermo elimina il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. US Open: Cobolli e Darderi al terzo turno, Musetti e Bellucci eliminati. Formula 1 oggi, le prove libere a Monza. Io vi ricordo anche la programmazione di Primo Canale di quest'oggi: 9:30 al Medico Risponde torna il professor Matteo Bassetti, dalle 10 al Servizio del Pubblico con Franco Nativo, Newsroom 28 alle 12:30 con Aurora Bottino e a seguire il magazine di pausa pranzo al Centro. Vi ricordo alle 18 il nostro primo giornale, questa sera si parla di Sampdoria Gradinata Sud, l'appuntamento del venerdì, e alle ore 20 e poi tutta la programmazione sul nostro canale. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè, è il nostro momento, e poi torniamo subito insieme.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 4 al 6 settembre torna a Mezzane col Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre. In diretta il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the race.
4: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
5: Io scelgo Palsit perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
7: In tutta Italia.

0: Bentornati con Primo Mattino, ancora buongiorno, il mio buongiorno Aurora Bottino, Newsroom 28 con le notizie di quest'oggi.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, l'apertura del nostro sito primocanale.it questa mattina è dedicata all'intervento di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle durante la festa dell'Unità ieri sera. Primo Canale era in diretta, le sue parole davanti alla sindaca Salis, prima il programma, ma le primarie vanno fatte. E poi continuiamo con la cronaca, la tragedia a Finale Ligure nel primo pomeriggio di ieri. Sono stati trovati morti in casa padre, madre e il figlio di 14 anni. Dalla prima ricostruzione degli inquirenti dei carabinieri di Albenga, il padre avrebbe sparato prima al figlio e poi alla moglie mentre dormivano. Il ritrovamento è avvenuto intorno a mezzogiorno, dopo che il datore di lavoro dell'uomo non riusciva a mettersi in contatto con lui, poi i familiari che hanno fatto la macabra scoperta. Cambiamo argomento, la politica, Salis, il piano per Roma, federare i moderati senza però sfidare Schlein, questo è l'articolo che trovate sul nostro sito primocanale.it. E poi oggi è sciopero di 8 ore, uno sciopero indetto dal CUB contro i tagli, tutto

0: quello che c'è da sapere, ovvero gli orari, lo ricordo, partirà alle 9:30, gli orari di servizio urbano, extraurbano li trovate all'interno. E poi ancora il caos MT, perché ieri l'ultimatum dei sindaci dell'entroterra, dell'Alta Val Trebbia ma anche dell'Alta Val Bisagno, vogliamo vedere i bilanci. Continuiamo con l'estate da record a Genova per quanto riguarda il caldo, sicuramente le temperature hanno battuto anche per intensità e lunghezza di queste ondate di calore l'estate del 2003, ma i decessi non sono aumentati come invece era successo in quell'estate di 13 anni fa, dove il numero dei morti superò di gran lunga i 1000. Quest'estate ad agosto invece, secondo i dati che ha raccontato ieri Ernesto Palumeri, rimangono nella normalità intorno ai 600. L'Imperia Sailing Week, la storia di Andrea Brigatti, non c'era una barca accessibile, quindi l'ho pensata e poi creata io, queste le sue parole, una bella storia che arriva da Imperia in questa settimana di Sailing Week, l'abbiamo raccontata praticamente tutta in diretta su Primo Canale, continuiamo fino alla fine, queste le notizie, vate.
1: Grazie Aurora, e ora come ogni venerdì è tempo di aggiornarci e capire che tempo farà nel corso del fine settimana. Buongiorno, buon venerdì a Cristina Capaci di Arpal.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Allora, come ci avevi annunciato lunedì, è tornato un po' di caldo, insomma, rispetto alle temperature che erano lievemente scese all'inizio della settimana e nello scorso weekend. Come andrà da oggi in avanti?
2: Diciamo che nelle giornate, già a partire da ieri, ma nelle giornate di oggi, sabato e anche domenica, questo promontorio anticiclonico interesserà tutto il continente europeo centro-occidentale, determinando quindi sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato. Peraltro questa situazione sembra perdurare, almeno fino all'inizio della prossima settimana, poi per metà della prossima settimana si vede un cambio, ma ancora, come dico sempre, è troppo presto per dirlo, quindi soffermiamoci su questo weekend che sta per cominciare, dove, ahimè, nonostante il tempo stabile e soleggiato, avremo ancora temperature molto oltre le medie del periodo. Intanto, che cosa ci aspettiamo nella giornata di oggi? Un cielo sereno per tutta la giornata, un aumento della nuvolosità con qualche velatura in serata sul centro ponente, ma niente di rilevante, con venti deboli dai quadranti meridionali, moderati nelle zone appunto interne del centro ponente, e quindi un mare poi poco mosso, anzi localmente direi caldo. Temperature che sono appunto, dicevo, stazionarie o in aumento. Abbiamo avuto minime nella notte, comunque notti tropicali nei capoluoghi della nostra regione, con Genova che ha registrato 23 gradi, poco meno La Spezia, 21,9 a Savona e 22 ad Imperia. Quindi temperature ancora molto elevate, come dicevo, con notti tropicali ancora presenti sulla nostra regione. Domani sarà una giornata in realtà fotocopia, con un mattino con qualche nuvolosità residua, qualche copertura sul centro ponente, però poi una giornata che sarà segnata dal cielo sereno poco nuvoloso, con venti deboli meridionali fino alla sera sul centro ponente, un mare ancora poco mosso e temperature, come dicevo, stazionarie, comunque sempre sopra le medie del periodo e appunto addirittura massime che raggiungeranno anche 31-32 gradi. Diciamo che insomma, lo continuiamo a dire, è stata un'estate piuttosto calda, con anomalie addirittura di 6 gradi sopra, diciamo, la media climatica che noi contiamo un cinquantennio dal 1961 ad ora, quindi insomma sicuramente un caldo importante che per ora è destinato a durare ancora nel weekend, i primi giorni della prossima settimana.
1: Questa è la situazione, grazie a Cristina Capaci. Torno sul caldo, anche perché, anche come raccontavi tu, le previsioni meteo a livello anche nazionale e internazionale parlano di un'ondata che non accenna a finire, molto strano per questi primi di settembre.
2: Beh, insomma, diciamo che è in linea con un'estate che, come abbiamo detto insieme, come diceva prima Aurora, un'estate che più che il caldo in sé, temperature piuttosto elevate, abbiamo registrato quasi 40 gradi nel mese di agosto in alcune zone

0: interne della Liguria, in realtà è il perdurare di questo caldo, perché è dal mese di giugno che abbiamo ondate di calore. Anche un'altra questione, abbiamo parlato del mare qualche giorno fa, ma anche le notti appunto sono state molto calde, perché abbiamo avuto tantissime notti tropicali. Stiamo facendo qualche calcolo, raccogliendo qualche numero per capire quante sono state queste notti tropicali, anche più che tropicali o subtropicali, cioè quelle che superano i 25 gradi, che quest'estate sono state numerose. Quindi un caldo che è stato persistente anche durante le ore notturne, quindi non ha refrigerato, poi raggiungendo, come dicevo, picchi anche di 39 gradi nel mese di agosto in alcune zone interne della Liguria.
1: Grazie a Cristina Capaci di ARPAL, ti auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì così facciamo il punto sulla settimana che si apre.
0: Un buon weekend a tutti e buon lavoro.
1: Continuiamo a parlare di caldo, ne abbiamo parlato in queste ore con il responsabile, il coordinatore delle ondate di calore per Regione Liguria, Ernesto Palumeri, che ci ha spiegato che è stata davvero un'estate fuori da ogni record, ha anche superato quella famosa estate del 2003 dove le temperature erano rimaste a lungo molto molto molto molto alte. Per fortuna però, almeno rispetto alle persone ospedalizzate e anche ai decessi per il caldo che sempre vengono registrate, non c'è stato un aumento, anzi due anni fa si era raggiunto un picco di 800 decessi, quest'anno sono stati nella media circa 600 nel periodo estivo. Sentiamo.
2: Un caldo record, nel senso che sommando tutte le varie ondate di calore che si sono susseguite a partire, una piccola addirittura alla fine di maggio e poi a partire da metà giugno fino ad adesso, praticamente sono state ondate consecutive, almeno quattro, con piccoli momenti di pausa, e quindi complessivamente il 2020, l'estate 2026 è stata come intensità e come durata superiore alla leggendaria 2003, che è stato la prima segnale di questo cambiamento che noi ormai è quasi un quarto di secolo che seguiamo questa situazione, che si è evoluto ed è cambiato. E ormai non esiste più il ciclo delle temperature classico della meteorologia, che diceva alle 6 del mattino, intorno alle 6 del mattino c'è la temperatura minima. Prima del tramonto, nel pomeriggio verso le 3, c'è la massima. Il sole non è più l'elemento che scalda in maniera decisiva, perché quello che abbiamo visto quest'anno è che dopo il tramonto del sole Genova continuava ad essere calda, molto calda, anzi a volte aumentava addirittura la temperatura, perché è la città che col suo asfalto, col cemento, al tramonto continua a buttare aria calda, e se non ci sono dei venti che cambiano questa massa d'aria, questa massa d'aria persiste, è definita proprio anche dai meteorologi che si interessano, che si forma l'isola di calore urbano. Anche questo, i primi due mesi di settembre ci hanno un po' spiazzato, perché quando arriva settembre pensiamo tutti che la situazione, il sole effettivamente, la durata della luce si riduce, ma la città continua a emanare caldo, sempre un po' meno, perché, per cui per forza di cose scenderà, però con maggiore lentezza rispetto ad altri anni. Il mese di agosto effettivamente, quello che è consolante è che la mortalità nel territorio del comune di Genova nel mese di agosto, anzi devo ringraziare tanto l'ufficio anagrafe del comune di Genova che collabora e ci fornisce questi dati, li fornisce anche al ministero, perché anche il ministero sorveglia, quest'anno la mortalità, anche e soprattutto se rapportata al caldo eccessivo che c'è stato, è stata una mortalità che rientra in quella che è, ahimè, siamo umani, siamo mortali, è la mortalità ordinaria di Genova, che nel mese di agosto, ho riguardato i dati, si aggira fra i 600 e i

0: 700, le 700 persone all'anno, siamo all'interno di questo, ampiamente all'interno di questo range. L'anno, due anni fa avevamo superato gli 800 decessi.
1: Un flash con Elisa Ricci, come sta andando il traffico?
2: Partiamo subito dalla tratta genovese, dove permangono i 4 km di coda tra bivio A10 e A7 Milano-Genova e Genova-Peglia a causa di lavori, quindi in A10 direzione Ventimiglia. E poi ancora le stesse segnalazioni: A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e bivio A10 e A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. E l'ultima segnalazione: in A7 direzione Milano abbiamo una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova, sempre a causa del traffico intenso. E le ultime due segnalazioni riguardano invece la A10, la tratta di Ponente, veicolo fermo a Pietraligure in uscita in direzione Genova. E l'ultima segnalazione: oggetti sulla strada tra San Bartolomeo e Imperia Est in direzione Ventimiglia. Questo è il quadro complessivo che riguarda proprio le nostre autostrade. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, adesso ci spostiamo sul territorio, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tigullio, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buon inizio venerdì a te e a tutti i telespettatori. Oggi torno ad occuparmi, dopo ieri aver parlato delle sfide del porto di Genova per l'autunno, torno a parlare dei problemi di AMT per quanto riguarda il trasporto provinciale, il trasporto extraurbano. Andrò a sentire insomma le richieste del sindaco di Rapallo, della sindaca Elisabetta Ricci. Sappiamo che anche Rapallo, come molte altre cittadine, ha tante frazioni, tante zone collinari da raggiungere. Vedremo se i tagli paventati, che ancora non si è ben capito se scatteranno anche per la provincia dal 14 settembre oppure se saranno congelati fino alla fine di dicembre, come pesano su questa zona. Abbiamo sentito le parole eclatanti l'altro giorno del comune di Castiglione Chiavarese, che ha fatto un esempio incredibile di come AMT abbia trasformato il sabato negli orari in giorno, questa è l'intenzione, in giorno festivo, per giustificare tagli che in questo caso riguardano la frazione di Velva, e ha detto il comune di Castiglione rimarrebbe isolata. Quindi continuiamo sulla strega di questa insomma nostra inchiesta. Buona giornata.
1: Grazie a Elisabetta Biancalani, facciamo una piccola pausa e poi proprio di AMT parliamo, anche dello sciopero di quest'oggi.

0: c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa è ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: dovrebbe essere l'adesione. Questo perché negli ultimi 5 anni il CUB non ha mai fatto uno sciopero così lungo, non ha mai fatto uno sciopero di 8 ore, uno sciopero che è stato indetto contro i tagli presentati e paventati in questo piano di risanamento di AMT, tagli che chiaramente anche per il sindacato, anche per i lavoratori risultano essere un problema. Però appunto lo sciopero, intanto vi do qualche dettaglio: il personale operante del trasporto urbano si asterrà dal lavoro dalle 9:30 alle 17:00. Chi è in turno intermedio, comprese le biglietterie e il servizio clienti, non presterà servizio per l'intera durata del turno. Sul trasporto provinciale, il personale su turni invece sciopererà dalle 9:00 alle 17:00, mentre il personale del turno intermedio, come per il servizio urbano, sciopererà per tutta la durata del turno. Le bigliette provinciali osserveranno invece l'astensione dalle 9:00 alle 16:30. Anche la linea Genova-Casella, che comunque è ferma, infatti viene esercitata con bus sostitutivi, sarà coinvolta nello sciopero. In questo caso il personale si asterrà dalle 9:30 alle 17:30. AMT ha precisato che comunque in ambito urbano sarà garantito il servizio dedicato alle persone con disabilità, in ambito provinciale invece restano attivi i servizi convenzionati riservati a persone con disabilità e anziani, come previsto dalla normativa. Come vi dicevo, non, negli ultimi 5 anni non sono stati proclamati scioperi così lunghi dalla sigla CUB Trasporti, quindi manca il termine di confronto. E poi il comunicato con cui è stato emanato, diramato questo sciopero, lo trovate qui sotto. Parla proprio dei tagli 18, 12, 260, 200, massimo 360. Non sono le temperature artiche, ma le misure che sono previste nel piano di risanamento di AMT e che la stessa ha reso nota in tutta la sua crudezza con un apposito comunicato. Meno 18% del servizio urbano, meno 12% taglio servizio extraurbano, 260 turni in meno, 200 uscite con fondino e pensionamenti normali, massimo 360 bus in servizio, 2.500 km in meno in un anno, che si vanno ad aggiungere ai tagli già effettuati. Quindi una situazione che, come sappiamo, è molto molto complessa, che stiamo affrontando e stiamo seguendo proprio sul nostro sito in diretta. Il 10 settembre ci sarà anche una commissione a Palazzo Tursi e quindi vedremo che cosa accadrà. A te.
1: Grazie Aurora. Sì, allora sentiamo anche le voci dei sindaci dell'entroterra che all'inizio della prossima settimana dovrebbero incontrare il comune e l'azienda AMT, e poi appunto, come ci raccontava Aurora, il 10 una commissione ad hoc. Sentiamo.
2: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad AMT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di AMT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 2 giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
1: Dalla provincia di Genova, quella della Spezia, buongiorno Emanuela Cavallo.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Vi accolgo con un cielo limpido, le temperature si alzano durante la giornata, così sarà l'intero weekend con appunto ancora molto molto caldo, soprattutto durante il giorno. La mattina e la sera si respira un pochino di più, l'aria settembrina dei primi giorni è tornata a riscaldarsi, diciamo, a guardare di nuovo al clima estivo. E guardiamo alle

0: agli eventi la prossima settimana dall'11 al 13 settembre. Lerici diventa un po' la capitale dei muscoli, mostra i muscoli potremmo dire, la capitale della mitilicoltura, tantissimi di chef in programma anche legati al Mediterraneo, non solo all'Italia, addirittura un grandissimo chef venezuelano che ci racconterà come vengono appunto gustati i muscoli dall'altra parte dell'oceano, ancora lì si raccolgono con dei pescatori che in apnea li vanno appunto a recuperare, non hanno le culture come abbiamo noi, come i vivai dei mitilicoltori, sono un po' un vanto, una produzione di eccellenza del territorio spezzino che tra l'altro ora per necessità legati anche alla portualità sono spostati oltre la diga, una coltivazione che viene anche molto monitorata grazie alla piccola baia di Santa Teresa e soprattutto al centro di ricerca del CNR appunto legato appunto alla Smart Bay di Santa Teresa. Qualche dettaglio su questo evento che come vi ho detto non è di questo fine settimana ma del prossimo, ce lo facciamo raccontare direttamente dagli organizzatori, a voi.
1: Lerici, capitale della mitilicoltura e soprattutto delle ricette a base di muscoli, dall'11 al 13 settembre torna Mitiliade, l'evento che racconta il prodotto d'eccellenza del Golfo dei Poeti, con uno sguardo al Mediterraneo e anche ai piatti internazionali.
2: Saranno tre giornate molto intense dove appunto ci saranno eventi e iniziative legate a quello che è appunto il mondo della gastronomia dei nostri muscoli, quindi con attenzioni a quello che sono gli aspetti imprenditoriali, aspetti culturali e ovviamente gastronomici. Sarà importante anche tutta la programmazione legata a sostenibilità ambientale, quindi tutta l'area espositiva che vede la partecipazione di tante realtà anche da fuori regione.
3: Abbiamo annunciato oggi la presenza di Davide Oldani, un grande nome della cucina italiana, che sarà ospite con una ricetta come tutti gli altri ospiti, del resto con protagonisti muscoli di La Spezia. Altro nome veramente importante anche per i temi che tratta con la sua cucina, cioè la cucina circolare, del non spreco eccetera, è Chiara Pavan, e così tantissimi altri nomi, Igles Corelli, un grande maestro della cucina italiana, lo chef più importante del Sud America su Mito Esteves, davvero tanti gli appuntamenti, non solo chef, non solo cucina, anche mostre a mercato, laboratori, intrattenimento, davvero tanti ingredienti. Il sito Mitiliade Lerici è già pronto con tutte le novità e la possibilità di prenotarsi gratuitamente il posto a sedere.
4: Un bel appuntamento dall'11 al 13 dunque alla Spezia, mentre è il weekend in cui partirà il rally della Val d'Aveto che Primo Canale seguirà in diretta, continuano invece le vele, la Sailing Week a Imperia, tantissimi gli eventi, c'è anche il calcio di cui parliamo subito dopo, una piccola pausa.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperi, il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi.

0: L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento. Temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Alle 8.47, buongiorno, collegato al telefono con noi a Franco Nativo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori, eccoci.
0: Allora, ti aspettiamo intanto alle 10 con Al servizio del pubblico, ti diamo modo di arrivare, ma volevamo sapere da te, insomma, di cosa ti occuperai questa sera, ore 20, Gradinata Sud.
1: Sì Eva, insomma una puntata particolare, tanto della nuova stagione, nuova grafica, nuova sigla, nuovi ospiti, nuove rubriche, una rubrica dedicata a tutte le donne che si chiama Rosa in Blu Cerchiato, insomma le donne di Genova e non solo che raccontano la loro sandorianità, abbiamo lo spazio dedicato al passato, no? Un po' alla Marcorda, anche per cercare di ricordare che la stampa ha fatto anche cose belle, ahimè un po' troppo nel passato. Per quanto riguarda la stampa del presente, non bene, al di là della bruciante sconfitta rimediata in casa, la prima partita in casa contro la Juve Stabia, la Samp adesso però deve davvero dimostrare. E a chi lo deve dimostrare? Lo deve dimostrare a quelle 21.000 persone che ancora una volta, con davvero un abbonamento record, hanno detto sì, quest'anno voglio ancora una volta dare fiducia alla Samp. E la Samp deve dimostrare, già con il Palermo lunedì sera, che non sarà facile, alle 20.30, di valere comunque qualcosa. Mancano ancora tanti tasselli, ad esempio partiamo dal portiere, che sinceramente io non so, voglio credere, voglio dare speranza ancora un po' a questo ragazzo, ma insomma nelle tre partite ufficiali non ha fatto per niente bene, peraltro l'ultimo gol contro la Juve Stabia, una roba che difficilmente lo prende un ragazzino in juniores. Però al di là di tutto manca ancora Lorenz in davanti, quindi speriamo possa arrivare qualche svincolato, una Samp che dovrà assolutamente anche dimostrare di esserci col cervello, di esserci con la testa, che perché il più delle volte la Samp le partite le ha perse per la poca convinzione. Parleremo di questo e di molto molto altro con gli ospiti, la nostra Laura Rossetti, la nostra cabina in regia, che stasera avrà anche una bella novità, quindi vi aspetto rigorosamente in diretta alle ore 20 con Gradinata Sud e tra pochi minuti in diretta subito dopo la nostra Eva Perazzo vi terrò compagnia sino alle 12.30 con Al servizio del pubblico. E oggi, cara Eva, argomento importante, si parlerà del Niño, quindi di questo cambiamento climatico che sta dando e creerà davvero molti molti problemi. Buona giornata Eva.
0: Grazie Franco, noi ti aspettiamo qui in studio e continuiamo a parlare degli appuntamenti del weekend. Domani e dopodomani, sabato 5 e domenica 6 settembre, c'è un doppio appuntamento in diretta dalla Val d'Aveto con il rally della Val d'Aveto. Lo seguiremo appunto nel corso della nostra programmazione. Se qualcuno volesse andare a vederlo, cosa deve fare, dove deve andare, quali sono le parti più interessanti da seguire, ce lo racconta Stefano Bertuccioli.
2: Un buon numero di iscritti in crescita rispetto al 2025, quindi poi ci sarà un weekend di tempo.

0: molto bello, sembra, quindi invitiamo tutti a venirci a trovare a Santo Stefano d'Aveto anche per trovare un po' di fresco rispetto al caldo che è tornato in città. Sì, tornerà il fascino del rally notturna, che le prove notturne sono sempre più rare da vedere perché richiedono comunque uno sforzo organizzativo particolare, perché ovviamente richiedono con gli standard attuali un livello di sicurezza superiore, quindi molta più attenzione anche rispetto alle già molto sicure prove diurne. È una situazione rally notturna che piace molto agli appassionati, specialmente a quelli della vecchia scuola, diciamo, che ricordano con piacere le gare di una volta, ma anche per i partecipanti, perché è sempre una grandissima emozione correre in macchina di notte soltanto con i fari che illuminano la strada. Il rally della Val d'Aveto coinvolge tantissimo il territorio e soprattutto è accolto molto bene da tutte le realtà locali. Questa è la cosa da non dimenticare, perché i rally, io continuo a sostenere che vadano organizzati e fatti nei territori che lo meritano, che li vogliono, che li chiedono, e la Val d'Aveto merita un rally e una manifestazione di questo tipo. La prova speciale del sabato pomeriggio, quella che sarà ripetuta 3 volte, compreso il passaggio notturno, ha un accesso abbastanza comodo dall'abitato di Casoni in Val d'Aveto, e per gli appassionati è una strada abbastanza conosciuta perché si percorre parte della vecchia prova speciale e si arriva proprio nel punto più importante, dove c'è il famoso salto che vediamo anche in qualche immagine in questo momento. Le prove speciali invece della domenica saranno un pochino più complicate da raggiungere perché non hanno accessi intermedi, quindi bisogna accedere o dall'inizio o dalla fine della prova. Ovviamente consigliamo di arrivare con parecchio anticipo, perché poi non ci si potrà più spostare a piedi una volta che viene chiusa la strada.
1: Adesso andiamo da Elisa Ricci e apriamo il nostro angolo social. A te, Elisa.
2: Esattamente, Eva, e grazie al nostro angolo social ci trasferiamo ad Imperia, dove in questi giorni protagoniste sono proprio le vele d'epoca. Un evento eccezionale anche perché quest'anno si tratta proprio della 40ª edizione delle vele d'epoca di Imperia, nate nel 1986, dopo 4 decenni di storia, sono diventate ormai un centro di riferimento nel Mediterraneo per la vela classica e per le varie imbarcazioni storiche. Quindi nel nostro video ci troviamo proprio a Calatanselmi e quindi andiamo a vedere qualcosa in più che riguarda questo grandissimo evento di cui vi sto parlando.
3: Ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
4: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
5: Grazie per questi 40 anni di vele d'epoca per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo vele d'epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scaiola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
1: E questa sera al Ferraris Genoa Como per l'anticipo di Serie A. Allora andiamo a sentire le parole di Daniele De Rossi.
6: Il Como mi ha impressionato anche da questo punto di vista, ha saputo mettersi a 5, ha saputo abbassarsi un pochino a Napoli, penso che sia una cosa necessaria per tutti, anche e soprattutto per chi per la prima volta va a affrontare la Champions League, dove troverai squadre che la palla te la lasciano un po' di meno. Io penso che non lasciargli la palla troppo tempo significa sia andarli a aggredire forte, ma anche tenerla quando ce l'hai. Noi l'altro anno abbiamo fatto, se non sbaglio, 50-50 di possesso, che è un numero che interessa veramente poco, ma mi fa capire che comunque non siamo stati in balia tutta la partita loro, anche come XG, come tiri in porta, siamo stati bene o male sullo stesso livello. La sensazione è che noi abbiamo creato, tipo contro il Como, tante occasioni sul recupero palla, un errore del portiere che Vitigna è scivolato a porta vuota, un'altra palla recuperata da Morim, un'altra volta abbiamo recuperato palla e siamo riusciti ad arrivare al tiro, mentre loro mi danno la sensazione di poter arrivare al tiro quando hanno la palla. E quindi la differenza sta sicuramente un po' nella qualità del gioco.

0: ma anche noi dobbiamo essere capaci di riuscire ad arrivare a essere pericolosi quando stiamo costruendo e non solo quando stiamo distruggendo il gioco avversario. Penso che sia l'ultimo passetto che ci manca. Detto ciò, ci sono delle maniere in cui si può segnare al Como, in cui si può far male al Como. Hanno la miglior difesa, se non sbaglio, comunque una delle migliori, e quindi vuol dire che quello che fanno, anche se a volte è abbastanza estremo, coraggioso, però comunque funziona, quindi dobbiamo essere rispettosi di quello che fanno, consapevoli che però abbiamo le nostre armi per dargli fastidio. Sono contento che sia qui, sono contento perché è una storia bella, a prescindere dal finale, che noi vogliamo che sia lieto, ma è una storia bella, riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori, non è mai una cattiva idea. Avrà bisogno probabilmente di mettersi al 100% sicuramente, perché ha fatto 5 mesi di luna di miele, ma oggi ha fatto le prime, come posso dire, misurazioni fisiche ed è magro e si è tenuto in forma.
1: E adesso la linea va al TG55, prima edizione del giorno con Aurora Bottino. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. L'allarme è scattato nella giornata di ieri dopo che Daniele Baruzzo, di 59 anni, non si è presentato a lavoro nell'azienda di automotive di Savona in cui era assunto da anni, non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto, un qualcosa di così inusuale che il proprietario ha chiamato subito i parenti per sapere che cosa stesse accadendo. Da lì il loro arrivo all'appartamento sulle alture di Finale Ligure, dove l'uomo viveva con la moglie Paola Siri, architetta, e il figlio Mattia, di 14 anni, studente, calciatore del Finale FC. Poi la macabra scoperta: i loro cadaveri erano lì dalla notte precedente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato l'arma contro se stesso e ha sparato. Nel tardo pomeriggio di ieri la procura ha disposto le autopsie sulle tre salme che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Cambiamo argomento, il focus torna su AMT, sull'azienda del trasporto pubblico locale di Genova. All'inizio della prossima settimana infatti ci saranno nuovi incontri tra comune, azienda e sindaci dell'entroterra. Ieri intanto però una dura lettera da parte di alcuni sindaci che chiedono di vedere i bilanci. Sentiamo.
2: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad MT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di MT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Due giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
1: E ora la politica, la notizia dell'approvazione della legge per il fine vita da parte della Regione Veneto, è arrivata anche in Liguria con il centrosinistra, che ora chiede alla giunta di centrodestra di avviare l'iter. Sentiamo.
3: Del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema. Anche in Liguria un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna.

0: ed Emilia Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centro-sinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando Presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arbocello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con le parole del capogruppo in regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla regione Liguria di fare la propria parte, di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante. Adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
1: E ora il punto sul caldo a Genova dopo un'estate che ha battuto ogni record, anche quelli del 2003. Sentiamo le parole dell'esperto.
2: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
3: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperi, il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.

0: 8 anni AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Primo mattino, bentornati alle 9.06 di questo venerdì. Chiudiamo la settimana con il bel tempo. Trovate tante notizie sul nostro sito primocanale.it. Vi ricordo di seguirci nel weekend per i tanti appuntamenti sportivi, le vele di Imperia che continuano e soprattutto il rally della Val d'Aveto. Ma come sempre alle 9 ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
3: Sì, di nuovo buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. In questo momento il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare. Nella fattispecie segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro direzione Levante, così come in corso Marconi direzione Centro. Da prestare particolare attenzione via Soliman a Sestri, all'intersezione con via dei Costo, impianto semaforico in avaria. Comunque pattuglie della polizia locale sul posto per la regolazione del traffico. Segnaliamo poi lo sciopero di AMT dalle 9.30 alle 17 con le ripercussioni del caso sul traffico cittadino e alle 20.45 l'incontro valido per il campionato di calcio di Serie A Genoa-Como. Come al solito le modifiche alla viabilità in zona stadio con particolare riferimento al divieto di sosta dalle 12.45 in via Monnè fino a Ponte Spensley. Ricordiamo inoltre dalle 14 alle 18 di questo pomeriggio nel quartiere di Volta in Piazza Gaggero la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno pronti e disponibili a ricevere le vostre segnalazioni e per qualunque richiesta di informazione. Per oggi è davvero tutto, buona giornata e buon fine settimana dalla Polizia Locale di Genova.
2: Grazie alla Polizia Locale, come sempre gli appuntamenti dal lunedì al venerdì alle 8 alle 9 con gli aggiornamenti sul traffico a Genova. Come va in autostrada? Torniamo da Elisa Ricci.
4: Sì Eva, torniamo a vedere com'è la situazione in questo momento e partiamo dalla tratta genovese dove al momento abbiamo una segnalazione ed è la segnalazione in A7 direzione Milano, coda tra Busalla e Isola del Cantone a causa di lavori, un cantiere che permane da tempo. E poi ci spostiamo allora in A10, la tratta di Ponente, e abbiamo un veicolo fermo a Pietraligure in uscita, questo in direzione Genova, e un'altra segnalazione che riguarda invece pedoni in carreggiata tra Armaditaggio e Imperia Ovest, questo in direzione Genova. E ci spostiamo per vedere insieme l'ultima segnalazione, questa volta siamo in A12, la tratta di Levante, e la segnalazione riguarda un ostacolo tra Deiva e Sestri Levante in direzione Genova. Queste quindi le segnalazioni che riguardano le nostre autostrade. A te Eva.
2: Grazie a Elisa Ricci con tutte le informazioni sul traffico in autostrada. Come ogni mattina in questo periodo c'è il Festival del Cinema di Venezia, allora andiamo a salutare, a dare il nostro buongiorno a Dario Vassallo.
5: Sì Eva, eccoci qui, eccoci al Lido di Venezia, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Ci si prepara ad una nuova giornata in questa 83esima mostra d'arte cinematografica.

Dopo il passaggio del ciclone Clooney, una mostra che devo dire è iniziata bene, finora tre film in concorso, tutti e tre di buon livello, a partire da quello di inaugurazione, Inc., di cui parleremo dopo, ma anche la giornata di ieri è stata una giornata positiva, con due registi molto diversi l'uno dall'altro. Uno è Werner Herzog, un grande maestro del cinema europeo, ma direi del cinema tout-court, autore di film come Fitzcarraldo, Ghire furore di Dio, Nosferatu, che ha portato Back in Fast ad un film incentrato su due sorelle. In realtà è tratto dalla vicenda vera di due gemelle inglesi, si chiamavano Chaplin, anche se non avevano niente a che fare con il celebre artista, che parlavano sempre all'unisono, si vestivano alla stessa maniera, facevano sempre le cose insieme, completamente insieme. Qui in questo film è interpretato da due sorelle, Kate Mara e Rooney Mara, e parte con un'accusa ai loro danni di stalking e poi evolve in una maniera bizzarra e anche interessante. Il secondo film è di Martin McDonagh, un regista inglese di origini irlandesi, anzi prima ancora commediografo, tra l'altro è stato proprio il Teatro Stabile di Genova a farlo conoscere in Italia con tantissimi anni fa con La bella regina di Linen. È un affezionato di Venezia, dove ha portato i suoi due film precedenti a questo. Il primo era Tre manifesti a Ebbing, Missouri, dove vinse il premio per la migliore sceneggiatura, che vinse anche con l'ultimo film nel 2022 portato qui al Lido, Gli spiriti dell'isola, che fece vincere anche la Coppa Volpi a Colin Farrell come migliore interprete. Il film di quest'anno si intitola Horse Wild Nine e si ambienta nel Cile del 1973, alla vigilia del colpo di Stato che portò Pinochet al governo, alla dittatura, dopo l'uccisione di Salvatore Allende, e racconta la vicenda di un gruppo di uomini della CIA che preparano appunto questa situazione, preparano questo colpo di Stato. Si parte dal Cile, si va a finire nell'isola di Pasqua, e c'è un grandissimo, veramente grandissimo John Malkovich, che anche se appunto, come ho detto, siamo soltanto al terzo film, si candida per un premio come migliore interprete. Staremo a vedere, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto io vi lascio ad un servizio che riguarda proprio Inc., il film che ha inaugurato questa mostra. Un film ambientato nel 1969, ma che parla del nostro presente. Tratto da una pièce di James Graham, autore anche della sceneggiatura, Inc. di Danny Boyle, che ha aperto la mostra di Venezia, racconta la nascita del rinnovato quotidiano inglese Sando, poi il suo acquisto da parte di Rupert Murdoch, ma sarebbe riduttivo considerarlo semplicemente un film sul giornalismo britannico, perché Boyle parla soprattutto dell'attenzione, di chi riesce a conquistarla, di quanto vale e di ciò che siamo disposti a fare pur di non perderla. Lo fa mettendo al centro Larry Lamb, il direttore al quale Murdoch affida una missione apparentemente impossibile: trasformare un giornale in difficoltà in una macchina capace di battere il potentissimo Daily Mirror. Jack O'Connell gli presta entusiasmo, rabbia sociale e una spregiudicatezza che all'inizio sembra quasi innocente. Il giornalismo britannico che lo circonda gli appare vecchio, classista, paternalista, e lui pensa che i giornali parlino troppo a se stessi e troppo poco alle persone che li comprano. Vuole sapere che cosa interessa davvero ai lettori: sesso, sport, celebrità, scandali, cronaca nera, storie semplici, emozioni immediate. La domanda sulla quale si costruisce il film è: perché un giornale dovrebbe decidere ciò che il pubblico deve leggere invece di ascoltare ciò che il pubblico vuole leggere? Per buona parte di Inc., Lamb e Murdoch sono due outsider impegnati a demolire un sistema che ritengono logore superato. Murdoch, interpretato da Guy Pearce, è l'australiano guardato con sufficienza dall'establishment britannico. Lamb viene dalla classe operaia e porta con sé il risentimento di chi in quel mondo non è mai stato completamente ammesso. Non vogliono soltanto vendere giornali, vogliono prendersi una rivincita. La nascita del nuovo Sun è raccontata con l'eccitazione di un colpo criminale. Bisogna reclutare la squadra, trovare le idee, sorprendere l'avversario, arrivare prima degli altri. La macchina da presa corre fra scrivanie e tipografie, il montaggio accelera, la musica deborda. Il vecchio mondo dei giornali diventa improvvisamente giovane, sporco, sexy, divertente. Poi accade qualcosa di molto semplice: il metodo funziona, le copie aumentano e ogni successo contiene immediatamente la richiesta del successo successivo. Più copie, più sesso, più scandalo, più rumore. Quello che era nato come un tentativo di ascoltare il pubblico diventa progressivamente un sistema per eccitarlo. E a questo punto è impossibile non pensare al
presente, la tiratura e il numero di visualizzazioni, la prima pagina e il feed, il titolo e il clickbait, la provocazione e l'engagement. Ed è probabilmente questa l'intuizione più forte di Inc. Boyle suggerisce che la rivoluzione digitale non abbia inventato il meccanismo che governa oggi l'informazione, ma lo abbia semplicemente perfezionato.

0: perfezionato. Il regista inglese ci seduce utilizzando gli stessi strumenti che il film mette sotto accusa: velocità, sesso, musica, immagini, provocazione, spettacolo. La svolta arriva quando nella storia entra il caso reale di Muriel McKay, moglie di un redattore del giornale rapita da uomini convinti che fosse la moglie del magnate australiano. E allora il tono cambia radicalmente, l'euforia si interrompe e il meccanismo costruito fino a quel momento viene costretto a confrontarsi con le proprie conseguenze. Una tragedia diventa una storia, la storia diventa una prima pagina diventa copie vendute. E allora dove finisce il diritto di raccontare e dove comincia lo sfruttamento? Qui sta la vera inquietudine del film. Lo scoprire che il titolo scandaloso ci fa voltare, che la tragedia trasformata in spettacolo cattura la nostra attenzione, che diciamo di volere un'informazione seria ma spesso premiamo quella che ci emoziona, ci indigna, ci spaventa o ci diverte. Ed è per questo che, nonostante un finale troppo programmatico e qualche sottolineatura di troppo, Ink è un film vitale, intelligente e soprattutto terribilmente contemporaneo.
1: Una piccola pausa e poi il nostro appuntamento con Stelle nello Sport.

0: ma si rischia certamente una nota negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati con Primo Mattino, è tornato anche dopo la pausa estiva l'appuntamento con Stelle nello Sport. Buongiorno al presidente Michele Corti.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: E come sempre ripartiamo alla grande con tantissimi appuntamenti, soprattutto nel fine settimana. Il tennis lo leggete nel nostro titolo, ma non solo, Michele.
1: È così, tra l'altro la pausa è stata soltanto formale, perché in realtà l'estate è stata caldissima, piena di eventi, intensa sul nostro portale stellenellosport.com e anche nella sezione primocanale.it di Stelle nello Sport trovate tutti gli aggiornamenti. È stata un'estate di successi, si sono appena chiusi i giochi del Mediterraneo, tantissime medaglie per l'Italia, tante anche firmate dalla nostra Liguria. Oggi su Stelle nello Sport il focus dedicato all'atleta ponentina Ilaria Accame, per lei davvero una doppia medaglia a Taranto, davvero formidabile, tre i successi, tutti e tre d'oro per Alberto Razzetti nel nuoto. Insomma, va in archivio la rassegna dei giochi del Mediterraneo con tanta bella Liguria, ma poi sono stati gli europei di atletica, di nuoto, tanti successi. Adesso settembre è il mese del

0: tennis, come anticipavi, il progetto promosso da Stelle nello Sport con Iren, Luce Gas e Servizi, l'energia che accende lo sport, ha ripreso con il suo calendario e in questi giorni a Sanremo, nel bellissimo scenario del Tennis Club Sanremo, ci sono i tricolori giovanili di tennis, i migliori under 11 d'Italia si sfidano con tantissima energia per cercare di diventare i campioni di domani. Curiosità, esattamente 10 anni fa, nello stesso circolo a Sanremo, c'era un ragazzino esile dai capelli rossi, si chiamava Yannick Sinner. Il resto della storia è ormai nota a tutti. Liguria, che non solo è la patria del circolo più antico del tennis a Bordighera, ma è anche una delle regioni con i tornei più importanti, con in questo momento anche i tennisti di grande livello. Un in bocca al lupo a Lorenzo Musetti, che insomma è uscito da US Open e sta cercando di recuperare da una stagione sfortunata con un brutto infortunio. È in arrivo la Open Challenger di tennis a Genova, uno dei challenger più belli del mondo, con ospite speciale la grande stella Lorenzo Sonego, ma poi ci sarà anche il Challenger The Wave 75 al Park Tennis Genova, dove tra l'altro in questi giorni si sta chiudendo l'Open dedicato al ricordo di Andrea Consigliere. Esattamente domani pomeriggio alle 15 e alle 17 ci saranno le due finali della seconda e terza categoria. Insomma, davvero un periodo caldissimo. Nell'appuntamento con Stelle nello Sport su Primo Canale, già a partire da questa sera, trovate tanti contributi, le interviste a due stelle, un veterano come Diego Negri, campione di vela, e un talento emergente come Sveva Terzi, stella della pallavolo che ha partecipato al suo primo mondiale Under 17. Un altro appuntamento domani pomeriggio a Nervi, presso la sede della Naica, nella società operaia, perché parliamo anche di senior. Lo sport è importante a tutte le età, soprattutto per i senior, con il progetto di Naica dedicato proprio agli over 60, e sarà una delle novità anche allo Sport Ability Day, ma di questo ovviamente, Eva, ne parleremo le prossime settimane.
1: Grazie Michele Corti, Stelle nello Sport, allora buona settimana sportiva.
0: A voi.
1: Continuiamo a parlare di sport e di appuntamenti. Che cosa accadrà questo weekend in diretta su Primo Canale? Due almeno gli appuntamenti importanti. Da un lato, sabato 5 e domenica 6, il rally della Val d'Aveto con la nuova Alpicella notturna a Imperia, il gran finale delle vele d'epoca. Sentiamo.
2: Due giorni di grande sport in Liguria tra motori e vela. Da una parte il 10° rally della Val d'Aveto, che porterà gli equipaggi sulle strade dell'entroterra tra Val d'Aveto e Valtrebbia. Dall'altra il mare d'Imperia con il gran finale dell'Imperia Sailing Week e della 40ª edizione delle vele d'epoca. Il rally della Val d'Aveto prende il via venerdì alle 9.30 con lo shakedown, prima delle prove ufficiali. La gara entrerà nel vivo alle 15 con la partenza della prima vettura da Rezzo Aio. Si comincia con la prova Alpicella, dal paese fino alla zona del passo del Tomarro. Sabato mattina alle 9 la prima vettura uscirà dal riordino di Allegrezze. In programma le prove Due Valli e Montebruno, due tracciati immersi nell'entroterra ligure tra il passo del Fregarolo, Casoni di Fontani Gorda, Barba Gelata e il passo della Scoglina. E sabato sarà anche il grande giorno delle vele epoca d'Imperia, alle 11 al Molo Lungo di Porto Maurizio, spazio alla parata di Eleganza, prima delle regate. Infine alle 18 il momento conclusivo, la premiazione degli equipaggi e la cerimonia di chiusura di una 40ª edizione speciale che celebra 4 decenni di storia della grande vela d'epoca. Due giornate, due scenari diversi, ma la stessa voglia di sport, dalle strade dell'entroterra al mare d'Imperia.
1: E ora le previsioni del tempo, poi la linea Val Medico risponde. Buongiorno e buon venerdì a Cristina Capaci di Arpal.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Allora, come ci avevi annunciato, lunedì è tornato un po' di caldo, insomma, rispetto alle temperature che erano lievemente scese all'inizio della settimana e nello scorso weekend. Come andrà da oggi in avanti?
3: Diciamo che nelle giornate, già a partire da ieri, ma nelle giornate di oggi, sabato e anche domenica, questo promontorio anticiclonico interesserà tutto il continente europeo centro-occidentale, determinando quindi sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato. Peraltro questa situazione sembra perdurare, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Poi per metà della prossima settimana si vede un cambio, ma ancora, come dico sempre, è troppo presto per dirlo, quindi soffermiamoci su questo weekend che che sta per cominciare, dove, ahimè, nonostante il tempo stabile e soleggiato, avremo ancora temperature molto oltre le medie del periodo. Intanto, che cosa ci aspettiamo nella giornata di oggi? Un cielo sereno,

0: per tutta la giornata, un aumento della nuvolosità con qualche velatura in serata sul centro ponente, ma niente di rilevante, con venti deboli dai quadranti meridionali, moderati nelle zone appunto interne del centro ponente, e quindi un mare poi poco mosso, anzi localmente direi caldo. Temperature che sono appunto, dicevo, stazionarie o in aumento. Abbiamo avuto minime nella notte, comunque notti tropicali nei capoluoghi della nostra regione, con Genova che ha registrato 23 gradi, poco meno La Spezia, 21,9 a Savona e 22 ad Imperia. Quindi temperature ancora molto elevate, come dicevo, con notti tropicali ancora presenti sulla nostra regione. Domani sarà una giornata in realtà fotocopia, con un mattino con qualche nuvolosità residua, qualche copertura sul centro ponente, però poi una giornata che sarà segnata dal cielo sereno poco nuvoloso, con venti deboli meridionali fino alla sera sul centro ponente, un mare ancora poco mosso e temperature, come dicevo, stazionarie, comunque sempre sopra le medie del periodo e appunto addirittura massime che raggiungeranno anche 31-32 gradi. Diciamo che lo continuiamo a dire, è stata un'estate piuttosto calda, con anomalie addirittura di 6 gradi sopra, diciamo, la media climatica che noi contiamo un cinquantennio dal 1961 ad ora, quindi insomma sicuramente un caldo importante che per ora è destinato a durare ancora nel weekend e i primi giorni della prossima settimana.
1: Questa è la situazione, grazie a Cristina Capaci. Torno sul caldo, anche perché, anche come raccontavi tu, le previsioni meteo a livello anche nazionale e internazionale parlano di un'ondata che non accenna a finire, molto strano per questi primi di settembre.
0: Beh, insomma, diciamo che è in linea con un'estate che, come abbiamo detto insieme, come diceva prima Aurora, un'estate che più che il caldo in sé, temperature piuttosto elevate, abbiamo registrato quasi 40 gradi nel mese di agosto in alcune zone interne della Liguria, in realtà è il perdurare di questo caldo, perché è dal mese di giugno che abbiamo ondate di calore. Anche un'altra questione: abbiamo parlato del mare qualche giorno fa, ma anche le notti appunto sono state molto calde, perché abbiamo avuto tantissime notti tropicali. Stiamo facendo qualche calcolo, raccogliendo qualche numero per capire quante sono state queste notti tropicali, anche più che tropicali o subtropicali, cioè quelle che superano i 25 gradi, che quest'estate sono state numerose. Quindi un caldo che è stato persistente anche durante le ore notturne, quindi non ha, insomma, refrigerato, raggiungendo, come dicevo, picchi anche di 39 gradi nel mese di agosto in alcune zone interne della Liguria.
1: Grazie a Cristina Capaci di Arpal, ti auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì, così facciamo il punto sulla settimana che si apre.
0: Un buon weekend a tutti e buon lavoro.
2: Ma si rischia certamente una nota, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge, mi auguro che venga fatto, perché sì, sennò sarebbe un problema grosso.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Il medico risponde, benvenuto al professor Matteo Bassetti, direttore del DIR Malattie Infettive di Regione Liguria.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Il numero verde per le vostre telefonate è 800-640-0771, il nostro WhatsApp per i vostri messaggi 347-6766-291. Professore, inizierei.

0: Inizia d'altronde il mese di settembre a parlare di influenza. Sembra un po' presto, ma non lo è, perché forse c'è già un po' di trend che arriva dall'altra parte del mondo.
1: Esattamente, sì, il trend ci dice che, tanto diciamo una cosa, perché guardiamo l'Australia, perché sennò i cittadini dicono ma cosa ce ne frega noi dell'Australia, ebbene, in Australia c'è già stato l'inverno, quindi noi dobbiamo guardare cosa succede dove c'è già stato l'inverno per capire cosa succederà quando arriva l'inverno da noi, si fa sempre così per quanto riguarda l'influenza, ebbene, ci sono stati meno casi in Australia rispetto a quelli che c'erano stati l'anno prima, e quindi uno direbbe, ah meno male, bene, quindi vuol dire che la stagione influenzale sarà più debole? No, perché ci sono stati tanti ricoveri in ospedale, paradossalmente di più di quelli che c'erano stati nell'anno precedente. Quindi, cosa possiamo dire? Che sarà una stagione influenzale di nuovo impegnativa. Non tanto come numeri complessivi, dove forse probabilmente saranno anche di meno, dei 20 milioni di casi, 18, 16, ora adesso non so i numeri esatti dell'anno scorso, però saranno tanti i casi impegnativi sostenuti da due ceppi di influenza, H3N2 e H1N1. Pensi che anche quest'estate noi qui a San Martino, come ha segnalato il gruppo del professor Riccardi anche con voi, abbiamo avuto tanti casi di influenza anche durante il mese d'agosto. Quindi io credo che dobbiamo prepararci per una stagione che verosimilmente intorno a il mese di dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi un po' centrali di questa infezione, darà molti casi impegnativi che colpiranno soprattutto due parti della popolazione. Da una parte i bambini, che sono quelli che in qualche modo poi portano tra virgolette il contagio anche all'interno della famiglia, dei genitori e poi magari dei nonni, e soprattutto appunto i nonni. I nonni sono le persone con più di 70-75 anni, che sono quelle che possono avere anche le complicanze maggiori dall'influenza, che possono essere complicanze cardiache, complicanze respiratorie. Quindi che cosa bisogna fare? Perché poi questi dati servono per fare delle previsioni. Bisogna organizzarsi da una parte con naturalmente gli ospedali, che devono avere dei posti letto nei momenti più difficili dell'anno, che sono fondamentalmente dal ritorno diciamo dalle vacanze natalizie per tutto il mese di gennaio, quindi dei posti letto specifici dedicati per l'influenza sia al pronto soccorso che nei reparti ospedalieri, e dall'altra parte naturalmente organizzare la vaccinazione, che è in qualche modo lo strumento per prevenire almeno le complicanze più gravi, che sono quelle respiratorie, quelle cardiache e anche i ricoveri ospedalieri. Quindi il vaccino potrebbe anche non funzionare dal punto di vista, diciamo, dell'infezione, ma certamente sappiamo che il vaccino è in grado di ridurre quelle che sono le complicanze e quindi naturalmente i ricoveri. Io credo che, mi auguro che la regione Liguria vorrà fare anche quest'anno quello che si è fatto l'anno scorso. Io ho parlato con l'assessore Nicolò, mi ha garantito che anche quest'anno ci sarà nuovamente il gruppo influenza, e io mi auguro che anche quest'anno si riesca a fornire gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutta la popolazione da 0 a 100, perché insomma l'anno scorso abbiamo avuto dei risultati straordinari con la vaccinazione dei influenzali. Mi auguro che anche quest'anno si possa fare la stessa cosa, sapendo che sarà una stagione probabilmente molto impegnativa, soprattutto per gli ospedali.
0: Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Io sono una persona ipovedente di 89 anni. Pronto, mi sente?
0: Certo, parli, parli.
2: Ecco, allora, io sono una persona ipovedente che ho 89 anni e ho sempre fatto i due vaccini. Volevo sapere se si devono fare anche quest'anno tutte e due, cioè Covid e anti-influenzale.
1: Non ho capito la sua età, signora, scusi.
2: 89.
1: Certo, signora, allora lei dovrebbe fare 89 anni, quindi la possiamo considerare una, come si suol dire nel nostro gergo, una grande anziana. Con tutte le persone che hanno più di 80 anni sono grandi anziani, nel senso che sono persone molto importanti per la nostra società e che dobbiamo tutelare fino in fondo, e quindi lei dovrebbe

0: fare il vaccino sia per il Covid che per l'influenza. Ricordiamo questa cosa qua del Covid, perché le complicanze che ci possono essere del Covid sono naturalmente oggi poco importanti per quanto riguarda le persone diciamo giovani, ma nelle persone anziane, grandi anziani come lei, potrebbe dare delle complicanze importanti, quindi consiglio di vaccinarsi per entrambi.
1: Buongiorno professore, una domanda.

0: e ci sono dei dati che dicono che, per esempio, negli Stati Uniti è un grande problema in questo momento nelle scuole, dove addirittura ci sono un sacco di scuole chiuse per via del Covid. So di epidemie in corso anche nel nostro paese, addirittura alcune in ambito di alcuni ospedali. Ho visto ieri dei dati dell'ospedale di Eboli, per esempio. Quindi il Covid circola insieme a tanti altri virus. Quindi diciamo che oggi il mondo dei virus è fatto da tanti virus. Noi per 2 anni, fondamentalmente tra il 2020 e 2021, ma anche parte del 2022, avevamo quasi unicamente il Covid. Oggi il Covid si batte, compete con altri virus, virus influenzali, virus parainfluenzali come per esempio il rinovirus, il virus respiratorio sincitiale, il metapneumovirus. Sono tutti virus, altri coronavirus diversi dal Covid, cioè sono tutti virus che danno una sintomatologia molto simile, che è quella di colpire le vie respiratorie, quindi possono dare la febbre, possono dare la tosse, possono dare la difficoltà a respirare, possono anche dare i quadri di broncopolmonite. Quindi diciamo che i virus non sono più uno unico, come abbiamo visto per alcuni anni, ma sono tanti che insieme possono colpirci.
1: Buongiorno, ho febbre e forti dolori alle ossa. È successo anche a mia madre anziana, dopo 24 ore era passato tutto. C'è un virus diffuso in questo periodo? Ci sono, allora professore, magari in questo
0: Ci
1: momento.
0: sono e come, ci sono e come, ci sono questi virus che durano davvero molto poco, poi possono essere virus che colpiscono preferenzialmente le vie respiratorie, quindi danno un quadro, diciamo, a carico delle altre vie, oppure ci sono anche dei virus che colpiscono più le basse vie, intendendo per basse vie la pancia, quindi cosiddetta influenza intestinale. Ce n'è stata tanta e ce n'è ancora tanta in questi giorni. Molte persone soffrono di mal di pancia, di diarrea che dura 2 o 3 giorni. Sono forme virali. Su tutti c'è un virus che si chiama norovirus, che è un virus che si trasmette molto facilmente da persona a persona, attraverso la via orofecale. Però la fortuna vuole che questi tipi di virus si limitano nel giro di 2 o 3 giorni. Come giustamente diceva la signora, dopo un paio di giorni la situazione è molto migliorata.
1: Ci scrive un'altra signora che dice: ho avuto una forte gastroenterite, la diarrea non passava mai nei giorni di caldo, ho preso i fermenti lattici, posso prendere qualcosa per prevenire, visto che il caldo non sta ancora passando?
0: Allora, la signora probabilmente è stata colpita da quello che dicevo appena adesso, una gastroenterite probabilmente di origine virale, e purtroppo non è che ci sono grandi strumenti per prevenirlo. Il modo migliore per prevenirla è quello di lavarsi le mani tante volte al giorno, perché i germi, in qualche modo i virus, li portiamo diciamo in bocca e quindi ci contagiamo attraverso le mani. Quindi lavarsi bene le mani, la terapia migliore per quando ci sono queste forme di diarrea è quella di utilizzare i fermenti lattici, come ha fatto la signora. Ce ne sono tanti diversi. Io credo che uno dei migliori sia certamente un fungo che si chiama Saccharomyces boulardii, che sono miliardi di lieviti che servono appunto a ripristinare anche la flora microbica dell'intestino.
1: C'è un'altra domanda. Ho in progetto un viaggio per il Madagascar. Vorrei sapere se ci sono vaccini da fare e quali sono i virus più diffusi.
0: Allora, il Madagascar, bisogna vedere che cosa va a fare in Madagascar, perché se va a fare va al mare, Madagascar non deve fare granché, nel senso che è molto evoluto. Se invece Madagascar decide di andare a fare il safari, cioè di andare a vedere gli animali, quindi va nella foresta, allora lì bisogna fare attenzione, perché bisogna vedere in che periodo ci andrà, ma c'è il rischio della malaria. E quindi bisogna fare la profilassi della malaria con non si fa un vaccino, ma si fanno delle medicine specifiche, delle pastiglie che servono per prevenire appunto questa infezione.
1: Professore, torno ai fermenti lattici perché proprio sui suoi social, da qualche giorno, da qualche ora, lei ha fatto un post in cui parlava di qual è l'orario giusto quando bisogna prenderli insieme agli antibiotici. Io trovo che sia interessante raccontarlo anche ai nostri telespettatori proprio perché spesso appunto sappiamo che dovremmo prendere anche i fermenti lattici per proteggerci, però non è chiaro quando, quante ore prima, eccetera.
0: Allora, diciamo che i fermenti lattici andrebbero presi durante una terapia antibiotica, quindi quando prendiamo la terapia antibiotica per qualunque ragione, andrebbero presi 2 ore prima o 2 ore dopo aver preso gli antibiotici, quindi evitiamo di prenderli insieme. Questa è una prima raccomandazione. Dopodiché,

0: dopo aver smesso un antibiotico, il consiglio è di continuare magari per ancora una settimana, 10 giorni, in modo tale che lo scopo dei fermenti lattici qual è? Siccome gli antibiotici hanno l'obiettivo di ammazzare i batteri, cioè fondamentalmente tu hai l'infezione, prendi l'antibiotico, uccidi i batteri, e però l'antibiotico uccide i batteri cattivi, che sono quelli che danno l'infezione, ma uccide anche quelli buoni. Noi siamo pieni di batteri buoni nell'intestino, meno male che ci sono i batteri buoni che creano il cosiddetto microbiota. Bene, qual è lo scopo dei fermenti lattici? Proprio quello di riportare, di ripristinare la crescita dei batteri buoni. Quindi questo è un po' quello che bisognerebbe sempre fare, cioè, insomma, sempre tentare di fare quando si fanno le terapie antibiotiche per ripristinare la flora microbica.
1: Ho mal di gola ricorrente, raucedine da tutta l'estate, credo a causa dell'aria condizionata che nel mio ufficio non si può mai spegnere né abbassare. Chiede questo signore se ci sono virus diffusi dai filtri e se convenga mettere la mascherina in ufficio.
0: No, direi di no. Allora, dai filtri potenzialmente non ci sono dei virus, ma ci potrebbe essere un batterio che si chiama Legionella. Però, insomma, io credo che ormai negli uffici ci siano i controlli, vengono puliti i filtri, quindi è molto difficile che possa essere la Legionella, anche perché la Legionella non dà la raucedine, la Legionella dà una polmonite grave che porta al ricovero in ospedale. La raucedine è segno di una lieve infiammazione che purtroppo gli sbalzi caldo-freddo possono dare, ma direi che le infezioni qui contano poco, è più un problema proprio di infiammazione non legata a nessun tipo di microrganismo.
1: Facciamo una breve pausa, il medico risponde e ritorna tra poco.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con SAR. Play the Race con primo canale motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Il medico risponde con il professor Matteo Bassetti, il nostro numero verde è 800 640 771, WhatsApp 347 6766 291 per le vostre domande. Ci scrive Marilena: buongiorno, è da fine maggio che ho tosse continua, secca, grassa. Nella visita con la dottoressa Tutto Libero mi ha prescritto prima delle bustine e inalatore, visto che continua antibiotico per 5 giorni. Dopo 2-3 giorni però ritorna. Cosa posso fare?
1: Allora, tanto dobbiamo dire una cosa, che gli antibiotici vanno usati con grande parsimonia, perché la maggioranza delle infezioni respiratorie sono virali, su cui, ricordiamolo, gli antibiotici non agiscono. Questo lo ricordo naturalmente a me stesso, lo ricordo ai pazienti, ma lo ricordo tanto anche ai nostri colleghi e miei colleghi. L'utilizzo appropriato degli antibiotici è uno degli obiettivi fondamentali della medicina odierna e del futuro, perché se no, usando gli antibiotici quando non servono, il rischio è quello di selezionare dei batteri resistenti. Quindi, lo ribadisco, quindi in questo caso, io non lo so, non conosco il caso, quindi non si può fare naturalmente la medicina per televisione, questo è quello che vi posso dire, che passare da un antibiotico a un altro nell'ambito delle infezioni respiratorie è un errore, perché la maggioranza sono di origine virali, per cui bisognerebbe utilizzare, naturalmente non bisognerebbe utilizzare

0: nelle forme virali gli antibiotici.
1: Professore, tra le infezioni e le malattie di cui si parla in questo periodo ce n'è una curiosa, almeno per il nome, la malattia della pioggia. Di cosa si tratta?
0: È una malattia della pelle che è tipicamente, ci si prende tipicamente dagli animali, si è presa nel passato, possono essere cavalli, pecore, quindi fondamentalmente è un batterio che è presente sulla superficie della pelle degli animali e che naturalmente può essere trasmesso agli uomini, e però esiste anche la trasmissione da uomo a uomo. Che cosa ti viene? Ti viene sulla pelle delle pustole, delle croste, delle bolle che sono anche non bellissime da vedersi, e quindi qui il concetto è sempre quello: bisogna lavarsi accuratamente le mani, evitare naturalmente il contatto con questi animali che possono naturalmente portare queste infezioni. Sono stati segnalati 150 casi di questa malattia della pioggia in Europa, per cui insomma c'è stato un warning. Naturalmente non è una malattia grave, però è una malattia assolutamente molto fastidiosa, appunto, che colpisce la pelle, provoca prurito, come state facendo vedere. Non è esattamente quella la lesione, ma sono delle lesioni papulose e crostose.
1: A proposito di malattie infettive, ci scrive un nostro telespettatore, ci chiede se la psoriasi è una malattia infettiva e come curarla.
0: No, non c'entra assolutamente niente con le malattie infettive, è una malattia dermatologica e quindi bisogna affidarsi ai dermatologi.
1: Buongiorno professor Bassetti, potrebbe per favore ripetere il nome del fungo benefico per il microbiota?
0: Saccharomyces boulardii, che è un lievito.
1: Rispetto ai vaccini invece ci scrivono: quando saranno a disposizione i prossimi vaccini per la stagione influenzale? D'altronde il caldo ancora si fa sentire, forse saranno rilasciati più tardi, ci scrive.
0: I vaccini per l'influenza in genere arrivano intorno ai primi di ottobre, quindi fondamentalmente dal 15 di ottobre io penso che saranno disponibili anche nella nostra regione, quindi da quel momento in poi parte la campagna vaccinale, che sarà il 15, può essere il 20 di ottobre, e naturalmente va avanti fino ai primi di dicembre, perché poi alla fine il mese di novembre e un pezzo di ottobre sono i momenti fondamentali per vaccinarsi.
1: Buongiorno professore, faccio una riflessione: non sarebbe il caso di fare lezioni nelle scuole rispetto allo sviluppo delle malattie infettive sessualmente?
0: Ma certo, è quello che io ho fatto, devo dire, in molte scuole genovesi. Purtroppo è un tema questo che divide perché fondamentalmente non tutti sono dell'idea che sia giusto parlare di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse nelle scuole. Io sono di quelli che pensa che sia fondamentale, perché le infezioni colpiscono chi il sesso lo fa più frequentemente. Naturalmente il sesso più frequentemente lo fanno i giovani, e a scuola sarebbe bene insegnargli che cosa fare per non prendere queste infezioni e soprattutto per come gestirle se ci fossero. Quindi bisognerebbe certamente fare di più, non facciamo abbastanza secondo me nelle scuole su questo tema.
1: Restando proprio su questo tema, professore, com'è in questo momento, in questo periodo storico, la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e che fasce di età colpiscono maggiormente?
0: Purtroppo crescono, i numeri sono impressionanti, abbiamo aumenti a doppia cifra praticamente per tutte le malattie sessualmente trasmesse, almeno quelle più diffuse. Parliamo della sifilide, parliamo della gonorrea, parliamo delle infezioni da papilloma, ma parliamo anche delle infezioni virali, parliamo dell'herpes, parliamo della candida, parliamo di tantissime infezioni che vengono trasmesse attraverso il sesso, e colpiscono una fascia di età, diciamo, che va dai 15 ai 25 anni, e poi c'è una nuova emergenza che è quella della seconda ripresa sessuale, che sono quelli che hanno magari rapporti al di fuori del matrimonio intorno alla fascia, diciamo, tra i 45 e i 60 anni, che sono un'altra fascia assolutamente da attenzionare, e che avrebbe bisogno di grande informazione, cosa che è difficile

0: arrivare, perché naturalmente mentre nelle scuole bene o male qualche cosina si fa, a quelle fasce non è arrivato nessun tipo di comunicazione, si sentono, come dire, immortali o si sentono immuni da ogni tipo di problema. Quindi questa è una di quelle fasce che dovrebbe essere attenzionata.
1: Restando sulla cronaca, professor Bassetti, ne abbiamo parlato anche naturalmente nel nostro telegiornale del caso di un uomo di 66 anni che poi appunto è morto e era arrivato come un sospetto caso di meningococco. È successo gli ultimi giorni di agosto proprio al San Martino e quindi le chiedo davvero di fare il punto anche su questo tema, anche ricordando che cosa si può fare per prevenire.
0: Allora, diciamo che questo caso purtroppo ha portato agli onori della cronaca l'ospedale San Martino, perché qualcuno, soprattutto i suoi colleghi, ha voluto fare della speculazione al contrario su questo caso, dicendo che al San Martino muoiono anche i pazienti vaccinati di meningococco. Peccato che questo giornale, che si chiama La Verità, che è un giornale che edito a Milano, ha raccontato un sacco di frottole, nel senso che questo signore, che è stato ricoverato a San Martino, ha avuto un arresto cardiocircolatorio prima di essere ricoverato a San Martino, dopodiché è stato massaggiato, c'è stato fatto un tentativo di rianimazione sul territorio e poi è stato ricoverato, intubato e portato in terapia intensiva. Quindi aveva avuto un quadro molto grave precedentemente al ricovero, non legato alla patologia infettiva. Dopodiché, quando è stato ricoverato in terapia intensiva, gli è stata fatta una broncoscopia e sul liquido della broncoscopia è stato isolato un meningococco, ed è la ragione per cui abbiamo fatto immediatamente la notifica e si è provveduto a fare la profilassi, perché ricordiamo che il meningococco è un microrganismo che si passa da persona a persona e che può causare la meningite oltre che altre forme più gravi. Allora, questo signore non è morto per le conseguenze dell'infezione da meningococco, ma è morto per le conseguenze di questo arresto cardiocircolatorio che aveva avuto, che l'aveva portato ad avere un coma post-anossico, cioè fondamentalmente era rimasto senza respirare tanto tempo e quindi aveva danneggiato il suo cervello. Quindi la considerazione è questa: questo signore era un signore senza la milza, splenectomizzato per una ragione traumatica, e aveva fatto il vaccino per il meningococco, come è previsto per chi in qualche modo non ha più la milza. Quindi la raccomandazione è che per chi non ha più la milza bisogna fare dei vaccini. Era vaccinato anche per quel tipo di meningococco, che in questo caso era il meningococco di tipo B, ma non è stato ucciso dal meningococco, ma è stato ucciso da altre in qualche modo da altre problematiche. E quindi il meningococco lo abbiamo trovato nell'albero respiratorio, non è stato trovato nel sangue, non è stato trovato nel liquido, quindi non aveva una meningite, quindi probabilmente è stato un fatto incidentale e che in qualche modo non ha determinato minimamente la sua morte. Quindi mi pare, spero che sia chiaro. Come già devo dire, aveva chiarito l'ospedale San Martino con un comunicato stampa e lo abbiamo ribadito questa mattina. Quindi questo signore era giustamente vaccinato, il vaccino ha fatto il suo corso in caso di questa persona e non è morta per le conseguenze del meningococco.
1: Professore, siamo in chiusura, ma c'è ancora una domanda al volo. Ho 84 anni, sono diabetica, devo fare il doppio vaccino per influenza e Covid quest'anno?
0: Certo, 84 anni, una grande anziana come la signora precedente di 89 anni, quindi le persone con più di 75 anni, io consiglio di fare entrambi i vaccini, sia quello dell'influenza che quello del Covid.
1: Il medico risponde, si chiude qui. Grazie al professor Matteo Bassetti.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'allarme è scattato nella giornata di ieri dopo che Daniele Baruzzo di 59 anni non si è presentato a lavoro nell'azienda di automotive di Savona in cui era assunto da anni, non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto, un qualcosa di così inusuale che il proprietario ha chiamato subito i parenti per sapere che cosa stesse accadendo. Da lì il loro arrivo.

0: all'appartamento sulle alture di Finale Ligure dove l'uomo viveva con la moglie Paola Siri, architetta, e il figlio Mattia, di 14 anni, studente, calciatore del Finale FC. Poi la macabra scoperta, i loro cadaveri erano lì dalla notte precedente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto, tornato in camera dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato l'arma contro se stesso e ha sparato. Nel tardo pomeriggio di ieri la procura ha disposto le autopsie sulle tre salme che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Cambiamo argomento, il focus torna su AMT, sull'azienda del trasporto pubblico locale di Genova. All'inizio della prossima settimana, infatti, ci saranno nuovi incontri tra comune, azienda e sindaci dell'entroterra. Ieri, intanto, però, una dura lettera da parte di alcuni sindaci che chiedono di vedere i bilanci. Sentiamo.
1: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad AMT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di AMT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 2 giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
0: E ora la politica, la notizia dell'approvazione della legge per il fine vita da parte della Regione Veneto è arrivata anche in Liguria con il centro-sinistra che ora chiede alla giunta di centrodestra di avviare l'iter. Sentiamo.
2: Del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema. Anche in Liguria, un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo 2 giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centro-sinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando Presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con le parole del capogruppo in regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla regione Liguria di fare la propria parte e di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante. Adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
0: E ora il punto sul caldo a Genova dopo un'estate che ha battuto ogni record, anche quelli del 2003. Sentiamo le parole dell'esperto.
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite fino a 41 gradi di notte,

0: notte un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
1: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter capitale più che altro queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Venerdì 4 settembre 2026, un ben ritrovati, un saluto da Franco Nativo, anche oggi in vostra compagnia sino alle 12.30, sarà così anche domani e poi invece da lunedì ritornerà il vostro amato Enrico Cirone, ok? Io sarò con voi con tanti appuntamenti, oggi come sempre parleremo di tante cose, ci collegheremo con la nostra Alessandra Boero per ovviamente continuare questo discorso straordinario, questi collegamenti che facciamo tutti i giorni con lei, che sta seguendo questo Silent Week, ma non soltanto, le grandi vele d'epoca, 40ª edizione. Nel frattempo tanto vi stiamo facendo vedere anche Genova dall'alto, no? Una bella giornata, di nuovo caldo, e di questo oggi parleremo. Tra qualche istante vi dirò poi l'argomento e mi farebbe piacere che ci fossero poi delle persone interessate a questo argomento, perché interesserà a tutti. Grazie a Andrea Beneggiamo, grazie a Mario Boccuni in regia, che cureranno tutta la parte tecnica. Come collaborare con Al Servizio del Pubblico? Ormai lo sapete, ma per quelle persone che fossero per la prima volta collegati con noi, vi ricordo ancora una volta che c'è la possibilità di usare il telefonone che vedete qui. Quindi ciao Frank, come stai? Volevo parlare oggi, quindi numero verde, oppure potete utilizzare il nostro WhatsApp, che tra qualche istante vedrete. Ecco, vi ricordo, su WhatsApp non chiamate, mandate solo ed esclusivamente tanti messaggi, va bene? Eccolo qua, tanto il numero verde, 800 640 771, numero verde, quindi non pagate un centesimo. E poi abbiamo ovviamente il nostro WhatsApp a vostra disposizione, che lo vedrete tra qualche istante, dove li potete mandare fotografie, segnalazioni, tutto quello che volete, 347 67 66 291. Allora Andrea, io mi vado a sedere, ok? Così perlomeno piano mi siedo, che ormai il Frank è un vecchietto, ogni tanto ha bisogno anche di sedersi, non sono mica giovane come Enrico Cirone. Allora, tanto vi ricordo che oggi insomma parleremo di tante cose, faremo i consueti collegamenti con la redazione giornalistica di Primo Canale per essere sempre informati e poi

Questa sera, tanto vi ricordo, ritorna Gradinata Sud alle ore 20 in diretta con la mia fedele compagna che peraltro alle 10.30, lo dico già in regia così lo sanno, ci collegheremo via Teams con Laura Rossetti che ci racconterà un po' insomma la puntata di questa sera che faremo, ospiti e altre cose, va bene? Poi tante persone che continuano anche a parlare di tutto quello che sta succedendo anche insomma a livello generale e nazionale. Dunque questa mattina vorrei parlare, così perlomeno adesso vi facciamo vedere anche un po' di immagini, del Super Niño. Ma cos'è questo Super Niño e soprattutto che cosa sta succedendo nel pianeta? Tanto ne avete mai sentito parlare del Niño? Sapete di cosa si tratta? Possiamo dire, ecco grazie Andrea che tanto ci fa vedere un po' di immagini del pianeta, di inquinamento e quant'altro, è come se una gigantesca quantità di acqua calda dall'Oceano Pacifico iniziasse piano piano a spostarsi e soprattutto a modificare il comportamento dell'atmosfera. E questa volta c'è un grande problema. Pensate che in questi giorni l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, non franco nativo, dice che El Niño sta diventando molto, molto forte e potrebbe raggiungere livelli eccezionali entro la fine del 2026. Che cosa significa in parole semplici? Non vuol dire che farà caldo dappertutto allo stesso modo. Significa invece che il clima potrebbe diventare molto più estremo, in alcune zone più siccità e caldo, in altre piogge violente, alluvioni e tempeste. E c'è un altro elemento importante. Il Pacifico è già molto caldo proprio a causa del riscaldamento globale. Quindi El Niño arriva su un pianeta che è già più caldo del passato. E le previsioni dell'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, pensate che parlano del 100% della possibilità che il Niño continui almeno fino a febbraio 2027. Avete sentito bene? 2027, febbraio. Poi, dobbiamo allora invece immaginarlo come un grande amplificatore del clima? Beh sì, anche quando il pianeta è già molto caldo, insomma, un fenomeno come questo può rendere alcuni eventi estremi ancora più probabili. Immaginate l'Oceano Pacifico come una gigantesca vasca d'acqua. Normalmente le temperature dell'oceano seguono un certo equilibrio, ma in questo caso l'equilibrio cambia. E il Niño arriva quando una grande zona dell'Oceano Pacifico diventa più calda del normale. Invece la Niña, ok, che vorrebbero dire comunque il bambino e la bambina in spagnolo, invece è praticamente il contrario. Quella stessa zona diventa più fredda del normale. E allora ecco perché siamo tutti maledettamente implicati in questo discorso. Quando mi vengono a dire non esiste il cambiamento climatologico, non esistono tutte queste cose, signori, teniamoci belli stretti e belli forti, perché le cose stanno veramente cambiando. Quindi, anche perché, concludo, questa enorme quantità di acqua calda e fredda potrà davvero influenzare l'atmosfera e soprattutto cambiare generalmente e quasi totalmente il comportamento del clima in molte parti del nostro pianeta, ok? Ho fatto tutto questo pistolotto, signori, però per dire, cerchiamo di capire che veramente sta cambiando. A me dispiace quelli che dicono che non esiste, che c'è sempre stato il caldo, che le solite, che sono tutte fandonie e le scie chimiche, che la Terra è piatta e non sono mai andati sulla Luna, eccetera, eccetera. E quando ci hanno fatto il vaccino ci hanno inserito un chip così ci comandano da distante. Tutte ste robe qua, vi prego, almeno personalmente. Io rispetto voi, ma voi rispettate anche chi non la pensa come voi. Allora, sono le 10:11 minuti primi. Iniziate a telefonare, aspetto le vostre prime telefonate e soprattutto i vostri messaggi che sono già arrivati. Allora, buongiorno. Buongiorno collega del dottor Cirone, è un amico più che un collega. Allora, sono Aldo di Granarolo, un ragazzino di 90 anni. Mi può dire quando cambia l'orario AMT per over 70? Grazie e buona giornata a lei. Allora, tanto complimenti, 90 anni, ci metteremo tutti la firma, signor Aldo. Sì, arrivo, ci metteremo tutti la firma, quindi complimenti. È già cambiato, dal 31 di agosto non è più 7:30 ma è 9:30, ok? Allora, prendiamo la telefonata e poi andiamo dalla Boero. Ah, c'è già? Ok. Allora... sono giorni che mi collego con la nostra Alessandra Boero in quel di Imperia per farci raccontare un po' queste giornate che

0: ci stanno davvero fotografando la bellezza di questa kermesse, ma allo stesso tempo ci stanno anche rendendo un po' partecipi di quanto sia bello, insomma, il mondo della vela. Allora, tanto buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno Frank, un buongiorno ai telespettatori, chiaramente ai ragazzi in regia e ai colleghi. Mia compagnia Fabrizio Foppani, armatore della Zest.
2: Esatto.
1: È la piccola del raduno delle vele d'epoca, è meravigliosa, di un'eleganza incredibile, ma la cosa più interessante è il perché. Lui se n'era già innamorato. Quanti anni avevi?
2: Avevo 16-17 anni, ebbi la possibilità, divenni socio all'epoca del mio club, il club italiano, ebbi la possibilità di consultare la nostra bellissima biblioteca e lì scoprì i libri di Alpha Fox, che sono in assoluto i più belli mai scritti negli anni 30, dove raccontavano le più belle barche varate ogni anno, e lì conobbi Zest, di cui me ne innamorai subito. Per anni la considero la mia barca preferita. Ai miei studenti all'università ho sempre detto, sempre raccontato, che è una delle due più barche più bella al mondo, e qualche anno fa ebbi l'incredibile possibilità di acquistarla e non potevo farmela scappare.
1: Ma è realmente innamorato. Allora gli ho chiesto, per quanto riguarda la manutenzione, al di là che è anche il suo lavoro, lo metto io un mese all'anno mi dedico alla creatura.
2: Sì, sì, sì, gioco in casa, che faccio un po' questo di mestiere, però un mese proprio all'anno io tutti i pomeriggi e tutte le notti le dedico a lei, per tenerla sempre nel migliore dei modi possibili.
1: Ecco Fabrizio, ma non vi sentite
2: Francesco.
1: Un Francesco, ma è la terza volta che lo chiamo Fabrizio, proprio Francesco. Cecco, ma a rigattare non ti senti un po' a disagio con le signore un po' più grandi?
2: Sì, è in assoluto la più piccola, non tanto in lunghezza quanto in tonnellaggio, non arriva a 2 tonnellate di dislocamento, però ha delle prestazioni incredibilmente elevate proprio grazie alla sua leggerezza. All'epoca Alpha Fox la definì il cruiser più avanzato al mondo, la barca più tecnologica al mondo, e devo dire che comunque ce la battiamo bene con anche barche un po' più grandi. Spesso arriviamo davanti in compensato, qualche volta
1: le rivolte, diciamo, dei piccoli.
2: Esatto, è Davide che batte Golia, qualche volta capita raramente, però ci proviamo in tutti i modi.
1: Ma riesce a prendere il vento, a rubargli il vento?
2: Il problema sì, è che bisogna sempre stare sopravvento a qualsiasi altra barca, perché sennò
1: siete cattivissimi in regata.
2: ci proviamo, cercando di difenderci.
1: Frank, io non potevo, perché appena è iniziato il raduno io ho notato questa barchetta, perché è meravigliosa. Io mi auguro che il nostro mitico Diego, l'operatore, riesca veramente a farla vedere bene, perché è simpaticissima e non puoi non vederla. Stamattina è arrivato Fabrizio.
2: Francesco.
1: Ma no, basta! Francesco Cecco. E ho detto è mia, e gli ho detto: ma c'è qualche aneddoto? Lui mi ha detto: sì, effettivamente mi sono innamorato e poi finalmente sono riuscito a comprarla. Raccontaci solo qualche particolarità, a parte la scomodità nell'entrarci, nell'andare
2: a
1: bordo.
2: Sì. Allora, quello è perché abbiamo un tender che ovviamente è un po' più grande di lei per stare un po' più comodi e la particolarità è che ci si bagna molto, perché si è come essere dentro una lavatrice quando c'è un po' di mare come ieri. E è una barca dove in tre si è troppi, ma si è anche troppo pochi, perché bisogna fare le stesse cose, che c'è, cioè, una barca più grande, però più di 3-4 persone non ci si riesce a stare, proprio non ci si sta fisicamente. E ha delle particolarità appunto insite nella sua proverbiale leggerezza, nella poca superficie bagnata, e questo ci avvantaggia molto con vento leggero, e in queste linee assolutamente estreme, che sono proprio l'assenza assoluta di compromessi nel design.
1: Sì, è minimale, tra l'altro, sì. Essenziale. Sei geloso della tua ragazza?
2: Moltissimo.
1: Non ho avuto dubbi. Francesco. Ormai
2: sono estremamente geloso, le dedico un sacco di cure, infatti la famiglia tante volte non è troppo contenta che dedico più cure.
1: Ma intanto c'è il tender, ti porti dietro, Francesco. Frank, allora, ora che ho imparato il nome, al posto di Fabrizio e Francesco l'ho capito anch'io, io ti ripasserei la linea, perché veramente questa qua è una storia carinissima, è una storia d'amore.
2: Sì, è durata almeno, è iniziata 27-28 anni fa.
1: Fedele?
2: Sì, fedele a lei tutta la vita.
1: Frank, ti ripassiamo la linea, abbiamo già iniziato bene, hai visto col colpo in canna, Francesco.
0: Grazie, grazie. E poi comunque Alessandra, lo sappiamo, come recita il detto, nella botte

0: piccola, ci sta il vino buono. Allora, sono le 10:16, noi ci fermiamo per la prima volta per un po' di pubblicità, ma rientriamo subito perché poi insomma abbiamo ancora tante cose assolutamente da farvi vedere. Rimanete insieme a noi, iniziate anche a chiamare, grazie.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno avviato una nuova fase di collaborazione attraverso una cabina di regia delle regioni del nord, con l'obiettivo di coordinare le rispettive politiche economiche e industriali e soprattutto rendere più strutturato ed efficace il confronto con il governo e con la Commissione europea. Nel loro insieme le 5 regioni rappresentano una componente del sistema economico italiano che contribuisce a più della metà del PIL nazionale. Sabato 12 settembre Genova torna a essere la città della vela con la 38esima edizione della Mille Vele Iren, la grande veleggiata organizzata dallo Yacht Club italiano. La manifestazione ha preso ufficialmente il via oggi con la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici liguri che si sfideranno per conquistare il trofeo Intercircoli Coppa Bartolomeo Boero. Sono stati inaugurati oggi a Follo gli interventi di riqualificazione del centro storico di Piana Battolla. Il programma complessivo prevede 800.000 euro di investimento tra opere già realizzate e altre di prossimo avvio per rendere più accessibili e sicuri gli spazi e creare luoghi capaci di favorire la socialità e rafforzare il senso di comunità. Dalla Liguria ai grandi appuntamenti internazionali. Cristiano Barlanda sarà ambasciatore della Regione Liguria sui campi del golf paralimpico nel 2026. Il riconoscimento arriva dopo la sua partecipazione ai campionati europei a squadre per golfisti con disabilità. Nel corso della stagione porterà negli Stati Uniti e in Europa non solo i colori della Liguria, ma anche un messaggio di sport, inclusione e superamento delle barriere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sono le 10:20, rientriamo in studio, prendo subito la telefonata, ci scusiamo con il nostro telespettatore, ma come ha visto avevamo collegamenti e pubblicità. Prego, eccoci.
1: Buongiorno, dottor Frank.
0: Buongiorno, buongiorno. Prego, dimmi tutto.
1: Mi volevo collegare al suo discorso che ha fatto prima.
0: Sull'ambiente?
1: Sull'MT, sugli autobus.
0: Ah, su MT, su MT.
1: Niente, volevo dire che da genovese mi vergogno proprio di avere un servizio di pubblico per la nostra città, che è una grande città.
0: Sì.
1: Mi vergogno anche perché tante persone, come i miei figli, mia moglie, sono tutti in ritardo per andare a lavorare. Una cosa assurda. E non si può fare uno sciopero da un giorno all'altro con gente che paga l'abbonamento di 360 euro all'anno. Ma stiamo scherzando? Ma che livelli siamo? E poi l'MT è il rosso, ma è un problema dell'MT, ma non del cliente, di noi che ne usufruiamo.
0: Certo.
1: Non va bene questa situazione, non va bene che tolgono le corse, che tutto a favore loro dell'MT, e tutti gli abbonamenti che ci sono presi, che cosa ne fanno di quei soldi?
0: Certo.
1: È una presa in giro. Io invito alla gente di pigliarsi piuttosto le multe, che come sa lei in tutte le

0: metrò ci sono 6-7 controllori a dare multe, e questo la trovo veramente un'ingiustizia ancora in più verso il cittadino che piglia l'autobus, perché è una presa in giro, può prendere un'altra parolaccia che non vorrei dirla, siamo in televisione.
1: Certo. Quindi lei ha mareggiato
0: a pagare le multe piuttosto che pagare un biglietto che costa 2,20 che ti costringe ad andare da Voltri fino all'altra parte della città, che magari ne consumi mezzo tragitto e paghi 2,20 che costa un euro di benzina, dove certo, ci fai certo. 5 chilometri.
1: Senta, ma una cosa, quindi lei, insomma, un po' tutta la vostra famiglia utilizza i mezzi, e dice, siete in tanti ad aver fatto anche l'abbonamento o sbaglio?
0: Sì, abbiamo l'abbonamento, anche i miei figli ovviamente sono grandi, hanno l'abbonamento, però è come buttato nella spazzatura l'abbonamento, perché se facciamo un calcolo come l'anno scorso, ricordiamoci anche l'anno scorso, tutti gli scioperi che hanno fatto, alla fine ti conviene veramente pagarti le multe e risparmi.
1: No, anche perché poi
0: costa 60 euro.
1: Certo, sa perché anche un po', le chiedo anche, ci invitano sempre tutti quanti, abbiamo parlato del pianeta e di cosa stiamo andando incontro, la sostenibilità di utilizzare i mezzi, non usare le nostre auto, se però poi siamo in questa condizione non è il massimo della vita.
0: Certo, bravissimo dottor Frank, e anche una cosa volevo dire, ma lei sa quanti mezzi, è andato mai a vedere quanti mezzi MT ci sono che sono in disuso, elettrici, stati da anni lì inchiodati nelle varie dimensioni dell'MT, giusto per la sostenibilità del pianeta?
1: Certo.
0: Quindi sto parlando ovviamente.
1: La ringrazio, è stato molto molto gentile. Sappiamo che questo discorso su MT stimola tantissimo, sapete che si può parlare un po' di tutto, però oggi mi farebbe piacere anche se qualcuno intervenisse su quello che abbiamo detto, quindi l'argomento dell'ambiente, di come sta cambiando e di quelli che continuano a dire che non esiste il climate change. Tra poco meno di 7-8 minuti ci collegheremo con la nostra Laura Rossetti. Invece adesso volevo fare un attimo un piccolo passo all'indietro e parlare di nuovo di questo dramma del femminicidio. Dunque, il tutto è iniziato poco dopo le 14, e poi adesso vi dico anche di cosa stiamo parlando, del famoso, comunque ormai è diventato famoso tragicamente, femminicidio e suicidio a Barberino del Mugello. Allora, tutto inizia dopo le ore 14. Vella, che è l'ex fidanzato di questa ragazza che si chiamava Lorena, l'aspetta nel garage condominiale, la aggredisce, la picchia, la lega e la chiude addirittura nel bagagliaio dell'auto. Poi si mette in marcia verso Bologna, imboccando la A1, la famosa A1. Chiusa al buio, la ragazza Lorena trova uno zaino con dentro il cellulare dell'uomo. Cosa fa? Prova subito a chiamare il 112 e prova a chiamare un amico, uno dei suoi amici intimi. La telefonata è brevissima perché l'hanno poi registrata, è concitata. Aiuto, aiuto, sono stata rapita, aiuto, mi vuole ammazzare. La sala operativa riesce a geolocalizzare il segnale del movimento sull'autostrada e allerta la stradale. Ok, la pattuglia della stradale intercetta l'auto, la ferma in corsia la trova ferma in corsia d'emergenza all'altezza del viadotto Lora, che è molto alto quel viadotto. Quando gli agenti si avvicinano ovviamente all'auto, la scena in questo caso immediatamente precipita. Vella, l'uomo, cosa fa? Tira fuori la ragazza dall'auto e la scaraventa giù dal cavalcavia. Poi si lancia anch'esso nel vuoto. Morale della favola, i sanitari del 118 non possono far altro che constatare la morte sul colpo di tutte e due le persone. Questo per dirvi quello che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi da parte di un consigliere o quant'altro, che diceva che il problema del femminicidio non esiste. Non esiste, vabbè, io non so più cosa dire. Comunque questa è una roba allucinante, qui c'è proprio la convinzione di ammazzare quella persona, c'è la premeditazione, perché la prendi, la butti, la picchi, la lasci lì dentro e come vedi la scaraventi giù, e poi ovviamente si è ammazzata anche lui, perché sicuramente il cervello a quei livelli lì, se fai una roba del genere, ti è partito definitivamente. Allora, le ore di sciopero, parliamo ancora di MT, le decurtano dalle buste paga, le lotte si stanno facendo, sciopero se qualche genio trova un'altra soluzione, ben venga. Quante volte dico alle persone di andare a tursi, la cosa più facile è inveire su noi autisti. Allora, io non mi sono mai permesso di dare la colpa agli autisti, anzi, per l'amor di Dio, se pensate, lo ripeto ancora una volta, che stanno vivendo un momento allucinante, sì, arrivo subito. In più, si acquistano le body cam per cercare di essere un po' più

0: tranquilli alla guida, vedete voi. Allora, ci ricolleghiamo alle 10.26, perché poi alle 10.30 andremo con Laura Rossetti, invece con la nostra capitana di lungo corso, Alessandra Boero. Vediamo un po', Alessandra, se questa volta sei nuovamente con qualche ospite importante. E beh, sì, sì, vedo, anche giovani. Vai, Ale.
1: Assolutamente sì, Frank, io sono in compagnia di Mattia e della sua mamma Federica. Allora, adesso parliamo di solidarietà e soprattutto inclusione. Allora, Mattia, come potete vedere, ha in mano un pacchetto di caffè, ma non è tanto il discorso del compra il mezzo chilo, il pacchetto di caffè per l'inclusione, è quanto c'è dietro. E quanto c'è diritto a questo progetto, ci sono delle persone che in sostanza prendono per mano questi ragazzi. Mattia nello specifico è affetto da autismo e la mamma è molto impegnata in questa missione, non tanto per il presente quanto per il futuro, in maniera tale che i ragazzi poi non rimangano da soli. Si tratta anche di realizzare delle case famiglia per tranquillizzare, perché il vero problema quando ci sono delle situazioni del genere è il dopo, quando voi non ci sarete più.
2: Certo, il dopo no, assolutamente, assolutamente. Noi come Torrefazione Brasiliana abbiamo deciso di sostenere i bambini delle fate proprio perché crediamo che sia una realtà concreta ma soprattutto certa, perché a volte quando noi doniamo non siamo mai certi, no, di dove vanno a finire i soldi. E invece questa è un'associazione molto seria e tratta anche del dopo di noi, per cui abbiamo pensato di creare questo.
1: Sì, è normale, siamo in diretta.
2: Abbiamo pensato di creare questo caffè, il caffè di Mattia, che è un caffè tra l'altro d'eccellenza. Noi abbiamo utilizzato delle materie prime di alta qualità per sostenere i bambini delle fate. E cosa facciamo? Non diciamo che ogni pacchetto va, diciamo, con una percentuale va ai bambini delle fate. Noi già a prescindere sosteniamo i bambini delle fate con un apporto mensile. È ovvio che ci piacerebbe accrescere questo apporto mensile.
1: Un lavoro anche chirurgico, una progettualità lungimirante. Allora Mattia, io ti ho chiesto, vai in barca?
3: Sì, ogni tanto vado in barca.
1: E poi sei contento perché il prossimo anno sono 33 anni?
3: Sì, esattamente. Il 3 marzo dell'anno prossimo saranno 33 anni come gli anni di Cristo.
1: E questo ci piace, allora l'abbiamo detto, va benissimo così. Allora ti stai divertendo, visto? Lui è scatenato, Mattia. Mattia, quando ci siamo stretti la mano mi ha già dato un bel bacio, ci siamo scambiati dei bacini sulle guance perché lui è entusiasta, ti piace stare qua in panchina?
3: Sì, tantissimo, mi piace tantissimo stare in panchina e ho conosciuto anche una mia amica del cuore che si chiama Sofia Lavena. Che ha 25 anni.
1: Lui racconta le cose.
2: Sì, Mattia, ma non dobbiamo raccontare tutto qua.
1: Sì, perché non bisogna avere filtri, raccontiamo tutto, Mattia. Se ti girano le scatole lo diciamo, se sei felice lo diciamo e se ti innamori lo diciamo.
2: Ma senti un attimo, dimmi un po' se sei contento di aver creato questo caffè.
3: Sono contentissimo perché ho creato questo caffè, perché la torrefazione è nata nel 1959, poi avvenne nel 1997, poi il 31 ottobre del 2006, quando abbiamo creato la caffetteria ad Imperia in Piazza San Giovanni. Era il giorno di Halloween.
1: E lui si ricorda tutto. Infatti, Frank, fosse stato come prima con Francesco Fabrizio, non avrei sbagliato, perché Mattia ha una precisione chirurgica nel ricordare nomi e date. Quindi, Mattia, io ti ringrazio perché sei stato gentilissimo.
3: Grazie, grazie mille, Alessandra.
1: Si ricorda già il mio nome. Fantastico. Ti mando un bacio.
2: Lui lo vuole di persona.
1: E va bene.
3: E ci siamo scambiati di persona.
1: Federica, io vi ringrazio.
2: Grazie a voi. Speriamo che, insomma, ci siano tante persone che abbiano voglia di acquistare il caffè di Mattia per sostenere questo progetto in cui crediamo veramente tanto.
1: Progetto nobile, sicuramente da sostenere. La particolarità è davvero la preoccupazione per l'immediato futuro.
3: E grazie anche a Frankie.
1: Frank, è sbagliato.
3: Grazie, grazie anche a Frank.
0: Ale, salutamelo tanto, dimmi che è in gambissima.
1: Frank dice che sei in gambissima, un ragazzo d'oro.
3: Grazie, grazie mille, Alessandra, molto piacere.
1: Grazie, noi ripassiamo la linea dalla panchina.
0: Grazie, grazie Alessandra, che bello questo servizio, complimenti Ale. E soprattutto complimenti alla mamma, insomma, per quello che sta facendo. Un bel caffè, allora, il caffè di Mattia ce lo prendiamo tutti, mi raccomando, e soprattutto ricordiamoci che proprio in questo periodo avete visto anche quella famiglia che si è addirittura

0: Se prima il marito ha ucciso prima la moglie, poi la figlia e poi si è ucciso lui. Questo perché? Perché avevano una figlia disabile, con grandi problemi in questo caso, e sono tante le famiglie che vivono in Italia e che si sentono veramente lasciate sole. Io capisco che non si può aiutare chiunque, però questo è un problema che noi dobbiamo prenderlo se vogliamo essere un paese civile in seria considerazione. Andiamo ancora avanti, nel frattempo ci aspettiamo di collegarci con la nostra Laura. Gentile, bravo Frank, ma non è vero che gli scioperi dei sindacali vengono decurtati dalla busta paga, questa è una bugia praticamente, ci sono dei permessi sindacali pagati dall'azienda, però ragazzi non facciamolo diventare solo questo discorso della busta paga, degli scioperi, sennò diventa una trasmissione solo su questo discorso qua. Allora, cerchiamo di capire una cosa, che al di là di tutto, ma lo dico con estrema sincerità, lo sapete, il problema sono due: salvaguardare il posto di lavoro per tutti gli autisti, che ce ne sono tanti, e soprattutto dare un servizio che si chiami servizio, perché qui c'è gente che paga e paga fior di quattrini per quanto riguarda l'abbonamento. L'abbiamo sentito poco fa un signore che addirittura l'abbonamento ce l'ha tutta la loro famiglia, ce l'ha lui, ce l'ha la moglie, ce l'hanno i figli per andare a scuola. Se però poi non mi dai un servizio, ma non ti posso dare un servizio perché stiamo vivendo un momento particolare, ma non è un mio problema, hai capito? Il problema lo dovete risolvere voi. Va bene, allora andiamo ancora avanti, sono le 10:32, vogliamo ricordare anche le due giornate importanti, domani e dopodomani, 5 settembre e 6 settembre, perché caro Andrea, parleremo naturalmente del rally di Santo Stefano d'Aveto, che Primo Canale seguirà sicuramente in diretta con le sue telecamere, ma sarà un momento anche particolare, sarà un discorso anche legato allo sport, sarà un discorso legato alla promozione del territorio, perché queste auto sfrecciano in questi luoghi meravigliosi, Rezzo Aglio, Santo Stefano d'Aveto, tutta quella zona lì che è splendida, è meravigliosa, quindi vi prego seguitelo perché ne varrà davvero la pena, come varrà anche la pena seguire fino a domani tutta la giornata dedicata insomma a queste vele d'epoca che è in corso di svolgimento ormai da 9 giorni ad Imperia. Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo, pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Prego.
1: Pronto?
0: Diretta, vada, mi dica.
1: Posso parlare?
0: Sì.
1: Parla con Frank?
0: Sì, sono io, mi alzate un po' il ritorno, grazie Mario, prego.
1: Senta Frank, sono il vecchio Giova di San Via d'Arena.
0: Sì.
1: Ha sentito? Sono il vecchio Giova di San Via d'Arena e saluto. Volevo soltanto dire, nella mia lunga vita fino adesso, fortunatamente, che nel nostro paese, parlo del Giova di Genova, c'è una parola che si chiama serietà. Serietà. Io, se potessi dare un voto alla serietà di chi ha detto ai servizi, a tutte queste cose qua che riguardano noi, la serietà è sotto zero. È sotto zero, perché noi siamo, non ci governano gli svizzeri, siamo noi italiani. E chi lavora a un certo posto dovrebbe essere serio, specialmente chi dirige. La serietà è sotto zero.
0: Va bene, allora, sotto zero, il signore parlava naturalmente della serietà, no? La serietà, lui intende la serietà nei servizi, nelle persone, nel quello che dici, nelle promesse. Se sotto elezioni mi prometti su 10 cose, e su 10, non dico in questo momento specifico, su 10 ne fai una, forse c'è qualcosa che non va. Se me ne fai 4-5, comincio a credere che probabilmente le altre 5 ci stai lavorando, o sarà, magari verranno fatte un po' più avanti, ma almeno 4-5 me le devi fare. Siamo pronti con la Laura, Andrea, ancora? Ah no, ancora no. Allora, Frank, dell'ambiente, dell'inquinamento, vogliamo parlare anche degli autobus che sono stati messi per anni elettrici nei parcheggi di AMT? Marco, l'hai detto e l'abbiamo detto anche in diretta, anche lì è un bel problema, adesso voglio vedere veramente, anche perché poi fondamentalmente, dico, ci fanno tutta sta solfa di sostenibilità e tutela per l'ambiente, usate i mezzi pubblici, usate qua, usate là, e alla fine poi, se i taxi costassero meno andrei in taxi, anche lì però si ha apro un altro capitolo, vi prego, non apriamo il discorso dei taxi, perché poi andiamo ancora avanti. Un saluto anche dalla Caterina, ciao Frank, domani sabato e domenica, se ce la faccio mi faccio ancora 2 giorni di mare. Beh, insomma, ce la fai, saranno 2 giornate caldissime di nuovo, qui mi sa che stiamo parlando del fresco. Per raccogliere i famosi like, i mi piaci, voi ormai, se col telefono

Il telefonino scrollate, ne vedrete mille. C'è la data certa di quando arriva il fresco, è finita l'estate, c'è la data ormai ufficiale, arrivano tutti. Poi non è vero niente, perché sono veramente pochissimi quelli che sanno fare veramente le previsioni, anche perché si chiamano previsioni, se no si chiamerebbero certezze, hai capito? Un'altra cosa, vi prego, non chiamate sul numero WhatsApp, c'è un numero verde a vostra disposizione che non vi costa un centesimo.

Purtroppo noi stiamo a guardare, non facciamo niente perché non ci tocca, ovviamente penso che tu ti riferisca all'ambiente, invece ci tocca e ci toccherà tantissimo. Poi invece c'è Mari che vuol parlare invece della famiglia, appunto, che riposi in pace, quella che si è uccisa totalmente per questo discorso legato alla bambina che era disabile e non ce la facevano più, anche in termini penso proprio economici, perché ragazzi lo sapete quanto costa, lo sapete, ok, gestire e mantenere. Tenere magari una persona con forti disabilità. Poi i sindacalisti con stacco fisso non perdono nulla per lo sciopero, invece gli autisti decurtano ore come le 5 giornate, più 1.400 euro di multa a testa per autista. Ve le ricordate le famose 5 giornate che si erano svolte tanti anni fa, che erano entrate anche a Palazzo Tursi? Va bene, vedremo come va a finire, perché non è semplice questa situazione. Allora, adesso ci fermiamo un attimo in pubblicità, continuate a chiamarmi, anche per questo discorso dell'ambiente c'è il nostro Ludovico che dice: Frank, siamo messi malissimo non tanto per il riscaldamento ma per tutto quello che stiamo creando intorno a noi. Allora, 10:39, mi fermo per un minuto di pubblicità, non andate via, rimanete insieme a noi.

0: c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio, questa ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è e questa per me è una cosa gravissima.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Un Mundo Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

10:41, ancora in diretta, siamo sempre con voi sino alle 12:30, stanno continuando ad arrivare tanti messaggi un po' in generale, volevo leggerne un paio. Buongiorno, sono Giuliana e abito in collina. Per AMT mi chiedo se si vuole vivere giorno per giorno.

E capisco il disagio, ma guardare lontano e avere il servizio a pieno regime e magari a costi inferiori non è facile, non è facile. Poi, per conto di una mia amica che recentemente si è rotto un braccio, devo esprimere ringraziamenti al pronto soccorso del Galliera e al reparto di ortopedia dove ha trovato gentilezza, velocità e competenza. Ha fatto bene, signora che mi ha mandato questo messaggio, non so come si chiama però, va bene, ha fatto bene perché siamo sempre pronti a sparare contro la nostra sanità e a volte con ragione, per l'amor di Dio, però ci dimentichiamo anche di chi invece lavora dentro in condizioni anche estreme, a volte anche sottopagati. Non ci dimentichiamo che nel 2020, durante il Covid, vi ricordate quando tutti quanti e in maniera unanime dicevamo i medici, gli infermieri sono degli eroi perché rischiavano comunque la vita, stare vicino a persone infette e quant'altro. Adesso sono ritornati a essere tutti normali, molti sono sottopagati, lavorando in condizioni che non ve lo stanno nemmeno a raccontare, e la sanità è questa. Quindi ha fatto bene questa signora, perché a volte trovi invece persone che fanno questo mestiere con grande amore, con grande dedizione, con grande passione e soprattutto con grande professionalità e competenza. Brava signora, andiamo avanti. Ciao, buona giornata Francesca, speriamo che questo caldo magari ci sia, non ho capito che cosa vuol dire nel senso ci hanno mandato la foto di un fly surf, no? Che cos'è? Un disco volante, no? A questo punto siete rimasti noi l'unica speranza, probabilmente sì. Dunque andiamo avanti. Ciao Frank, di nuovo non solo un problema quello di MT, vogliamo parlare anche di come sono le nostre strade ormai, le erbacce sono veramente, la stanno facendo da padrona, anche qui è abbastanza vero, ma allo stesso tempo la verità poi sta sempre in mezzo, perché tenete presente che non è facile. Quest'estate è nato di tutto, io l'ho visto nel mio piccolissimo giardino, un piccolo giardino, è nato di tutto, e tutte le volte metterti lì a tagliarla non è facile. Però ragazzi, qui stiamo parlando di una città, la sesta città d'Italia, la dovresti tenere come va tenuta. Andiamo ancora avanti, nel frattempo poi ci prepariamo con il collegamento con Elisa Ricci dalla redazione, dalla Newsroom 28, per cercare anche di avere tutte le notizie in tempo reale. Ciao, sono Manuela, ti saluto, ti volevo dire che anch'io quest'anno mi sono lasciata tentare e ho fatto l'abbonamento di AMT, ma me ne sto già pentendo. Manuela, speriamo di no, dai, adesso però non cerchiamo sempre, anche perché se poi i mogugni ci stanno, questa è una trasmissione fatta anche di mogugni fondamentalmente, però cerchiamo di trovare laddove, io so che adesso mi scriveranno e diranno Frank, ma dove lo vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, scusate, non dico mezzo vuoto, un po' d'acqua dentro, cerchiamo di vederla in quel bicchiere, perché sennò se pensiamo sempre solo al negativo, ci facciamo solo del male da soli. Allora, andiamo avanti, se no ragazzi facciamo la telefonata, se non è un problema. Dunque, questo è quello che abbiamo sul marciapiede, largo 25 cm ridotto così, Bolzaneto. Vediamo un po' se riesco a salvarla questa foto, così magari la mando poi a chi di dovere e la facciamo vedere, perché anche lì giustamente su un marciapiede ormai non puoi più camminare perché c'è pieno di erbacce, ma non solo lì, un po' ovunque. E se il Niño continuerà a portare il caldo, non la vedo bene questa situazione. Rosa dice: il problema del trasporto pubblico a Genova non è forse un po' colpa anche della campagna di trasporto a gratis per certe categorie? Ho il dubbio che fosse voluto il tracollo, spero proprio di no, dai, adesso non facciamo i cospiratori, però per poterci mettere le mani e guadagnarci comprando a basso prezzo, questo lo dice Rosa. Rosa, voglio sperare assolutamente di no, perché questo sarebbe un film che forse va un po' troppo in là. Tu dici, nella vita tutto può succedere, ne abbiamo viste di tutti i colori, però non voglio credere almeno a questa tua ipotesi, che comunque, come hai visto, abbiamo letto, perché noi cerchiamo di leggere tutto, se comunque il tutto viene fatto poi in educazione, perché la maleducazione non la
Ok. Bene. Allora, io vi chiedo di attendere un attimo per quanto riguarda i tanti messaggi che stanno arrivando, anche sull'ambiente, ne sono contento per parlare di questo Niño che sta davvero stravolgendo il nostro pianeta, perché questa sera ritorna Gradinata Sud dalle 20 alle 21 e insomma, oltre a esserci il sottoscritto a condurre,

0: Io ho la mia Lady di Ferro, la mia Laura Rossetti, che è la mente del nostro Gradinata Sud, al quale tanto do il benvenuto e il buongiorno. Ciao Laura.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Franco, disperata che non siamo riusciti a fare il collegamento, avevo anche trovato un bellissimo adesivo dietro alle mie spalle da farti vedere, per entrare in tema serata ovviamente. Niente, il destino rema contro anche a noi, come rema, sì, contro i giocatori della Sampdoria, la loro condizione fisica.
0: Allora, tanto chiedo di alzare ancora un po' il ritorno in studio, grazie. Senti Laura, stasera si ritorna, nuova veste grafica, l'abbiamo già fatto vedere, nuove rubriche, una bella rubrica dedicata alle donne blu cerchiate, all'Armar Cord della Samp, ma soprattutto poi il comune denominatore, Laura, è sempre quello: cercare di stare vicino alla squadra, però dando spazio a quelli che sono i tifosi di tutti i giorni, o sbaglio?
1: Ma certo, perché poi alla fine i protagonisti sono sempre loro, no? La squadra in campo, ma i tifosi, perché se non ci fossero i tifosi potrebbero esserci giornalisti e giocatori, ma insomma il cuore pulsante della tifoseria è quello che poi raggruppa tutto, quindi sicuramente i protagonisti per noi sono loro. In ogni forma, quindi le donne, poi avremo degli Armar Cord molto particolari, quindi tutte le puntate per tutto il mese avranno una piccola novità, perché man mano presenteremo tutte le nuove rubriche, quindi insomma c'è da scoprire un sacco di belle cose.
0: Laura, senti, torniamo invece a parlare del calcio giocato. Dopo questa brutta sconfitta rimediata, insomma, con questo errore da parte del portiere della Samp, al quale comunque vogliamo dargli ancora una volta coraggio, perché per l'amor di Dio però dovrà pensare, si è chiuso questo benedetto calciomercato, qualcosa è arrivato, ma io mi permetto di dire, Laura, che ci sono ancora delle lacune molto molto importanti. Non so se sei d'accordo, anche al netto di quella che sarà la partita importantissima di lunedì sera alle 20:30 contro il Palermo. Laura.
1: Allora, sì, purtroppo io non la definisco brutta sconfitta, ma la definisco pesante, perché la Sampdoria, io non ho visto una brutta Sampdoria, pur con tutte le defezioni che anche per questa volta io non voglio svelare niente, però ci sono tante novità anche per stasera, perché ha parlato Branco, avremo dei pezzettini delle interviste, nel pomeriggio tenterò di informarmi bene sulle condizioni dei giocatori, perché non, giocando lunedì non avremo la conferenza stampa questa sera, certo, bella fresca, di cui parlare, però io non la definisco una brutta sconfitta, la definisco cattiva, perché non la Sampdoria non meritava di uscire con 0 punti dal campo.
0: No, però Laura, io per
1: le defezioni.
0: Sì, Laura, io per brutta intendo sempre quando sì, tu perdi, ma è brutta, però sono d'accordo con te che io non ho visto
1: una
0: brutta.
1: Ho approfittato delle tue parole per agganciarmi, perché poi uno dice brutta sconfitta ed effettivamente le sconfitte sono tutte brutte, belle non ne ricordo, oggettivamente parlando, però ci sono delle cose positive, degli aspetti positivi. Stasera cercheremo nuovamente di aggrapparci a quelli, no? Perché qualche rientro è in previsione. Io adesso volevo anche farti vedere che mi sto documentando, che sto andando in giro per gli studi medici per cercare di capire cosa si può fare per far tornare Lauritsen in campo.
0: Bene, bene.
1: Vediamo se stasera sarò riuscita a trovare qualche cosa, poi ci aggiorniamo.
0: Va bene, Laura. Grazie, un bacio.
1: Appuntamento per questa sera alle 20 a Gradinata Sud con tutte le nostre sorprese.
0: Va benissimo, un abbraccio a stasera, Laura, grazie.
1: Ciao, a dopo.
0: Grazie. Bene, abbiamo salutato la nostra Laura Rossetti, ore 20, quindi rigorosamente in diretta. Tra poco meno di 4 minuti andremo in TG55. Sono tanti messaggi imbufaliti anche su tutto quello che sta succedendo, insomma. Allora, ieri mi dice l'amico Max: ieri ho preso l'autostrada a Genova Ovest, sono uscito a Genova Est, pedaggio 1,20 euro con 5 euro, resto 3,80 euro. Mi ha erogato solo 3 euro. Ho premuto il tasto per l'assistenza, ho atteso oltre 10 minuti, non ha mai risposto nessuno, 80 centesimi spariti, non voglio pensare male, chissà se questa cosa però succede spesso e a quanti utenti, però è vero, adesso a parte che forse tu puoi fare anche un reclamo, una cosa e l'altra, però ci sono tante persone che dicono, ma per 80 centesimi io mi fermo, vado a fare la cosa, hai capito? Bravo, un po'.

0: Poi lo devi, come lo fai a dimostrare? Patapim, patapà. Dovrebbe esserci comunque sul ritorno dello scontrino, però comunque, tanto non solo me ne hai preso 1,20, però te ne sei presi altri 80 centesimi, al netto poi del servizio che mi dai, che ormai sappiamo. Andiamo ancora avanti, buongiorno, volevo sapere se la metropolitana va, io lavoro a Marassi e non vedo nessun bus, i bus non ci sono, lo sa per il discorso dello sciopero in atto quest'oggi, adesso mi sto informando, le dico anche, però so che per alcune tratte sicuramente sì, però le dico bene più che altro per il discorso di Marassi, la ringrazio del suo messaggio. Poi ancora c'è qualcuno che manda una foto della gradinata sud che dice, insomma, speriamo bene sì, sono d'accordo con quel signore, l'autostrada è carissima, per il servizio che abbiamo lì ce n'è da parlare, come sapete voi di Primo Canale, il vostro dirigente Marco lo dice tutti i giorni, è vero, poi lo sapete, noi insomma con Primo Canale di servizi sulle autostrade penso che ne abbiamo fatti a iosa. Allora, tanto prendo questa telefonata e poi chiedo a Mario Boccuni se ha scaricato le immagini del santuario. Ecco, perfetto, allora, pronto tanto, no, un attimo, grazie Andrea, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Signora, buongiorno, in diretta, prego, vada.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno. Senta, io volevo fare una piccola critica, intanto va bene, posso fare anche i complimenti della sua... Pronto?
0: La sento bene, prego, prego. Signora, non deve ascoltare dalla televisione, deve ascoltare dal telefono, vi prego, quando chiamate abbassate il volume, vediamo se ce la facciamo. Pronto signora, eccoci.
1: Allora, io ripeto che posso fare i complimenti a lei per la sua trasmissione, per come conduce.
0: Grazie.
1: Però c'è da dire una cosa, che tutti i noiosi che telefonano quando c'è il signor Cirone, anche a volte maleducati, non si fanno vivi in questo periodo, non si sentono, non ne parlano più, non c'è nessuno che dica che è fascista, che è qui, che è là, che
0: E vabbè, ma sa signora, ognuno fa una sorta di conduzione come crede, se uno incanala un discorso, l'altro lo incanala sull'altro, magari si fanno ovviamente, anche loro dicono, ma io chiamo solo con Cirone perché mi piace parlare di politica, di cose, con il signor Frank, non lo so, parlo di altre cose, spero che sia per questo.
1: Una cosa, che lei risponda a tantissimi messaggi e telefonate poche, primo. Secondariamente anche il fatto di parlare, pronto?
0: La sento, prego.
1: Ecco, il fatto di parlare sempre di quello che la sindaca, poverina, non riesce, non fa. Allora, invece di andare a tutte le feste dell'unità a criticare tutto il mondo, sarebbe meglio che facesse quello che deve fare, perché è sempre in giro ma non fa mai niente.
0: Va bene, signora, la ringrazio. Ovviamente ognuno poi la pensa come vuole lui, per l'amor di Dio, e poi come dico sempre, poi ognuno si prende anche le proprie responsabilità del caso. Sono le 10:55, io mi fermo perché dobbiamo andare con la pagina informativa, quindi TG55, in 5 minuti le notizie dalla Liguria, meno di 5 minuti il Frank ritorna con voi perché abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, rimanete insieme.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'allarme è scattato nella giornata di ieri dopo che Daniele Baruzzo di 59 anni non si è presentato a lavoro nell'azienda di automotive di Savona in cui era assunto da anni, non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto, un qualcosa di così inusuale che il proprietario ha chiamato subito i parenti per sapere che cosa stesse accadendo. Da lì il loro arrivo all'appartamento sulle alture di Finale Ligure, dove l'uomo viveva con la moglie Paola Siri, architetta, e il figlio Mattia di 14 anni, studente, calciatore del Finale FC. Poi la macabra scoperta, i loro cadaveri erano lì dalla notte precedente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto, tornato in camera dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto, poi ha puntato l'arma contro se stesso e ha sparato. Nel tardo pomeriggio di ieri la procura ha disposto le autopsie sulle tre salme che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Cambiamo argomento, il focus torna.

0: su AMT, sull'azienda del trasporto pubblico locale di Genova. All'inizio della prossima settimana infatti ci saranno nuovi incontri tra comune, azienda e sindaci dell'entroterra. Ieri intanto però una dura lettera da parte di alcuni sindaci che chiedono di vedere i bilanci. Sentiamo.
1: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad MT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di MT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Due giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
0: E ora la politica, la notizia dell'approvazione della legge per il fine vita da parte della Regione Veneto è arrivata anche in Liguria con il centrosinistra che ora chiede alla giunta di centrodestra di avviare l'iter. Sentiamo.
2: Del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema. Anche in Liguria, un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centrosinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando Presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arbocello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle con le parole del capogruppo in regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla regione Liguria di fare la propria parte e di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante, adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
0: E ora il punto sul caldo a Genova dopo un'estate che ha battuto ogni record, anche quelli del 2003. Sentiamo le parole dell'esperto.
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite, fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
4: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Ed Emma Parigi, Trebi Meteo, ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di piena estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento. Temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.

0: 8 anni MIT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP, mettendoli assieme all'MIT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Al servizio del pubblico nuovamente in diretta con Franco Nativo sino alle 12.30. Adesso vi voglio parlare di un bellissimo evento che andrà in scena domani sabato 5 e domenica 6 settembre. Stiamo parlando di uno dei, insomma, degli eventi più belli e tradizionali. Infatti si rinnova proprio la tradizionale solennità di Gesù del Bambino di Praga di Arenzano. Tanto vedete queste immagini meravigliose. Saranno due giorni di festeggiamenti con la benedizione dei bambini impartita proprio dal cardinale Bagnasco e la suggestiva processione in mare, nonché la benedizione delle barche. Nella notte, e ovviamente ci sarà anche la veglia di preghiera, le celebrazioni religiose continueranno per tutta la giornata di domenica. Saranno due giorni, insomma, intensi di preghiera, di celebrazioni religiose. Sabato e domenica ad Arenzano, al santuario del Gesù Bambino, davvero diventa una tradizione, pensate che si rinnova da 118 anni. Le origini proprio di questa devozione risalgono addirittura alla Spagna del XV secolo, quando un frate proprio carmelitano modellò il bambinello con la cera. Noi vi invitiamo a venirla a vedere perché merita davvero splendido, guardate poi di notte illuminato così, saranno due giorni anche di festa, ci saranno insomma le bancarelle, tanti giochi per i bambini, ci sarà ovviamente da assaggiare cose buonissime.

0: E quindi non perdete questo grande appuntamento sabato 5 e domenica 6 settembre, poi guardate che spettacolo, veramente queste immagini di notte illuminate al Santuario del Bambin di Praga, di Arenzano. Bene, e adesso continuiamo a leggere un po' di messaggi, ne sono arrivati tanti. Carissimo Franco, anche tu come Enrico sei sul cammino del martirio e della sanità, troppe purghe in giro, ne so qualcosa come cittadina qualunque, comunque figuratevi voi a servizio del pubblico. Con affetto, Daniela. Ciao Daniela, un buongiorno e grazie. Buongiorno, ma sul bilancio di AMT perché c'è questo mistero? Tu stai facendo una domanda da $1 milioni, non dovrebbe essere pubblico, la finanza dov'è? Beh, qui un altro discorso. Comunque grazie Patrizia, speriamo e ci auguriamo che arrivi quanto prima. Poi c'è una signora che mi chiede due cose. Buongiorno, mi scusi, le pongo due domande, mica una, due. La prima, ma è così difficile stilare il bilancio per MT? L'abbiamo appena detto, speriamo che arrivi quanto prima, perché poi da lì si potrebbero sapere tante altre cose. E poi, come mai la Meloni festeggia proprio oggi il tempo del suo mandato a Bari? Sì signori, perché oggi, il 4 di settembre, a Bari, Giorgia Meloni, insomma, ha proprio scelto Bari, comunque identificando, insomma, i suoi compagni di Fratelli d'Italia come un territorio chiave, sicuramente anche una porta proiettata verso il Mediterraneo. Oggi il suo governo festeggia il superamento di 1412 giorni di governo, che era del secondo governo di Berlusconi, quindi consacrando l'esecutivo guidato proprio da la Meloni, il Presidente del Consiglio, come il primo e più duraturo della Repubblica Italiana. Ok, va bene, detto ciò, ancora tanti messaggi. Volevo ancora ricordare domani e dopodomani il rally della Valdaveto. Andrea, se hai poi qualche immagine, grazie, ti ringrazio, quando vuoi. Il 5 e 6 settembre torna la grande sfida tra le famose curve dell'entroterra. Saranno due giornate meravigliose, anche perché, ragazzi, stiamo parlando di luoghi meravigliosi. Poi è una vetrina per tutta la Valdaveto. Pensate che il valore della manifestazione non si ferma alla classifica e ai tempi. Il rally della Valdaveto davvero rappresenta anche un momento di promozione turistica, lo vedete dalle immagini, per un territorio che ormai ha fatto dell'outdoor e dello sport all'aria aperta uno dei propri punti di forza. E in inverno lo sci, le biciclette, il cavallo, l'escursionismo, passeggiate, ma anche l'alpinismo. Insomma, qui vediamo anche Mattia Crucioli, che è proprio il sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Anche per lui saranno due giornate intense, due giornate che Primo Canale seguirà rigorosamente in diretta con le sue telecamere personali e con i nostri inviati sul territorio. Quindi saranno tre prove speciali importanti che vi invitiamo a seguire, anche perché stiamo parlando di luoghi meravigliosi. Pensate che la giornata di domenica 6 settembre sarà dedicata ad altre due prove speciali. Le due valli, partirà infatti dall'abitato di Mileto, attraverserà il famoso passo del Fregarolo e scenderà fino a Casoni di Fontanigorda. Poi l'alta prova sarà di nuovo in un comune meraviglioso che è il comune di Monte Bruno, poi passiamo ancora dalla zona di Barba Gelata e terminerà nei pressi del Passo della Scoglina. Sabato, domani e domenica, due giorni di grandi eventi con il rally della Valdaveto. Ma di grandi eventi stiamo parlando da ormai 9 giorni a questa parte, e tutte le volte con la nostra Alessandra Boero parliamo di queste meravigliose signore, le vele d'epoca che stanno davvero catalizzando l'attenzione non solo a Imperia ma a livello veramente internazionale. Alessandra, cosa mi proponi questa volta? Chi hai di bello con te?
1: Tu ci sarai, Alessandra.
2: Sono seduta su una bitta, Milena mi sta disturbando. Andrade, lei è brasiliana, arriva da San Paolo, si è innamorata della vela, una carriera legata al mondo della moda, e mi raccontava: io ho sempre lavorato vicino al mare, velissima, nessuno mi ha mai invitato in barca, il che non riuscivo a capire se fosse e poco consono come sport al gentil sesso oppure sarà per principio. A questo punto cosa ha pensato? Ha pensato bene, una volta salita in barca se ne è innamorata, di divulgare, diciamo, questa attività al mondo femminile.
1: Esattamente, buongiorno a tutti, ciao Alessandra, è un piacere essere qua e poter trasmettere questo messaggio che mi sta molto a cuore. Già quando lavoravo nel mondo della moda era qualcosa che lo facevo già, e da quando ho iniziato a veleggiare, non da tantissimo, quindi

0: sono agli esordi, però sto già facendo regate di snipe, regate di barche d'epoca e tutto. Mi sto divertendo, mi piace. Ho notato che è un mondo comunque che ci sono pochissime donne, che le donne fanno veramente fatica ad entrare. E mi dispiace, quindi...
1: A questo punto hai iniziato il tuo progetto, a promuovere questo progetto, perché lei giustamente da donna ha pensato, donna significa anche bambini e quindi assolutamente esatto. Si va a movimentare questo sport.
0: Esattamente, perché noi donne siamo generose, ci piace condividere, ci piace coinvolgere e quindi io credo che se ci sono più donne sicuramente ci saranno più bambine e bambini che fanno questo sport meraviglioso che è lo sport della vela.
1: Ecco, noi Frank vorremmo anche un po' più di bite perché siamo in due sedute su una bita.
2: Alessandra! Ci piace,
1: divulghiamo anche questo. Più
2: Alessandra,
1: bite per tutti.
2: Mi senti?
0: Tutti.
1: Dimmi.
0: Sì?
2: Ecco, ti chiediamo una cortesia, dato che qui la regia dice abbiamo con Alessandro una bellissima ragazza, però noi non l'abbiamo praticamente mai vista bene in viso, allora chiediamo, l'operatore può stringere un po' in modo e maniera che vi vediamo un po' bene in viso?
1: Diego, alza l'inquadratura, perché per una volta al mio fianco c'è una bellissima donna. Normalmente intervistiamo gli uomini e a questo punto da studio hanno detto fateci vedere la Milena brasiliana da San Paolo con furore.
0: Grazie, grazie del bellissimo, anche tu sei bellissima.
1: Una volta.
0: La bellezza non ha età, secondo me, così come non ha età per iniziare a veleggiare, sia uomo, donna, che sia, scusa, in qualsiasi età, secondo me, si può iniziare. Io ho iniziato dopo una certa età, quindi ce l'ho fatta, ce lo sto facendo. Ovviamente c'è tantissimo da imparare, però io vi consiglio di provare. E quindi quello che abbiamo bisogno sono più opportunità per far salire a bordo le donne.
1: Questo è un messaggio preciso, a dir direi anche chirurgico, che hai lanciato e sicuramente
0: grazie.
1: Io sono certa che anche le donne inizieranno a intraprendere, magari non una carriera, però un nuovo sport, magari un hobby, perché effettivamente la vela è per tutti, più faticosa magari per una donna, però insomma ci sono delle donne multitasking, non è che siamo lì a guardare solo quello che fa l'uomo, facciamo noi, siamo protagoniste della vita. Quindi Frank, al di là che io stia scomodissima, ma va benissimo perché anche il bello della diretta, ho ceduto il mio posto a Milena perché siamo solidali tra donne,
0: è vero,
1: o ti ripasso la linea oppure puoi chiaramente fare domande anche tu alla Milena, ci fossero comunque degli, lei se la fa là da sola.
0: Volevo fare un invito speciale, il 20 di settembre saremo a Napoli a Bagnoli perché il nostro messaggio sarà presente in diverse tappe in giro per l'Italia con una conclusione, un gran finale a Napoli nell'occasione dell'America's Cup. Abbiamo tra l'altro un appoggio molto importante di Grant Dalton che è il team principal di New Zealand. E faremo questo evento il 20 di settembre a Bagnoli nel circolo Ilva, è un circolo sociale della zona, porteremo in barca l'anno prossimo, abbiamo un programma veramente ampio per portare le donne a fare le prime esperienze in barca a vela.
1: Basta e avanza, direi che è stata precisissima, Frank.
2: Assolutamente, solo per dire in conclusione che abbiamo parlato di questo bello collegamento con insomma il femminile, ricordiamo però Alessandra che io ho visto in questi giorni anche tante famiglie e soprattutto tanti bambini. Perché ti chiedo questo? Perché tu lo sai meglio di me, loro saranno il ricambio generazionale, saranno quelli che porteranno avanti poi questa grande magia, questo grande sogno della vela, di solcare insomma i grandi oceani. E mi sembra di capire che in questi giorni, anche se non è finita, ci sia stato molto interesse anche da parte dei bambini, giusto?
1: Assolutamente sì, però questa è un po' una sfida anche di Confindustria, perché recentemente è stato fatto uno studio dove la vera criticità era appunto il cambio generazionale, perché abbiamo degli armatori di una certa età e anche dei velisti di una certa età, ma questo non vuol dire, come hai giustamente osservato tu, che più si fa vedere una cosa, si fa toccare con mano, nello specifico si fa salire a bordo, più chiaramente si avvicina, mai come in questi casi, diciamo, il test vero, il test fisico vale più di mille libri e mille volumi e mille anche immagini televisive. Noi siamo un po' dei traghettatori, ma giustamente, come hai detto tu, quando si vede veramente

0: niente. E se non vedo non credo, se non salgo a bordo non credo. Bravissima. E quindi direi che sei stata brava, hai visto?
1: Bellissimo.
0: Ecco. E quindi direi che hai azzeccato perfettamente il messaggio e chiaramente l'analisi.
2: Alessandra, grazie, saluta anche la tua splendida ospite, buon lavoro, non so se riusciremo a fare ancora un collegamento prima del termine della puntata, tanto poi comunque ci sarai anche domani. Grazie e buon lavoro Alessandra ancora.
0: Bene, tanto sono arrivati alle bitte. Grazie, grazie Frank.
2: Grazie, grazie a te. Sono le 11:18 ancora in diretta, tanti messaggi, sempre su AMT, c'è chi dice il bilancio di AMT è come il terzo segreto di Fatima, come la politica che non capisce nulla di trasporto, sono tutti pensatori delle proprie sedie. Andiamo avanti, a proposito di questi eventi, questa sera a Pra inizia Alemante France, è vero, che bello, pensate che io l'ho anche condotto, comunque ci ho fatto degli speciali con il torneo di calcio e poi la pizza Alemante, presso la Prese Calcio, Beneficenza Pro, Ospedale Gaslini. Le pizze sono al top. Hai fatto bene Paola a ricordarlo, complimenti, sei un grande grande evento e meno male che ritorna perché si era un po' fermato dopo il Covid. Complimenti, si mangia bene e ci si diverte. Poi andiamo avanti, c'è chi mi fa, c'è qualcuno che mi fa, ciao Frank, che ne pensi? Un giovane come te, Alessandro da Savona, mi hanno messo insieme la foto di quando ero in radio nel 1984 e la foto di adesso. Andiamo a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Marco di Villa Gavotti.
2: Ciao carissimo, cosa mi vuoi dire stamattina?
3: Allora, innanzitutto complimenti per la conduzione.
2: Grazie.
3: Di questa settimana, che io con questa sono già due volte questa settimana che vi chiamo.
2: Ti ringrazio.
3: Ho mandato messaggi. Ho creato un po' di polverone sulla tazza dei cani, ma va bene tutto.
2: Dimmi tutto.
3: Volevo dire che c'è un denominatore comune tra la ex giunta Bucci e la giunta attuale Salis.
2: Sì.
3: E il denominatore comune è l'amante del verde.
2: Sì.
3: Perché? Perché i nostri marciapiedi sono pieni di erba e quindi di verdi. Anzi, se vogliamo aggiungere una nota, con la seconda giuncia, quella attuale, ho mandato una foto dove c'è il pilastro del semaforo.
2: Sì, sì, l'ho vista. Però, sai, io posso farti una domanda a te e la faccio in generale un po' a tutti, ma secondo voi ritenete che, insomma, se vogliamo metterla con l'amministrazione di adesso, Genova sia più sporca, ci sono più erbacce, o fondamentalmente nel periodo estivo era così anche per esempio quando c'era l'amministrazione Bucci? Chiedo per un amico.
3: Allora, a mio avviso, che a me piace notare queste cose,
2: sì,
3: quando vado in giro, se non ormai è un vecchietto pensionato, si fanno anche queste cose, no? Poi faccio un paragone. Io abito in Villa Gavotti, dove il verde viene curato perché abbiamo il giardiniere, quindi non ci sono problemi, ma la strada comunale,
2: sì,
3: che attraversa anche Villa Gavotti, è peggio di prima.
2: È peggio di
3: perché,
2: prima, vabbè.
3: Perché prima c'erano delle squadre, tra l'altro molte volte era gente di colore, ma bravissimi.
2: Vabbè, sono quelli che fanno i lavori socialmente utili, certo.
3: Esatto, e non ci sono più, mi sembra.
2: Non ci sono.
3: Almeno io non l'ho più visti.
2: Va bene, va bene. Grazie, scusami, ma devo dare anche spazio agli altri, sennò poi dicono che tengo troppo. Adesso mi devo fermare, vado un attimo in pubblicità, ritorno tra pochissimo, perché poi abbiamo la nostra Elisa Ricci, poi ci ricollegheremo probabilmente per un ultimo collegamento ancora con la nostra Alessandra Boero, dobbiamo parlare ancora di tante cose e farvi vedere tante cose. Rimanete insieme al Frank fino alle 12:30.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally.

0: della Val d'Avere. Play the race.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno avviato una nuova fase di collaborazione attraverso una cabina di regia delle regioni del nord, con l'obiettivo di coordinare le rispettive politiche economiche e industriali e soprattutto rendere più strutturato ed efficace il confronto con il governo e con la Commissione europea. Nel loro insieme le cinque regioni rappresentano una componente del sistema economico italiano che contribuisce a più della metà del PIL nazionale. Sabato 12 settembre Genova torna a essere la città della vela con la 38esima edizione della Mille Vele Iren, la grande veleggiata organizzata dallo Yacht Club italiano. La manifestazione ha preso ufficialmente il via oggi con la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici liguri che si sfideranno per conquistare il trofeo Intercircoli Coppa Bartolomeo Boero. Sono stati inaugurati oggi a Follo gli interventi di riqualificazione del centro storico di Piana Battolla. Il programma complessivo prevede 800.000 euro di investimento tra opere già realizzate e altri di prossimo avvio per rendere più accessibili e sicuri gli spazi e creare luoghi capaci di favorire la socialità e rafforzare il senso di comunità. Dalla Liguria ai grandi appuntamenti internazionali. Cristiano Barlanda sarà ambasciatore della regione Liguria sui campi del golf paralimpico nel 2026. Il riconoscimento arriva dopo la sua partecipazione ai campionati europei a squadre per golfisti con disabilità. Nel corso della stagione porterà negli Stati Uniti e in Europa non solo i colori della Liguria, ma anche un messaggio di sport, inclusione e superamento delle barriere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11.25 ancora in diretta sul discorso che, sì arrivo subito, che avevo chiesto secondo voi in maniera un po' provocata, ho cercato di provocare un po', lo sapete come facciamo noi, ma era più pulita prima o dopo, insomma tutti quanti, prima mi scusi era più pulito con la vecchia giunta, grazie per questi servizi Anna Maria. Adesso parliamo e abbiamo parlato tanto stamattina di climate change, no? Di il clima che sta cambiando e sulla faccia di tutti e lo vediamo, ecco perché la nostra Elisa Ricci, al quale do il benvenuto questa mattina, parla proprio, se non vado errato, proprio di caldo, di temperatura e quant'altro, perché qui sembra il caldo non abbandonarci mai. Elisa, buongiorno, eccoci, bella come il sole, guardate, con questo giallo intenso. Allora, dimmi tutto Elisa, buongiorno.
1: Esattamente, intanto buongiorno Franco, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, parliamo di caldo perché Genova ha vissuto un'estate 2026 da record proprio per intensità e durata delle ondate di calore, almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta, pensate, dopo la mezzanotte. E noi abbiamo fatto il punto della situazione con qui a Primo Canale con Ernesto Palumeri, geriatra e responsabile del centro regionale per il controllo delle ondate di calore della Liguria. E ci ha parlato di un clima che è cambiato completamente, che non segue infatti più gli schemi classici quando il picco si raggiungeva alle 15 del pomeriggio. Io infatti vi ho raccontato che la temperatura massima da noi è stata raggiunta dopo la mezzanotte e nonostante

0: Però le temperature percepite sono state fino ai 41 gradi di notte e l'umidità spesso sopra il 70%. Fortunatamente i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, quindi un segno che i cittadini e in generale il sistema sanitario hanno, sono riusciti a rispondere meglio a questa esigenza rispetto al passato. Infatti Palumeri ci racconta la sua testimonianza. Il 2003 fu quasi una strage, quasi come i primi mesi del Covid. Erano infatti impreparati, questo si è visto, e ci furono più di 1000 morti, numeri quindi importanti. E questo dato è l'unico positivo, quello che riguarda appunto i decessi, che non sono aumentati durante il periodo di caldo intenso. È un dato positivo, ma è forse l'unico per questa stagione di calore, perché poi abbiamo parlato di temperature che invece sono andate oltre la media. Quindi nel dettaglio Palumeri spiega che nel territorio genovese si sono sfiorati 37,5 gradi all'ombra, pensate, questo a Busalla, Ponte Decimo, Lerca e poi a Sciarborasca. Ma il problema più serio è stato proprio quello in città. Infatti il cuore del problema riguarda l'isola di calore urbana. A Genova un tempo c'era più vento, diciamo il vento aiutava, no, un po' questa ondata di calore. Invece adesso in questa estate 2026 c'è stata un'assenza di ventilazione, infatti i venti sono stati molto bassi, la forza dei venti è stata molto bassa e non è stata in grado naturalmente in nessuna delle notti che abbiamo passato di cambiare aria. Questo è il risultato del ribaltamento del ciclo termico classico, quindi una situazione che riflette perfettamente l'estate che abbiamo vissuto, fotografa proprio il caldo che abbiamo vissuto, un caldo torrido che abbiamo provato in questi ultimi mesi. A te Enrico. Franco.
1: Sì, sono sempre Franco, vedi che si sbaglia sempre, si sbaglia sempre. Va bene. Anche grazie, ti perdono. Allora, abbiamo salutato la nostra Tonina. Ah no, Elise. Si scherza un po', ragazzi, cerchiamo un po' di scherzare. Allora, noi andiamo di nuovo a ricordare, perché ci avete scritto: ma quando è la festa ad Arenzano, una cosa o l'altra? Vi rifacciamo vedere queste splendide immagini, perché domenica e sabato, quindi in questo caso due giornate importanti, ad Arenzano c'è questo bel evento. Quindi sabato, domani 5, domenica 6 settembre, si rinnova la tradizionale solennità di Gesù Bambino di Praga. Saranno due giorni di festeggiamenti con la benedizione dei bambini impartita dal Cardinal Bagnasco, e inoltre ci sarà la suggestiva processione in mare con la benedizione delle barche, nella notte la veglia di preghiera, le celebrazioni religiose, infatti continueranno poi per tutta la giornata di domenica. Saranno due giorni intensi di preghiera, di celebrazioni religiose. Io vi do un consiglio: venite a vederlo, perché merita, spettacolare questo bellissimo davvero santuario così illuminato. Poi c'è la possibilità anche di mangiare delle cose buone, i bambini, le famiglie, insomma è una festa davvero di collettività. Quindi non perdete questa grande occasione, sabato 5, domenica 6 settembre, la grande festa dedicata al santuario del Bambin di Praga di Arenzano. Bene, grazie. Allora, c'è Alessandro che mi ha mandato un'immagine, non so Andrea se ce l'hai. Ecco, guardate, l'altro giorno ho fatto vedere una foto di quando io ho iniziato a fare la radio nel 1983, mamma mia quanti anni fa, e poi la foto odierna. Qualcuno ha preso una mia foto da internet, ecco, e ha fatto questo gioco qua, guarda un po'. Il Frank del 1984 che abbraccia il Frank del 2026. Mamma mia, quanto sono cambiato. Chi è? Chi è in regia? Matteo, grande Matteo, ciao Matte. Allora, signori, siamo arrivati alle 11:31, ancora tanti messaggi. Frank, buongiorno. Luigi da Rivarolo, hai ragione, l'ultimo telespettatore riguardo ai marciapiedi: io abito in via Vezzani e ti posso dire che con i 40 cm di marciapiede e il mezzo metro di erba è una battaglia bella e buona, è vero. Adesso poi la faremo vedere quella foto che ci hanno mandato. Facciamo gli auguri oggi, vediamo a chi.

0: Oggi 50 anni di matrimonio, tanti tanti auguri, però magari se mi scrivi anche chi, facciamo gli auguri a questa coppia meravigliosa. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Rolando.
0: Buongiorno Rolando, dimmi tutto.
1: Buongiorno a te, volevo dire due cose velocissime. La prima, che negare il clima è impossibile, perché sì, c'è gli iceberg che si sciolgono, i ghiacciai, voglio dire, che si sciolgono, il mare in Liguria addirittura ha superato il record dei 30,3 gradi.
0: Sì, pazzesco.
1: Ci sono delle condizioni, voglio dire, anche in Basilicata, vedo scende quotidianamente, voglio dire, addirittura il Mediterraneo ha raggiunto delle temperature che non sono mai state raggiunte nella storia. Negare il cambio del clima oggi è qualcosa di anacronistico. Invece, per quanto riguarda, ho sentito prima dall'MT che qualcuno parla del terzo segreto di Fatima, non c'è nessun segreto, c'è in corso una indagine della magistratura per fallimento, per bancarotta e falso in bilancio, e chiaramente renderanno pubblica la situazione dei bilanci quando gli organi preposti avranno visionato e cercato di capire, voglio dire, questi conti come saranno dal punto di vista reale dalla magistratura. Per cui penso che la magistratura, quando avrà finito le indagini, renderanno pubblici sia gli eventuali reati di coloro che li hanno fatti, se li hanno fatti, anche dei bilanci, se erano veritieri o se erano falsati rispetto al fallimento che non la Salis o qualcun altro, ma
0: Certo. Grazie, soprattutto grazie anche per la tua prima riflessione, quella sull'ambiente. Ne abbiamo parlato stamattina con questo Super Niño, vi abbiamo fatto vedere le immagini. Signori, non siamo messi bene, e chi nega che ci sia in atto un cambiamento climatico sta solo dicendo delle stupidate, perché è sulla faccia di tutti. Ma quando mai negli anni 70-80, io ripeto, ho 64 anni, non ho problema a dirlo, ci mancherebbe, io non mi ricordo di tutte queste trombe marine. Sì, ce ne erano qualcuna, io non mi ricordo, insomma, addirittura sono arrivati quasi dei tornado, insomma, quindi il mondo è cambiato. Poi, se qualcuno vuole credere ancora che invece ci siano tutte cose costruite per distrarre le persone, va bene, pensatela come volete. Allora, tantissime persone ci stanno mandando immagini anche di fogliame, insomma, di foglie che nascono e di erbacce ovunque. Addirittura dice: questa scalinata che va giù dal parcheggio moto, diciamo sotto la regione, per andare in Piazza della Marina, ti sembrano erbacce, qui è un bosco, e tra l'altro quando piove si forma quella patina, un muschio che è molto pericoloso, è vero. Guarda, adesso sto cercando, magari se ce la faccio, anche di scaricarla, ok? Andiamo avanti, poi buongiorno Franco, finalmente una bella notizia, grazie per la compagnia, lei è veramente bravo, si arriva alla fine della trasmissione, ci piacerebbe. Poi Frank, hai ragione, la vostra simpatica informatrice climatica Elisa, quest'estate quando ondate di calore, 4 ondate di acqua calda, quando vai al mare il clima sta veramente cambiando. Cosa dici, cosa si può fare per evitare? Probabilmente aspettiamo che arrivi lì l'asteroide. Poi questo lo voglio leggere, Andrea, perché sennò poi dicono che noi leggiamo solo le cose che vogliamo noi, no? Non uso la terminologia che ha usato questa persona perché non è consona alla trasmissione, però dice vai a in quel posto, tu hai il cambiamento climatico, alza gli occhi del cielo e guarda le scie che ogni giorno sono sparate nel cielo di Genova, e dice: siete tutti dei boccaloni. Marco, hai visto che ho letto anche il tuo messaggio? Pensavi che non lo leggessi, perché così dico le cose che non mi vanno bene, non le leggo. Non ho letto però le cose che hai scritto, perché non sono consona alle 11:30, magari se avessi usato altre terminologie, però l'abbiamo letto. Tu credi in quello? Benissimo, io credo in altro, perfetto, ci rispettiamo. Mettiamo insieme? Benissimo, andiamo avanti tutta la vita. Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
0: Buongiorno Lucia, dimmi.
2: Sono curiosa oggi di vedere la Meloni festeggiata a Bari, quando a Taranto ha preso insulti, a Matrice hanno pregato di non fargli gli insulti rispettando i morti del terremoto,
0: sì?
2: Perché secondo me Allora, lei deve ringraziare molto Berlusconi, perché quando Berlusconi ha detto organizziamo

Uniamoci tutta la destra e facciamo un Parlamento che sia di destra. Ecco, ci è riuscito Berlusconi, perché è stato molto più furbo della sinistra ad andare in coalizione, quindi i parlamentari sono stati eletti, sono quelli, hanno mantenuto

Ieri ha superato, esattamente oggi per la verità, 1412 giorni dal secondo governo Berlusconi, l'ha addirittura superato. Quindi di fatto, trasformando questi numeri in stabilità e durata record di quello che poi è la presidenza. Ok? Poi può piacere, non può piacere, parliamo solo di numeri. Ha deciso di andare a Bari perché gli piace Bari, poi fondamentalmente io capisco quello che pensi tu e credimi e ti do anche ragione su molte cose, però insomma ognuno è libero poi di andare dove vuole. Allora, abbiamo altri messaggi che devo leggere. Sì, vado in pubblicità. Buongiorno, volevo dire che comunque una volta si dava del diserbante sui marciapiedi, ora sono cambiate le cose. Poi andiamo avanti. Mi parlano anche della villa di Voltri, che è in una condizione abbastanza strana, poi lo vedremo. Buongiorno Franco, sono Rolando, mi sono dimenticato di dire, poi vado in pubblicità, che lo zero termico è arrivato a 4500 metri. È vero, è vero. Ripeto, negare il cambio del clima è anacronistico. Buon lavoro e buona giornata. Un po' di pubblicità, rimanete insieme a noi.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché
1: Senti.
0: sennò sarebbe un problema grosso.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia. Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsit.
3: In tutta Italia.
1: Andiamo nuovamente in studio. C'è chi dice: buongiorno Frank, l'ultimo messaggio che hai letto probabilmente non era diretto a te ma a Enrico, la gente fuori. No, no, probabilmente è dedicata a me, la sto conducendo io la trasmissione, sto dicendo questo, per l'amor di Dio. Però, come vedete, leggiamo tutto, qui a Primo Canale non facciamo filtri, tutto poi nella regolarità. Ciao Franco, siamo a Fontanelli, guarda questa foto, adesso vediamo se riusciamo a scaricarla. Si tratta di via Verazzano, questo canneto ormai occupa gran parte di una carreggiata, penso che insomma il comune dovrebbe provvedere, ma il proprietario del terreno, cosa ne pensi? Non sappiamo se è privato o se è comunale, faccialo sapere. Frank, complimenti della trasmissione che hai fatto sui posti della Liguria da visitare in campagna, sono dei bellissimi, veramente abbiamo un patrimonio, peccato che non ci si può arrivare con i mezzi pubblici in tanti luoghi che hai fatto vedere. Vabbè, in qualcuno sì, dai. A proposito, da mercoledì parliamo dei funghi, ritorna Viaggio in Liguria. Ciao Matte, ciao, ciao. Ciao Frank, piccole cose che possiamo fare per il clima: non cambiare il cellulare ogni 2 anni. Potrebbe essere vero. Non cambiare macchina ogni 3 anni, non comprare vestiti inutili, non fare docce tutti i giorni anche in inverno, e ogni tanto però sul pullman qualche doccia fatevela, perché siete arrivati alcuni a livelli incredibili. Usare poco o niente l'aria condizionata. Edo, la vedo molto difficile, quest'anno deve essere stato un anno dove ci sono stati consumi di aria condizionata devastanti. Abbiamo una telefonata, Andrea? Sì? Pronto, buongiorno.
7: Ciao Frank, fuggi da nervi, ciao.
1: Buongiorno caro,
7: devo fare un discorso matematico di geometria.
1: Sì.
7: Praticamente tutto il degrado dell'erba di Genova.

0: Genova, d'accordo? È sì? Cresciuta dall'anno scorso a quest'anno in una maniera immensa. Non so quanto cresce in un anno l'erba. Prima c'era, adesso è diventata una foresta. Non penso che in un anno di giunta sia cresciuta così tanto. Forse c'era già da prima. Sì. E poi volevo fare un encomio praticamente alla sindaca. Grazie per la passeggiata di Nervi, una delle passeggiate migliori di Genova. E una cosa solo, non capisco come mai passano tutti i messaggi di Bush ogni tanto a vedere anche la Salus. Ciao, una buona giornata.
1: Grazie caro. Allora, ovviamente le scelte poi di messa in onda e quant'altro le decide sempre il nostro direttore Matteo D'Angeli, quindi insomma io ho sempre visto tutte e due insieme, sia come stiamo seguendo anche la festa dell'unità in diretta con Conte, insomma con la Schlein e quant'altro. Può essere che magari tu hai visto qualche volta un po' di più, dico io, Bucci e qualche volta, ma stai tranquillo che la Salis c'è e come, anche perché comunque la sindaca della nostra città. Buongiorno Franco, un carissimo saluto da Torino, sempre un grandissimo piacere vederti Cristian. Ciao Cristian da Torino, che bei ricordi, ho fatto il militare a Torino. Allora ragazzi, in regia Mario ho mandato una foto delle tante che sono arrivate, guarda un po' se riesci cortesemente poi a scaricarla, sì, telegiornale, sempre il solito discorso, perché ci state mandando in tanti le fotografie di luoghi con una marea di erbacce, ok? Adesso poi ne vediamo, la vediamo, adesso vediamo un po' se riesco a leggere altri messaggi. Buongiorno carissimo Franco, un carissimo saluto anche a te, ciao Marco. Poi è un privato, allora sì, quindi bisogna assolutamente chiedere al privato. Vediamo se riesco a scaricare ancora questa, che di nuovo un'altra foto, veramente c'è un cannetto molto molto molto invasivo, ecco. Poi mi diranno la regia quando sono pronti. Buongiorno Frank, mi dice Marcaccio, ma si può chiedere alla procura di imporre a MT di presentare il bilancio 2024 che non so mai leggere? Ecco, guardatela un po', tanto tra le tante foto, adesso voglio dire, insomma, per l'amor di Dio, la gente poi ci passa, però se tu ci passi con un passeggino, quello che è, adesso non ho capito bene dove si trova questo posto, però adesso poi vado a vedere se riesco a ritrovare la fotografia, non è il massimo della vita, anche perché poi lì dentro si annidano anche insetti, altre cose. Non ne parliamo nei posti dove invece si annidano anche topi e quant'altro, quindi insomma non è bello, non è bello. Non so se è privato o se in questo caso è pubblico, però insomma qui bisognerebbe fare. E non ne parliamo dei torrenti, io ho visto il torrente quello, non mi ricordo mai come si chiama, magari mi aiutate voi, il torrente che c'è, cos'è quell'appelli, mi sfugge adesso, non me lo ricordo mai. Ragazzi, è in uno stato incredibile, sembra un'Amazzonia, anche lì quando inizieranno a venire le prime speriamo piogge pesanti, è vero che poi dicono sì, però sai, un po' di erba serve per contenere poi l'onda lunga, un po' di erba, ma andate a vedere che cos'è sul ponte di, è il Varenna, bravo Andreuccia, bravo Andreuzzo, bravo, e lo sa Andrea in regia, il Varenna, Pegli, giustamente tutto quello lì è un problema, è una cosa, adesso io non so se ci sono delle immagini, se mi fate una foto qualcuno, è una cosa scandalosa, sembra veramente l'Amazzonia. Ciao Frank, sono Frank anch'io da Sesto Levante, volevo solo dire che chi nega il cambiamento climatico forse è già stato colpito nella testa. Adesso, senza poi, per l'amor di Dio, offendere come magari fa qualcuno, no? Però insomma, ognuno è libero di pensare, però sinceramente mi permetto di dire che il mondo è veramente cambiato. Allora, poi c'è questa famosa scalinata, anche questa se riesco poi a farvela vedere. Comunque c'è un altro amico che dice, per risolvere il fallimento AMT, per risolvere questo problema bisogna che la privatizzano, che qualche riccone se la possa comprare, sono sicuro che il problema si risolve immediatamente nella nostra città. Ne sei così sicuro? Abbiamo visto anche altre realtà che hanno poi privatizzato, anche in Lombardia, in Piemonte, Ponte, Veneto, non è che sia andata proprio così così bene, però potrebbe essere un'alternativa. Poi c'è l'amico che dice che è pubblica la foto che abbiamo visto, eccola qua, se me la rifai vedere Andrea per cortesia, quella foto con le foglie, quella che hai messo prima. Grazie Mario, scusami, perché mi è arrivato il messaggio. Dunque, giusto la siepe incolta che non fa vedere la carriera, quando, la corriera quando arriva, ma cosa aspettano a tagliarla? Dovete andare in mezzo alla strada per fare segno al bus. Vera da Castagna, di Serraricò. Ecco, quindi si trovano questa che vedete, eccolo qua, sono a Serraricò. Un saluto e complimenti per il servizio che fate. E dice, è pubblico, è pubblico. E allora, mi raccomando.

raccomando, cercate di fare qualche cosa, perché giustamente uno dice: io non vedo la corriera, mi devo spostare addirittura sulla sede autostradale, sulla sede stradale, per poi fare il famoso segno di fermare. Ok, 11:48, Frank, Marco Dallagaccio: per quanto riguarda il cambiamento climatico è giusto fare differenziata, meno doce, cioè, se poi continuiamo a buttare bombe, andare sulla luna e missili, il gioco... Infatti, mettiamoci sempre anche noi, mettiamoci. Dunque, queste sono le famose scie chimiche che spessissimo si vedono in cielo su Genova. Cosa sono? Chi le rilascia? Non sono scarichi di aerei di linea, visto che se ne parla. Allora, vediamole un po', le scie. Adesso io cerco di scaricarla, comunque le scie chimiche ormai sappiamo, no? Vediamo queste scie, sono scie chimiche, sono scie degli aerei, vediamo un po'. Allora, nel frattempo saluto anche la Cristina. Ciao Cristina, guardate il nostro Andrea che ci sta facendo vedere giustamente un po' di immagini di Genova, la nostra bella Genova, caldissima anche oggi, temperature molto alte, siamo intorno ai 29-30 gradi anche oggi. Allora, io mi fermo solo un secondo per un po' di pubblicità, sono le 11:49, poi rientriamo, faremo vedere ancora un po' di foto che ci avete mandato e aspetto anche le vostre telefonate sino alle 12:30 con voi. Prego.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!

Sono le 11.52, sapevo che avrei comunque movimentato la mattina con questo discorso del cambiamento climatologico e quant'altro. Allora, sono arrivate tante fotografie e adesso ve la faccio vedere, quelli che dicono, secondo voi queste non sono scie chimiche? Vediamo, sono scie chimiche, sono scie che lasciano ovviamente i motori degli aerei, ognuno la pensa. Poi mi mandano un altro messaggio, perché li leggo tutti, perché non vi do soddisfazione di non leggerli. Se c'è un servizio della RAI del 2007, la Russia al G20, che diceva che cambia il clima con gli aerei, il clima è sempre cambiato, ma da 30 anni a questa parte viene modificato il tempo, irrorando i cieli. Chi nega questo è un tanardo, va bene? L'ho letto, hai visto? Ciao Frank, sarebbe sufficiente che non facessero le multe a chi contribuisce alla

0: Pulizia e riparazione del fondo stradale, Silvia Damarassi. Frank, riferisci al signor Fugi che ora c'è il suo sindaco che in 15 mesi non ha fermato il degrado a Genova, anzi lo ha fatto aumentare. Brunone da Quarto. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Franco, ciao, sono Mari.
0: Ciao cara Mari, un abbraccio, come stai?
1: Sono qua, per il mangiare ieri ti pensavo, perché è già 2 o 3 giorni che indovina cosa mangio a pranzo.
0: Cosa mangerai oggi a pranzo? Dimmelo un po'.
1: Una mozzarella.
0: Ma dai, ma come una mozzarella? Dai. Mangia 2 funghi, mangiati un bel piatto di funghi con
1: funghi,
0: che ne so.
1: Li ho mangiati l'altra sera nella focaccia al formaggio.
0: Hai capito? Però tu sei cattiva perché alle 11:54 non puoi dirci questo a me e ai ragazzi in regia. Va bene, dai, che ho più un minuto e poi devo andare in TG55. Dimmi tutto, mia amore.
1: Non mangio più fino a domani io, eh.
0: Ah, guarda, sei sicura? Ci devo credere.
1: Sì, io ho mangiato, ho fatto colazione stamattina, mangio la mozzarella alle 12.
0: Basta.
1: E poi basta, e poi domani mattina.
0: Va bene, carissima, sei sempre molto gentile nel chiamare, io ci sarò ancora domani e poi vi lascio nelle grinfie di nuovo di Enrico Cirone, va bene?
1: Nato per salutarti e dirti che sei una persona stupenda.
0: Grazie, sei molto molto gentile. Un abbraccio grande grande. Siete sempre molto molto gentili e io sono di quelli, e poi lancio il TG55, che me li prendo tutti i complimenti. Non sono di quelli, ma no, ma non ti preoccupare, faccio il mio dovere. No, grazie di cuore perché i complimenti sono una cosa bellissima e fanno parte dell'autostima. TG55, ci rivediamo tra 5 minuti, non scappate.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'allarme è scattato nella giornata di ieri dopo che Daniele Baruzzo di 59 anni non si è presentato a lavoro nell'azienda di automotive di Savona in cui era assunto da anni, non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto, un qualcosa di così inusuale che il proprietario ha chiamato subito i parenti per sapere che cosa stesse accadendo. Da lì il loro arrivo all'appartamento sulle alture di Finale Ligure, dove l'uomo viveva con la moglie Paola Siri, architetta, e il figlio Mattia di 14 anni, studente, calciatore del Finale FC. Poi la macabra scoperta, i loro cadaveri erano lì dalla notte precedente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato l'arma contro se stesso e ha sparato. Nel tardo pomeriggio di ieri la procura ha disposto le autopsie sulle 3 salme che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Cambiamo argomento, il focus torna su AMT, sull'azienda del trasporto pubblico locale di Genova. All'inizio della prossima settimana infatti ci saranno nuovi incontri tra comune, azienda e sindaci dell'entroterra. Ieri intanto però una dura lettera da parte di alcuni sindaci che chiedono di vedere i bilanci. Sentiamo.
3: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad MT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di MT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 2 giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della

0: Rimane i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
1: E ora la politica, la notizia dell'approvazione della legge per il fine vita da parte della Regione Veneto, è arrivata anche in Liguria con il centrosinistra che ora chiede alla giunta di centrodestra di avviare l'iter. Sentiamo.
2: Del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema. Anche in Liguria, un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centrosinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando Presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arbocello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con le parole del capogruppo in Regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla Regione Liguria di fare la propria parte e di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante. Adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
1: E ora il punto sul caldo a Genova dopo un'estate che ha battuto ogni record, anche quelli del 2003. Sentiamo le parole dell'esperto.
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite, fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
4: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
6: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

Mezzogiorno e tre minuti ancora con il Frankenstein alle 12.30, grazie per essere insieme a noi. Insomma, adesso inizierò a leggere tanti altri messaggi, non soltanto su AMT, ma avete visto sull'ambiente, addirittura qualcuno che ha chiamato, ha mandato anche dei messaggi su quello che abbiamo letto, insomma, di questo ragazzo, questo ex fidanzato, di questa

0: ragazza che l'ha presa, prima l'ha picchiata, poi l'ha buttata nel bagagliaio, poi l'ha portata su in autostrada e l'ha buttata giù praticamente, si è buttato giù anche lui. Ormai siamo veramente a delle... E anche qui ci sono persone, pochissime spero e mi auguro, che quasi negano che esiste il femminicidio. Anche lì, vabbè. Allora io mi vado a sedere, caro Andrea, perché leggo un po' di messaggi, grazie, siamo addirittura di arrivo, tanti tanti messaggi. Non so se ti è mica arrivato, Mario, quella foto, se ce l'hai, te ne avevo mandato un'altra? Vediamo un po' se ti è arrivata. Comunque, siete in tanti a mandare anche il discorso delle scie chimiche, giustamente, chi ci crede, ragazzi, chi ci crede, per l'amor di Dio. Però non mi piacciono invece quelle persone che non la pensano, magari come la posso pensare io, che poi sei sbagliata o non sbagliata, però fondamentalmente ti aggrediscono e ti dicono sei uno stupido, sei un cretino, non capisci niente. No, io non mi sono permesso di dire che sei un ignorante, ho detto semplicemente, tu credi che queste siano scie chimiche che stanno cambiando il mondo attraverso anche l'irroramento, sei libero di pensare e di farlo, quello che... però non dare del cretino agli altri, tutto lì, basta, cerchiamo di convivere, stop. Poi andiamo avanti, ci sono altri messaggi. Buongiorno ad Albenga, in provincia di Savona, l'ultima parte del fiume Centa verso la foce è una foresta, cosa aspettano a pulire? Aspettano che arrivi un'altra alluvione? Ne abbiamo già avute troppe, grazie. Poi ci mandano, no, questa qui devo scaricarla adesso, perché come al solito ci avviciniamo verso l'ora poi di pranzo, e questa poi la voglio scaricare perché è molto molto molto simpatica e bella. Aspetta che Mario, io come al solito, lo sai, te la mando al solito sistema, e complimenti. E c'è anche poi una bottiglia di vino che dobbiamo far valutare dal nostro sommelier, perché sapete che il nostro Andrea Benegiano, oltre a essere un regista, è anche un apprezzato sommelier. Quindi meglio di lui, Andrea, tu dovrai controllare anche il vino, vicino a questa foto che vedrai, che tra qualche istante possiamo mandare in onda, che ce la manda il nostro Marco. Ma nel frattempo, prossima telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Ciao Frank.
0: Chi è questa bella voce squillante?
1: Flaviana.
0: Ciao cara, allora dimmi tutto.
1: Allora, io ti volevo dire che per me non è colpa soltanto della sindaca di adesso che abbiamo, della MT.
0: Ah, per il discorso di MT, la pulizia e quant'altro. Tanto mi alzate ancora un pelo, grazie.
1: Sì. Non è, io penso che se loro, già prima quando c'era Marco
0: Bucci.
1: Bucci, scusa. Sì? Già lì, se loro avessero fatto, non so, ai bambini, ai ragazzi fino a 14 anni, facciamole pagare 10 euro al mese, alle persone anziane, gratuitamente è successo. Poi ci sono i portoricani che non pagano il biglietto, ecco sì. Perché la MT è andata in deficit.
0: Certo, certo.
1: Poi non so come ne pensate.
0: No, hai fatto bene comunque a ricordarlo. Grazie, ti mando un grande bacio e ti abbraccio come sempre, grazie. Ognuno è libero di dire la propria, no? Anche perché se sei un utente, paghi, fai abbonamento, paghi il biglietto, sei libero comunque di dire, no? Le critiche si possono fare, poi se sono critiche costruttive meglio ancora. Grazie. Allora, il nostro Marco, ovviamente non diciamo mai cognome per la privacy, ci manda Andrea questa foto. Dice: Frank, oggi guarda che cosa mangio. Posso dirti che ti invidio, perché comunque, ragazzi, il panino con la mortazza è una roba, è tantissima roba. Poi guarda quanto, Andrea, guarda quanto ce n'ha messo di mortadella. Ma ci sono 2,5 etti di mortadella dentro sto panino. Grandissimo, Marco. Però attento, Marco, perché adesso tu hai sbagliato, hai fatto la foto, hai fatto vedere la foto di un vino, io non sono nessuno, ma Andrea è il nostro sommelier. Dammi un voto, Andrea, da 0 a 10, tanto. mamma mia, Marco, cosa ha detto? Non ti può dare nemmeno un voto perché ha detto è un Chianti da supermercato. Vabbè, dai, dagli un voto, Andrea, dimmi un po', dai. 5? E sei stato anche bravo, mi sa, eh? Ha detto che è stato anche bravo, ti dà un 5, Marcone, però ti posso dire una cosa, ti diamo 10 lode per il panino con la mortazza, quello sì, tutta la vita. Grazie Marco, complimenti. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ciao, mi fa Marco di Genova.
0: Ciao, buongiorno, dimmi tutto.
2: Allora, vi dicevo però

0: cose di sciopero degli autobus.
1: Sì.
0: C'erano gli autobus che andavano su come 20, l'1, il 3, andavano. Ecco, quelle sulle alture del 32 e 38, nemmeno uno. Tutta la gente che era affagliata lì, persone anziane sotto al sole,
1: sì,
0: senza un'informazione, senza niente. Guardavano sul sito dell'MT, se vai a vedere, c'è scritto gli autobus ci sono, ti dicono anche l'orario che doveva non partire, invece non partivano a quell'orario perché non ce n'era nemmeno uno. E poi diciamo di Bucci, che la crisi che ha fatto lui, perché con gli autobus che ha comprato, 200.000 autobus fermi a Campi e adesso è l'Ilva, non è la Salis che l'ha comprati quelli lì, è Bucci che l'ha comprati con gli autobus.
1: Bene, grazie. Come vedete, naturalmente questa cosa degli autobus anche fermi sta generando non poche polemiche. Allora, per quanto riguarda un po' i dettagli sui tagli di MT, poi Andrea, se trovi due immagini di Pullman, quello che vuoi, volevo parlare, voi lo sapete, poi fondamentalmente anche qui non è ancora tutto predeciso, però si parla di questo 10% a partire dal 14 di febbraio di questo mese, ovviamente, la riduzione delle frequenze. I percorsi confermati non ci saranno fondamentalmente modifiche ai capolinee o ai tracciati delle linee, grazie e in questo caso invece a un finanziamento aggiuntivo del comune di quasi 2 milioni di euro. Però fondamentalmente tanti ovviamente si stanno lamentando per quanto riguarda le corse collinari, quindi nell'entroterra. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, eccoci.
2: Pronto, sono Walter.
1: Ciao Walter.
2: Ma sentire, avete fatto vedere un bel panino con prosciutto e non me lo date a me.
1: No, è un panino con la mortadella, tanto, non sbagliarti.
2: Ma dove lo avete lasciato quell'uomo là, Enrico Cirone, che non lo vedo, che lo pizzicavo un po'.
1: Il Cirone arriva lunedì, non ti preoccupare.
2: Arriva lunedì, sta a sentire, ma fa sempre sciopero con gli autobus. Però mettono in crisi le persone e mica risolvono i problemi, avete pazienza. E beh, anche poi ci fanno cambiare autobus, che le fanno di tutti i colori. Che vero o no?
1: In effetti sì. Walter, grazie, un abbraccione. Allora, caro Andrea, c'è Marco che risponde al tuo, dice: Franco, per il vino, in effetti, è stato comprato, non ti dico dove, comunque un grande hai azzeccato, a un grande centro commerciale in offerta. Marco di Villa Gavotti. Guarda che non puoi sbagliare, Andrea, non lo freghi, eh. Poi andiamo avanti, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, scusi, volevo dire che la sindaca Salus, quando c'è lei, io abito a Fontanelli e Pulma che fanno coincidenza non ce n'è mai uno che coincida uno con l'altro. Io mi chiamo Sergio di Fontanelli e volevo anche dire che quando invece c'era Bucci si aspettavano i Pulma, però le coincidenze coincidevano e ce n'era di più che adesso. Invece adesso se perde una coincidenza ci sta 2 ore nella fermata del Pulma.
1: La ringrazio molto, infatti cerchiamo di trovare una risposta anche per lei, perché vedete sono tanti che parlano anche delle zone collinari o comunque delle zone sopra Genova. Ricordiamoci che è Genova anche quella, non è che c'è Genova serie A, serie B, serie C, è tutta Genova, città metropolitana e quant'altro, quindi fondamentalmente. Allora andiamo avanti, tanto un po' di immagini della sindaca di Genova, appunto presente anche alla festa dell'unità. Frank, oggi ci mandano tante foto anche di cose buone da mangiare, dice: oggi testaroli al pesto con un po' di pinoli. Dice, cosa dici, ci stanno? Ci stanno, e come, alla fascia se ci stanno. Poi andiamo avanti, mettiamo alla prova il sommelier. Voto cosa? Se non... Aspetta Andrea, che qui ormai il gioco è diventato, ti scarico anche quest'ultima foto, poi non me ne mandate altre, se no poi diventa, però manda ancora questa foto in regia e vediamo un po' se Andrea poi gli dà un voto. Buongiorno Franco, la mortadella, come dicono a Bologna, va tagliata sottilissima per vedere il santuario di San Luca e il panino, la rosetta, è vero, però a me piace più tagliata spessa, non lo so perché. Allora Andrea, aspetta, sì, mi fermo un attimo in pubblicità, poi dovrai dare un voto ad un'altra bottiglia, eh? Ok, ci fermiamo solo un minuto, non scappate.
4: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso

0: questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio. È un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in assemblea. E in assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. Questa ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con primo canale motori. 5 e 6 settembre, in diretta il Rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo Rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: 12.15 ancora in diretta con Franco Nativo con voi sino alle 12.30, poi arriverà la nostra Aurora, abbiamo Newsroom e poi subito dopo Al Centro e poi domani grande giornata, domani e dopodomani non solo le vele d'epoca Imperia ma anche il grande appuntamento con il rally di Santo Stefano d'Avito con le nostre telecamere e le nostre inviate. E un messaggio: buongiorno, io non capisco, ma gli orari dei bus non è che li faccia la sindaca Salis, basta incolparla di tutto. Andiamo avanti, sarebbe il caso che i politici non avessero a disposizione le macchine blu e utilizzassero i mezzi pubblici, così capirebbero anche loro la situazione. Buona giornata e buon proseguimento, grazie per i vostri servizi e la vostra gentilezza, Anna Maria. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, posso intervenire in trasmissione?
0: Prego, è in diretta, vada.
1: Scusa, mi chiamo Enzo, volevo soltanto fare una cosa. Io ho letto sul giornale la festa dell'Unità, che non è stato invitato, non so se mi sbaglio di aver letto male, ma che non è stato invitato nessuno di altri partiti, cioè di destra, cioè io penso una cosa, che quando si fa un dibattito in queste feste ci vorrebbe anche un contraddittorio, per carità, senza adannarsi, senza... Io la vedo così per democrazia, non so cosa ne pensate voi, cosa mi dica una risposta, perché non mi sembra una cosa molto democratica, perché io vedo che in tutte le cose quando ci sono le feste invitano anche altri di idee diverse, secondo me non è stato un bel gesto. Poi non so con voi cosa ne pensate, vi ringrazio, buongiorno.
0: A lei, grazie. Allora, non so specificatamente se proprio non hanno invitato nessuno o se magari arriveranno nei prossimi giorni, però sono assolutamente d'accordo con lei che quando si organizzano feste di questi grandi così, di eventi, di qualsiasi partito, il bello è proprio sta nel confronto, ci sono tanti eventi, sono tante tavole rotonde, insomma sarebbe bello ascoltare tutti, perché il bello, ce l'auguriamo ancora per chissà quanto, speriamo tanto, in un paese democratico, come possono dire che ci sono le scie chimiche e io posso pensare che invece sono i jet che lasciano la propria scia, ognuno può dire quello che vuole, però senza mai superare poi quello che è la libertà e l'educazione degli altri. Allora Andrea, l'hai vista sta foto? Qui mi devi, perché qui ti stanno stimolando, è un vino corso, ok? Un blend di tre uve, ragazzi, ma qui mica facciamo, ragazzi, qua mica pizza e fichi. E quindi mi puoi dare,

0: Quindi note profumate, beh, Andrea ragazzi, sapide, quindi ragazzi, mi dai un voto veloce, dai. Quindi? Un 7 glielo puoi dare, ok? Ma fammi capire, non è un rosé, è un bianco? È un rosé, ok. Bene, allora, a chi ha mandato la foto? L'amico dice che comunque non è male, è un vino che può variare tra i 15 e i 20 euro, giusto Andrea, come bottiglia? È un vino corso, e quindi ragazzi, un 7 non è male. Sapido minerale, ragazzi, mica. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Nel frattempo sono arrivate una marea di bottiglie di vino. Basta, sennò poi dobbiamo fare la trasmissione. Prego.
1: Buongiorno. Volevo capire io se lei mi può dare una risposta.
0: Se posso.
1: Come mai sono da giorni che ogni 5 minuti mandate in onda Pucci che si giustifica del 2024 che lui non c'entra niente? Ecco, volevo capire questo. Non è che siete di destra anche voi? Grazie.
0: Allora, quello che lei vede, a volte sono anche delle, possono essere anche delle repliche, ma come abbiamo mandato Marco Bucci, almeno, ripeto, poi c'è sempre il nostro direttore Matteo Angeli che può rispondere molto meglio di me, però voglio dire, come abbiamo mandato lui, abbiamo mandato anche tutta la diretta dedicata alla festa dell'unità, dove c'era Conte, dove c'era ovviamente la Schlein, dove c'era ovviamente la sindaca Salis. Cerchiamo sempre di stare vicino a tutti. Ovvio che poi, naturalmente, ognuno di noi, ognuno di voi può interpretarla a proprio modo, magari ha visto un minuto di più o due minuti di più, non lo so, Marco Bucci piuttosto che la Salis, però credete, pensate che ieri addirittura in trasmissione più di una persona invece ci hanno detto esattamente il contrario. Frank, perché mandate in onda così tante volte la festa dell'unità, la sindaca Salis e quant'altro e meno Marco Bucci? Come vedete, ognuno. Però la ringrazio, ho visto che noi non abbiamo fatto filtro e non abbiamo filtro sulle telefonate, ci sono invece quelli che ti chiamano, ti richiedono il numero di telefono, insomma, quindi cercate però di essere sempre regolari con le telefonate. Allora, sono le 12:20, buongiorno a tutti, ci hanno mandato, dimmi Andrea? Sì, allora andiamo in pubblicità perché mi hanno mandato invece altre foto importanti di luoghi veramente ormai altro che, come abbiamo detto, all'Amazzonia. La scarico la foto, ve la faccio vedere e rientriamo nuovamente in studio con voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

11:22, abbiamo ancora circa 6-7 minuti, quindi c'è tempo ancora per una, massimissimo proprio due telefonate, quindi datevi, fate veloce, veloce, veloce. Allora, adesso faremo vedere altre due fotografie che ci hanno mandato, e questa volta ci trasferiamo, se non sbaglio, adesso te lo dico, a San Desiderio, giusto? Sulle colline di San Desiderio. Perché la signora Rosanna ci ha mandato due foto, adesso poi ve le facciamo vedere. Poi andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno, sono Walter da Sant'Olcese, volevo ringraziarla per le due settimane che mi ha fatto vedere, grazie di cuore, grazie a lei, ci mancherebbe. Poi buongiorno, se qualcuno non volesse vedere Bucci basta girare sulla 7 che sono di sinistra e danno contro i governi di tutti i giorni, se gli piace quel signore basta schiacciare un pulsante Andrea, però vi prego, su non facciamo sempre la questione Bucci Salis, se no poi diventa anche stucchevole e non porta nessun beneficio alla trasmissione. Cerchiamo invece di proporre cose diverse, segnalazioni, fotografie vostre, cose che possono veramente interessare. E poi ancora tanti messaggi, ma grazie mille. Adesso gliele facciamo vedere le foto, appena il nostro Andrea ve le fa vedere, eccole qua, grazie Andrea. Allora, dicevamo, guardate un po', siamo sulle alture di San Desiderio, grazie mille, sono anni che chiediamo di mettere in sicurezza questo pezzetto di strada, peraltro sotto c'è anche, dice, il fiume, dove purtroppo per noi abitanti c'è anche la strada, lascio un commento a voi, e il commento è quello, signora, lo vedete anche voi, anche lì, sinceramente, troppe, poi capisco l'estate, capisco il caldo, capisco che sono nate tantissime erbacce e piante, però ragazzi bisogna che qualcuno, chi deve fare, lo faccia, perché siamo veramente in una condizione, e tenendo presente che questo cambiamento climatologico che comunque è in atto, anche se poi farò storcere ovviamente le orecchie a chi non ci crede, insomma porterà ancora ulteriore caldo. Avete visto l'organo mondiale, l'abbiamo letto stamattina, l'organo mondiale, non lo dice Frank Nutt, lo dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che El Niño sta diventando forte, fortissimo, potrebbe raggiungere livelli eccezionali entro la fine del 2026, ma non è finita, perché parlano addirittura, la previsione è del 100% di probabilità che sulla possibilità del Niño che continui almeno fino a febbraio del 2027. Cosa vuol dire? Vuol dire clima più estremo, vuol dire siccità, vuol dire caldo, piogge violenti, alluvioni e tempeste. Poi, se non ci volete credere, siete liberissimi di non crederci. Avete visto anche che cosa è successo in Nepal, ma anche quello doveva capitare, è il ghiacciaio che è caduto, è scivolato, ho capito. Andatevi a vedere i ghiacciai che si stanno sciogliendo e andate a vedere le stazioni sciistiche che nel giro di meno di 10-15 anni, il 60% delle stazioni sciistiche in Europa, quindi le più belle, importanti, ma anche in America, chiuderanno, dovranno reinventarsi un altro lavoro, tant'è che in tanti, sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto le piste in erba per sciare sull'erba sintetica. Vi dice qualcosa? 12:27, vado a iniziare a salutare tutti, grazie, grazie di cuore, siete stati in tantissimi. Il Frank sarà anche voi ancora per domani, l'ultima giornata, sono contento e orgoglioso di aver potuto, potuto condurre questa trasmissione per due settimane al posto del nostro Enrico Cirone, che ritornerà già nella giornata di lunedì, non vi preoccupate. Grazie davvero a tutti, scusate, io avete visto, ho letto una marea di messaggi, cerco di leggerli tutti perché lo sapete cos'è, è educazione. Vi siete messi lì col telefonino, avete perso un minuto, due minuti della vostra vita per mandare un messaggio al Frank, ed è giusto che il Frank l'abbia letto. Mi scuso solo per gli ultimi che veramente devo salutare. Ciao a tutti, adesso lascio la parola poi alla nostra Aurora Bottino con Newsroom 28, poi seguirà il centro, poi da domani ci collegheremo di nuovo con Alessandra Boero a Imperia per le grandi vele d'epoca, domani e dopodomani grande giornata rally che seguiremo in diretta pari passo, step by step con le nostre inviate rally di Santo Stefano d'Aveto, noi ci vediamo domani mattina, lasciatemi ringraziare veramente come sempre per l'ottimo lavoro la regia che non ha sbagliato un colpo, Andrea Benegiamo, il nostro mitico Mario Boccuni. Noi ci vediamo domani mattina sempre alle ore 10 rigorosamente in diretta. Un saluto da Franco Nativo e vi aspetto stasera alle ore 20 in diretta con Gradinata Sud con la mia

0: 8 anni, AMT è andata bene, ha incorporato ADP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame, degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi.

L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.

0: Giuseppe Conte alla festa dell'Unità di Genova davanti a Silvia Salis, prima il programma ma le primarie vanno fatte e poi la cronaca finale ligure, padre spara alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si uccide, disposte le autopsie sui tre corpi, le indagini a finale ligure continuano. AMT oggi uno sciopero di 8 ore indetto dal CUB Trasporti contro i tagli promessi nel piano di risanamento. Ma di queste notizie e di tanto altro parleremo quest'oggi a Newsroom 28. Iniziamo proprio dalla cronaca, dal dramma che ha sconvolto Finale Ligure e tutta la regione, perché continuano le indagini su quello che è accaduto in un appartamento sulle alture. L'allarme è scattato dopo che Daniele Baruzzo, di 59 anni, non si è presentato a lavoro nell'azienda di automotive di Savona in cui era assunto da anni. Non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto, un qualcosa di inusuale, tanto che l'uomo ha chiamato subito i parenti per sapere che cosa stesse accadendo. Da lì il loro arrivo all'appartamento a Finale Ligure, dove Baruzzo viveva con la moglie Paola Siri, architetta, e il figlio Mattia, di 14 anni, studente e calciatore del Finale FC. Poi la macabra scoperta dei corpi senza vita. I loro cadaveri erano lì dalla notte precedente. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con regolare porto d'armi per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie già pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato l'arma contro se stesso e ha sparato. In queste ore il PM ha disposto le autopsie, la squadra di Mattia lo ha ricordato sui social con la sua foto in campo, un messaggio: ciao piccolo campione, il tuo sorriso, il tuo impegno e il ricordo dei momenti vissuti insieme rimarranno per sempre parte della nostra storia. Il sindaco ha rinviato tutte le manifestazioni previste dal comune in questo periodo e deciso che il giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino. Questa la notizia, chiaramente. Tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito primocanale.it di questa tragica notizia che arriva dalla provincia di Savona. Ci spostiamo a Genova perché quest'oggi, come dicevamo, è indetto dal sindacato CUB Trasporti uno sciopero di 8 ore. Negli ultimi 5 anni non era mai stato indetto uno sciopero così lungo da questa sola sigla sindacale, e quindi tanti gli autobus che oggi purtroppo non passano. Riflette però la situazione di AMT ed è proprio per questo che lo sciopero è stato indetto. Andiamo allora da Andrea Popolano, che questa mattina per noi ha tastato il polso dei cittadini.
1: Giornata di sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico di Genova, molti gli autobus con la scritta fuori servizio, lunghe le attese alle diverse fermate, con tanti cittadini che lamentano i problemi legati a questa giornata di sciopero, ma anche in generale alla situazione del trasporto pubblico genovese. Andiamo a sentire la loro voce.
2: Già il secondo autobus, che sono il 39 e il 40, è già stato una pena. Questa è la seconda pena, speriamo di arrivare. Adesso prenderò il 18 e farò un pezzo a piedi, però purtroppo.
1: Però con tempi più lunghi.
2: Lunghi. Stendiamo un velo pietoso sugli orari e le attese.
3: È complicata, speriamo che non lo facciano tutti. La speranza è quella.
1: In generale, com'è muoversi con i mezzi pubblici?

0: pubblici a Genova.
1: È difficile, specialmente ha fatto un'estate terribile. Speriamo che migliorino, ma sarà dura.
2: È molto che aspetta l'autobus?
3: No, non è tanto, sono soltanto 40 minuti.
2: Per lo sciopero?
3: Mi dicono che c'è uno sciopero in corso, al quale non,

0: quasi me ne compro uno.
1: Com'è la situazione quest'anno?
0: Che termine posso usare? Fa abbastanza schifo. Che non è una parolaccia, si può dire.
2: Vivo con gli autobus.
1: Come si è trovato in questi ultimi anni?
2: Malissimo.
1: Cose che saltano
2: di servizio, quindi lasciamo perdere.
3: Queste le parole dei cittadini raccolte da Andrea Popolano. Adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno Elisa.
4: Buongiorno a te Aurora, sì esattamente, parliamo degli aggiornamenti che potete trovare sul nostro sito. Ormai è chiaro, il mese di agosto si è concluso e iniziamo quindi a parlare dell'inizio della scuola con la campanella che suonerà il 14 settembre, poi del rientro al lavoro, ma tra i temi principali che riguarda la sanità, che riguarda soprattutto il periodo di settembre, c'è proprio quello dell'influenza, o meglio della previsione proprio dell'influenza per la prossima stagione, per il prossimo periodo. E sembrerebbe un po' presto parlarne, ma in realtà guardando all'Australia, guardando a quello che è accaduto nel periodo invernale, si può già capire il trend europeo. Allora qui a Primo Canale Matteo Bassetti che ci ha tolto qualche curiosità e qualche informazione proprio riguardo all'argomento. Lo vediamo insieme.
5: Ci sono stati meno casi in Australia rispetto a quelli che c'erano stati l'anno prima, e quindi uno direbbe, ah meno male, bene, quindi vuol dire che la stagione influenzale sarà più debole? No, perché ci sono stati tanti ricoveri in ospedale, paradossalmente di più di quelli che c'erano stati nell'anno precedente, quindi cosa possiamo dire? Che sarà una stagione influenzale di nuovo impegnativa, non tanto come numeri complessivi dove forse probabilmente saranno anche di meno dei 20 milioni di casi, 18, 16, ora adesso non so i numeri esatti dell'anno scorso, però saranno tanti i casi impegnativi sostenuti da due ceppi di influenza, H3N2 e H1N1. Pensi che anche quest'estate noi qui a San Martino, come ha segnalato il gruppo del professor Riccardi anche con voi, abbiamo avuto tanti casi di influenza anche durante il mese d'agosto. Quindi io credo che dobbiamo prepararci per una stagione che verosimilmente intorno a il mese di dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi un po' centrali di questa infezione, darà molti casi impegnativi che colpiranno soprattutto due parti della popolazione. Da una parte i bambini, che sono quelli che in qualche modo poi portano tra virgolette il contagio anche all'interno della famiglia, dei genitori e poi magari dei nonni, e soprattutto appunto i nonni.
3: E adesso facciamo il punto sul meteo, andiamo a scoprire come sarà il tempo questo weekend.
6: Sabato e anche domenica questo promontorio anticiclonico interesserà tutto il continente europeo centro-occidentale, determinando quindi sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato. Peraltro questa situazione sembra perdurare almeno fino all'inizio della prossima settimana, poi per metà della prossima settimana si vede un cambio, ma ancora, come dico sempre, è troppo presto per dirlo, quindi soffermiamoci su questo weekend che sta per cominciare, dove ahimè, nonostante il tempo stabile e soleggiato, avremo ancora temperature molto oltre le medie del periodo. Domani sarà una mattina, una giornata in realtà fotocopia, con un mattino con qualche nuvolosità residua, qualche copertura sul centro ponente, però poi una giornata che sarà segnata dal cielo sereno poco nuvoloso, con venti deboli meridionali fino alla sera sul centro ponente, un mare ancora poco mosso e temperature, come dicevo, stazionarie, comunque sempre sopra le medie del periodo e appunto addirittura massime che raggiungeranno anche 31-32 gradi. Diciamo che, insomma, lo continuiamo a dire, è stata un'estate piuttosto calda, con anomalie addirittura di 6 gradi sopra, diciamo, la media climatica che noi contiamo un cinquantennio dal 1961 ad ora, quindi insomma sicuramente un caldo importante che per ora è destinato a durare ancora nel weekend, i primi giorni della prossima settimana.
3: Focus ancora su AMT, all'inizio della prossima settimana infatti partono gli incontri tra comune, azienda e i sindaci dell'entroterra, che però chiedono prima di vedere il bilancio. Sentiamo.

0: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad MT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di MT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso negli ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Due giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad MT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
1: Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avezzo. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avezzo. Play the Race.

0: Bentornati a Newsroom 28, continuiamo a parlare della situazione di AMT, il viaggio nell'entroterra, ma non solo, anche nel tiguglio di Primo Canale per sentire la voce dei primi cittadini, dei residenti. Allora andiamo dalla nostra Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Vedete già inquadrata la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci. Affrontiamo peraltro in questo giorno di sciopero anche del trasporto provinciale la questione legata ai tagli di AMT. Sindaco, voi incontrerete proprio l'azienda, la città metropolitana nella giornata di martedì. Che cosa vi hanno già previsto come tagli? Tutti da discutere, però cosa vi hanno già mandato?
2: Noi siamo stati convocati nella giornata di martedì 8 settembre, dopo l'unione da parte di tutti noi sindaci di essere coinvolti attivamente innanzitutto nel sapere che cosa succede all'interno di AMT, quindi parliamo anche del piano di risanamento. Ne abbiamo parlato anche con i consiglieri metropolitani in sede di città metropolitana. Però martedì noi vogliamo parlare dei tagli che sono stati proposti prima di questa riunione nel nostro territorio senza che noi fossimo coinvolti. Per quanto riguarda Rapallo, i tagli riguardano linee importanti che sono usufruite dai cittadini, dai ragazzi, dalle famiglie e anche dagli anziani che abitano nella mia città. In particolar modo io parlerò proprio nella sede di riunione dei tagli che avvengono sulla linea che collega Rapallo a Santa Margherita Ligure con partenza da Santa Maria e poi dei tagli che avvengono nelle frazioni, perché da lunedì al venerdì in alcune frazioni sono mantenute le stesse corse, ma il sabato diventa festivo, è una cosa importante.

0: pensabile per chi vive nelle mie frazioni. Rapallo è un territorio davvero esteso, un territorio abitato, e noi abbiamo necessità di garantire questi servizi ai nostri cittadini.
1: Quante frazioni avete?
0: E noi abbiamo tantissime frazioni, quindi abbiamo Santa Maria, San Martino, San Massimo, San Maurizio di Monti, che poi porta anche al santuario di Montallegro, che è una linea molto frequentata dai nostri cittadini, soprattutto per le vie tipo via Betti, che abitano prima di raggiungere la frazione e il santuario, da cui ho ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini di servizio, soprattutto nel sabato e nella domenica. Questo è impensabile per chi vive a Rapallo, soprattutto perché noi stiamo cercando di incentivare la mobilità sostenibile.
1: Grazie Sindaco, allora seguiremo anche noi l'incontro di martedì in allo studio.
2: Grazie Elisabetta Biancalani da Rapallo. E ora un altro tema che ha tenuto banco quest'estate: il caldo. Abbiamo stilato il primo bilancio di questa estate 2026 insieme a Ernesto Palumeri. Si parla di un'estate da record per quanto riguarda caldo e intensità, ma sui numeri dei decessi il dato è positivo. Sentiamo.
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
4: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
2: Sabato 5, domenica 6 settembre, doppio appuntamento in diretta su Primo Canale, il rally della Val d'Aveto con la nuova Alpicella notturna. A Imperia invece c'è il gran finale delle Vele d'Epoca, un weekend che, ripeto, Primo Canale seguirà in diretta con collegamenti e approfondimenti. Sentiamo.
5: Due giorni di grande sport in Liguria tra motori e vela. Da una parte il 10° rally della Val d'Aveto, che porterà gli equipaggi sulle strade dell'entroterra tra Val d'Aveto e Valtrebbia. Dall'altra il mare d'Imperia con il gran finale dell'Imperia Sailing Week e della 40esima edizione delle Vele d'Epoca. Il rally della Val d'Aveto prende il via venerdì alle 9.30 con lo shakedown, prima delle prove ufficiali. La gara entrerà nel vivo alle 15 con la partenza della prima vettura da Rezzoaio. Si comincia con la prova Alpicella, dal paese fino alla zona del passo del Tomarro. Sabato mattina alle 9 la prima vettura uscirà dal riordino di Allegrezze. In programma le prove Due Valli e Montebruno, due tracciati immersi nell'entroterra ligure tra il passo del Fregarolo, Casoni di Fontani Gorda, Barba Gelata e il passo della Scoglina. E sabato sarà anche il grande giorno delle Vele d'Epoca d'Imperia, alle 11 al Molo Lungo di Porto Maurizio, spazio alla parata di Eleganza, prima delle regate. Infine alle 18 il momento conclusivo, la premiazione degli equipaggi e la cerimonia di chiusura di una 40esima edizione speciale che celebra 4 decenni di storia della grande vela d'epoca. Due giornate, due scenari diversi, ma la stessa voglia di sport, dalle strade dell'entroterra al mare d'Imperia.
2: E ora ci spostiamo alla Spezia, perché torna un evento molto seguito, 3 giorni di cucina d'autore con cooking show di chef italiani e internazionali, mercato dei sapori, incontri, talk e laboratori. Dall'11 al 13 settembre gli amanti dei muscoli hanno appuntamento all'Erici con Mitiliade 2026, questo nome dell'evento che torna e che ogni anno è un gran successo. Sentiamo.
6: L'Erici, capitale della mitilicoltura e soprattutto delle ricette a base di muscoli, dall'11 al 13 settembre torna Mitiliade, l'evento che racconta il prodotto d'eccellenza del Golfo dei Poeti, con uno sguardo al Mediterraneo e anche ai piatti internazionali.
7: Saranno 3 giornate molto intense, dove appunto ci saranno eventi e iniziative legate a quello che è appunto il mondo della gastronomia dei nostri muscoli, quindi con attenzioni a quello che sono gli aspetti imprenditoriali, aspetti culturali e ovviamente gastronomici. Sarà importante anche tutta la program-

0: azione legata a sostenibilità ambientale, quindi tutta l'area espositiva che vede la partecipazione di tante realtà anche da fuori regione.
1: Abbiamo annunciato oggi la presenza di Davide Oldani, un grande nome della cucina italiana, che sarà ospite con una ricetta come tutti gli altri ospiti, del resto con protagonisti Muscoli di La Spezia. Altro nome veramente importante anche per i temi che tratta con la sua cucina, cioè la cucina circolare, del non spreco eccetera, è Chiara Pavan, e così tantissimi altri nomi. Igles Corelli, un grande maestro della cucina italiana, lo chef più importante del Sud America su Mito Esteves, davvero tanti gli appuntamenti, non solo chef, non solo cucina, anche mostra mercato, laboratori, intrattenimento, davvero tanti ingredienti. Il sito Mitilia dell'Erice è già pronto con tutte le novità e la possibilità di prenotarsi gratuitamente il posto a sedere.
2: E ora torniamo a Imperia, perché lo abbiamo detto, l'Imperia Sailing Week la stiamo seguendo in diretta con collegamenti e approfondimenti ogni giorno. Questa mattina a Imperia abbiamo però raccontato anche una storia di beneficenza, una storia di ricerca. Allora andiamo a sentire la storia che ha raccolto Alessandra Boero.
3: Sono in compagnia di Mattia e della sua mamma Federica. Allora, adesso parliamo di solidarietà e soprattutto inclusione. Allora, Mattia, come potete vedere, ha in mano un pacchetto di caffè, ma non è tanto il discorso del compra il mezzo chilo, il pacchetto di caffè per l'inclusione, è quanto c'è dietro. E quanto c'è diritto a questo progetto, ci sono delle persone che in sostanza prendono per mano questi ragazzi. Mattia nello specifico è affetto da autismo e la mamma è molto impegnata in questa missione, non tanto per il presente quanto per il futuro, in maniera tale che i ragazzi poi non rimangano da soli. Si tratta anche di realizzare delle case famiglia per tranquillizzare, perché il vero problema quando ci sono delle situazioni del genere è il dopo, quando voi non ci sarete più.
4: Certo, il dopo il no, assolutamente, assolutamente. Noi come Torrefazione Brasiliana abbiamo deciso di sostenere i bambini delle fate proprio perché crediamo che sia una realtà concreta ma soprattutto certa, perché a volte quando noi doniamo non siamo mai certi, no, di dove vanno a finire i soldi. E invece questa è un'associazione molto seria e tratta anche del dopo, del dopo di noi, per cui abbiamo pensato di creare questo.
3: Sì, è normale, siamo in diretta. Okay, tranquilla, non ti preoccupare.
4: Ah, ok. Quindi pensavo di, cioè abbiamo pensato di creare questo caffè, il caffè di Mattia, che è un caffè tra l'altro d'eccellenza. Noi abbiamo utilizzato delle materie prime di alta qualità per sostenere i bambini delle fate. E cosa facciamo? Non diciamo che ogni pacchetto va, diciamo, con una percentuale va ai bambini delle fate. Noi già a prescindere sosteniamo i bambini delle fate con un apporto mensile, e ovvio che ci piacerebbe accrescere questo apporto mensile.
3: Un lavoro anche chirurgico, una progettualità lungimirante. Allora Mattia, io ti ho chiesto, vai in barca?
5: Sì, ogni tanto vado in barca.
3: E poi sei contento perché il prossimo anno sono 33 anni?
5: Sì, esattamente. Il 3 marzo dell'anno prossimo saranno 33 anni come gli anni di Cristo.
3: E questo ci piace, allora abbiamo detto va benissimo così. Allora ti stai divertendo, visto? Lui è scatenato, Mattia. Mattia, quando ci siamo stretti la mano mi ha già dato un bel bacio, ci siamo scambiati dei bacini sulle guance, perché lui è entusiasta, ti piace stare qua in banchina?
5: Sì, tantissimo, mi piace tantissimo stare in panchina, e ho conosciuto anche una mia amica del cuore che si chiama Sofia Lavena. Che ha 25 anni.
3: Lui racconta le cose.
4: Sì, Mattia, ma non dobbiamo raccontare tutto qua.
3: Sì, perché non bisogna avere filtri, raccontiamo tutto, Mattia. Se ti girano le scatole lo diciamo, se sei felice lo diciamo, e se ti innamori lo diciamo.
4: Ma senti un attimo, dimmi un po' se sei contento di aver creato questo caffè.
5: Sono contentissimo perché ho creato questo caffè, perché la torrefazione è nata nel 1959, poi avvenne nel 1997, poi il 31 ottobre del 2006, quando abbiamo creato la caffetteria ad Imperia in Piazza San Giovanni. Era il giorno di Halloween.
4: E lui si ricorda tutto. Infatti, Frank, fosse stato come prima con Francesco Fabrizio, non avrei sbagliato, perché Mattia ha una precisione chirurgica nel ricordare nomi e date. Quindi, Mattia, io ti ringrazio perché sei stato gentilissimo.
5: Grazie, grazie mille, Alessandra.
4: Si ricorda già il mio nome. Fantastico. Ti mando un bacio.

0: lui lo vuole di persona
1: e fa bene.
2: E ci siamo scambiati di persona.
1: Federica, io vi ringrazio.
0: Grazie a voi, speriamo che insomma ci siano tante persone che abbiano voglia di acquistare il caffè di Mattia per sostenere questo progetto in cui crediamo veramente tanto.
3: Questa è la bella storia che arriva dalla Imperia Sailing Week. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di piena estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento. Temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: San

0: Gran Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la Molisana 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzane col Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati

la cultura e le tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la settima edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Un Mundo Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame, degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori di

0: Benvenuti al centro, come ogni giorno affrontiamo i temi di attualità e allora come non parlare della notizia che riguarda la Regione Veneto, che è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio assistito, la legge sul fine vita. Do il mio buongiorno a Gianni Pastorino, che è capogruppo della lista Andrea Orlando, presidente in consiglio regionale. Appunto, che cosa ne pensa di questa notizia? Voi avete lavorato tanto negli ultimi anni per smuovere le acque anche in Liguria.
1: Certo, tanto buongiorno a tutte e tutti, sì, grazie per la domanda. Io sono particolarmente contento dell'approvazione della legge in Regione Veneto. Devo dire che ci ha lavorato molto l'ex governatore Zaia, l'ex presidente della Regione Zaia, già prima, e se non sbaglio nella precedente esperienza era stata bocciata per un voto. È la prima regione del centrodestra, come giustamente diceva lei, e segue tutta una serie di regioni, anche a seguito della sentenza 204 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto assolutamente il diritto delle regioni a legiferare in assenza di una legislazione nazionale sulle modalità organizzative per garantire il suicidio medicalmente assistito. Dico, questo è un fatto importante. Io ho presentato la mia prima proposta di legge, naturalmente in collaborazione con l'associazione Luca Coscioni, con cui lavoro da anni in maniera molto molto proficua, nel 2024, poi naturalmente la caduta della giunta Toti, che ricordo aveva dato un parere, diciamo, favorevole, come dire, ad affrontare le tematiche, hanno, come dire, fatto, come dire, rinviato la discussione. C'è tutto un iter procedimentale per cui io ho recuperato la legge, ho riassunto la legge, come si dice in termine tecnico, che avevo già presentato nel 2024, cioè nella precedente legislatura, in questa legislatura, e naturalmente è stato fatto tutto l'iter di presentazione della legge, di audizioni. Successivamente, proprio alla sentenza 204 del 2025, a fine dicembre 2025, ho successivamente presentato tutti gli emendamenti, perché per correttezza e anche per precisione, la Corte Costituzionale riconosce il diritto delle regioni ad intervenire sulla materia, ma ha limitato, come dire, l'operatività della legge toscana sulle modalità, sui tempi, come dire, mettendo, come dire, diciamo, sicuramente la necessità di intervenire con celerità, ma non con una definizione dei tempi stringenti come era prevista nella legge toscana e anche nel mio testo originario. Naturalmente io ho successivamente presentato in Commissione Seconda Salute e Sicurezza Sociale della Regione Liguria gli emendamenti, e ieri, questa è la notizia, mi sono avvalsa dell'articolo 32 del regolamento del Consiglio regionale, chiedendo che, superati i 6 mesi dalla presentazione, dall'inquadramento della mia legge, della mia proposta di legge, si vada nel primo consiglio utile votante, quindi dovrebbe essere in teoria a fine settembre, ad affrontare la tematica, perché oramai già c'è in commissione da tempo.

0: sono state fatte le commissioni. Naturalmente ringrazio anche tutte le colleghe e i colleghi, anche quelli che magari non sono d'accordo, che hanno portato contributo, ma oramai credo che sia stato fatto tutto l'approfondimento necessario e quindi credo che sia necessario, quindi, far valutare al Consiglio cosa ne pensa. Mi dispiace aver visto oggi su un importante quotidiano le dichiarazioni del Presidente Bucci, ma non tanto sul merito, perché io credo che, riconosco la libertà, di esprimersi in maniera favorevole o contraria, però continuare ad affermare dopo una sentenza della Corte Costituzionale che questa è materia che tocca allo Stato, è vero, toccherebbe allo Stato se lo Stato fosse stato buono in tanti anni di legiferare. Non è stato buono e naturalmente la Corte Costituzionale, che lo ricorda a noi tutti, è il massimo organo di garanzia previsti dall'ordinamento, dalla nostra Costituzione, dal nostro ordinamento giuridico, ha ribadito il fatto che in mancanza di una normativa di carattere nazionale le leggi, possono esserci leggi regionali che organizzano le modalità di applicazione del suicidio medicalmente assistito, così come previsto dalla sentenza numero 242 del 2019, la famosa Antoniani Cappato, che prevedeva tre criteri, lo ricordo perché è giusto che le telespettatrici e telespettatori lo sappiano: il fatto di essere affetto da una patologia incurabile, inguaribile, il fatto di essere supportato da ausili che ti tengono in vita, perché senza le quali tu saresti, deceduta, e che tu sia affetto da dolori che sono ritenuti insopportabili, che quindi, decidi. Tant'è vero che le richieste che sono state fatte in Italia non hanno riguardato soltanto patologie oncologiche, ma spesso tantissimo, per esempio persone, donne e uomini fatte da SLA, che naturalmente, è veramente una patologia terrificante. E qui in Liguria abbiamo avuto, e io sono contento in qualche maniera di aver partecipato per quanto di mia competenza, dialogando naturalmente con la famiglia e con la parte amministrativa, al primo suicidio medicalmente assistito di una persona che naturalmente aveva manifestato in maniera netta la propria volontà di affrontare questo percorso. Gli è stato garantito quest'anno, dopo un iter abbastanza periglioso, ma comunque alla fine con la struttura pubblica adempiuta esattamente a quello che era previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale.
1: E questa era la storia di Silvano, perché l'avevamo raccontata anche noi, tutti i media comunque della Liguria avevano raccontato la sua storia proprio.
0: Tanto saluto la famiglia, perché ero stato contattato inizialmente, poi avevo messo la famiglia di Silvano in contatto con l'associazione Leo Calcoscioni, avevo interloquito con la direttore generale della SLA, dottor Luigi Bottaro, che si era dato disponibile naturalmente ad affrontare tutta la vicenda, come peraltro previsto dalla sentenza, e quindi alla fine senza far succedere quello che purtroppo è successo in molte regioni, anche se l'iter è stato lungo, non c'è stato bisogno di andare di nuovo una sentenza, un ricorso giuridico. Alla fine le strutture pubbliche, perché peraltro la sentenza 242 del 2019 dice che questo deve avvenire sotto controllo di strutture pubbliche in Italia, questo è un fatto ulteriormente importante e anche di garanzia, per cui non è possibile che in una struttura privata venga questo.
1: Avendo avuto proprio questa esperienza, quanto è importante che questo processo sia il più semplice? Ora, chiaramente semplice non inteso che venga fatto con leggerezza, ma semplice nella burocrazia. In Italia la burocrazia è un problema, lo sappiamo, ma in questo caso serve una sensibilità, anche un percorso che sia semplificato rispetto a quello che è successo negli ultimi anni.
0: Sono d'accordo con lei in tutte le due affermazioni. Uno, non deve essere semplice, perché non può essere una cosa fatta a cuor leggero, nel senso che è un percorso naturalmente molto personale, tant'è vero che la Corte Costituzionale interviene anche sulla questione del delegato da questo punto di vista, quindi deve essere un'assunzione di presa di coscienza da parte della donna o dell'uomo affetto dalla patologia. C'è una commissione che valuta, c'è un comitato etico che autorizza, e è chiaro che più tra virgolette passa il tempo dopo che questa decisione è stata presa consapevolmente, più è un dilungare sofferenze inaudite. Cito, se non sbaglio, l'esperienza del Friuli Venezia Giulia, dove la regione non dava corso alla richiesta della persona, che proprio su un'azione giudiziaria instaurata dalla Luca Coscioni, il giudice condannò la locale ASL al pagamento di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo. Naturalmente questo ha fatto sì che al decimo giorno, naturalmente, però questa cosa qui la cito come un elemento per cui la sofferenza non può essere monetizzata, perché una persona che arriva dopo un percorso di malattia devastante con quei criteri che dicevo prima,

0: patologia inguaribile, dolori terrificanti, insopportabili, essere supportato da parecchi che tengono in vita. Quindi arriva una decisione del genere, che può essere sempre revocata in qualsiasi momento, anche un minuto prima dell'assunzione del farmaco. Io credo che, come dire, allungare i tempi vuol dire allungare la sofferenza incredibile delle persone, anche dei caregiver che sono stati vicini a loro, delle persone che l'hanno assistito, che siano la moglie, il marito, i figli, i parenti.
1: Grazie a Gianni Pastorino. Una domanda che non riguarda la legge sul fine vita, ma sulla festa dell'unità, perché ieri sera lei era presente dopo quell'intervento di Giuseppe Conte, dove si è parlato di primarie. Che cosa ne pensa?
0: Ma io in tempi non sospetti avevo detto che preferirei che i partiti trovassero una forma di composizione, di definizione prima di tutto di un programma, perché naturalmente è necessario presentarsi con un programma, e mi permetto di dire che fino adesso non sono troppo contento, così dico una cosa in più rispetto alla sua domanda, nell'andamento della discussione, perché noi parliamo di cose materiali che riguardano la vita della gente, a partire dai salari, dalla sanità pubblica, che tutti dicono che la vogliamo pubblica, ma io non ho ancora capito, visto che un po' di competenze ce l'ho, con quali risorse intendiamo mantenerla pubblica a fronte di un attacco senza precedenti a questo servizio. Parliamo veramente della tutela dell'ambiente, parliamo di cose che riguardano la vita della gente, oppure, tra virgolette, se parliamo di cose molto molto aleatorie, come dire, la gente non capirà, e allora non basterà per battere la Meloni, come io personalmente mi auspico. Dobbiamo riprendere a parlare, non soltanto a fare le feste importanti, come dire, come ha fatto il PD, sicuramente, come dire, un elemento di contatto con la gente molto importante, ma dobbiamo parlare di quello che riguardano le persone, perché un paese che vive in un'emergenza salariale continua, in cui non siamo neanche d'accordo su una riforma fiscale che redistribuisca ricchezza, mi preoccupa, perché non capisco dove stia la discussione. E detto questo, io preferirei un momento di sintesi. Naturalmente prendo atto che se questo momento di sintesi non c'è, come dire, le primarie sono uno strumento. Naturalmente preferirei che ci fosse una sintesi. Io credo che, come dire, Elie Schlein, Conte, i leader nazionali, perché su questo lo dico con cose, io preferirei, come dire, che fossero dei leader nazionali che affrontano questa tematica, tanto per la complessità della battaglia, la loro visibilità su tutto il campo, su tutto il territorio nazionale, ma anche per le competenze che hanno acquisito, anche perché non si batte una avversaria come la Meloni soltanto, come dire, con un elemento improvvisato, eccetera. Si batte quando si riesce, come dire, a definire un programma che sia alternativa a quello del centrodestra, perché lo ricordo, il centrodestra è portatore di interessi, o noi portiamo degli interessi diversi che diano fiducia alla gente, che guardano la loro materialità, la loro vita, oppure è evidente che quegli interessi che porta il centrodestra rischiano di essere più forti e più competitivi.
1: Grazie a Gianni Pastorino, capogruppo della lista Andrea Orlando, presidente in consiglio regionale. Noi ci fermiamo un attimo, poi torniamo insieme.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno avviato una nuova fase di collaborazione attraverso una cabina di regia delle regioni del nord, con l'obiettivo di coordinare le rispettive politiche economiche e industriali e soprattutto rendere più strutturato ed efficace il confronto con il governo e con la Commissione europea. Nel loro insieme le cinque regioni rappresentano una componente del sistema economico italiano che contribuisce a più della metà del PIL nazionale. Sabato 12 settembre Genova torna a essere la città della vela con la 38esima edizione della Mille Vele Iren, la grande veleggiata organizzata dallo Yacht Club italiano. La manifestazione ha preso ufficialmente il via oggi con la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici liguri che si sfideranno per conquistare il trofeo Intercircoli Coppa

0: Bartolomeo Boero. Sono stati inaugurati oggi a Follo gli interventi di riqualificazione del centro storico di Piana Battolla. Il programma complessivo prevede 800.000 euro di investimento tra opere già realizzate e altri di prossimo avvio per rendere più accessibili e sicuri gli spazi, creare luoghi capaci di favorire la socialità e rafforzare il senso di comunità. Dalla Liguria ai grandi appuntamenti internazionali. Cristiano Barlanda sarà ambasciatore della Regione Liguria sui campi del golf paralimpico nel 2026. Il riconoscimento arriva dopo la sua partecipazione ai campionati europei a squadre per golfisti con disabilità. Nel corso della stagione porterà negli Stati Uniti e in Europa non solo i colori della Liguria, ma anche un messaggio di sport, inclusione e superamento delle barriere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Bentornati al centro, apriamo una drammatica finestra su quello che è accaduto a Finale Ligure nella giornata di ieri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 14 anni e poi si è tolto la vita. Per parlare di questo dramma che ha sconvolto l'intera provincia di Savona, do il mio buongiorno ad Aldo Di Giacomo, criminologo ed esperto di fenomeni criminali. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Allora, appunto, abbiamo più o meno sintetizzato quello che è accaduto ieri. Chiaramente è una notizia che ha sconvolto non solo la Liguria ma tutta l'Italia, anche perché arriva a pochi giorni da un altro caso molto brutto, se così si può definire, in cui un padre ha ucciso il figlio. Quindi, in questo caso la prima domanda è: che idea si è fatto lei dopo aver letto la notizia?
2: Ma guardi, in questo caso non si parla assolutamente di raptus, ma bisogna interrogarsi per capire il perché, da quando parte la costruzione mentale di questo progetto distruttivo, no? Bisogna cercare di capire, non si può etichettare come un semplice disturbo mentale, no? Ma bisogna partire, capire se nasce da una fragilità mentale, da una rigidità di pensiero, di una perdita del controllo su una situazione a cui lui non vede evidentemente altra soluzione che questo, no? Una separazione, un fallimento, una malattia. In questo caso io sono certo che è stato organizzato in ogni dettaglio da molto prima, perché uccide nel sonno, questo è segno di organizzazione, ma dall'altra parte non vuole creare sofferenza, non dà sofferenza nell'eliminazione. Dall'altra parte c'è una cosa che è strana in questi casi. Se è vero, come è vero quello che scrivono i giornali, che l'omicida ha lasciato diversi biglietti, una decina circa, indicando per ognuno delle ragioni o scrivendo motivazioni, questo significa che ogni bigliettino è un momento in cui poteva scattare la molla per uccidere. E in questo, come in tantissimi altri casi, no? Solo nell'ultima settimana, negli ultimi 4 giorni, 13 omicidi suicidi, di cui un caso di una persona che ammazza la moglie e i due figli, ed è successo qualche giorno fa, e la disponibilità immediata della pistola. Il 78% dei casi di omicidio suicidi avviene con la pistola. E questo è un dato, secondo me, da prendere in considerazione. Si poteva evitare? Secondo me sì, perché quando uno scrive 10 biglietti è come se fossero 10 momenti diversi in cui uno decide poi in qualche modo sul blocco. Avere la disponibilità della pistola sicuramente è qualcosa di sbagliato. Secondo me chi ha un'arma dovrebbe annualmente andare a rivedere se è idoneo a tenere la pistola, e questo secondo me è un elemento determinante un po' in tutti questi episodi.
1: Ma appunto, proprio su questo, come, visto che quello che leggiamo e sentiamo dalle testimonianze di tante persone è il racconto di una persona che da fuori

0: sembrava apparentemente normale, una famiglia che da fuori sembrava non aver problemi, o perlomeno quei problemi che poi magari possono essere il campanello d'allarme per un intervento. Come si fa a comprendere una persona che sembra normale e che poi fa un gesto come quello che è stato fatto?
1: Guardi, in realtà non è mai così. Chi parla, chi dice che non c'era un campamento d'allarme, è che è una conoscenza superficiale, no? Da quanto ho visto, la moglie aveva avuto una grave crisi nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Poi lui aveva assistito al dolore ai genitori, che avevano tutti e due il Parkinson per diversi anni. Questa sofferenza può portare evidentemente anche a qualche problema, no? Questo continuo a vedere la sofferenza può portare a questo, ma i campanelli di allarme ci sono sempre, vanno letti, ma vanno letti non dalle persone sconosciute, ma da chi purtroppo in questo caso gli sta vicino. Pensare di sottovalutarli, come in molti casi succede, che una persona evidenzia uno stato emotivo fuori controllo, si preferisce non denunciare, non segnalare, per evitare di avere problemi. Dice: no, ma magari questo gli passa. Non è così, non è così, perché in tutti i casi ci sono i segnali, non esiste un caso in cui segnali non ce ne sono. Io adesso, da quello che ho letto, le cose che ho detto sono le cose che mi hanno colpito di più. Non conosco la situazione medica né psichiatrica di nessuno, però ho visto che la moglie aveva avuto questi problemi e che lui aveva assistito due persone malate per molti anni. Essere guard river di persone con difficoltà può portare a delle problematiche, queste potrebbero essere tra i motivi. Però, per rispondere in modo definitivo alla sua domanda, i campanelli di allarme ci sono sempre, li leggono le persone vicino e a volte o li sottovalutano, ma ahimè oggi molto spesso non li segnalano.
0: E appunto, forse quello che dicevamo prima anche sull'avere la disponibilità della pistola in queste situazioni è sicuramente un pericolo in più. Abbiamo parlato di campanelli d'allarme, può farci qualche esempio? Non in questo caso, questo chiaramente in modo generico, su quali possono essere. Sottolineo che ogni situazione è a sé, certo. E questo noi stiamo generalizzando, più o meno diamo degli input generali, però se ci sono a grandi linee quei campanelli d'allarme che devono essere quelle cose che ci fanno dire: ok, serve un intervento, serve l'intervento di un esperto, di un dottore.
1: Guardi, io ho esaminato gli ultimi 5 casi che sono successi negli ultimi 4 giorni, per un totale di 13 morti, suicidi e omicidi. In tutti i casi c'è stato sempre un filo conduttore, che è stato quello che la persona che poi ha commesso la strage in qualche modo aveva dato dei segnali di aggressività. Dall'altra parte potrebbero essere anche dei segnali di chiusura, ma più in generale dei segnali di cambiamento di quello che è l'umore generale. Però che poi alla fine, perché questo può succedere a tutti evidentemente, ma che sconfinano sicuramente in episodi aggressivi. Questo sicuramente è il primo e il più importante campanello d'allarme che ha accomunato tutto quello che gli 13 morti che ci sono stati in questi in questi 4 giorni. Altri campanelli di allarme sono, appunto, come dicevamo, quello di allontanarsi, di chiudersi, ma soprattutto quello di iniziare a pensare al futuro come un qualcosa di non realizzabile. Quando si parla in famiglia di un futuro non più realizzabile, questo è un altro campanello d'allarme. Ma chi ha il contatto stretto, gli amici, i familiari, notano tutti questi campanelli d'allarme, ma notano soprattutto un aumento di aggressività. Quando si arriva a un omicidio-suicidio è sempre qualcosa di studiato, è sempre qualcosa di calcolato, è qualcosa di terribilmente pianificato. Questo che noi dal punto di vista criminologico chiamiamo family annientamento familiare.

0: familiare, no? Ed è quello che studiavo nell'ultimo caso che ho visto di due giorni fa. Oltre a uccidere padre, madre, a uccidere moglie e figli, ha ucciso anche il cane. Cioè, non vivo io, non deve vivere più nessuno. È una strage di tutto. È non dare la possibilità a nessuno di avere futuro. E in molti casi, come in questo, succede che uno uccida, la cosa più terribile è il figlio, no? Quando si arriva al terribile il figlio, significa che c'è una volontà assoluta di prendersi il diritto di decidere per tutti, ma soprattutto di non consentire futuro, no? Perché futuro non ce l'ha chi uccide, non deve averlo nessuno, no? Questa è una cosa terribile. Sono negli ultimi due anni questi casi sono in crescita, si è passato di una media nell'ultimo decennio fino al 2023 di 45 persone morte per omicidio e suicidio, si è passato negli ultimi due anni a oltre 77. Questi sono dei campanelli importanti per cercare di sempre più di chi ha le responsabilità in questo, perché a volte gli assistenti sociali vengono avvisati, le stesse forze dell'ordine vengono avvisati, perché reati legati al femminicidio, al maltrattamento in famiglia, che poi scaturiscono in questo, c'è bisogno che vi sia un'attenzione e una sensibilità maggiore rispetto alle richieste d'aiuto che arrivano, che in realtà ci sono quasi sempre. Oltre il 45% dei casi di omicidio e femminicidio è preceduto da una richiesta d'aiuto, sia prima che durante. Quella ragazza che è stata messa nel cofano e buttata poi dal ponte, quello è un altro esempio, perché lei aveva già in precedenza richiesto aiuto e non era stata evidentemente ascoltata. Certo, le forze dell'ordine non possono stare dappertutto, però c'è bisogno che chi ha compiti del genere presti attenzione a questi fenomeni, a queste richieste d'aiuto.
1: Grazie allora ad Aldo Di Giacomo, criminologo ed esperto di fenomeni criminali. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi, se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati, è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più

di variabilità nelle prime ore del giorno, le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tiguglio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà in rapido diradamento, i venti saranno ancora una volta deboli con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: focus sulla situazione di AMT insieme a noi Edgardo Fano, segretario generale della Faisa CISL. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Sono giornate complesse per quanto riguarda la situazione di AMT, con da una parte quelle che sono le polemiche legate ai diversi piani presentati, alcuni sono stati anche messi nel congelatore fino a dicembre, una serie di incontri con i sindaci, con i municipi, forse è mancato qualche incontro con i sindacati nelle ultime ore, ma partiamo da quella che è la situazione al momento all'interno di AMT per quanto riguarda il servizio.
1: La situazione è sicuramente molto difficoltosa, sia nell'erogazione del servizio attuale e non lo sarà nei prossimi mesi migliore. E bisogna capire però in linea generale qual è l'obiettivo. Per noi l'obiettivo è quello di uscire da questa situazione di difficoltà nei prossimi mesi attraverso l'omologa che dovrebbe dare il Tribunale nel mese di ottobre e poi riprendere volumi e qualità del servizio in modo adeguato, perché c'è una correlazione diretta tra la qualità del servizio percepito dai cittadini e la qualità del lavoro delle persone che lavorano in AMT, che ha avuto in quest'ultimo anno un pesante deterioramento. Tanto è vero che si assiste anche all'esodo delle persone, naturale, cioè mai successo che in AMT ci fossero 50 persone che ci sono licenziate per andare a fare altri lavori. Ogni volta che un utente è stressato, aspetta 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti l'autobus, la prima persona con la quale se la prende è il primo autista che arriva, quindi la qualità è pessima, e poi lavorare con un sovraccarico sull'autobus non è la stessa cosa che dare un servizio a cadenze predeterminate con dei volumi adeguati, cosa che oggi non avviene.
0: Anche perché arriviamo da un anno che ha visto tanti problemi, con tante corse saltate, la questione legata ad esempio ai collegamenti con le alture, se restiamo nello specifico di Genova, e poi abbiamo visto nelle ultime settimane anche i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tanti problemi per quanto riguarda i collegamenti, e anche quello che è stato il piano che hanno loro presentato con un'opposizione quasi totale da parte di tutti, al di là di quello che è lo schieramento politico.
1: Allora, noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio, e noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus

0: L'autobus deve passare, passi. Se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, è peggio.
1: È un problema, dicevamo, anche di manutenzione dei diversi mezzi e soprattutto di pagamento dei fornitori per quello che sono appunto tutti i lavori che devono essere effettuati di manutenzione sui diversi mezzi.
0: Certo, c'è un problema di vetture disponibili che non sono scarsamente sufficienti a erogare il servizio attuale. Questo è un problema che deriva.

0: fatto che non abbiamo tutta la ricambistica che ci serve, perché le società ad oggi, vista la situazione finanziaria dell'azienda, non stanno fornendo i pezzi di ricambio. Molte delle società sono all'interno dei creditori che subiranno la falcidia, quindi il reperimento dei pezzi di ricambio è difficoltoso. Poi c'è anche un problema di tipologia di vetture, perché Genova, avendo un'orografia particolare, ha bisogno di tante tipologie di vetture diverse e non tutte sono reperibili sul mercato. Ora, l'azienda ci ha comunicato che per quanto riguarda le vetture piccole utilizzerà un fondo di circa 10 milioni di euro messo a disposizione da Regione Liguria attraverso un accordo sindacale del 2024 sul rinnovo del parco veicolare, in particolar modo sulle piccole. Però la situazione vetture piccole è quella più difficile di tutte ed è inutile programmare delle linee, specie sulle collinari che non passano, perché lì la gente rischia di aspettare anche 40 minuti, 50 minuti. Infatti bisognerebbe, attraverso un'intelligente revisione della rete, cercare di ridurre i percorsi delle linee collinari per aumentare e intensificare le linee madri, di modo che si portano le persone poi a prendere il mezzo che realmente c'è, se no si fa un ragionamento diverso, si racconta una favola che non diventerà mai realtà, si racconta di autobus che passano alle 13.10 e poi il cittadino alle 13.50 sarà ancora lì e se la prenderà con l'autista che arriva.
1: In questi giorni abbiamo visto che il Comune di Genova è AMT, l'azienda ha fatto una serie di incontri, ma i sindacati sembrano essere stati messi un po' da parte, così?
0: Allora, nei battibecchi politici tra i due enti noi non vogliamo per scelta entrare, perché riteniamo che questo sia il momento nel quale bisogna uscire dalla situazione di crisi, perché poi alla fine ci sarà chi avrà ragione e chi avrà torto, ma il conto salato, se questa cosa non si chiude, lo pagheranno i cittadini e i lavoratori, perché AMT è un bene della città. Sono 100 anni che nel 2027 sono 100 anni che questa società è proprietà del Comune di Genova, quindi non penso che sia un bene della città, e le persone che ci lavorano, ce la vogliono, quasi 3.000 famiglie, voglio dire, penso che sia più importante portare a casa il risultato che fare dibattito politico, e che peraltro non ci appartiene. E in aggiunta devo dire che alcune dichiarazioni sono anche corrette, nel senso che quando il presidente Bucci dichiara che i contributi erogati a AMT sono i più alti di sempre rispetto a 26, rispetto ai 110 milioni, è vero. Quando la sindaca Salis dice che non sono ancora arrivati integralmente le quote, è anche questo vero, perché comunque c'è una quota di queste risorse che deriva dal Fondo Nazionale dei Trasporti, e finché in conferenza regioni non saranno fatti i decreti di riparto, Regione Liguria non ha la disponibilità di mandare quelle risorse. Bisogna cercare di lavorare tutti insieme per lavorare su degli anticipi di liquidità, perché in questo momento AMT ha bisogno di liquidità per pagare i fornitori e uscire da questa situazione, e poi mettersi a bocce ferme e valutare quali siano il livello di risorse adeguate per un servizio adeguato.
1: Da questo punto di vista, il rapporto con i vertici di AMT qual è? Perché abbiamo la sensazione anche particolare che nelle diverse riunioni poi il presidente Berruti non è presente sempre collegato, un aspetto un po' particolare per chi deve gestire una partita così importante con dei tempi anche così limitati, perché ci stiamo avvicinando a quella data di ottobre che è un po' il cuore della situazione.
0: Allora, i rapporti con la dirigenza AMT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso, in una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Chiudo con un'ultima domanda, c'è la sensazione

0: vicenda legata al futuro di MIT possa portare all'ingresso di un soggetto privato in un futuro?
1: Allora, noi l'abbiamo detto in tutte le lingue conosciute. Per noi il trasporto pubblico locale è un bene dei cittadini e tale deve rimanere. Chi sostiene che l'ingresso di soggetti privati aiuti il servizio probabilmente non ha capito o non conosce quelle che sono le realtà. Tutte le aziende private giustamente hanno come obiettivo l'utile d'esercizio. Se oltre ai costi, mentre un'azienda pubblica dovrebbe mantenere il bilancio in pareggio, se oltre ai costi ordinari dell'azienda si va ad aggiungere l'utile d'esercizio remunerativo della società privata, i livelli di servizio e le condizioni di lavoro vanno a peggiorare sicuramente. Non è mai stato l'obiettivo di nessuno, almeno di dichiarazioni pubbliche. Vi posso dire con totale serenità che qualora uscissero delle proposte sulla privatizzazione delle aziende, noi saremo assolutamente contrari e metteremo in campo tutto quello che siamo capaci di mettere in campo per contrastare questi eventi.
0: Grazie, allora, grazie a Edgardo Fano, segretario regionale della Faisa Cisl, per questo approfondimento su MIT.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
6: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Bentornati al centro e ci colleghiamo come ogni giorno con Dario Vassallo dal Festival del Cinema di Venezia. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno ai nostri telespettatori, ancora una splendida giornata qui a Venezia e una splendida mostra almeno fino a questo momento, perché nonostante siamo soltanto al terzo giorno già si comincia a parlare di premi e io sottolineo giustamente, anche se finora tutto sommato sono stati presentati ufficialmente nella zona, nella parte riservata appunto al concorso, soltanto tre film, ma tutti e tre ottimi. Il primo Inc, quello di apertura parleremo dopo, due film entrambi molto interessanti ieri. Partirei con Wild Horse 9 di Martin McDonagh. Ho già detto in altre circostanze che nasce come drammaturgo, poi ha girato anche alcuni film che sono stati presentati qui a Venezia e ieri sera nella serata ufficiale dentro la sala grande alle mie spalle, Palazzo del Cinema, alla fine della proiezione ha ottenuto 13 minuti

0: di applausi, e devo dire anche che applausi ne hai ricevuti anche alla nostra proiezione, alla proiezione per la stampa, anche nelle proiezioni per la stampa si applaude, ma generalmente insomma sono applausi un po' di cortesia. Ebbene, ieri per questo film non è stato così, nel senso che almeno un paio di minuti di applausi, che sono tantissimi appunto per quel tipo di proiezioni. Un film ambientato nel 1973, poche settimane prima del colpo di Stato in Cile, si svolge appunto nel paese sudamericano e vede i protagonisti due uomini della CIA che stanno appunto imbastendo tutto quello che poi accadrà l'11 settembre con l'assalto delle truppe del generale Pinochet, l'inizio della dittatura, la morte di Salvatore Allende, e i due cominciano dal Cile, poi vanno a fare una vacanza nell'isola di Pasqua, Rapa Nui, e sono due colleghi, ma sono anche due amici, e ognuno di loro ha uno scopo lì nell'isola che ovviamente non rivelo, ma al di là del film, perché il film è veramente dal punto di vista della sceneggiatura un grandissimo film, si conferma Martin McDonagh, uno scrittore straordinario, capace di parlare di cose anche drammatiche con un umorismo nero veramente raro, c'è da sottolineare anche l'interpretazione di John Malkovich. Alcuni giornali americani oggi hanno parlato addirittura di Oscar per John Malkovich, e chissà che questo attore, questo bravissimo attore, non riesca a conquistarlo proprio con questo film. D'altronde non sarebbe il primo caso, nel passato recente Brendan Gleeson, che era qui per The Whale, poi ha vinto effettivamente l'Oscar per la migliore interpretazione maschile, quindi sicuramente io credo questo film un premio lo vincerà, e certamente in prima fila per la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile vede appunto vede John Malkovich, ma per quello che riguarda la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, chissà che non possa andare a un ex aequo, a due sorelle che sono protagoniste dell'altro film che è stato presentato ieri, Bucking Fast di Werner Herzog, che racconta, prende spunto da una storia realmente accaduta di due gemelle britanniche, si chiamavano Chaplin, che facevano tutte insieme, parlavano all'unisono, si vestivano alla stessa maniera, compivano gli stessi gesti. In questo film non sono gemelle, sono sorelle, sono le sorelle Mara, Rooney Mara e Kate Mara, e anche per loro si è parlato di un possibile premio, sia qui alla mostra che chissà anche in altre circostanze, come per esempio gli Oscar, così come un premio però potrebbe vincerlo anche Herzog, che qui ritrova alcuni dei suoi temi, dei suoi temi più classici, come la ricerca dell'impossibile, la tenerezza, la dolcezza immersa in situazioni veramente paradossali. Questo per quello che riguarda i due film di ieri. Come dicevo, però, buona notizia anche dall'apertura con Ink di Danny Boyle. Allora vediamo il servizio che racconta un po' com'è questo film.
1: Un film ambientato nel 1969, ma che parla del nostro presente. Tratto da una pièce di James Graham, autore anche della sceneggiatura, Ink di Danny Boyle, che ha aperto la mostra di Venezia, racconta la nascita del rinnovato quotidiano inglese Sando, poi il suo acquisto da parte di Rupert Murdoch, ma sarebbe riduttivo considerarlo semplicemente un film sul giornalismo britannico, perché Boyle parla soprattutto dell'attenzione, di chi riesce a conquistarla, di quanto vale e di ciò che siamo disposti a fare pur di non perderla. Lo fa mettendo al centro Larry Lamb, il direttore al quale Murdoch affida una missione apparentemente impossibile: trasformare un giornale in difficoltà in una macchina capace di battere il potentissimo Daily Mirror. Jack O'Connell gli presta entusiasmo, rabbia sociale e una spregiudicatezza che all'inizio sembra quasi innocente. Il giornalismo britannico che lo circonda gli appare vecchio, classista, paternalista, e lui pensa che i giornali parlino troppo a se stessi e troppo poco alle persone che li comprano. Vuole sapere che cosa interessa davvero ai lettori: sesso, sport, celebrità, scandali, cronaca nera, storie semplici, emozioni immediate. La domanda sulla quale si costruisce il film è: perché un giornale dovrebbe decidere ciò che il pubblico deve leggere invece di ascoltare ciò che il pubblico vuole leggere? Per buona parte di Ink, Lamb e Murdoch sono due outsider impegnati a demolire un sistema che ritengono logore superato. Murdoch, interpretato da Guy Pearce, è l'australiano guardato con sufficienza dall'establishment britannico. Lamb viene dalla classe operaia e porta con sé il risentimento di chi in quel mondo non è mai stato completamente ammesso. Non vogliono soltanto vendere giornali, vogliono prendersi una rivincita. La nascita del nuovo San è raccontata con l'eccitazione di un colpo criminale. Bisogna reclutare la squadra, trovare le idee, sorprendere l'avversario, arrivare prima degli altri. La macchina da presa corre fra scrivanie e tipografie.

0: Il montaggio accelera, la musica deborda. Il vecchio mondo dei giornali diventa improvvisamente giovane, sporco, sexy, divertente. Poi accade qualcosa di molto semplice. Il metodo funziona, le copie aumentano e ogni successo contiene immediatamente la richiesta del successo successivo. Più copie, più sesso, più scandalo, più rumore. Quello che era nato come un tentativo di ascoltare il pubblico diventa progressivamente un sistema per eccitarlo. E a questo punto è impossibile non pensare al presente. La tiratura e il numero di visualizzazioni, la prima pagina e il feed, il titolo e il clickbait, la provocazione e l'engagement. Ed è probabilmente questa l'intuizione più forte di Inc. Boyle suggerisce che la rivoluzione digitale non abbia inventato il meccanismo che governa oggi l'informazione, ma lo abbia semplicemente perfezionato. Il regista inglese ci seduce utilizzando gli stessi strumenti che il film mette sotto accusa: velocità, sesso, musica, immagini, provocazione, spettacolo. La svolta arriva quando nella storia entra il caso reale di Muriel McKay, moglie di un redattore del giornale rapita da uomini convinti che fosse la moglie del magnate australiano. E allora il tono cambia radicalmente, l'euforia si interrompe e il meccanismo costruito fino a quel momento viene costretto a confrontarsi con le proprie conseguenze. Una tragedia diventa una storia, la storia diventa una prima pagina diventa copie vendute. E allora dove finisce il diritto di raccontare e dove comincia lo sfruttamento? Qui sta la vera inquietudine del film. Lo scoprire che il titolo scandaloso ci fa voltare, che la tragedia trasformata in spettacolo cattura la nostra attenzione, che diciamo di volere un'informazione seria, ma spesso premiamo quella che ci emoziona, ci indigna, ci spaventa o ci diverte. Ed è per questo che, nonostante un finale troppo programmatico e qualche sottolineatura di troppo, Inc. è un film vitale, intelligente e soprattutto terribilmente contemporaneo.
1: Sicuramente è un film da guardare, Dario, ma siamo a venerdì, che cosa ci aspetta al festival questo weekend?
2: Ma insomma, come sempre accade, il weekend di mezzo che si trova appunto a metà, più o meno un po' prima della metà, ma comunque per quello che riguarda la settimana, a metà della manifestazione, propone sempre qualcosa di interessante. Per l'Italia proporrà moltissimo di interessante, perché domani verrà proiettato il film di Nanni Moretti, Succederà questa notte. Come ho scritto in un articolo su primocanale.it, Moretti torna al Lido dopo 45 anni. Era infatti 1981 quando ha presentato Sogni d'oro, che tra l'altro vinse il Gran Premio della giuria. Poi con i suoi film è sempre andato altrove, è andato al Festival di Berlino con La messa finita, dove ha vinto l'Orso d'argento, è andato più volte al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio della giuria e tra l'altro ha vinto anche la Palma d'oro nel 2001 con La stanza del figlio, l'ultimo italiano ad aver ottenuto questo riconoscimento prestigioso. Quest'anno, che pure poteva portarlo di nuovo alla Cosette perché il film era pronto, ha deciso invece di cambiare rotta e venire al Lido. Staremo a vedere quello che succederà con Succederà questa notte, interpretato da Jasmine Trinca e da Louis Garrel e da Philippe Garrel. Poi ci sarà un altro film italiano, che è The Echo Chambers di Andrea Pallaoro, un red carpet, io penso, infuocato, che non riguarda però direttamente il cinema, sì, il cinema, perché ovviamente viene presentato un documentario, ma riguarda gli interpreti di questo documentario, perché il documentario è sugli Oasis, si intitola infatti Look Back in Anger, e saliranno sul red carpet che è alle mie spalle i due fratelli Gallagher, Liam e Noel. E poi ci sarà anche un grande maestro del cinema giapponese, Koreatsu Hirokeda, che proporrà il suo film che si intitola Look Back. Ha vinto le ultime due volte, anche lui è andato al Festival di Cannes, e dove ha vinto in entrambe le circostanze dei premi importanti, una volta anche la Palma d'Oro. Staremo a vedere quello che succederà. Quindi insomma un altro weekend, altri due giorni che porteranno fine in cascina a questa mostra che, ripeto, fino a questo momento non sta tradendo le aspettative. Se non hai altre domande, Aurora.
1: No, Dario, direi di no, sei stato esaustivo nel tuo racconto e allora ti auguriamo un buon weekend, un buon lavoro e ci risentiamo chiaramente per poi fare il bilancio di questo Festival del Cinema di Venezia.
2: Grazie Aurora, una buona giornata a tutti voi.
1: Allora noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme, restate con noi perché parliamo di

0: política.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Bentornati al centro e do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi, perché come dicevamo parliamo di politica e chiaramente il focus in questi giorni è sulla festa dell'unità che è tornata dopo 10 anni quasi in piazza Caricamento, un numero di nomi anche importanti a livello nazionale. Ieri è toccato a Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Giorgia, com'è andata?
4: Sì, intanto ciao Aurora, buongiorno, ben ritrovati. Hai detto bene, è stata una settimana intensa, circa 8-9 giorni di festa dell'unità. Mancava in Liguria, in realtà a Genova, in modo stanziale come la si conosceva negli anni passati, quando la festa dell'unità era un appuntamento tra fine agosto e inizi di settembre per il popolo del Partito Democratico, ma del centro-sinistra importante, poi divenne itinerante per diversi anni. Mancavano insomma i fondi, ma soprattutto i volontari per farla, e poi quest'anno si è riprovato. È caduto tra l'altro con il ritorno a Genova del campo progressista del centro e sinistra, e in questi giorni si sono alternati i leader nazionali. Abbiamo visto per primo Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, poi Elly Schlein, che è la segretaria più longeva del Partito Democratico, essere e tornare a Genova, che per la prima volta già nel 2023, prima di andare ai gazebo, fu scelta come segretaria al posto di Bonaccini e poi fu confermata in Italia. Quindi un legame comunque con Genova, come Schlein, che si porta dietro ormai da diversi anni. Poi c'è stata l'intervista tu per tu con la sindaca Silvia Salis, che vedete questa immagine applaudita, che applaude Elly Schlein. E poi ieri è stato, come dicevi tu, la serata di Giuseppe Conte. Si è parlato di molti temi, un dialogo con Andrea Orlando, ex candidato alla presidenza di Regione Liguria nel 2024, oggi è un po' federatore di quel centro-sinistra in Liguria, consigliere regionale del PD, ma secondo me è più oramai indirizzato a Roma, come già abbiamo scritto e come si dice nei corridoi della politica. Conte ha parlato di molte cose, tra queste le primarie. Se sei d'accordo magari andiamo a sentire uno stralcio del suo intervento e poi si è parlato di tanto altro, magari dopo ti racconto un po' meglio nello specifico. Chiaro è che l'attenzione era tutta sulle primarie. Conte in pratica ha detto le primarie vanno fatte, non c'è alternativa, ha fatto capire che se non si trova un modo per far esprimere il popolo, soprattutto del Movimento 5 Stelle, si rischia poi di essere poco uniti, ma ha garantito unità dopo che verrà scelto il candidato.

0: candidato in pectore del centro-sinistra. Sentiamo.
1: Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo star lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno. E sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie, ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra. E ho proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
2: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera, giuro che ridò il microfono. Giuseppe, mi hai fregato?
1: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
2: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
3: Allora, sicuramente un discorso chiaro, con anche chiaro l'intervento poi della sindaca Silvia Salis.
0: Eh beh sì, lei comunque ha il physique du rôle, si dice così, credo, no? Sai che io con le lingue non vado molto d'accordo, però questo si dice, è così, e questo è il gergo che mi viene da utilizzare, ce l'ha sicuramente, nel senso che non solo dato sicuramente anche dalla sua fisicità, ma comunque dal suo modo di comunicare molto chiaro, netto e diretto. Questa era una battuta che lei poi non ha ripetuto in genovese, ma che aveva rilasciato il giorno precedente, tra l'altro durante In Onda, il programma di Aprile Telese sulla 7 dopo il telegiornale delle 20:30, e imbeccata da Aprile ha detto: come ve lo devo dire, lei ce lo dica in genovese, e Salis allora lo ha detto in genovese, non lo ripeto perché farei brutta figura. Comunque, io non ci sono per le primarie, quindi Conte c'è, l'ha detto chiaramente, l'ha ripetuto, anzi ha detto questa è la strada per trovare il candidato. Volete votare Schlein, popolo del Movimento 5 Stelle, votatelo, non c'è nessun problema, però fateci scegliere. Chi invece poi contesta il rischio di dividersi, a questo Conte risponde: no, non ci si divide, perché bisogna essere compatti, uniti, prometto la fedeltà qualora venisse scelto un'altra figura che non sia io. Poi ha anche ribadito che le sue ambizioni personali vanno in secondo piano rispetto alla scelta di un candidato leader in grado di battere Giorgia Meloni. Mi viene anche da commentare, è chiaro che quando si arriva a quei livelli si è un po' tutti magari prime donne, quindi non credo che nessuno a nessuno faccia ribrezzo diventare il premier italiano, comunque colui che rischierebbe di diventare il premier italiano, quindi né a Conte né a Schlein né a Salis evidentemente. Quindi è così, però se ci si mette insieme bisogna stilare un programma, ed è la richiesta che arriva un po' da tutte le parti, anche da Conte: prima al programma, però poi facciamo le primarie. Vedremo. Si è parlato anche di Ucraina, ha detto: noi siamo molto più compatti sul conflitto russo-ucraino, sulla Palestina.

0: sui temi internazionali, sull'Iran, sugli Stati Uniti rispetto al centrodestra. Quindi parole molto al miele tra lui e Andrea Orlando, che tra l'altro ormai si conoscono da anni, sono anche amici, così è stato raccontato ieri dal palco della Festa dell'Unità. E poi del centro Conte ha detto: bisogna allargare sì, ma attenzione, bisogna essere coerenti, non si può governare un anno e poi far cadere il governo, memore il governo Draghi, il Conte 2. Quindi è chiaro che questa è la visione di Conte, che non vede benissimo Renzi, Calenda, comunque questo centro che ancora non si è formato, non è molto chiaro, mentre invece Orlando ha detto: non facciamo errori, bisogna allargare totalmente la coalizione, altrimenti rischiamo di rivivere quello che abbiamo vissuto tra il 1919 e il 1924, ovvero gli anni del fascismo. Questo un po' in sintesi la serata di ieri.
1: Ma secondo te è possibile un campo largo anche a livello nazionale?
0: Sì, direi di sì. Io credo che non possano permettersi di andare divisi, perché lo hanno già fatto nel 2022. Il 2022 è stato drammatico per il centro-sinistra, perché Letta ha detto mai più col Movimento 5 Stelle dopo la caduta del governo Draghi. A quel punto non si è trovato un compromesso, sono andati separati. Fossero andati uniti, ci sarebbe stato praticamente un testa a testa col centro-destra. Quindi è chiaro che il popolo e l'elettorato del centro-sinistra, lo si è visto ieri, lo si è visto con Schlein, la richiesta è: andate uniti. Io concordo personalmente, se devo anche esprimere la mia opinione personale, guardando da fuori il centro-sinistra, analizzandolo, occupandomene, che è chiaro che sono d'accordo con quello che dice Orlando, va allargato il più possibile ed è quello che chiede l'elettorato. Quindi io credo che sia possibile. Salis, lo scriveva anche il nostro direttore Matteo Angeli nelle scorse ore, Salis potrebbe federare il centro, quindi mettere insieme i Renzi, i Calenda, non si sa, non è ancora molto chiaro, però Onorato, Ruffini, questo centro più Europa, e essere la federatrice di un movimento che secondo me potrebbe anche arrivare magari al 7-8%, perché lei piace molto a livello anche nazionale, quindi potrebbe essere la strada. Credo che si percorrerà questa, altrimenti il centro-sinistra è destinato a perdere.
1: Giorgia, appunto abbiamo parlato anche di Elly Schlein, che è stata a Genova, ha parlato sul palco della Festa dell'Unità in Piazza Caricamento. Silvia Salis poi ha detto: mi ha dato un grandissimo sostegno, però poi non si sono fermate a cena. Tutte queste cose le trovate sul
0: invece
1: nostro sito.
0: Credo che con Conte ci sia stata una
1: Conte,
0: mezza mangiata.
1: Sono andati a cena,
0: stand.
1: Questo esatto. Riportava l'Ansa questa mattina, esatto. Quindi con Conte sono andate a cena. Però io andrei a sentire le parole di Elly Schlein, che dopo il suo intervento ai cronisti ha parlato del Melolellum, ha parlato del governo e di cosa c'è da fare in questo programma per le elezioni. Forse riusciamo ad andarlo a vedere. Sentiamo.
2: Ha fatto una mossa della disperazione. Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio, perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni, perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile. Al contempo devo segnalare che è chiaro che il governo è in pezzi. Abbiamo visto le tensioni tra Salvini, che mi dà ragione sul tassare gli extra profitti delle società energetiche, e Tajani, che dice che sono una parolaccia, mentre Meloni sceglie di tacere per non sbagliare. Dall'altra parte la Lega è spaccata tra Salvini, presidenti di regione, e anche oggi i nostalgici della Lega Nord che chiedono il congresso, mentre Forza Italia tanto ha cercato di rincorrere Vannacci, che ieri è stata superata. In tutto questo chi si occupa dei problemi degli italiani? Nessuno, perché l'unica priorità che ha Giorgio Meloni è cambiare questa legge elettorale per provare a vincere le prossime elezioni. Noi andremo uniti alle prossime elezioni, abbiamo lavorato tanto, come abbiamo fatto con lo splendido lavoro qui a Genova della sindaca Silvia Salis e tutta la sua coalizione, per unire il campo progressista e per riuscire a battere queste destre alle prossime elezioni, per fare il salario minimo, per salvare la sanità pubblica, per abbassare le bollette su cui Meloni in 4 anni non ha fatto nulla, e anche per far ripartire l'economia del paese.
1: Sì, questi i temi che poi Elly Schlein ha portato anche sul palco, sì. In cui, come dicevi Giorgio, ha parlato per più di un'ora a braccio, quindi un lungo intervento. Che cosa ne pensi tu?
0: Sì, ha fatto un lungo intervento, non è stata intervistata da un giornalista, non c'era un moderatore, e ha molta padronanza sicuramente della materia, questo l'è riconosciuto, anche se molti temono che non abbia, invece in questo caso, dicevamo prima, il physique du rôle, l'ha detto anche lei, credo, in un'intervista. Io non piaccio ai poteri forti, non piaccio alle stabili.

0: Quindi rischio poi di non essere accettata come donna premier. Quindi credo che anche Schlein, che secondo me è anche molto preparata rispetto alla sua storia, al suo background, è una persona che comunque fa politica da tanti anni, anche politica dal basso, quindi le va riconosciuto, secondo me è giusto riconoscerlo. È una donna giovane, sono coetanee lei e Salis, quindi anche in questo senso non ci potrebbe essere, o ci potrebbe essere una doppia sfida, no? Perché stiamo parlando di due donne della stessa età. Però il rischio che corre è che possa essere tradita anche dal Partito Democratico, quindi se si dovesse andare a primarie l'elettorato del Partito Democratico potrebbe non votarla. Non lo escluderei, perché sulla carta è chiaro che lei rappresenta il PD ha quasi il 10% in più del Movimento 5 Stelle, quindi dovrebbe, come si suol dire, vincere a mani basse alle primarie, e invece non è così, perché potrebbe non essere votata da molti del Partito Democratico. Però ricordiamolo, mi fa piacere dirlo, è una donna leader, segretaria più longeva di un PD che spesso non superava l'anno e mezzo con i suoi segretari. Questo le va riconosciuto, il suo testardamento unitario è stato portato avanti, quindi io credo che abbia fatto un lavoro di tessitura importante, adesso però deve riuscire a mantenere questa coalizione, credo allargarla il più possibile, e poi se dovrà affrontare le primarie, che il centro-sinistra sia in grado di farlo, perché se non arriva a trovare un giusto compromesso anche nella campagna elettorale delle primarie, ci si rischia di far del male. Quindi io su questo la penso così, come la pensano in molti, però un leader ci vuole, perché Meloni è molto leader, e quindi il centro-sinistra deve trovare un leader altrettanto forte.
1: Grazie Giorgia Fabiocchi, vedremo questo, l'unica cosa che
0: sa che sarà un autunno caldo.
1: Si può dire autunno caldo, chiaramente tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Adesso ci fermiamo un attimo, ma restate con noi perché parliamo di rally.
2: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT, e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio, e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti, e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio, e questa ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è, e questa per me è una cosa gravissima.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.
6: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
9: Sun

0: Bentornati al centro. E allora manca pochissimo al rally della Val d'Aveto, sabato 5 e domenica 6 settembre, le prove tutte in diretta su Primo Canale. Purtroppo io non sono una massima esperta di rally, ma questo weekend mi godrò le immagini. Allora ci colleghiamo con Chiara Orru, che invece lo sta diventando un'esperta di rally, questo si può dire, che è in Val d'Aveto. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, quasi esperta. Insomma, lo seguiremo in prima linea, Lucrezia Marini, questa decima edizione del Rally della Val d'Aveto. Ecco, non potevamo che non partire da qui, da Santo Stefano d'Aveto, dove sarà appunto il parco assistenza e dove domenica 6 avverranno le premiazioni. Alle mie spalle guardate il castello Malaspina, Fieschi Doria di Santo Stefano, proprio nella piazza principale, e come potete vedere anche alcune macchine da rally che prenderanno parte a questa decima edizione. Guardate, venite da questa parte con me, altre due macchine che sono in attesa di partire per questa decima edizione che prenderà il via, ve lo ricordo ancora una volta, il 5, quindi domani alle 9 saremo in diretta, a partire dalle 9 fino, pensate, alle 21:30, quindi una lunghissima diretta di Primo Canale per seguire il rally della Val d'Aveto e poi ovviamente alcune piccole pause per raccontare anche l'altro evento sportivo che stiamo raccontando ormai da qualche giorno, le vele d'epoca, l'Imperia Sailing Week ad Imperia. Ecco, noi siamo qui proprio per raccontarvi il rally, sarà poi la volta di domenica 6 in diretta sempre dalle 9 fino alle 16:30 per scoprire chi sarà il vincitore di questa decima edizione. Poi mi trovo il piazzale dove prenderà il via il rally, la decima edizione, come ti dicevo Aurora. Qui saranno venire le macchine dopo aver superato le prove speciali. Ecco, quasi tutto pronto, guardate, queste sono le auto, alcune sono già arrivate, altre dovranno ancora arrivare per affrontare tre prove speciali, ve le ricordo. Domani sarà la volta della prima prova speciale, la prova Alpicella, e poi domenica sarà la volta invece della prova speciale Due Valli e poi Montebruno. Insomma, ne vedremo delle belle. L'entroterra sarà protagonista di questa questa decima edizione del Rally della Val d'Aveto. Primo Canale ovviamente seguirà tutto in diretta, ma non solo attraverso la televisione, ovviamente troverete tutte le notizie anche sul nostro sito e ovviamente Aurora anche attraverso i social. Hai qualche curiosità che magari posso raccontarti?
0: Direi di no, Chiara, e direi anche che manca forse un rally, ancora un rally, e ti puoi definire un'esperta.
1: Assolutamente sì. Insomma, io e Lucrezia Marini saremo qua proprio per raccontarvi anche il dietro le quinte, il backstage, i piloti che si stanno preparando per affrontare queste prove. Insomma, faremo un po' cambio e poi, Aurora, non so se lo sapevi, ma anche il nostro editore Maurizio Rossi parteciperà insieme al navigatore Paolo Zanini. Insomma, tra l'altro lui è il numero uno, quindi sarà il primo pilota a partire. Quindi vi ricordo ancora una volta, domani in diretta dalle 9 fino alle 9:30 di sera, quindi avremo tempo per stare insieme. Il rally prenderà il via alle ore 15, la mattina ci sarà lo shakedown e poi il rally vero e proprio, la prima prova

0: inizierà alle 15, quindi insomma noi vi diamo appuntamento da domani mattina, e poi vi ricordo assolutamente anche domenica si ricomincia il tutto dalle 9, sempre domenica 6 settembre, due giorni all'insegna dello sport e del rally. Non si parlerà solo di rally, ma anche di vele d'epoca, insomma un po' per tutti i colori, insomma noi cercheremo di raccontarvela al meglio. A te Aurora.
1: Grazie mille Chiara. Allora seguiremo sicuramente anche noi da Genova quello che accade in Val d'Aveto. Io però cambio argomento, apro un'altra finestra che ci riporta in Nepal, un tema, quello che è successo, la devastante alluvione che ha travolto il confine tra Tibet e Nepal. Ne abbiamo parlato anche perché tra i dispersi c'è un uomo di Rapallo, Marco Ratto, il gioielliere, e quindi sicuramente un tema che è a noi molto caro. Proprio per questo, per affrontare quello che è accaduto in Nepal e parlare anche della Liguria, do il mio buongiorno ad Alessandro Scarpati, il presidente dell'Ordine dei Geologi della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Appunto, ha sentito, vorrei chiederle intanto che cosa ne pensa di quello che è accaduto in Nepal. Stiamo ancora raccogliendo il numero di morti e dispersi che ha superato le migliaia, si è, chiaramente da lì arrivano notizie su quello che è accaduto, ma appunto le immagini sono veramente impressionanti.
2: Sì, buongiorno. Come dice lei, immagini impressionanti, una catastrofe pazzesca. E chiaramente adesso a qualche giorno da quell'evento la comunità scientifica comincia a dare dei dati sulle cause innanzitutto. Le cause sembrerebbero essere quelle di una frana in roccia sulla quale insisteva un ghiacciaio. Pertanto una quantità enorme di rocce, di ghiaccio che è scivolata giù, e scivolando giù si è mescolata con acqua e detriti ed è diventata sostanzialmente una colata fluida, quella che in gergo chiamiamo debris flow, colate di detrito, e ha fatto quello che ha fatto. Naturalmente in questi casi quello che è importante, e quello che dovrebbe essere importante, è quello di monitorare questi casi, queste situazioni. Però è anche vero che ovviamente le montagne dell'Himalaya, parliamo di una zona vastissima, sterminata, per cui è impossibile monitorare tutto.
1: Assolutamente, chiaramente si continua a parlare anche di cambiamento climatico. In questo evento ha riportato l'attenzione, che poi riportato non è neanche il termine ora, però ha riacceso i riflettori sul cambiamento climatico.
2: Naturalmente sì, perché è una delle cause indirette del cambiamento climatico, perché il fatto che aumentino le temperature e i ghiacciai si sciolgono, nel caso specifico una massa di roccia fessurata che probabilmente una volta era consolidata dal ghiaccio, adesso è venuto meno. E la cosa abbastanza incredibile è che non è che il Nepal sia un paese indietro per quanto riguarda i monitoraggi. Era monitorato il corso d'acqua, c'erano degli idrometri che sono stati totalmente spazzati via dall'evento, per cui diciamo che si erano attrezzati per una grande alluvione, ma non per un evento di una tale entità. E che cosa si può fare per il futuro? Sicuramente qualcosa si può fare. Naturalmente oggi giocano un grande ruolo i satelliti, il monitoraggio satellitare. In questo caso sta venendo fuori che c'erano dei movimenti, purtroppo li stanno guardando adesso dalle immagini post, però hanno notato che era praticamente da gennaio che c'era un movimento, e questo movimento ha subito nel corso dei mesi un'accelerazione. Per cui probabilmente se fosse stato verificato, notato in tempo reale, un monitoraggio di dettaglio della zona avrebbe probabilmente portato degli elementi positivi. Così non è stato, ma ripeto, non è che si possa dare la colpa a qualcuno, perché l'Himalaya è un territorio vastissimo, parliamo di nel suo complesso circa 20 volte le Alpi, per cui

0: immaginiamo cosa vuol dire monitorare anche da satellite un'area così vasta.
1: E tornando in Liguria, lasciamo il Nepal dove intanto continuano le operazioni, torniamo in Liguria perché quest'estate abbiamo registrato un'estate da caldo record. La Liguria è già un territorio fragile, questo non lo dico io, lo dite voi, lo dicono tutti gli eventi che si sono registrati negli ultimi 20 anni, e quindi la preoccupazione è che possano esserci eventi, comunque fenomeni molto forti, di intensità importante questo autunno. Voi chiaramente che cosa ne pensate, contando che monitorate il territorio e sapete quali sono le zone anche più fragili?
0: Ma sicuramente questa preoccupazione c'è, però bisogna dire che c'è sempre, se ci fate caso tutti gli anni si parla di un'estate calda e di eventi preoccupanti nella stagione autunnale. Naturalmente la temperatura del mare è molto elevata, il mare costituisce un serbatoio di umidità e di energia importante per il verificarsi di questi eventi, però è anche vero che questi eventi si creano se c'è una conformazione meteorologica idonea, quindi deve sostanzialmente andare a formarsi quella situazione meteo classica che si forma in Liguria in autunno, quindi umidità diretta verso settentrione, correnti fredde dirette dalla pianura padana verso sud, convergenza nel Golfo di Genova e soprattutto fenomeni che hanno una certa diciamo stabilità in termini di durata, perché ovviamente sul tema degli eventi intensi lo abbiamo notato anche quest'estate con i temporali estivi particolarmente intensi, però è chiaro che il pericolo avviene quando questi fenomeni stazionano sulla zona per ore, per giorni. Allora i famosi temporali autorigeneranti che non si muovono, cominciano a scaricare quantità d'acqua importanti sul territorio e creano dei problemi. E di fronte a tutto ciò, naturalmente, non è che bisogna stare con le mani in mano, bisogna attivarsi. Io vedo che ormai c'è una coscienza di protezione civile diffusa, ma anche di tutela del territorio. Tutto sommato, io vedo che sul territorio i comuni si attivano per pulire i corsi d'acqua, per pulire i tombini, che sembra una banalità, ma poi nell'ambito urbano le reti di deflusso devono essere libere. E poi ovviamente le azioni di protezione civile per proteggere la popolazione, e quindi i piani di protezione civile, una comunicazione efficace, sono tutte attività che ormai abbiamo imparato a adottare nel corso degli anni.
1: Invece, parlando sempre della Liguria, delle sue caratteristiche, solo una settimana fa c'è stato l'ennesimo crollo della falesia, siamo nella zona di Camogli, ma non è il primo, è l'ultimo di una lunga serie, c'è anche quel fattore lì da mettere in conto quando si parla poi delle coste di Genova e della Liguria.
0: Assolutamente sì. Noi abbiamo tutta una serie di problemi. Guardi, la Liguria è un grande laboratorio da questo punto di vista, perché le problematiche le abbiamo un pochino tutte, abbiamo le falesie, quindi le frane in rotta che interessano spesso anche zone abitate. Abbiamo tutto il problema dei muri di sostegno, che a Genova mi pare sia particolarmente tutti gli anni qualche problema lo dà. E per collegarsi al Nepal abbiamo anche tante dighe, tanti sbarramenti, e l'attività diciamo di protezione civile, di allertamento della popolazione a valle degli sbarramenti, a valle delle dighe, è molto simile a quello che dovrebbe essere diciamo in situazioni come il Nepal. Quindi praticamente vengono simulate le rotture degli sbarramenti e viene evidenziato sostanzialmente quali sono le zone che vengono interessate da un'enorme quantità d'acqua tutte insieme. E in questo caso la popolazione viene informata, viene formata, ci sono molti comuni in Liguria che hanno queste situazioni, Spesso l'attività viene segnalata attraverso il suono della sirena.

0: e i cittadini sanno dove andare, sanno che devono al suono della sirena dirigersi verso aree a maggiore altitudine che non sono raggiungibili dalla massa d'acqua in caso di rottura, per cui è tutta un'attività che sicuramente rientra nei piani comunali di protezione civile dei comuni che hanno questo tipo di rischio. In Liguria ce ne sono parecchi, mi viene in mente la Valle Bormida, mi viene in mente la Val Nervia, il lago di Giacoppiano, insomma abbiamo tutta una serie di strutture, di sbarramenti, di laghetti artificiali, laghi artificiali che presentano questa pericolosità.
1: Grazie ad Alessandro Scarpati per la fotografia del territorio della Liguria, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umund Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Argentina oggi, a Buenos Aires. Buongiorno Roberto Compaere, buongiorno Roberto.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, intorno al collo vediamo già la fede calcistica, ma prima di arrivare a quello, ci racconti come dalla Liguria sei arrivato in Argentina e di che cosa ti occupi?
4: Allora, questo è successo tantissimi anni fa, esattamente nell'anno 1986 che io sono qua. Ero un ragazzo, però avevo già 2 figli e niente, per la moglie che avevo in quel momento abbiamo deciso di emigrare. Io lavoravo a Genova, facevo il vigile tra le altre cose e niente, abbiamo deciso e niente, siamo arrivati e niente, adesso da quell'epoca che sono lì. Beh, lavori da quell'epoca fino a oggi ne sono passati tanti. Come voi saprete, l'Argentina è un paese che bisogna un po' inventarsi, perché è sempre complicato, ci sono sempre dei cambi politici, economici, eccetera. Però fra le cose che ho fatto, ho avuto anche una fabbrica metallurgica, fabbricavo mobili, sedie,

0: tavoli. E poi dopo ho lavorato con un procuratore per dei giocatori, che qua l'Argentina è un vivaio molto importante di giovani calciatori. E poi già da parecchi anni lavoro con la l'orologeria.
1: Ah.
0: E lavoro, sì, e difatti fino adesso è quello che faccio, che è veramente quello che mi piace, perché io sono appassionato

0: orologiaio a Genova, in via Fieschi, aveva il negozio di orologiaio. Quindi, diciamo, ho ripreso. Non è che io sono un artigiano, io non so riparare gli orologi, però mi piacciono e li commercio.
1: Senti, e come si vive a Buenos Aires? Tu dicevi giustamente prima, è un paese, insomma, poi è talmente enorme che non si possono fare, diciamo, dei discorsi generali. Sicuramente però Buenos Aires fa un capitolo a sé. Come si vive e come l'hai vista cambiare in questi anni?
0: Ma guarda, allora, se parliamo di come si vive a livello sociale, quello che sono le relazioni umane fra la gente, sì, è spettacolare, perché si fanno sempre amicizie, l'argentino è molto ospitale, tu conosci una persona, dopo un'ora che chiacchieri con lui ti ha invitato a casa sua a mangiare un asado, cose che noi sappiamo che da noi praticamente non esistono, magari neanche un familiare ti invita, e quello è molto bello. Perché ecco, quella forse è una delle cose che più mi ha legato a questo paese, e poi dopo c'è sempre lo sport, riunirsi con gli amici, andare a giocare al calcetto, andare a fare dei giri in bicicletta, e poi oltretutto Buenos Aires è una città spettacolare, perché offre anche appena a 10 minuti dalla città ci sono dei parchi bellissimi con dei laghetti, cioè per fare delle attività all'aria libera, e quello è molto bello. Però diciamo, tema politico, io ne ho visti passare già in 38 anni che sono qua, io ne ho 68, sono arrivato che avevo 30, e ne ho viste passare di tutti i colori, diciamo, non, però...
1: Ma oggi come si sta lì dal punto di vista anche economico, diciamo?
0: Allora, c'è l'idea di fare dei miglioramenti, però non so, è molto indeciso, preferirei non pronunciarmi.
1: Io dico tipo il costo della vita, andare a mangiare fuori, comprare una casa.
0: Il costo della vita è altissimo, guarda. Io ti dico che adesso, prima io venivo in Italia e potevo comprarmi cose, adesso qua è carissimo andare a cena, andare a mangiare una pizza, comprarsi vestiti, è molto molto più economico da voi, cioè io quello lo so tutti i giorni, perché io a Genova sono sempre in contatto con amici, parenti. Quindi qua adesso è caro, poi oltretutto c'è anche il tema della salute, che la salute qua c'è la salute pubblica e la salute che, se tu vuoi vivere, devi pagare, perché la salute pubblica è abbastanza un disastro, non ci sono turni, tu vai in un ospedale pubblico, e allora io pago tutti i mesi. Lo riesco a fare, però c'è gente magari che non lo riesce a fare, ma pago, come ti posso dire, più di 600 euro al mese, più o meno.
1: Di assicurazione?
0: Sì, sì, sì. Sì, sarebbe come una mutua, no? Oltretutto all'ospedale italiano, che io ho l'ospedale italiano, dove ti assistono, certamente, se c'hai qualche problema, qualsiasi cosa, c'hai tutto, c'è uno sconto sulle medicine, però se non fai quello sei fregato, ecco.
1: Ecco, e non tutti evidentemente possono permetterselo.
0: No. Sì.
1: Senti, che
0: comunque,
1: cos'è? Non ho capito, scusa.
0: No, stavo dicendo che qua in Argentina, generalmente, quelli che sono gli immigrati italiani stanno quasi tutti bene, perché quelli che sono venuti nel dopoguerra più che altro hanno fatto sul tema della costruzione, no? Costruttori, sì, ogni paese è venuto con le sue specialità, gli spagnoli sono venuti con la parte degli hotel, dei ristoranti, della gastronomia, eccetera, e gli italiani quello che è la costruzione, quindi sempre gli è andata abbastanza bene, difatti, cioè io tutti gli italiani o figli italiani che conosco stanno bene, cioè molto meglio che magari gente nativa di qua.
1: Beh, quindi poi, quello, insomma, diciamo, comunque c'è stata tantissima immigrazione italiana, quindi credo che, insomma, anche il parlare l'italiano o comunque avere persone che hanno nel proprio passato, nel proprio albero genealogico un italiano, siamo

0: molto frequente lì.
1: Certamente, guarda, tu è facile, tu prendi l'elenco del telefono, ma che non c'è più l'elenco del telefono, però guardi i nomi dei giocatori, delle squadre di calcio e vedi il 60% sono tutti nomi italiani e quindi da quello già te ne rendi conto. Vedi i nomi di certi politici, italiani, cioè proprio poi le parole, parlare italiano quasi tutti lo capiscono. E poi c'è anche... come un dialetto che non si usa tanto più, che si chiama lunfardo, che ci sono moltissime parole genovesi, però moltissime.
0: Veramente?
1: Sì, difatti, ad esempio, se io vado a una certa pizzeria, posso chiedere tranquillamente una fainà, ecco, che sarebbe la farinata, ed è in genovese la parola, pelandrun, ciantapuffi.
0: Ma veramente, parole, ma che forte! Ma
1: sì, parole che sono rimaste, che l'hanno portati i genovesi, cioè difatti una delle immigrazioni più forti sono stati i genovesi, difatti per i quartieri lì della Bocca, eccetera, eccetera, sì, della quelle zone, ma parecchie zone, anche fuori Buenos Aires, c'è la zona di Bernal, dove hanno fatto anche la Madonna della Guardia, hanno fatto una replica del santuario della Madonna della Guardia e a settembre fanno la processione, tutti con le bandiere, eccetera, e c'è lo stemma di Genova, eccetera, eccetera. Cioè proprio uno si sente come in casa, ecco, diciamo la verità.
0: Senti, e per il tuo amore per il calcio, no? Vivere lì in Argentina, che cosa significa? Che cosa ha significato, guarda, soprattutto in passato, ma anche adesso?
1: Moltissimo, si è significato moltissimo, perché non mi sono mai stato, io sono sempre stato tifoso della Sampdoria, no? Non so se si nota, però sempre ho tenuto alto, diciamo, i colori come ho potuto, anzi guarda, ho avuto anche l'onore di giocare con Maradona a calcetto.
0: Veramente?
1: Sì, e gli ho fatto mettere la maglietta alla Sampdoria, difatti c'è una foto che gira di Maradona con la maglietta alla Sampdoria, che poi dopo te la mando, che gliel'ho fatta mettere io, perché ho comprato io le magliette, le ho fatte fabbricare io con i colori della Sampdoria e Maradona ha giocato con la maglietta alla Sampdoria. Ecco.
0: Ma che anno era più o meno?
1: Era l'anno dopo lo scudetto, guarda un po', 92.
0: E ti sei trovato a giocare con Maradona?
1: Con Maradona ho giocato parecchie volte, sì.
0: Ma
1: sì,
0: come
1: sì,
0: parecchie volte? Ma lo dici così?
1: Parecchie volte. No, sì. Ah, guarda, c'ho anche gli scarpini, adesso se lo sapevo li lasciavo, che mi ha regalato gli scarpini, cioè le scarpine.
0: Cioè Maradona
1: sue,
0: ti ha regalato gli scarpini, le scarpette?
1: Sì, ce l'ho qua in casa. E c'ho anche la cravatta, c'avevo una maglietta che me l'aveva firmata, dedicata, che poi dopo te la mando, dell'Argentina, che poi purtroppo me l'hanno rubata in una volta che mi erano entrati in casa. Però no,
0: ma
1: niente,
0: quindi diciamo era una persona con cui era facile parlare?
1: Sì, certamente, poi lui aveva una certa debolezza per tutto quello che era dell'Italia, lui ha vissuto, non dimentichiamo che ha vissuto 7-8 anni a Napoli e quindi lui parlava l'italiano, gli piaceva parlare l'italiano e niente, era un tipo che se tu lo conoscevi così, e tu immaginati che, come dirti al giorno d'oggi Messi, ecco, forse una delle persone più importanti o conosciute del mondo. Però diciamo era affabile, era una persona molto semplice e poi purtroppo sappiamo quello che è successo per le cattive compagnie.
0: Però e insomma quindi, non lo diciamo troppo forte che a casa c'è le scarpette di Maradona, perché non vorrei che…
1: No, cioè, sono,
0: se cassaforte.
1: Sì.
0: E il calcio argentino di oggi?
1: E il calcio argentino di oggi, guarda, lasciamo perdere perché cioè,
0: eccolo, guarda cosa ha trovato la regia di Andrea Rocchicioli.
1: Ma guarda che fenomeni, bravissimi. Vedi che dice RG, che era di quell'epoca dello scudetto, quelle magliette lì l'ho fatte fare lì a una fabbrica lì in San Martin. E niente, quello che si vede nel fondo è il Ciccio Battista, un ex giocatore campione del mondo dell'86. Guarda la regia, che fenomeni hanno trovato.
0: Ha visto che fenomeni la nostra regia?
1: Sì,
0: ti dovrei però dire una cosa, che la nostra regia, che è così

0: Sì, fenomenale. In realtà è genuana in questo momento, però pensa un po' per te, ha trovato.
1: Guarda, io purtroppo devo dire, no? Tu pensa che il mio miglior amico a Genova, che si chiama Arnaldo, che forse lo saluto, è genuano, è un altro amico mio, Giulio, del mio gruppo. Io sono Edi Marassi, della zona di Via Magretti. Anzi, approfitto per salutare tutti gli amici di Via Magretti, la Donatella. Sono genuani, meno Armando che sandoriano, quindi la maggior parte dei miei amici a Genova sono genuani.
0: Senti, e c'è una frase o qualcosa, insomma, di Maradona che ti ricordi nelle vostre chiacchierate, nelle vostre partite?
1: Ma sì, moltissime. Ma guarda, parlando, lui sapeva già che io ero tifoso della Sampdoria, eccetera, e mi diceva: io il difensore più forte che ho trovato in vita mia era Pietro Vierkovud. Era difficile, era impossibile scartarlo, passarlo, e poi dopo le altre cose che mi diceva, io una volta gli ho fatto una domanda, gli ho detto: ma Diego, ma tu come fai, sempre in italiano, perché a lui piaceva molto parlare in italiano, sì, tu come fai a fare le cose che fai? Sai cosa mi ha risposto? Sai perché? Perché io posso pensare una frazione di secondo prima di te.
0: Quindi ecco, penso questa era la sua traduzione, la sua descrizione di essere un fenomeno, cioè io ci arrivo prima di te.
1: Ci arrivo prima di te, io quando sono sul campo di gioco, io 2 decimi di secondo posso pensare prima di te, so già quello che devo fare e tu non ci sei ancora arrivato, puoi essere chi sei.
0: Senti, Roberto, che cos'è che ti manca dopo tanti anni, quasi 40 anni in Argentina di Genova?
1: Allora, mi manca, allora, la Sampdoria, cosa ti posso dire? No, il mare, ecco, il mare, io qua per andare al mare devo fare 500 chilometri e vado a una città che è Mar del Plata, che mi fa ricordare abbastanza Genova, perché ha le sue cose similari, Mar del Plata, e quello sì, io qua, figurati, Genova per me, io quando vado a Genova, adesso sono come un po' un turista, no? Però certo, un turista che conosce, niente, mi commuovo, io vedo queste cose, vedo queste foto, io comunque non ho mai perso il contatto, c'è gente che è andata a vivere a un'altra nazione, un altro paese, è come che ha perso il contatto, io non ho mai perso il contatto, sia con gli amici, sia con la città, quando ho potuto visitare, e lo faccio, adesso speriamo che magari a fine dell'anno che viene, verso settembre, quando finisce, farò una scappata, sicuramente, ho molta voglia.
0: Per mangiare un po' di focaccia, un po' di pesto.
1: E la focaccia, guarda, la focaccia, qua c'è un amico che si chiama Pietro, che con lui lui ha fondato il Sampdoria Club Buenos Aires, Pietro Sorba. Un giornalista gastronomico molto conosciuto, veramente un fenomeno, e beh, lui la fa, ecco, la sa fare.
0: Va bene, dai, qui un po' meno di nostalgia.
1: La fa benissimo. E ti dico, senti, di più, domani vado con gli amici a mangiare la focaccia col formaggio di Recco, qua a Buenos Aires.
0: Ah, ma allora che c'è uno di Recco che la fa?
1: No, Pietro l'ha insegnato a fare.
0: Ah, l'ha insegnato Pietro?
1: Sì, l'ha insegnato Pietro, ti dico che viene quasi uguale ti direi.
0: Senti, Roberto, parlerei con te per molto tempo, ma magari ci rivediamo nei prossimi mesi, perché il tempo a mia disposizione me lo sono preso tutto.
1: Sì, ma io ho tante cose da raccontare, tante. Però,
0: senti, allora ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Volete che io vi saluto a voi?
0: In spagnolo? Sì.
1: Bueno, queridos amigos genoveses, le mando un beso grande, un abbraccio e sempre adelante la Sampdoria. E speriamo che passi questo momento tan feo.
0: Grazie a Roberto, grazie mille per la simpatia.
1: A presto. È stato un piacere. A presto. Ciao.
0: Ciao Roberto, ciao.
1: Ciao.

0: Di meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli, con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo, con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Otto anni, AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano dall'ATP, mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.

Giuseppe Conte alla festa dell'unità di Genova davanti a Silvia Salis, prima il programma ma le primarie vanno fatte e poi la cronaca finale ligure, padre spara alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si uccide, disposte le autopsie sui tre corpi, le indagini a finale ligure continuano. AMT oggi uno sciopero di 8 ore indetto dal CUB Trasporti contro i tagli promessi nel piano di risanamento. Ma di queste notizie e di tanto altro parleremo quest'oggi a Newsroom 28. Iniziamo proprio dalla cronaca, dal dramma che ha sconvolto Finale Ligure e tutta la regione, perché continuano le indagini su quello che è accaduto in un appartamento sulle alture. L'allarme è scattato dopo che Daniele

0: Baruzzo, di 59 anni, non si è presentato a lavoro nell'azienda di automotive di Savona in cui era assunto da anni, non aveva avvisato neanche un messaggio e alle diverse chiamate del datore di lavoro non ha mai risposto, un qualcosa di inusuale, tanto che l'uomo ha chiamato subito i parenti per sapere che cosa stesse accadendo. Da lì il loro arrivo all'appartamento a Finale Ligure, dove Baruzzo viveva con la moglie Paola Siri, architetta, e il figlio Mattia, di 14 anni, studente e calciatore del Finale FC. Poi la macabra scoperta dei corpi senza vita. I loro cadaveri erano lì dalla notte precedente. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con regolare porto d'armi per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie già pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato l'arma contro se stesso e ha sparato. In queste ore il PM ha disposto le autopsie, la squadra di Mattia lo ha ricordato sui social con la sua foto in campo, un messaggio: ciao piccolo campione, il tuo sorriso, il tuo impegno e il ricordo dei momenti vissuti insieme rimarranno per sempre parte della nostra storia. Il sindaco ha rinviato tutte le manifestazioni previste dal comune in questo periodo e deciso che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Questa la notizia, chiaramente tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito primocanale.it di questa tragica notizia che arriva dalla provincia di Savona. Ci spostiamo a Genova perché quest'oggi, come dicevamo, è indetto dal sindacato CUB Trasporti uno sciopero di 8 ore. Negli ultimi 5 anni non era mai stato indetto uno sciopero così lungo da questa sola sigla sindacale, e quindi tanti gli autobus che oggi purtroppo non passano. Riflette però la situazione di AMT ed è proprio per questo che lo sciopero è stato indetto. Andiamo allora da Andrea Popolano, che questa mattina per noi ha tastato il polso dei cittadini.
1: Giornata di sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico di Genova, molti gli autobus con la scritta fuori servizio, lunghe le attese alle diverse fermate, con tanti cittadini che lamentano i problemi legati a questa giornata di sciopero, ma anche in generale alla situazione del trasporto pubblico genovese. Andiamo a sentire la loro voce.
2: Già il secondo autobus, che sono il 39 e il 40, è già stato una pena. Questa è la seconda pena, speriamo di arrivare. Adesso prenderò il 18 e farò un pezzo a piedi, però purtroppo.
1: Però con tempi più lunghi.
2: Lunghi. Stendiamo un velo pietoso sugli orari e le attese.
3: È complicata, speriamo che non lo facciano tutti, La speranza è quella.
1: In generale, com'è muoversi con i mezzi pubblici a Genova?
3: È difficile, specialmente fatto un'estate, è terribile. Speriamo che migliorino, ma sarà dura.
1: È molto che aspetta l'autobus?
4: No, non è tanto, sono soltanto 40 minuti.
1: Per lo sciopero?
4: Mi dicono che c'è uno sciopero in corso, al quale non ero a conoscenza perché sono rientrato dal lavoro stanotte e non lo sapevo. Ora devo andare a lavorare, prenderò un taxi, tanto.
1: Lei prende spesso i mezzi pubblici a Genova?
4: Purtroppo sì, perché non ho un mio mezzo personale. Prendo un taxi perché tanto guadagno tanto, ne posso prendere anche 2 o 3 taxi, anzi quasi quasi me ne compro uno.
1: Com'è la situazione quest'anno?
4: Che termine posso usare? Fa abbastanza schifo, che non è una parolaccia, si può dire.
5: Vivo con gli autobus.
1: Come si è trovato in questo anno?
5: Malissimo.
1: Cose che saltano
5: di servizio, quindi lasciamo perdere.
0: Queste le parole dei cittadini raccolte da Andrea Popolano. Adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per gli aggiornamenti che arrivano dal nostro sito primocanale.it. Buongiorno Elisa.
6: Buongiorno a te Aurora, sì esattamente, parliamo degli aggiornamenti che potete trovare sul nostro sito. Ormai è chiaro, il mese di agosto si è concluso e iniziamo quindi a parlare dell'inizio della scuola, con la campanella che suonerà il 14 settembre, poi del rientro al lavoro, ma tra i temi principali che riguarda la sanità, che riguarda soprattutto il periodo di settembre, settore c'è proprio quello dell'influenza, o meglio della previsione proprio dell'influenza per la prossima stagione, per il prossimo periodo.

0: E sembrerebbe un po' presto parlarne, ma in realtà guardando all'Australia, guardando a quello che è accaduto nel periodo invernale, si può già capire il trend europeo. Allora qui a Primo Canale Matteo Bassetti che ci ha tolto qualche curiosità e qualche informazione proprio riguardo all'argomento. Lo vediamo insieme.
1: Ci sono stati meno casi in Australia rispetto a quelli che c'erano stati l'anno prima, e quindi uno direbbe: ah, meno male, bene, quindi vuol dire che la stagione influenzale sarà più debole? No, perché ci sono stati tanti ricoveri in ospedale, paradossalmente di più di quelli che c'erano stati nell'anno precedente. Quindi, cosa possiamo dire? Che sarà una stagione influenzale di nuovo impegnativa, non tanto come numeri complessivi, dove forse probabilmente saranno anche di meno, dei 20 milioni di casi, 18, 16, ora adesso non so i numeri esatti dell'anno scorso, però saranno tanti i casi impegnativi sostenuti da due ceppi di influenza, H3N2 e H1N1. Pensi che anche quest'estate noi qui al San Martino, come ha segnalato il gruppo del professor Riccardi, anche con voi, abbiamo avuto tanti casi di influenza anche durante il mese d'agosto. Quindi io credo che dobbiamo prepararci per una stagione che verosimilmente intorno al mese di dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi un po' centrali di questa infezione, darà molti casi impegnativi, che colpiranno soprattutto due parti della popolazione. Da una parte i bambini, che sono quelli che in qualche modo poi portano, tra virgolette, il contagio anche all'interno della famiglia, dei genitori e poi magari dei nonni, e soprattutto appunto i nonni.
2: E adesso facciamo il punto sul meteo, andiamo a scoprire come sarà il tempo questo weekend.
3: Sabato anche domenica questo promontorio anticiclonico interesserà tutto il continente europeo centro-occidentale, determinando quindi sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato. Peraltro questa situazione sembra perdurare almeno fino all'inizio della prossima settimana, poi per metà della prossima settimana si vede un cambio, ma ancora, come dico sempre, è troppo presto per dirlo, quindi soffermiamoci su questo weekend che sta per cominciare, dove, ahimè, nonostante il tempo stabile soleggiato, avremo ancora temperature molto oltre le medie del periodo. Domani sarà una mattina, una giornata in realtà fotocopia con un mattino con qualche nuvolosità residua, qualche copertura sul centro ponente, però poi una giornata che sarà segnata dal cielo sereno poco nuvoloso, con venti deboli meridionali fino alla sera sul centro ponente, un mare ancora poco mosso e temperature, come dicevo, stazionarie comunque sempre sopra le medie del periodo e appunto addirittura massime che raggiungeranno anche 31-32 gradi. Diciamo che insomma, lo continuiamo a dire, è stata un'estate piuttosto calda, con anomalie addirittura di 6 gradi sopra, diciamo, la media climatica, che noi contiamo un cinquantennio dal 1961 ad ora, quindi insomma sicuramente un caldo importante che per ora è destinato a durare ancora nel weekend e i primi giorni della prossima settimana.
2: Focus ancora su AMT, all'inizio della prossima settimana infatti partono gli incontri tra comune, azienda e i sindaci dell'entroterra che però chiedono prima di vedere il bilancio. Sentiamo.
4: In programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad AMT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La Commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di AMT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 2 giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
2: Ci fermiamo per qualche istante.

0: Poi torniamo insieme a Newsroom 28.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati a Newsroom 28, continuiamo a parlare della situazione di AMT, il viaggio nell'entroterra, ma non solo, anche nel tiguglio di Primo Canale per sentire la voce dei primi cittadini, dei residenti. Allora andiamo dalla nostra Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Vedete già inquadrata la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci. Affrontiamo peraltro in questo giorno di sciopero anche del trasporto provinciale la questione legata ai tagli di AMT. Sindaco, voi incontrerete proprio l'azienda, la città metropolitana, nella giornata di martedì. Che cosa vi hanno già previsto come tagli? Tutti da discutere, però cosa vi hanno già mandato?
2: Noi siamo stati convocati nella giornata di martedì 8 settembre, dopo l'unione da parte di tutti noi sindaci di essere coinvolti attivamente innanzitutto nel sapere che cosa succede all'interno di AMT, quindi parliamo anche del piano di risanamento. Ne abbiamo parlato anche con i consiglieri metropolitani in sede di città metropolitana. Però martedì noi vogliamo parlare dei tagli che sono stati proposti prima di questa riunione nel nostro territorio senza che noi fossimo coinvolti. Per quanto riguarda Rapallo, i tagli riguardano linee importanti che sono usufruite dai cittadini, dai ragazzi, dalle famiglie e anche dagli anziani che abitano nella mia città. In particolar modo io parlerò proprio nella sede di riunione dei tagli che avvengono sulla linea che collega Rapallo a Santa Margherita Ligure con partenza da Santa Maria e poi dei tagli che avvengono nelle frazioni, perché da lunedì al venerdì in alcune frazioni sono mantenute le stesse corse, ma il sabato diventa festivo. È una cosa impensabile per chi vive nelle mie frazioni. Rapallo è un territorio davvero esteso, un territorio abitato e noi abbiamo necessità di garantire questi servizi ai nostri cittadini.
1: Quante frazioni avete?
2: E noi abbiamo tantissime frazioni, quindi abbiamo Santa Maria, San Martino, San Massimo, San Maurizio di Monti, che poi porta anche al santuario di Montallegro, che è una linea molto frequentata dai nostri cittadini, soprattutto per le vie tipo Via Betti che abitano prima di raggiungere la frazione e il santuario, da cui ho ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini di servizio, soprattutto nel sabato e nella domenica. Questo è impensabile per chi vive a Rapallo, soprattutto perché noi stiamo cercando di incentivare la mobilità sostenibile.
1: Grazie Sindaco, allora seguiremo anche noi l'incontro di martedì lì allo studio.
0: Grazie Elisabetta Biancalani da Rapallo. E ora un altro tema che ha tenuto banco quest'estate, il caldo. Abbiamo stilato il primo bilancio di questa estate 2026 insieme a Ernesto Palumeri. Si parla di un'estate da record per quanto riguarda caldo e intensità, ma sui numeri dei decessi il dato è positivo. Sentiamo.
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite, fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
4: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni

0: consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
1: Sabato 5, domenica 6 settembre, doppio appuntamento in diretta su Primo Canale, rally della Val d'Aveto con la nuova Alpicella notturna. A Imperia invece c'è il gran finale delle Vele d'Epoca, un weekend che, ripeto, Primo Canale seguirà in diretta con collegamenti e approfondimenti. Sentiamo.
2: Due giorni di grande sport in Liguria tra motori e vela. Da una parte il 10° rally della Val d'Aveto, che porterà gli equipaggi sulle strade dell'entroterra tra Val d'Aveto e Valtrebbia. Dall'altra il mare di Imperia con il gran finale dell'Imperia Sailing Week e della 40ª edizione delle Vele d'Epoca. Il rally della Val d'Aveto prende il via venerdì alle 9.30 con lo shakedown, prima delle prove ufficiali. La gara entrerà nel vivo alle 15 con la partenza della prima vettura da Rezzo Aio. Si comincia con la prova Alpicella, dal paese fino alla zona del passo del Tomarro. Sabato mattina alle 9 la prima vettura uscirà dal riordino di Allegrezze. In programma le prove Due Valli e Montebruno, due tracciati immersi nell'entroterra ligure tra il passo del Fregarolo, Casoni di Fontani Gorda, Barba Gelata e il passo della Scoglina. E sabato sarà anche il grande giorno delle Vele d'Epoca d'Imperia, alle 11 al Molo Lungo di Porto Maurizio, spazio alla parata di Eleganza, prima delle regate. Infine alle 18 il momento conclusivo, la premiazione degli equipaggi e la cerimonia di chiusura di una 40ª edizione speciale che celebra 4 decenni di storia della grande vela d'epoca. Due giornate, due scenari diversi, ma la stessa voglia di sport, dalle strade dell'entroterra al mare d'Imperia.
1: E ora ci spostiamo alla Spezia, perché torna un evento molto seguito, 3 giorni di cucina d'autore con cooking show di chef italiani e internazionali, mercato dei sapori, incontri, talk e laboratori. Dall'11 al 13 settembre gli amanti dei muscoli hanno appuntamento a Lerici con Mitiliade 2026, questo nome dell'evento che torna e che ogni anno è un gran successo. Sentiamo.
3: Lerici, capitale della mitilicoltura e soprattutto delle ricette a base di muscoli, dall'11 al 13 settembre torna Mitiliade, l'evento che racconta il prodotto d'eccellenza del Golfo dei Poeti, con uno sguardo al Mediterraneo e anche ai piatti internazionali.
4: Saranno 3 giornate molto intense, dove appunto ci saranno eventi e iniziative legate a quello che è appunto il mondo della gastronomia dei nostri muscoli, quindi con attenzione a quello che sono gli aspetti imprenditoriali, aspetti culturali e ovviamente gastronomici. Sarà importante anche tutta la programmazione legata a sostenibilità ambientale, quindi tutta l'area espositiva che vede la partecipazione di tante realtà anche da fuori regione.
5: Abbiamo annunciato oggi la presenza di Davide Oldani, un grande nome della cucina italiana, che sarà ospite con una ricetta, come tutti gli altri ospiti del resto, con protagonisti muscoli della Spezia. Altro nome veramente importante anche per i temi che tratta con la sua cucina, cioè la cucina circolare, del non spreco eccetera, è Chiara Pavan, e così tantissimi altri nomi. Igles Corelli, un grande maestro della cucina italiana, lo chef più importante del Sud America su Mito Esteves. Davvero tanti gli appuntamenti, non solo chef, non solo cucina, anche mostra al mercato, laboratori, intrattenimento, davvero tanti ingredienti. Il sito Mitiliade Lerici è già pronto con tutte le novità e la possibilità di prenotarsi gratuitamente il posto a sedere.
1: E ora torniamo a Imperia, perché lo abbiamo detto, l'Imperia Sailing Week la stiamo seguendo in diretta con collegamenti e approfondimenti ogni giorno. Questa mattina a Imperia abbiamo però raccontato anche una storia di beneficenza, una storia di ricerca. Allora andiamo a sentire la storia che ha raccolto Alessandra Boero.
6: Sono in compagnia di Mattia e della sua mamma Federica. Allora, adesso parliamo di solidarietà e soprattutto inclusione. Allora, Mattia, come potete vedere, ha in mano un pacchetto di caffè, ma non è tanto il discorso del compra il mezzo chilo, il pacchetto di caffè per l'inclusione, è quanto c'è dietro. E quanto c'è dritto a questo progetto, ci sono delle persone che in sostanza prendono per mano questi ragazzi. Mattia nello specifico è affetto da autismo e la mamma è molto impegnata in questa missione, non tanto per il presente quanto per il futuro, in maniera tale che i ragazzi poi non rimangano da soli. Si tratta anche di realizzare delle case famiglia per tranquillizzare, perché il vero problema quando ci sono delle situazioni

0: situazioni del genere è il dopo, quando voi non ci sarete più.
1: Certo, il dopo no, assolutamente, assolutamente. Noi come Torrefazione Brasiliana abbiamo deciso di sostenere i bambini delle fate proprio perché crediamo che sia una realtà concreta ma soprattutto certa, perché a volte quando noi doniamo non siamo mai certi, no, di dove vanno a finire i soldi, e invece questa è un'associazione molto seria e tratta anche del dopo, del dopo di noi, per cui abbiamo pensato di creare
2: sì, è normale, siamo in diretta.
1: Quindi pensavo di, abbiamo pensato di creare questo caffè, il caffè di Mattia, che è un caffè tra l'altro d'eccellenza, noi abbiamo utilizzato delle materie prime di alta qualità per sostenere i bambini delle fate. E cosa facciamo? Non diciamo che ogni pacchetto va, diciamo, con una percentuale va ai bambini delle fate. Noi già a prescindere sosteniamo i bambini delle fate con un apporto mensile, e ovvio che ci piacerebbe accrescere questo apporto mensile.
2: Un lavoro anche chirurgico, una progettualità lungimirante. Allora Mattia, io ti ho chiesto, vai in barca?
3: Sì, ogni tanto vado in barca.
2: E poi sei contento perché il prossimo anno sono 33 anni?
3: Sì, esattamente. Il 3 marzo dell'anno prossimo saranno 33 anni come gli anni di Cristo.
2: E questo ci piace, allora l'abbiamo detto, va benissimo così. Allora, ti stai divertendo, visto? Lui è scatenato, Mattia. Mattia, quando ci siamo stretti la mano, mi ha già dato un bel bacio, ci siamo scambiati dei bacini sulle guance, perché lui è entusiasta. Ti piace stare qua in panchina?
3: Sì, tantissimo, mi piace tantissimo stare in panchina, e ho conosciuto anche una mia amica del cuore che si chiama Sofia Lavena. Che ha 25 anni.
2: Lui racconta le cose.
1: Sì, ma non dobbiamo raccontare tutto qua.
2: Sì, perché non bisogna avere filtri, e raccontiamo tutto, Mattia. Se ti girano le scatole lo diciamo, se sei felice lo diciamo, e se ti innamori lo diciamo.
1: Ma senti un attimo, dimmi un po' se sei contento di aver creato questo caffè.
3: Sono contentissimo perché ho creato questo caffè, perché la torrefazione è nata nel 1959, poi avvenne nel 1997, poi il 31 ottobre del 2006, quando abbiamo creato la caffetteria ad Imperia in Piazza San Giovanni. Era il giorno di Halloween.
2: E lui si ricorda tutto. Infatti Frank, fosse stato come prima con Francesco Fabrizio, non avrei sbagliato, perché Mattia ha una precisione chirurgica nel ricordare nomi e date. Quindi Mattia, io ti ringrazio perché sei stato gentilissimo.
3: Grazie, grazie mille Alessandra.
2: Si ricorda già il mio nome. Fantastico. Ti mando un bacio.
1: Lui lo vuole di persona.
2: E va bene.
3: E ci siamo scambiati di persona.
2: Federica, io vi ringrazio.
1: Grazie a voi. Speriamo che insomma ci siano tante persone che abbiano voglia di acquistare il caffè di Mattia per sostenere questo progetto in cui crediamo veramente tanto.
4: Questa è la bella storia che arriva dalla Imperia Sailing Week. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social, e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché
1: Senti.
0: sennò sarebbe un problema grosso.
2: Buonasera, di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della Festa dell'Unità, di Genova di quest'anno. Abbiamo un presidente del Consiglio, qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del Campo Largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri.

0: Si è consolidato, si è perfezionato, il primo esperimento è stato una sconfitta in regione, però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. Io comincerei con un visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in Commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. È già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centrosinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione. Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati e scelti con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal Presidente Conte. Come stanno le cose?
1: Sulla legge elettorale?
0: Certo.
1: Beh, innanzitutto credo che tutti i presenti, adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani. Siete alle prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie. Qualcuno non c'è andato proprio, qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio: se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiali scolastici, per non parlare lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo, che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci. Questo è il tema vero. Di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1900.

0: 153, una legge super truffa che in pratica non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali, idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in due secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia. E dicono, ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento. Decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno per rimediare? Vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato. E poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri eventualmente, certo, non i partiti minori, qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, tutti, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.
1: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta, Marco Saracino della segreteria nazionale del PD, che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori, guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io. No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre, e va detto e va richiamata questo elemento. Però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centro-sinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo.

0: di tutti i dirigenti del centrosinistra alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge sulle... io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso, e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che, come abbiamo visto nel risultato referendario, sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa, quando riprenderà pienamente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa la segretaria del PD, Schlein, era qua a dire... parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro... Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
2: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, che siete tantissimi, e gli amici del movimento anche, vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà la storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma. Probabilmente ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati, adesso anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti. Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle

commissioni giorno dopo giorno a costruire non solo un'opposizione alle loro proposte, spesso davvero inaccettabili, davvero, vorrei dire, invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero. Sarebbe

a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno, che semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio. Una proposta di legge che per me è fondamentale per cercare di restituire alla politica italiana la sua dignità è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari fai un'altra cosa, fai imprenditore, ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS. E così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso, ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete, adesso non vi voglio tediare e annoiare, c'è un punto: il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

il campo largo progressista, chiamatelo come volete, ormai ci ho rinunciato a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni economiche

chiunque rappresenterà il campo progressista, chiunque, tra i primi, le prime iniziative del governo sarà interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire, se questo è il senso siamo d'accordo su molte cose. Siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche e finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sei progressista, perché se no non sarà un governo progressista. E allora, conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta. Ci sta soltanto chi... E questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancor più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate, ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra, e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri, e questo

0: che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.
1: Abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo, e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
2: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato, e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente. E le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo, un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto, quando è nato il governo non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid, lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa, ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in modo multilaterale. Direttore, lei dice che per reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che voglio dire io è che insieme noi abbiamo un'idea del mondo. Abbiamo un'idea dell'Europa, abbiamo un'idea di come risolvere i conflitti attraverso la negoziazione, attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i

0: grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione, e invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti, e poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte che qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo, e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me, in questo momento, dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico. Noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni, come i francesi non hanno di fronte soltanto la Le Pen. Noi abbiamo di fronte una oligarchia che a livello globale è la più pericolosa che la storia dell'umanità abbia mai incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci, perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi, e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature che ci possano essere nella nostra coalizione, dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno, e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta. Perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi, anche quando eravamo esplicitamente e chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza, che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina. Di solito la differenza della medicina è dopipasti, questa anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Elly Schlein ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori

dei pronostici, è diventata segretaria con merito personale, col vostro appoggio evidentemente della gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice, il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che noi, io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta un'agenda Draghi. Io non ancora ho capito qual è, dove sta scritta questa agenda Draghi, ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, temo di... è un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea, questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio dell'acquiescenza con i poteri forti. Con i poteri forti, l'oligarchia di cui ha parlato Andrea, vedete, l'oligarchia non è, non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti, è l'establishment economico-finanziario. Pensate, tre fondi comuni di investimento, i primi tre al mondo, sono americani, statunitensi, hanno partecipazioni intrecciate tra di loro, governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate. Più o meno cubano solo tre fondi di investimento. All'incirca un quinto del PIL controllano, direttamente e indirettamente, un quinto del PIL mondiale. Poi ci sono le industrie militari, i comparti militari, stanno facendo degli affari incredibili e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì. Ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo questo benedetto aggeggio, si arricchiscono con le informazioni che noi diamo, ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati, eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto, il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica, eravamo abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso, qui loro si arricchiranno sempre più, la ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela, fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto, vendere, che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una startup di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi, o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica ancillare, funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora siamo conservatori anche noi.
Conservatore cosa significa?

Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elly Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo. Però noi non siamo in un contesto in cui da anni o da tante legislature stiamo insieme. È la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie, ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta e alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione, ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a premier, allora scegliamo il premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. Io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché

0: diciamo, ci sposiamo e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno all'angolo della strada, parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri, e beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto, sono molte le persone che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader. Magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fate. E gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano, ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente partono da realtà relativamente più semplici. Noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi, non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.
1: Andrea, ma allora avevo proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare.

0: con gli altri alleati, con gli altri leader.
1: APC sarebbe come sigla.
0: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata. E quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
1: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. Forse per questa ragione, quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto Minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
2: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera. Giuro che ridò il microfono. Giuseppe, m'hai fregato?
0: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
2: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
1: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare alla primaria, non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?
0: Ma io sempre, diciamo diligentemente, rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie. Cioè, voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso, e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma. E visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato, rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto, eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi, per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè, il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa. Noi dobbiamo smuovere l'astensionismo. Dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parlava di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci potete mandare nei tavoli internazionali con uno striminzito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato, questo governo anche in politica estera oltre che interna ha sbagliato.

0: dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma. E dopo, ovviamente, io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia, che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo. E quindi poi decideranno loro in che forma. Ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano con i problemi quotidiani delle comunità locali. Ci mancherebbe.
1: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
2: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione, per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere. Quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo, che sta avvenendo anche stasera, che sta avvenendo anche nel paese, noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase, siamo entrati in un'altra fase della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa, lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa in unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo

0: momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno, si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono, dovete darvi più da fare, dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.
1: Torniamo sul, anzi parliamo di alleanze.
2: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo.
1: Adesso è un po' truce.
2: Che domanda mi farà?
1: No, in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
2: No, non fate così. Non fate così. E questa è un'altra medicina tre volte al giorno che mi viene puntualmente nel corso della giornata riproposta. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo, già alla fine di settembre dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio in modo chiaro hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo, ovviamente si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa molto la solidità, e io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro, e il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse, a governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità. Questo è il vero tema.
1: La domanda è la stessa.
0: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elly Schlein, vuol dire che noi abbiamo cambiato, quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possono essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elly Schlein possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora, noi non ti parlavamo. Noi siamo stati uso un plurale improprio, perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche con buona pace di Draghi, ma anche perché io non ho giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che Draghi sia entrato nel cuore degli italiani, e quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione,

0: Se uno si chiama fuori e si misura sui fatti. Ma attenzione a non mettere fuori nessuno. Lo dico, lo so che può essere impopolare. Lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924. E quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche, io per esempio credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guardate, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti, perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più critica della democrazia italiana, e se non ci sono le condizioni ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.
1: Ho riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. Abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
2: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché non avevo, io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono

0: stato mandato a casa, vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'aria a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'aria a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. Ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche in Vitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, in Vitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può essere, non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua, ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.
1: Esattamente così. Ora, solo in Italia, e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose. In quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene. Bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere l'aria calda a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva, non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza del nostro paese. Infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Ursa ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, e allora forse va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione. Oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta, però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita, anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni

0: Noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, L'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
1: Dunque, chiuderei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva: potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
2: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero. Guardate che c'è stato il Conte 2. Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni che si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli euro bond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare, era presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile, un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco si rende conto? Domani? Ottimo. Domani ci saranno le celebrazioni governative. 4 anni zero riforme. Domani, Giorgia Meloni, ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto in 4 anni, qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia, oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 21 miliardi per riarmarci, qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni, rispondi a questa domanda. Cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali?

Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

0: li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle. E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare questa operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il vice segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione, la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria, ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso che sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica, e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein, è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza di governo, ma un dialogo che può cambiare ulteriormente le forze politiche che sono protagoniste di questo percorso, di questo processo, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'élite, che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica, diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia, ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto, perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme, adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo in una curva, diciamo, dovessimo deragliare, però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, non sarebbe a discutere di legge elettorale, perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni, ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora Focaccette per tutti!

diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi, se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati, è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta a bordo del Bigo di Genova, un'opera famosissima per la sua, diciamo così, prorompenza fisica, visuale, e che ha tutta una storia e ci consente anche dall'alto di poter curiosare nel panorama di questa bella giornata. Benvenuto Antonio Figari, che ha fondato un sito che si chiama I Segreti dei Vicoli di Genova.
1: Esatto.
0: Intanto saliamo a bordo, saluto anche il manovratore, il macchinista del Bigo che parte, e intanto qualche dato proprio su questo che è un simbolo del porto antico di Genova, progettato dall'architetto Renzo Piano agli inizi degli anni 90 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, appunto l'impresa di Colombo. Intanto vediamo che si chiudono le porte, oggi assomiglia più a un ascensore che a quello che era in origine il Bigo, e vediamo anche come si manovra. Antonio, è molto alto.
1: 40 metri, raggiunge 40 metri, c'è possibilità di guardare quindi il centro storico che amo particolarmente dall'alto, ma non solo, in quanto anche stando fermi il Bigo gira su se stesso e quindi la possibilità di guardare a 360 gradi Genova, il porto, il centro storico e non solo.
0: Il Bigo impiega 7 minuti tra salita, sosta e discesa, quindi è un viaggio piuttosto veloce. Bigo, non tutti sanno cosa era il Bigo in passato, un vero e proprio simbolo di Genova.
1: Sì, quando parliamo di Bigo, se chiediamo adesso in giro cos'è il Bigo, tutti diranno l'ascensore panoramico del Porto Antico. In realtà il Renzo Piano, quando pensa al Bigo, si rifà alle gru che erano impostate sui ponti delle navi e con un movimento laterale scaricavano le merci. Erano molto utili sui moli in cui non vi erano gru a terra, e per riuscire a scaricare le merci da queste navi senza avere, come dire, un aiuto da terra, si usavano i bighi, appunto.
0: Ecco, vediamo anche, non so come vengono definite
1: queste vele, sì,
0: vele che si muovono, che giocano col vento, spontaneamente dal vento. In questo breve viaggio che ci porta a vedere dall'alto il Porto Antico, possiamo un po' raccontare qualcosa, Antonio, della Genova che tu conosci tanto bene?
1: Sì, diciamo che il Bigo è utilissimo per un primo, come dire, approccio a Genova, un primo abbraccio, in questo caso mio personale, ai vicoli, ma non solo di Genova, sì, quindi anche al porto. Vediamo proprio Genova, è un seno, questo semicerchio lo vediamo benissimo dal Bigo, partendo dalla nostra lanterna che vedremo tra poco inquadrata.
0: Esatto, perché appunto gira lentamente, esatto, il Bigo.
1: E abbiamo, in realtà, dalla lanterna poi avremo, 100 anni fa, in realtà saremmo saliti su un promontorio che oggi non c'è più, ma di cui rimane il nome, appunto, San Benigno.
0: Ecco, quindi dove oggi c'è San Benigno, che è l'ingresso pulsante del porto commerciale, uno degli ingressi pulsanti, c'era una collina che saliva e si andava ad attaccare là dietro al matitone.
1: Esatto, per farla facile più o meno la sinistra era così. Era quella di Promontorio, appunto il Promontorio, e lì era un'antica abbazia, appunto di San Benigno, che, di cui non rimane nulla se non appunto il nome, la zona di San Benigno. Il collegamento tra noi, come dire, Genova antica e San Pierdarena, che era un altro comune fino al 1926, in realtà era un collegamento molto complicato fino al 26. Poi si decide di tagliare questa collina e quindi oggi facciamo tranquillamente Via di Francia e in un minuto siamo a San Pierdarena.
0: Prima bisognava camminare,
1: scollinare, era molto complicato. E si passava da una porta, la cosiddetta porta della lanterna, ma era un passaggio molto stretto.
0: Ah, sì.
1: Dall'altra però era un modo per difendere il nostro clima. Se andavate a San Teodoro 150 anni fa, c'era un clima molto diverso da oggi. Oggi i venti che vengono dal ponente tagliano la zona, quindi diciamo, per esempio, il

0: Villa Rosazza, che tra poco vedremo girando nel Bigo, che è una villa con un aranceti, un clima, un microclima molto interessante, un microclima molto mite, in realtà è stato, come dire, sferzato dai venti novecenteschi, quindi oggi quel microclima così ideale che c'è un tempo non c'è più, perché non c'è più la collina che, come dire, protegge dal ponente, dai venti del ponente.
1: E c'erano le spiagge sotto i quartieri che oggi sono affacciati sul porto, partendo da Lungomare Canepa, che
0: esatto,
1: era una spiaggia.
0: Poi, esatto, superando la lanterna, abbiamo avuto le spiagge Sebede Arena e tante belle cose che oggi in realtà non vediamo più.
1: Ecco, qua vediamo la nostra terrazza Colombo e poi tutta quella parte cruciale del centro storico di Genova.
0: Sì, alla destra della terrazza Colombo vediamo per esempio il campanile di San Giorgio, quello campanile verdino, sì, che abbiamo qui davanti, che in realtà nasceva nel Medioevo come la torre della famiglia Alberici. Quello che è successo è stato il palazzo su cui si stava la torre, è stato inglobato, è diventato il convento della chiesa di San Giorgio, e la torre sta elevata di due piani, ha messo le campane e ha creato, come dire, da una torre un campanile, come si dice, non si butta via nulla, quindi una vecchia torre diventa un campanile di una chiesa.
1: Ecco, seguiamo le immagini.
0: Seguendo le immagini si vediamo Palazzo San Giorgio, la parte rinascimentale fitta nel 600 di Palazzo San Giorgio, quindi la parte a mare di Palazzo San Giorgio, una volta a mare. Vediamo poi tutta sotto Ripa, saltando il palazzaccio che vediamo adesso inquadrato da un palo. Quindi saltiamo, vediamo una bellissima torre, che è la Torre dei Morti, già sede di un bellissimo albergo, l'Hotel Croce di Malta, uno degli hotel più belli dove potete andare a soggiornare nei vicoli. Se vi capita di leggere tanti autori dell'Ottocento, ma non solo, dormiva l'Hotel Croce di Malta. Si diceva che era un po' sporco, non era pulitissimo, però era molto utile. Si racconta anche che quando si arrivava in porto, c'erano dei ragazzini, diciamo, di quelli che venivano appena le valigie, facchini le valigie, che ti consigliavano di andare a dormire proprio in questo hotel. Quindi era famoso anche perché era ben pubblicizzato.
1: In che epoca?
0: Nell'Ottocento, ma in realtà fino al 1980 più o meno è andato avanti questo hotel. Era proprio lì, dove c'è la Torre dei Morti.
1: Quando il passaparola era proprio parola, oggi abbiamo le recensioni, esatto, sui siti, ma già ai tempi c'era modo col passaparola.
0: Anzi, si racconta di un personaggio che aveva chiesto a un ragazzino dove per indicare l'hotel Santa Marta, questo ragazzino aveva detto: no, guarda, l'hotel Santa Marta è andata a fuoco, venga con me l'Hotel Croce di Malta. Quindi era anche un convincimento abbastanza, come dire, cattivo, ve lo vedo, sì.
1: Ecco, qua stiamo intanto continuando a girare, è bello vedere anche dall'alto la parte bassa, questa
0: sì, poi vediamo,
1: piazza,
0: esatto,
1: del Porto Antico, le sue palme, e dietro la zona
0: del Molo.
1: Del Molo.
0: Sì, diciamo, quello che viene adesso qui sotto, che l'odierna Piazza delle Feste, in realtà era Mandraccio, una volta era un'insenatura con l'acqua, si attraccava le navi, è stato riempito nell'Ottocento, quando è stata fatta il 20 settembre. Con il 20 settembre, l'istruzione della via antica Via Giulia, zetto, chiamiamolo così, gli avanzi degli antichi edifici vengono proprio spianati qua al Mandraccio, si crea questa piazza, si crea che la vediamo oggi. Alle sue spalle invece abbiamo il quartiere del Molo, ancora cinto da mura, le mura della Marina, di Marinella di qua e di là, le mura della Malapaga, detto della Malapaga perché qua vi era un carcere, il carcere dei cattivi pagatori, appunto, i malapagatori.
1: Ecco. Prima di Via Venti cosa c'era?
0: C'era Via Giulia, c'era tutto diverso. In realtà Genova è una città che, invece di, come dire, aumentare la sua capienza, di allargarsi, cosa fa? Si distrugge, si ricrea. In questo caso Via Giulia finiva, come dire, più o meno dove c'è Via Fiume, Piazza della Vittoria, con Porta Pila, con le fronti basse, e lì finiva la città. A fine del 1800 si decise di distruggere l'antica Via Giulia, di creare una nuova via, una grossa via, quella che oggi è Via 20 Settembre, seguirà poi via Piazza dei Ferrari, e quindi tutto ciò che era antico viene distrutto, viene rifatto, e tanto di ciò che era antico, diciamo, tanto zetto, tanto ciò che viene dagli edifici, viene anche proprio lasciato qua. Quindi lo vediamo alle nostre spalle, nel Mandraccio viene spianato, si crea una nuova piazza per la città moderna.
1: Ricordiamo che fino a un po' di anni fa il porto era chiuso da cancelli.
0: Esatto, il porto che vediamo oggi, il porto turistico, il porto dove tutti noi facciamo due passi oppure prendiamo il Bigo, in realtà era chiuso da cancelli perché era un porto appunto commerciale, ma per gli addetti ai lavori. Quindi, per esempio, quello che vediamo oggi, i magazzini del cotone, magazzini ottocenteschi, ma non solo, alle nostre spalle vedremo tra poco, magari anche con le telecamere, il Porto Franco, erano tutti magazzini per le merci, con diverse finalità. I magazzini del cotone sono magazzini che hanno nati a fine 1800 e diventeranno poi magazzini, appunto, l'ultima destinazione loro è il cotone, appunto, rimarranno nel nome magazzini del cotone. Il Porto Franco, ossia quello che vediamo dove oggi c'è alle nostre spalle, questa palazzina rosa, il Millo, ma soprattutto dietro i grandi quartieri, cioè le palazzine del Porto Franco, invece

0: erano zone dove venivano accumulate merci appunto franche, cioè che erano esentasse
1: dalle tasse.
0: Esatto.
1: Posso chiederle due note sul funzionamento, visto che lei è il manovratore del Bigo? Io vedo tantissimi pulsanti, in realtà è solo uno.
2: Sì, poi c'è il tempo, è la sosta.
1: La sosta è automatica. Quindi tutti i pulsanti, esatto, diciamo che non vengono utilizzati.
2: No.
1: E sale a una velocità molto ridotta, vero?
2: Sì, 0,6 metri al secondo.
1: 0,6 metri al secondo è sicuramente una delle attrazioni più coinvolgenti del Porto Antico di Genova, da cui si vede anche la bolla di Renzo Piano, dove vi accompagneremo nel proseguo di questa puntata.

0: Impresa diretta, guardate che meraviglia, vi domanderete dove siamo, nella giungla chissà, invece siamo nel bel centro di Genova, al Porto Antico, quanto all'acquario, all'interno della nota bolla di Renzo Piano, cioè la biosfera, che adesso vi facciamo riscoprire. Da un po' di anni che non arrivavamo, oltretutto è stata coinvolta da alcuni lavori e la vediamo proprio nel suo top. Ciao Claudia Mori.
1: Ciao,
0: che
1: buongiorno.
0: Si occupa proprio della biosfera. Intanto parto dal clima che c'è qua dentro, vedete io sono molto molto spogliata e anche Claudia, perché il clima è fondamentale.
1: Il clima è fondamentale, è la ricostruzione di una foresta tropicale, quindi deve esserci questo caldo umido. Poi naturalmente possiamo un po' regolare l'umidità e il caldo aprendo dei portelloni sommitali, che però oggi non abbiamo ancora aperto.
0: Quanti gradi ci saranno qua?
1: Più o meno su 22 gradi.
0: Accidenti, siamo però, già piombati in
1: però
0: estate.
1: Però l'umidità è alta, quindi
0: molto
1: si percepiscono più gradi di quelli che in realtà sono.
0: Peraltro sono appena state rifatte le tende, diciamo quelle che vediamo là in alto,
1: sì.
0: E quindi sono al meglio, al top.
1: Bellissime,
0: per ombreggiare,
1: sì.
0: Anche.
1: Sono dei tendalini che si chiamano pixel, devono oscurare il sole diretto alle piante e probabilmente con questa modalità di tendalino si sporcano anche molto meno rispetto a quelle precedenti.
0: Bene, entriamo subito nel vivo, perché cosa hai in mano, Claudia?
1: Il cibo degli ibis, che mangiano cozze, pesciolini, gamberetti. Quindi ora proviamo a chiamarli facendo un particolare richiamo che noi siamo soliti fare.
0: Bene.
1: Ecco, arriva Dolores.
0: Arriva Dolores. Quanti ibis ci sono? Sono gli uccelli che fra poco vedrete.
1: Sono 5 esemplari, 2 femmine e 2 maschi. E un giovane nato qua un anno e mezzo fa.
0: Ah, sì? E sono quindi di che paesi originari?
1: Sono originari del Sud America. I 4 adulti fanno parte di uno scambio con l'Oceanografico di Valencia.
0: Ah.
1: Lui invece è genovese, è nato qua.
0: Ecco il richiamo. Vedete che loro arrivano.
1: Il piccolo, il giovane è questo.
0: Questo è il più piccolino, anche se non sembra,
1: sì,
0: vederlo.
1: È il più grande
0: abbastanza...
1: di dimensioni, ma è ancora giovane. E lo si riconosce dal fatto che ha ancora delle piumette nere che spuntano tra il piumaggio rosso.
0: Ah.
1: Vedete sul collo, sulla testa? Perché loro nascono completamente neri.
0: Ah, sì.
1: Poi mantengono, l'unica parte nera che rimane è la punta delle ali remiganti, vedete che è nera?
0: È vero, adesso loro stanno dicendo, ma come, ci hai chiamato,
1: sì.
0: Ti sei persa in chiacchiere, non ci dai da mangiare, ma vediamo che...
1: Lei è l'altra femmina, si chiama Soledad, è la mamma del piccolo.
0: Ed ecco qua, si contendono i bocconi di cibo, che bel cibo, possiamo vedere anche
1: lui si chiama
0: nella
1: Cerse.
0: Scatolina. Allora, Cerse, poi...
1: Ed è il giovane. Soledad, che è sua madre, Pablo e Pedro.
0: E poi ce n'è un quinto.
1: Dolores, che...
0: Dolores sta vagando per la biosfera.
1: Perché Dolores è abituata a mangiare vicino a noi.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Perché si creano anche queste abitudini. Vediamo Roberto, ecco cosa c'è dentro lo scatolino. Guardate che meraviglia. Quindi muscoli.
1: E gamberetti e pesciolini.
0: Mica
1: dobbiamo
0: male.
1: Cominciare a cibarli con ciò che diciamo non è il loro cibo preferito, perché se iniziamo col pesciolino non mangiano più tutto il resto.
0: È proprio come
1: i bambini,
0: no?
1: Sì.
0: Che prima dai la verdura e poi
1: esatto.
0: Dai il resto. Quante volte al giorno mangiano gli ibis?
1: Due volte questa stagione, poi magari quando faremo l'orario lungo, l'orario estivo, aggiungeremo un pasto.
0: Quindi mangiano a pranzo come noi e poi...
1: Mangiano più o meno verso mezzogiorno e adesso e in chiusura verso le 5.
0: Ecco, bevono l'acqua che scorre in questo fiumiciattolo.
1: Bevono l'acqua che scorre
0: ricreato.
1: E cucciano anche il cibo qua.

0: dentro, perché loro hanno, mantengono il loro atteggiamento naturale, cioè loro mangiano qualsiasi cosa trovino in acqua. Ah. E quindi anche se non lo trovano in acqua, poi lo vanno a inzuppare dentro.
1: Ed ecco che continua il pranzo. Intanto vediamo se Roberto riesce a zoomare o comunque a mostrarvi quell'altro uccellino sul colore blu petrolio, con un bel petto, sì, invece sul misto tra nero e marrone. Chi è lui?
0: Si chiama storno superbo, è un uccello che si nutre di insetti ed è africano.
1: È africano?
0: Sì.
1: Cos'altro ospita la biosfera?
0: Beh, diciamo che oltre agli ibis, l'altra star indiscussa è il pappagallo, il cacatua delle Molucche, che...
1: Eccolo. L'hai citato, e lui, adesso vedremo se si farà vedere, perché non è scontato.
0: Era dentro la voliera perché è abituato a mangiare dentro.
1: Eccolo, allora possiamo andare alla voliera intanto, così lo conosciamo.
0: Ma adesso esce, possiamo farlo venire anche qua.
1: Ah, sì, viene?
0: Come volete. Sì,
1: sì, sì. Se, anzi, seguiamo quello che succede. Vedete che la collega di Claudia sta aprendo la gabbia del cacatua.
0: Sì.
1: Che mi hai detto originario di dove?
0: Molucche.
1: Delle Molucche. Ed ecco che lui si praticamente scende come
0: scende,
1: a serpione.
0: Sì, sì, usa il becco come terza zampa, e molti si straniscono del fatto che immediatamente appena apriamo la voliera non voli immediatamente è verso vero. Il basso, ma è una cosa che gli risulta difficile fare. Lui preferisce scendere a piedi, diciamo, poi si mette nella sua posizione e vola più o meno da quell'altezza. Ma volare dall'alto verso il basso è una cosa che non riesce a fare.
1: Che bello,
0: con
1: ha
0: facilità.
1: Una specie di criniera che si alza.
0: Ha un ciuffo che alza per vari motivi, quando è molto agitato, quando è molto felice.
1: Adesso secondo te com'è? Preoccupato per la nostra presenza oppure lui è abituato a stare?
0: No, è abituato a vedere tanta gente, quindi...
1: È bello perché si arpiona con il becco,
0: sì, sì, sì,
1: e si cala praticamente dai rami. Lui vive praticamente sempre dentro?
0: No, lui sta dentro quando deve mangiare, quando fa il pasto, proprio perché è una sua abitudine, è l'unico momento di tranquillità che ha, perché qua dentro di solito c'è tanta gente e
1: si ritaglia la
0: quindi,
1: sua privacy.
0: Sì, sì, sì, allora è come se fosse la sua cameretta in casa sua, questa è tutta casa sua. Ma diciamo quella è la zona in cui
1: è
0: non si avvicina il
1: bello.
0: Pubblico.
1: Cosa mangia?
0: Quando gli facciamo fare degli esercizi per intrattenerlo nelle ore in cui è fuori e non è dentro la voliera, poi gli diamo della frutta secca come premio, delle mandorle. In questo caso è una mandorla.
1: Ecco, lui la prende come se avesse la mano con
0: sì, sì,
1: la
0: lui
1: sua...
0: usa le zampe come noi usiamo le mani.
1: Accidenti. Ecco, la tua collega, ho visto che gli faceva un po' girare
0: sì,
1: il capo, è un esercizio.
0: È proprio il modo in cui tutte le mattine noi lo pesiamo, perché lui deve rimanere sempre entro un range di peso, entro
1: sì.
0: i 9 etti, sì.
1: Come mai?
0: Perché per la sua salute deve rimanere entro quel peso.
1: Quindi
0: abbiamo
1: nella
0: visto
1: natura
0: che...
1: loro si autoregolano
0: sì,
1: per
0: certo,
1: rimanere in quel peso,
0: certo.
1: Invece qua avete la bilancia.
0: Qua abbiamo una bilancia che noi posizioniamo proprio su questo soffione,
1: ecco.
0: E lui tutte le mattine sa
1: che
0: la prima cosa che fa è pesarsi.
1: Ecco, adesso forse la tua collega è andata a prendere la bilancia, sembra morbidissimo. Quanti anni ha, lo sapete?
0: Ha 30 anni.
1: Quindi è molto longevo come uccello.
0: È un adulto ormai, però è un adulto giovane, visto che può vivere fino a 80, ma superarli, sì, sì.
1: Quindi un po' come gli esseri umani,
0: un po' come gli esseri
1: come
0: umani.
1: Media.
0: Sì.
1: E da quanto è che è qua nella biosfera?
0: È dal 2014, aveva 18 anni.
1: Ah sì? Ecco, lui non ha altri suoi simili qua?
0: No, perché è stato cresciuto dall'uomo, quindi identifica l'uomo in un suo compagno. Difficilmente andrebbero d'accordo se ci fosse un esemplare anche di sesso opposto, anche se fosse una femmina, perché andrebbero in competizione per le nostre attenzioni, quindi sì, sono animali molto complicati.
1: Quindi conosce bene te, la tua collega?
0: Conosce tutte le mie colleghe, e però ha delle preferenze e ha anche modo di comportarsi in modo diverso.
1: Bene, allora so che la tua collega va forse a procurarsi la bilancia. Nel frattempo non è assolutamente aggressivo lui. Come
0: no,
1: si
0: no,
1: chiama?
0: Dust,
1: polvere?
0: Sì.
1: Avete scelto voi il nome?
0: Abbiamo scelto il nome perché i cacatua hanno una ghiandola alla base della coda che

0: secernono una sostanza che si chiama pruina, che loro cospargono in tutte le piume, su tutte le piume, proprio per, diciamo, come se avesse un keyway, un impermeabile.
1: Ah, sì?
0: Sì, così rende le piume impermeabili.
1: Che bello, ma tu lo accarezzi anche? Avete questa confidenza oppure?
0: Abbiamo confidenza, nel senso che io lo prendo in mano,
1: ah,
0: lo,
1: sì.
0: Sì. Però più che altro cerchiamo di interagire con lui in modi diversi, facendogli fare esercizi. E...
1: ginnastica, in
0: ginnastica,
1: un certo
0: ginnastica,
1: senso.
0: Sì, perché è un animale molto intelligente e va intrattenuto durante la giornata.
1: Allora, vediamo un po' le piante, che sono l'altra attrazione. Come animali ci sono lui, gli ibis e poi
0: quelli principali
1: che
0: sono
1: visto.
0: Quelli. Poi ci sono tante altre specie di uccellini molto più piccoli.
1: Ecco, è già arrivata la tua collega con la bilancia. Vediamo se Dust si fa pesare.
0: Naturalmente è un peso falsato, questo, perché ha già fatto un pasto e...
1: Esatto.
0: Ok.
1: Vedete, lui sa esattamente che deve andare sulla bilancia, cioè veramente docilissimo. Sembra che tremi in certi momenti.
0: Ma no, perché è l'aria che esce
1: okay,
0: dal soffiato.
1: Avevo il dubbio. È perfetto, ha 45 grammi in piuma proprio perché ha mangiato.
0: No, ma stamattina era 8,81, perfetto, quindi...
1: Ok, dicevamo allora i tipi di piante che si trovano all'interno, vedo anche una teca, non so
0: una teca con degli insetti stecco che sono molto particolari, se volete li tiriamo fuori,
1: basta
0: fuori
1: che non mi salti addosso.
0: Attenzione.
1: Basta che non mi salti addosso.
0: No, lui no.
1: No, lui.
0: No, è l'insetto secco, no.
1: Ah, ok,
0: no.
1: Perché avrei paura. Allora, vediamo lo stecco che Claudia tira fuori. Pensate quante curiosità che ci sono in una bolla. Le dimensioni le conosci, Claudia, della bolla?
0: L'altezza è 20 metri,
1: 20
0: direi.
1: Metri?
0: Sì.
1: Si chiude la porta, stupendo. Si è chiuso la porta della gabbia da solo.
0: Sì, quando vuole la sua privacy.
1: Oddio, scusa. Sembrava un pezzettino di legno.
0: Finge di essere un rametto, un pezzo di legno, ma in realtà è un insetto stecco della famiglia dei fasmidi. Gli insetti stecco hanno una particolarità bellissima, pazzesca. Praticamente tutti gli esemplari che vedete in questa teca sono delle femmine che si riproducono per partenogenesi.
1: Cioè?
0: La partenogenesi è quel fenomeno per cui gli insetti generano delle uova, depongono delle uova da cui nascono esattamente degli esemplari con lo stesso DNA.
1: Senza bisogno dei maschi.
0: Senza bisogno dei maschi. Questo perché in natura il maschio è molto raro da trovare.
1: Ah, ecco, però esistono.
0: Continuando, sì, rarissimi, continuando ad esistere, a proporsi, magari riusciranno prima o poi a coppiarsi veramente con
1: un
0: maschio.
1: Mamma mia, che cosa curiosa. Ma voi riuscite a capire se è maschio o femmina, se te ne capitano due in mano?
0: Non ho mai visto un maschio di questa specie, perché sono molto, molto rari. Queste sono tutte femmine.
1: Di che paesi sono?
0: Sono asiatici.
1: Asiatici. E loro vivono nella teca perché quello è il loro ambiente dove si cibano.
0: Perché qua,
1: di che cosa?
0: Perché si cibano di rovo, della pianta delle
1: dei rovi?
0: Sì.
1: Sono veramente particolari, è veramente anche il fatto che si cibino dei rovi, che nell'immaginario comune sono le piante con le spine,
0: sì.
1: Quindi hanno una vita molto particolare. E loro non tendono a scappare se per caso tu lasciassi aperto, vivono lì, sanno che lì hanno il loro mangiare.
0: Loro stanno sempre fermi proprio perché...
1: sono un po' sul divano.
0: Sanno che è la loro strategia di vita stare immobili. Nel momento in cui si dovessero muovere, vengono magari visti da qualche uccello e predati.
1: Quindi si scambiano, come si dice, si mimetizzano,
0: sì.
1: Proprio con i pezzi di legno.
0: I pezzi di legno.
1: Dust si è arrampicato e quando fa il suo verso vuol dire che è contento. No?
0: Vuol dire che è contento, ma lui in questo modo fa capire che qui è il padrone.
1: Ah, hai visto le dimensioni? Che rapporto ha con gli ibis?
0: Ignora tutti gli animali. L'unico che è innamorato di lui è lo storno, l'uccello che abbiamo visto.
1: L'uccellino piccolino che ci sfugge un po'.
0: Gli porta anche tutti i doni.
1: Ma veramente, è una storia d'amore.
0: Sì, ma incompresa, non è
1: ricambiata.
0: No.
1: Allora, passeggiamo perché appunto scopriamo anche un po' la flora di questa biosfera. Vedo dei fiori, ad esempio, che catturano la mia attenzione. Partiamo da questi che vediamo qua sotto. Dimmi,
0: sì, questi sono delle comuni lantane, anche che vengono usate nelle bordure dei giardini, però hanno la particolarità che nascono nella foresta dopo 7 anni che è stata deforestata.
1: Ah. proprio 7 anni
0: dopo. Dopo 7 anni, ed è un problema.

0: Ma perché sappiamo che le foreste si disboscano soprattutto per creare pascoli per i bovini. Ma questa pianta è tossica perché fa una drupa nera che è dannosa per gli animali, per cui quando cresce questa pianta bisogna disboscare un'altra parte di foresta.
1: Accidenti. Roberto è riuscito a inquadrare, non mi
0: lo
1: ricordo
0: storno,
1: il nome. Come si chiama lui?
0: Il pretendente del Cacatua. Storno Superbo.
1: Storno Superbo, gli avete dato anche un nome?
0: No.
1: Storno Superbo, che adesso vede il suo innamorato.
0: Sì, sente il suo innamorato urlare.
1: E lo cerca. Che colori veramente meravigliosi.
0: L'hibiscus.
1: Ecco.
0: Bellissimo, una particolarità di hibiscus variegato. Vedete che la foglia non è completamente verde, ma è screziata di bianco.
1: Che bello. Ed è il periodo della fioritura adesso,
0: sì,
1: in questo microclima.
0: Sì, da adesso in avanti.
1: Qua non piove mai, ovviamente qua
0: la
1: dentro.
0: La papaya abbiamo.
1: Ah, la papaya.
0: Sì, questa è una piccola pianta, okay. Deve ancora crescere. Quello è il mango, ci siamo passati di fianco.
1: Il famoso mango che va tanto di moda adesso.
0: È molto
1: questa
0: buono.
1: Pianta, sì. Dicevo, qua ovviamente non piove mai nella biosfera, però il clima è già ideale, quindi non c'è bisogno di nulla.
0: Sì, l'acqua noi ricreiamo comunque la pioggia quando innaffiamo la manichetta dell'acqua.
1: Giusto.
0: Sì.
1: E questo alberone dietro di te con questo fusto...
0: Questo?
1: Sì.
0: Questo si chiama albero bottiglia, si chiama così perché il tronco rimane molto più largo alla base e poi si stringe in punta. Peccato che non lo vediamo fiorito in questo momento perché fa un fiore rosa bellissimo, meraviglioso, sì.
1: Che meraviglia.
0: Molto grande, sembra una grandissima orchidea.
1: Bene, e queste foglioni enormi arrampicate su questo altro albero?
0: Quello è un filodendro e quella al centro con le foglie molto scure e diciamo con delle finestre è una monstera.
1: Quella la più bassa, diciamo,
0: sì,
1: appunto, con
0: sì,
1: le foglie un po' più scure. Lo storno l'abbiamo già visto passare. Qua, palmette?
0: Questa è una pianta che si chiama pandano e vive in prossimità degli stagni, nell'acqua.
1: Bene. Se vuoi farmi ancora vedere qualcosa, Claudia, se no possiamo anche chiuderla. Ecco, il banano, forse?
0: Banani sono quelli.
1: Banani...
0: Al momento non hanno frutta, però, purtroppo.
1: Qua dentro non fanno il frutto, che se no in natura farebbero più o meno...
0: No, fanno il frutto, ma
1: fanno.
0: Sono piante giovani, quindi devono crescere ancora un po' e poi faranno un casco.
1: Tutto l'anno ci sono le banane in natura?
0: No, da adesso in avanti, qua.
1: Ok. Quindi le vedremo nascere. E queste specie di foglie che
0: questa è una pianta
1: fiori?
0: Bellissima che a noi piace tantissimo e anche a tutti i nostri visitatori, si chiama Begonia maculata perché ha tutte quelle foglie picchiettate di bianco.
1: Allora chiudiamo ancora con questi bei fiori.
0: Questo è un anturium.
1: Anturium?
0: Anturium, sì.
1: Fiori rossi che sembrano quasi...
0: Fiorisce tutto l'anno, sì.
1: Tutto l'anno, quindi danno la gioia al di là delle stagioni. E intanto Dust con la tua collega che si chiama Federica sta facendo un po'
0: le
1: di
0: capriole.
1: Ginnastica. Vedete, quale immagine migliore per chiudere questa puntata con le capriole di Dust che si diverte. Guardate che esercizi. È meravigliosa la sintonia che si crea con voi, è vero?
0: Beh, lui ci reputa la sua famiglia.
1: Che bello.
0: Quindi...
1: Ma anche voi avete un rapporto
0: con
1: loro?
0: Beh, con tutti,
1: con tutti,
0: anche
1: certo.
0: Con gli ibis e con ognuno di loro in modo diverso. La nostra preferita, ad esempio, è quella che si chiama Dolores, che mangia sempre vicino a noi.
1: Ah sì?
0: Sì, perché è la più intelligente.
1: Questa qua sopra, guarda Roberto, qua sopra,
0: adesso,
1: quindi capite anche l'intelligenza. Adesso è su una zampa.
0: Sì,
1: come
0: perché se la riposa, ha entrambe le zampe.
1: Però ha deciso di riposarsi a suo modo,
0: perché
1: si fa più fatica forse su una zampa che...
0: Però poi quando è stanca, quando quella zampa è stanca, mette giù l'altra e se le riposa a step, diciamo.
1: E come fate a capire che è intelligente da come si muove?
0: Lei è la più intelligente nel senso che, visto che è, diciamo, la più debole di tutto il gruppo, gli altri molto spesso non la facevano mangiare, per cui lei è sempre venuta vicino a noi.
1: Necessità
0: e noi la proteggiamo, nel senso che le forniamo una specie di... lei ha il suo contenitore col cibo suo vicino a noi, così gli altri non...
1: Bene, ciao Dust, ciao Ibis, nessuno qua litiga tra gli Ibis o Dust.
0: No.
1: Tutti in amore e in armonia. Grazie per questa bella visita. Il Bigo è aperto quando? Dipende un po' dalle stagioni, trovate tutto sul sito.
0: La biosfera?
1: Sì, la biosfera. Scusa, ho detto Bigo perché prima siamo andati sul Bigo. È la bolla, intendevo, sì.
0: Sì, diciamo che adesso dal 1 aprile partiamo già con l'orario estivo, quindi siamo aperti dalle 10 alle

C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa ipotesi di bilancio, quindi il bilancio approvato del 24 non c'è, e questa per me è una cosa gravissima.

Auto a Imperia, il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carbonere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

altre erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo,

trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale del

0: L'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chiama Nolan, ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: 8 anni MT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP mettendoli assieme alla MT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: La linea, il medico risponde.
2: Grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
3: Ancora buongiorno e grazie.
2: 800 647 71 per le vostre domande in diretta oppure 347 67 66 291 per le vostre domande via WhatsApp. Direttore, quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla senologia, di che cosa stiamo parlando concretamente e quali sono i vantaggi per le pazienti? E anche per voi, credo.
3: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai di intelligenza artificiale in senologia diciamo, è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, diciamo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionale il software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali: è stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia, in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne, diciamo, in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi di tumori del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa il 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale.
2: E quindi lei diceva, apro una parentesi, poi continuiamo sull'intelligenza artificiale, però lei citava diverse fasce d'età in diverse zone. Sappiamo che questa è una domanda, forse insomma gliela faccio io per prima, ma sicuramente tante nostre telespettatrici che ci stanno guardando, una delle domande che le fanno più spesso è: sì, ma quando la devo fare la mammografia? Quando si fa? Quindi apriamo un attimo questa parentesi, poi ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale.
3: Allora, al di là di quello che già si sa, quindi in qualche modo le fasce di screening coprono una mammografia di 2 anni, di 50-69 anni e all'anno dai 45-50 anni e diciamo dai 69-74 di nuovo ogni 2 anni, al di là di quello che si sa e di quello che copre il Sistema Sanitario Nazionale, questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi sapremo in maniera precisa

0: andò a fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
1: E questo quando, diciamo, sarà realtà? Adesso allo studio, no?
0: No, è già realtà. Cioè già sono realtà. Sistemi che hanno già superato le fasi di studio, quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funziona.
1: Allora, riprendiamo, lei prima diceva si trovano quindi grazie all'intelligenza artificiale più tumori in meno tempo, quindi il beneficio è innegabile, è concreto in radiologia senologica?
0: È assolutamente concreto, per cui ci si aspetta soltanto che arrivi, come si suol dire in medicina, al letto del paziente.
1: In che modo, cioè come funziona proprio l'intelligenza artificiale per arrivare a questi risultati?
0: Allora,
1: e voi vi sentite un po', diciamo, cioè il radiologo senologo serve sempre oppure no? Una domanda ovviamente provocatoria, Calabrese.
0: No, il radiologo senologo serve sempre. Intanto fa questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore della Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi, esperti e l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore, mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre la possibilità di trovare un maggior numero di patologie si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre ad aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero.
1: Allora, partiamo intanto con le domande delle nostre telespettatrici.
0: Scusa se ti interrompo, ovviamente ci sarà sempre, la radiologa senologa ci sarà sempre, e potrà utilizzare il suo tempo, oltre a refrattare mammografie, nel fare procedure interventistiche, nel parlare con la persona, in tutte altre, diciamo, situazioni, in questo momento si fa magari un pochettino più fatica.
1: Che poi è quello che si può applicare a tante altre professioni, no? Cioè se utilizzata in maniera corretta, se comunque controllata, no? In questo caso dal radiologo, ma potrebbe essere insomma da qualsiasi altro professionista, ti aiuta per ridurre i tempi. Io faccio sempre un esempio molto banale, che per noi redazione è una scoperta, cioè come l'intelligenza artificiale oggi ti aiuti a trascrivere magari un'intervista di 12 minuti in un minuto, ed è evidente che in quel tempo io posso fare tante altre cose, posso scrivere, posso rileggere in maniera molto più accurata, quando prima ci voleva un'ora per trascrivere tutto quello che veniva detto. Quindi non è sempre e non è da demonizzare qualsiasi cosa che vada sotto l'intelligenza artificiale. Questo lo dico ovviamente a titolo insomma un po' generale, perché spesso ormai adesso di intelligenza artificiale tutti parlano, si riempiono tutti la bocca, però poi bisogna come sempre approfondire, quello che stiamo cercando di fare con lei questa mattina. Allora, 347-6766-291, buongiorno, sono una donna di 53 anni. Nel 2019 mi hanno tolto un fibroadenoma a sinistra. Faccio controlli ecografici semestrali e mammografia annuale sotto richiesta del medico. Ho fatto anche una mastoplastica. Va bene? Grazie, Luisa.
0: Direi di sì, perché probabilmente il medico

0: cioè mi sembra forse un po' tanto l'ecografia ogni 6 mesi, ma la mammografia annuale, probabilmente l'ecografia annuale, direi assolutamente di sì, perché probabilmente il medico che comunque la segue ha valutato che il suo tipo di mammella è una mammella mammograficamente densa, per cui ci vuole anche l'ecografia. Ho qualche dubbio in più sull'ecografia ogni 6 mesi.
1: Buongiorno, ho fatto mammografia più ecografia.

0: un'immagine a margini netti. Siete troppo specifiche, ragazze, scrivete un modo un po' più semplice. Che ne pensa? Vi ricordo anche che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale, perché non vi hanno visitato, non hanno fatto l'esame in questo caso e non hanno visto il referto. Però, vabbè, vediamo che cosa possiamo dire.
1: Poco, nel senso che devo vedere le immagini e studiare la persona, non posso, io e tutti i miei colleghi.
0: Allora, andiamo avanti e torniamo al discorso della prevenzione. Si dice sempre le donne sanno molto più degli uomini e sono molto più attente a fare la prevenzione. Oggi, quindi, quali sono gli esami che si fanno di più o anche quelli che si stanno studiando, sempre con l'aggiunta ovviamente dell'intelligenza artificiale? Ci sono delle novità oppure continuano ad essere ecografia e mammografia?
1: Ci sono delle novità, diciamo, si studiano le nuove tecnologie, si studiano continuamente. Al momento attuale la cosa che più, come stavo dicendo prima, entrerà secondo me sul letto del paziente è l'intelligenza artificiale. Come tecnologie sicuramente la mammografia con anche la tomosintesi in alcune situazioni è l'esame di base, l'ecografia integra la mammografia. Un esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, è la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrast Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione del mezzo di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione diciamo, ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra. Con la mammografia nel mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 cm di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasto in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupa di senologia abbiamo un mammografo. Tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare mammografia con mezzo di contrasto e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno diciamo, la parte del leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tarifario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esami. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e il nomenclatore tarifario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
0: Perché sennò oggi uno se la paga?
1: No, la facciamo tutti con progetti di ricerca, quindi ancora non se la paga, nel senso non se la può neanche pagare, nel senso non è nel nomenclatore tarifario, non può essere neanche fatta privatamente e non viene fatta privatamente.
0: Ah, siete voi, diciamo, che inserite
1: all'interno di progetti di ricerca, che abbiamo un progetto di ricerca sia noi che il Villascassi e anche, se non erro, Savona, però potrei sbagliarmi, anche da altre parti viene fatta. In cui all'interno viene fatta la mammografia a mezzo di contrasto, ma ad esempio ci paghiamo noi l'assicurazione con i nostri fondi di ricerca e ovviamente potenzialmente ne possiamo fare meno di quante ne faremmo, ma ormai è un esame clinico, non è più un esame di ricerca e ripeto, ci sono almeno 4 regioni d'Italia, alcune da prima del Covid,

0: ad esempio in Emilia Romagna c'era un nomenclatore tarifario da prima del Covid, che là hanno un nomenclatore tarifario e altre no.
1: E quindi questo è l'appello alla regione Liguria. Allora, non sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Parlo col dottore?
1: Sì, la sta ascoltando, sì, prego.
2: Volevo sapere se una calcificazione si può trasformare poi in tumore, perché mi hanno fatto un ago aspirato.
0: Allora, le calcificazioni, solo alcuni tipi di calcificazioni, sono delle tumori in fase molto precoce, quindi molto gestibile, in cui la probabilità di guarigione è altissima. Bisogna che un radiologo esperto valuti il tipo di calcificazioni, perché la maggior parte delle calcificazioni sono benigne, quindi diciamo, avere una calcificazione non vuol dire avere una malattia tumorale, ecco questo. Non si fanno più gli ago aspirati, tendenzialmente si fanno le ago biopsie con esami con aghi un pochettino più grossi rispetto all'ago aspirato con esame citologico. Le chiedo di rivolgersi a un centro dove ci siano radiologi e senologi esperti, e in Regione Liguria ce ne sono abbastanza.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande delle nostre telespettatrici.
0: Grazie.

0: Eccoci ancora insieme con Massimo Calabrese, che è il direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella senologia. Abbiamo capito, ci ha raccontato il dottor Calabrese, come si possano trovare più tumori in meno tempo, quindi insomma speriamo tutti che possa arrivare molto presto anche al San Martino e anche comunque a Genova, anche per tutto quello che è l'aiuto nel triage della casistica, diciamo quella un pochino più semplice. Andiamo avanti, perché volevo chiederle, lei il futuro come se lo immagina? Da una parte con l'intelligenza artificiale, dall'altra abbiamo capito con la mammografo, con il mezzo di contrasto. Qual è l'evoluzione che lei vede nei prossimi anni?
1: Queste due metodiche tecniche entreranno nello screening, quindi il futuro reale che vedo nei prossimi anni è veramente lo screening personalizzato, quindi sapere che tipo di tecniche fare per la singola donna in quel momento e come richiamarla al controllo successivo e dopo quanto tempo. Questa è una rivoluzione, ed è una rivoluzione che si può fare solo con l'intelligenza artificiale e probabilmente con la mammografia o mezzo di contrasto. Poi ci sono altre tecniche che si stanno studiando, ma sono tecniche assolutamente sperimentali, ad esempio quella che stiamo studiando noi insieme a altri 10 centri in Europa, quindi che è la mammografia, il cosiddetto mammowave, quindi la mammografia a microonde, però è una tecnica puramente sperimentale, quindi bisognerà capire se effettivamente renderà poi anch'essa a detto del paziente o no.
0: Ma per ora i risultati come stanno andando?
1: I risultati sono buoni, finiamo a fine mese l'incremento dei nostri casi, poi faremo una valutazione insieme a tutto il resto del panel europeo che fa lo stesso tipo di esami con noi, dovremo arrivare a 8.000 casi. I risultati sono buoni, però ovviamente questi siamo proprio agli inizi di un progetto di ricerca, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quello che è buono è che non fa compressione sulla mammella e non si usano né radiazioni ionizzanti né mezzi di contrasto.
0: È quella che anche noi avevamo raccontato, la mammografia senza dolore, titolo giornalistico, insomma, per fare un po' la sintesi per i nostri telespettatori. Buongiorno, ho 67 anni, ho sempre fatto la mammografia e mai l'ecografia. In famiglia ho una zia da parte di mamma e papà e una cugina che hanno avuto tumori al seno. Devo fare l'ecografia? Grazie.
1: Solo se gliela indica il radiologo o la radiologa senologa, perché probabilmente sul tipo di mammella, visto che ha fatto soltanto la mammografia, è trasparente, quindi viene studiata molto molto bene dalla mammografia. Quindi in questo caso l'ecografia servirebbe soltanto se la mammografia evidenziasse un nodulo.
0: Buongiorno, ho 80 anni e ogni anno faccio la mammografia. Devo continuare? Grazie, Orietta.
1: Lo screening

0: No, lo screening, quindi il sistema sanitario nazionale organizzato, non lo può coprire. Può fare lei l'esame comunque col sistema pubblico. Le linee guida americane dicono che si debba fare la mammografia fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, il che vuol dire, diciamo, cercando di renderlo semplice, finché non si ha delle altre patologie più gravi. Quindi se lei sta bene può farla tranquillamente, anzi le consiglio di farlo.
1: Però ovviamente non è più sotto il sistema sanitario pubblico, ma lo deve fare privatamente,
0: No,
1: dopo un
0: no,
1: tempo.
0: è sotto il sistema sanitario pubblico, la può fare col sistema pubblico, ma non la chiama lo screening, quindi non le arriva la lettera a
1: Ah,
0: casa in cui le dicono.
1: ok. Ok, perché la signora adesso qui ci scrive, io la faccio sempre privatamente. Quindi glielo
0: No,
1: ripetiamo, la signora Orietta.
0: può farla anche col sistema pubblico in Liguria, in altre regioni questo no, ma in Liguria può farla anche col sistema pubblico, ma non viene chiamata dallo screening. Quindi il sistema organizzato, quindi la regione che ti chiama a casa, cioè ti manda una lettera in questo momento e ti dice ti abbiamo dato un appuntamento per farla da noi gratuitamente questo giorno qui, non arriva a casa della signora, ma lei può prendersi l'appuntamento al CUP per farlo col sistema pubblico.
1: Perché Liguria è dai 40 ai 69?
0: Allora, in Liguria in questo momento è dai 50 ai 69, si sta facendo dei progetti e anche noi faremo parte probabilmente di questi progetti di abbassamento dell'età dell'età dai 50 ai 45 e l'innalzamento dai 69 ai 74.
1: Questo.
0: Quindi a regime la fascia di screening sarà coperta, quindi da un sistema che ti chiama a casa, ecco. E che ti organizza gli esami dai 45 ai 74.
1: Questo però sarà nei prossimi mesi, quando?
0: Sì, credo
1: Ok.
0: nei prossimi
1: Ci
0: mesi.
1: si
0: Questo
1: sta lavorando.
0: ovviamente qui
1: No,
0: si
1: no,
0: sta
1: lo sa, glielo chiedo perché
0: lavorando.
1: poi quando uno dice una cosa in televisione, poi magari oggi pomeriggio già vi chiamano ed è
0: No,
1: per
0: no,
1: questo.
0: allora qui si sta lavorando in alcune strutture. Lo screening esiste già, quindi 50-69 anni funziona già. Si sta cercando di allargarlo alle altre fasce di età e di migliorare anche lo screening attuale 50-69 anche alacremente, però ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non dipendono più
1: Certo.
0: da me,
1: Allora, ok. Allora, una velocissima telefonata perché poi ho un minuto ancora con lui. Pronto? Buongiorno.
2: no. Buongiorno, grazie mille per l'informazione che date. Velocissimamente volevo chiedere due cose. Una, l'ecografia adduttolo radiale, cosa ne pensa il dottore? E la seconda è se è vero che la Svizzera sta, diciamo, facendo un passo indietro verso la mammografia.
1: Grazie.
0: Allora, la ringrazio per le domande perché sono due domande che ci permettono di sfatare dei miti che sono in giro e di cui ho esperienza e conoscenza diretta. Allora, l'ecografia adduttolo radiale la facciamo già, nel senso che noi quando facciamo l'ecografia la sonda la giriamo non solo in senso supero dall'alto verso il basso, ma la giriamo anche secondo il senso dei dotti, che è diciamo che è un senso radiale. Quindi viene fatta, chi le fa l'ecografia le fa anche l'adduttore radiale. È semplicemente una tecnica ecografica che era stata inventata dai colleghi francesi una quarantina di anni fa, ma che noi utilizziamo sempre. Quindi, anche se non le viene scritto che viene utilizzata, la utilizziamo sempre, quindi non si preoccupi. È semplicemente una tecnica ecografica. Per quanto riguarda quello che viene detto sulla Svizzera, non è assolutamente vero, e glielo dico con certezza, tanto perché uno dei colleghi che si occupa di più di screening mammografico, quindi con la mammografia, è un collega di Lugano che è genovese, che quindi conosco molto bene perché abbiamo collaborato tanto assieme, è uno dei più importanti in Europa. Con cui ho un contatto diretto, poi contatto anche con i colleghi di Zurigo. No, assolutamente no, fanno la mammografia come tutto il resto del mondo. Ricordo sempre che la dose di radiazione ionizzante è assolutamente poi controllata in tutti i mammografi pubblici in Italia, ma in tutto il mondo è bassissima, quindi non ci sono proprio problemi sul fatto che possa creare dei danni.
1: Calabrese,

0: Sono in ritardissimo, ma 30 secondi. Qual è il suo appello per il futuro? Lo facciamo a chi? Alla Regione Liguria o non lo so? Per intelligenza artificiale da una parte e dall'altra per il mammografo con il contrasto.
1: Allora, sul quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appelli, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente prima possibile. Per quanto riguarda la mammografia con energia e contrasti, invece chiedo a chi deve prendere la decisione di inserire in Regione Liguria all'interno dei nomenclatori tarifari questo esame, lo faccia il prima possibile, perché da tanto tempo che ci stiamo lavorando i dati ci sono ovunque e molte regioni, almeno 4 ce l'hanno in Italia. In più il costo rispetto a una mammografia senza contrasto è irrisorio, perché è di 15 euro in più. Per cortesia, perché non avercela ci limita veramente le possibilità di lavorare in maniera corretta per i nostri pazienti.
0: Grazie al dottor Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché
1: Senti.
0: sennò sarebbe un problema grosso.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Proseguono le indagini sulla tragedia familiare di Finale Ligure, una comunità stravolta, le parole dell'allenatore Di Mattia, il 14enne a cui il padre ha sparato. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla festa dell'Unità per parlare di campo progressista e programma ha ribadito il suo favore alle primarie. Monta la protesta su MT, il comune di Rapallo definisce i tagli impensabili perché andrebbero a penalizzare le frazioni ma anche il collegamento con un asilo. Sfida d'alta tensione al Ferraris tra Genoa e Como con lo scontro tra TDR e Fabregas, il DS Branco punta almeno ai playoff per la Samp. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la cronaca, apriamo con quella storia drammatica, una vicenda familiare che arriva da Finale Ligure, tre colpi di pistola nella notte, poi il silenzio, la ricostruzione della tragedia avvenuta finale nel Savonese, dove nella mattinata di ieri sono stati trovati senza vita Daniele Baruzzo, la moglie

0: Paola Siri e il figlio Mattia, di appena 14 anni, Aurora Bottino.
1: L'allarme è scattato dopo che Daniele Baruzzo, 59 anni, non si è presentato per il suo turno di lavoro alla Bitron, l'azienda dell'automotive di Savona, in cui era assunto da anni. Non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro. Non ha mai risposto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi e che sapeva usare bene grazie agli allenamenti di poligono per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato anche alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato la pistola contro se stesso, ha sparato. Un uomo cordiale, legatissimo alla famiglia, molto responsabile, così veniva descritto Baruzzo, perito tecnico, poi laureato in ingegneria, che ricopriva un ruolo di responsabilità che lo teneva lontano da casa per la maggior parte della giornata. Negli ultimi anni aveva attraversato insieme alla famiglia momenti difficili, aveva perso entrambi i genitori, tutte e due malati di Alzheimer, vivevano nella stessa palazzina in via dei Forti di Legnino ed era stato proprio il figlio a seguirli nella malattia. Anche la moglie Paola, che non esercitava più da qualche anno, aveva avuto qualche problema di salute. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Mattia, 14 anni, giocava nel Finale FC. Il sindaco del comune in provincia di Savona ha fatto sapere che tutte le iniziative previste fino a domenica 6 settembre sono annullate o rinviate a data da destinarsi.
0: E adesso andiamo a sentire le parole dell'allenatore, dell'ex allenatore di Mattia. Giocava nella Finale FC, i ragazzi e gli allenatori si stringono intorno alla sua famiglia, hanno parlato ai microfoni per raccontare come in questi giorni sia necessaria la presenza di uno psicologo per i ragazzini che giocavano in squadra con Mattia. Sentiamo.
2: Era un bravo ragazzo, studioso, faceva i compiti prima di venire al campo, educato, niente, non è facile parlare quando un ragazzo di quell'età viene a mancare. Conoscendolo per 2 anni abbiamo fatto, era anche simpatico, quindi come tanti adolescenti, quindi si rideva, si scherzava, mancherà sicuramente a tutti, anche se l'ho gestito 2 anni e basta, però no, è una cosa pesante, diciamo così.
3: Grazie all'intervento e all'aiuto del sindaco e dell'ASL abbiamo subito attivato il supporto psicologico, essendo i ragazzi tutti provati da una situazione difficile da affrontare. Abbiamo subito pensato di far intervenire dei professionisti che hanno risposto subito presente. Con mio figlio, i miei figli che giocano in società, con i loro amici, sono quelli che ho visto e hanno fatto tante domande, perché giustamente è una cosa che non hanno mai vissuto, non abbiamo vissuta noi, è difficile affrontarla anche per noi, figuriamoci per loro. E c'è sgomento, stupore, un po' incredulità, diciamo, non riescono a capire come possa essere possibile una cosa del genere.
0: Adesso la politica, perché prosegue la festa dell'unità in piazza Caricamento a Genova. È tornata dopo tanti anni, come abbiamo raccontato in questi giorni. Vi abbiamo trasmesso in diretta gli interventi dei leader nazionali, da Schlein a Bonaccini. Ieri sera Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, ha dialogato con Andrea Orlando, si è parlato di campo progressista, programma di futuro, ma non si poteva non parlare di primarie. Vediamo che cosa è emerso.
4: Potrebbero formare una bella coppia d'attacco il tandem Orlando Conte, che qualcuno vede e sogna già per la prossima legislatura. Con quale ruolo? È troppo presto per poterlo pronosticare. Per il momento però sono solo le prove generali per parlare di presente, ma soprattutto di futuro. Così il ritorno della festa dell'unità, vecchio stile, in piazza Caricamento, ha aperto le porte, anzi le tende, anche al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo la segretaria Dem Elly Schlein, il presidente Bonaccini e la sindaca Salis. Tra i temi più caldi affrontati prima e durante il confronto, quello legato alla scelta del candidato leader del centrosinistra attraverso le primarie, che dovrà poi affrontare Giorgia Meloni. Conte non ha dubbi su come uscire da questo impasse.
5: Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico, questa sera la prima festa dell'unità

0: verità ai miei del Movimento 5 Stelle: se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein.
1: Per ribadire il concetto sulle primarie, Conte ha chiamato sul palco la sindaca Salis in un siparietto simpatico ma tagliente. I due dopo però hanno cenato insieme negli stand. Primarie sì, ma senza scontro, e questo è l'auspicio del presidente pentastellato.
2: Beh, mai fregato?
0: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
2: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
0: Facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primare degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.
1: Dalle primarie al conflitto russo-ucraino, passando per il centro, le questioni economiche, insomma un dialogo serrato tra due esponenti di primo piano del campo progressista, uniti non solo da molti punti in comune, ma anche da oramai longeva amicizia. E a chiudere la serata, la colonna sonora, simbolo della sinistra, Bella Ciao.
0: E ora focaccette per tutti!
3: Adesso le novità che arrivano dall'ex Silva, perché è stata trasmessa ai sindacati una lettera relativa alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori a 2500 unità. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica come questa è stata portata all'estremo e queste sono le conseguenze. La gara nel frattempo con il governo e i commissari si sta portando avanti un'analisi di manifestazione di interesse. Da una parte c'è il colosso indiano Jindal, dall'altra l'accordata italiana guidata da Federacciai. La gara sembra tra loro due decisamente più defilata, appare invece la posizione del gruppo statunitense guidato da Michael Flex. E adesso il caos AMT, ne parliamo quotidianamente, raccontiamo della situazione complicata che si vive nell'entroterra e si definiscono tagli impensabili, così la sindaca di Rapallo definisce il piano di AMT che andrebbe a penalizzare molto sia le frazioni ma addirittura anche il collegamento con un asilo. Martedì intanto si terrà un incontro in comune a Genova, sentiamo con l'intervista di Elisabetta Biancalani.
4: In particolar modo io parlerò proprio nella sede di riunione dei tagli che avvengono sulla linea che collega Rapallo a Santa Margherita Ligure con partenza da Santa Maria, e poi dei tagli che avvengono nelle frazioni, perché da lunedì al venerdì in alcune frazioni sono mantenute le stesse corse, ma il sabato diventa festivo. È una cosa impensabile per chi vive nelle mie frazioni. Rapallo è un territorio davvero esteso, un territorio abitato, e noi abbiamo necessità di garantire questi servizi ai nostri cittadini.
5: Quante frazioni avete?
4: E noi abbiamo tantissime frazioni, quindi abbiamo Santa Maria, San Martino, San Massimo, San Maurizio di Monti, che poi porta anche al santuario di Montallegro, che è una linea molto frequentata dai nostri cittadini, soprattutto per le vie tipo via Betti che abitano prima di raggiungere la frazione e il santuario, da cui ho ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini di servizio.
6: Un esempio eclatante, ad esempio, è la linea 883 che collega Rapallo e la frazione di San Massimo, e pare che sia cancellata la corsa delle 15.55 dall'asilo di Sant'Anna. Bisogna tener conto che dall'asilo di Sant'Anna anche durante l'inverno escono le famiglie che vanno a prendere i bambini all'uscita dalle attività didattiche.
3: Nel frattempo giornata di sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova, molti gli autobus con la scritta fuori servizio, lunghe le attese, le fermate, con tanti cittadini che lamentano i problemi legati a questa giornata di sciopero, ma in realtà in generale alla situazione del trasporto pubblico genovese. Sappiamo di una condizione davvero di grande precarietà, sentiamo le interviste.
7: Già il secondo autobus, che sono il 39 e il 40, è già stato una pena. Questa è la seconda pena, speriamo di arrivare. Adesso prenderò il 18 e farò un pezzo a piedi, però purtroppo.
8: Però con tempi più lunghi.
7: Lunghi. Stendiamo un velo pietoso sugli orari e le attese.
8: È complicato.

0: Guarda, speriamo che non lo facciano tutti, La speranza è quella.
1: In generale, com'è muoversi con i mezzi pubblici a Genova?
0: Difficile, specialmente ha fatto un'estate terribile. Speriamo che migliorino, ma sarà dura.
1: È molto che aspetta l'autobus?
2: No, non è tanto, sono soltanto 40 minuti.
1: Per lo sciopero?
2: Mi dicono che c'è uno sciopero in corso, al quale non era a conoscenza perché sono rientrato dal lavoro stanotte e non lo sapevo. Ora devo andare a lavorare, prenderò un taxi, tanto.
1: Lei prende spesso i mezzi pubblici a Genova?
2: Purtroppo sì, perché non ho un mio mezzo personale. Prendo un taxi perché tanto guadagno tanto, ne posso prendere anche due o tre taxi, anzi quasi quasi me ne compro uno.
1: Com'è la situazione quest'anno?
2: Che termine posso usare? Fa abbastanza schifo, che non è una parolaccia, si può dire.
3: Vivo con gli autobus.
1: Come si è trovato in
3: malissimo,
1: questo ultimo anno?
3: Malissimo. Cosa che saltano di servizio, quindi lasciamo perdere.
4: Sono 5 gli esercizi commerciali chiusi per motivi igienico-sanitari, 10 attività sanzionate per complessive tra 46.500 euro e 101 persone identificate. I numeri, il bilancio della maxi operazione di controllo scattata ieri sera nel centro storico, nella zona della Darsena di Genova. L'attività straordinaria condotta con il modello operativo ad alto impatto, iniziata alle 19, proseguita fino a luna di notte, impiegando 65 operatori tra forze di polizia, polizia locale e militari dell'esercito, grazie ai controlli interessate soprattutto Maddalena, Vigne, Predarsene e altre zone vicine anche adiacenti alle linee della stazione ferroviaria di Brignole. Adesso rimaniamo a Genova, ma andiamo in via Caprera, dove è iniziato il cantiere per la pedonalizzazione di una piccola area, ma i commercianti protestano. Le modifiche che avevamo condiviso nel progetto sono state totalmente cancellate, non c'è stata quindi una coerenza con quello che era stato deciso. Andrea Popolano.
5: Pochi metri quadrati tra Sturla e Albaro a Genova, le transenne sono state ormai posizionate tra un'isola dove si trova una fermata di bus e una serie di negozi e altri locali, compreso due caffè e una boutique di abbigliamento. Nell'ambito del progetto di riqualificazione dello Champagnat è stata prevista la pedonalizzazione dell'area di via Caprera. Negli anni erano andate avanti le discussioni per trovare la soluzione migliore, con un progetto modificato che poi era stato anche presentato pubblicamente, poi tutto si è fermato.
6: Abbiamo lavorato per parecchi mesi e eravamo riusciti ad arrivare a una soluzione che poteva andare bene per tutti. Con il cambio di amministrazione ci siamo ritrovati che tutto questo lavoro condiviso con tutti i miei colleghi commercianti, con buona parte dei residenti, con tutte le persone che sono interessate a questo piccolo spazio, e ci siamo ritrovati che siamo ritornati al punto di partenza senza che nessuno ci dicesse qualcosa.
5: Qui nascerà una zona pedonale, ma commercianti e residenti lamentano che in questo modo spariranno parcheggi e soste merci, con tutte le conseguenze del caso.
7: Visto che i quartieri vivono grazie al commercio, altrimenti sarebbero quartieri che lentamente poi vanno a svuotarsi. Ci lamentiamo di una città poco giovane, poco volenterosa, quando in realtà io 5 anni fa ho investito tutto quello che potevo, forze e denaro, nella mia attività.
5: Qualcuno mette in dubbio anche la funzionalità dell'area pedonale che sorgerà.
8: E io credo che un'area pedonale dietro al crocevia, uno dei crocevia più grandi di Genova, scusatemi, abbia veramente poco senso. E da chi può essere frequentata quest'area pedonale? Cioè, secondo voi lasciamo i bambini giocare in mezzo a poi un crocevia?
4: Motori accesi in Val d'Aveto, dove è tutto pronto per la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, appuntamento che richiama equipaggi, appassionati e anche curiosi sulle strade dell'entroterra della Liguria. E allora ci racconta tutto Chiara Orru, che si trova proprio in Val d'Aveto.
9: Un weekend all'insegna dello sport, anzi del motorsport, prende il via la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto sabato 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzuaglio, Fontaricorda, insomma tutto l'entroterra ligure. Primo Canale ovviamente lo seguirà in diretta con collegamenti, interviste e immagini proprio della competizione. Insomma, tutto pronto sabato a partire dalle 9 la diretta. Ma come si preparano i comuni per l'arrivo di questa manifestazione sportiva? Lo scopriamo insieme al vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
10: E per noi è

0: È fondamentale perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura, ma siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, li aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto però affascinante.
1: Il calcio che torna in campo, quello giocato, a partire il Genoa che ospita il Ferraris il Como, Samp che andrà in campo invece lunedì sera, poi ovviamente c'è l'Entella, c'è anche lo Spezia in Serie C, ci sono anche notizie che riguardano il futuro, qual è l'obiettivo, ha fatto il punto il DS della Samp Branco, ne parleremo tra poco, ma direi di partire ovviamente dal Genoa in campo in queste ore. Buonasera ad Andrea Popolano, ciao Andrea.
2: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. In campo alle 20:45 al Ferraris contro un avversario decisamente difficile come il Como di Fabregas, prima convocazione per El Shaarawy e anche per il nuovo arrivato Ezibue, entrambi in realtà nuovi arrivati. Poche ore alla partita, facciamo il punto con Carlo Danani.
3: Buonasera, la terza giornata di Serie A comincia dal Ferraris. Alle 20:45 guida arbitra un Genoa Como che presenta un pronostico totalmente favorevole alla lanciatissima squadra di Fabregas, ma De Rossi in conferenza ha ribadito che il suo grifone avrà comunque buone carte da giocare. C'è poi l'effetto novità che DDR cavalca alla grande, chiamando immediatamente in panchina sia El Shaarawy sia Ezibue, freschissimi di firma, evidentemente a corto di condizione, ma averli al fianco nella battaglia del Ferraris farà bene a tutti, ai loro nuovi compagni di squadra e anche alla gente sulle gradinate. Oltre a Venturino e a Nureddini, assenti i soli Avel e Dramé. La formazione ricalcherà grosso modo quella di domenica scorsa a Roma, con la conferma di a centrocampo e a destra l'ingresso di Sabelli dopo la cessione di Norton Caffi. In attacco ballottaggio Vitigna Osmaic, con la montenegrino favorito per giocare in coppia con Colombo.
2: Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore del Genoa De Rossi, che ha parlato e si è concentrato anche su Fabregas e il Como. Sentiamo.
4: Non mi piace sfidarlo, è difficilissimo, è veramente una delle partite più difficili da preparare, devi pensare a mille cose, anche sui calci piazzati sono bravi, li cura Marco Cassetti che è mio fratello, sono bravi, fanno cose, cambiano, è stimolante per un allenatore lavorare con uno come con lui, contro uno come lui. È stato votato come miglior allenatore della stagione, quindi non è solo una mia opinione che Fabregas sia molto bravo, c'è una grande stima da parte mia ed è un piacere, insomma, affrontare gente che ti metta in difficoltà, e quindi affinità calcistiche, penso che sì, vediamo il calcio nella stessa maniera, fermo restando che poi ognuno ha la sua squadra e ognuno deve trovare quello che più è fattibile all'interno in virtù dei giocatori che ha. Penso che loro siano stati molto bravi anche a fare questo, insomma, grande, grande margine di scelta all'allenatore dei giocatori, grande, grande sintonia nello scegliere i giocatori affini a quello che vuole fare lui. E poi c'è stata una cosa, tante squadre spendono tanto, tante squadre giocano bene, ma non tutte ottengono i risultati che ottengono loro, perché poi noi ci giudicano per i risultati, e questo un anno fa stava in Serie B e adesso stanno in Champions League.
2: è archiviata la pagina Serie A, passiamo alla Serie B. La Sampdoria è impegnata lunedì nel difficile campo di Palermo contro il Palermo allenato da Pippo Inzaghi, che ha ambizioni per arrivare in Serie A in maniera diretta. Partito anche molto bene, una sfida decisamente difficile per la Samp. Ci

0: Conta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
1: Sì, allora sentiamo, vediamo se riusciamo a collegarci con Simone Galdi. Allora, facciamo così, direi che c'è...
0: Esatto, ha parlato attraverso i canali social la dirigenza blucerchiata, in questo caso anche il direttore sportivo Branco. Tra gli obiettivi specificati e spiegati in maniera chiara anche quello di arrivare almeno ai play-off, soprattutto insomma Branco ha spiegato anche la scelta dei giocatori durante questo calciomercato. Sentiamo.
2: Allora, giocare alla Sampdoria non è la stessa cosa di giocare in altre società in Serie B, non è la stessa cosa di giocare assolutamente in altre società nel mondo. Comunque abbiamo cercato di prendere gente che ha già vinto nella B internamente e gente che comunque, se non aveva giocato internamente, aveva già avuto una pressione, non posso dire uguale perché la Sampdoria è unica, però molto simile da vincere. Gente che ha fatto dei titoli, ha vinto dei titoli, e questo sono fatti, gente che ha fatto dei minutaggi importanti in grandi prove europee, e per quello abbiamo già visto settimana scorsa cos'è la Sampdoria. E sono sicuro che tutti quelli che sono arrivati, che hanno giocato in piazze, ripeto, simile, uguale non esiste, hanno sentito cos'è la pressione positiva e hanno cercato di sostenerla, e per quello la parte fisica è molto importante, ovviamente nel calcio fa la differenza, ma è molto importante la questione mentale che abbiamo cercato di portare negli acquisti che sono arrivati.
0: Queste le parole del direttore sportivo della Sampdoria. Chiudiamo ricordando le sfide delle altre squadre liguri impegnate nel fine settimana. Domenica alle 15 Lentella in casa contro il Vicenza, sempre domenica alle 15 in Serie C girone B San Benedettese Spezia, alle ore 15, alle ore 18 invece Reggiana Vado, ed è tutto.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito. Vi ricordo la programmazione di domani e soprattutto anche quella in realtà del weekend con i rally della Val d'Aveto e le vele ed epoca, quindi si stravolge un po' la programmazione di Primo Canale, saremo però spesso quasi tutta la giornata in diretta. A domani, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli, con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo, con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le vele d'epoca d'Imperia. Ci siamo quasi alla conclusione di questa settimana. La chiamiamo settimana perché è stata chiamata Sailing Week, ma in realtà sono i 10 giorni di vela che sono andati in scena a Imperia, cominciando da venerdì scorso con l'inaugurazione di quella che è stata la stupenda regata, il campionato del mondo dei 12 metri classe internazionale. Una grande manifestazione velistica che ha portato a Calatanselmi, ha portato a Imperia, ma anche a Sanremo, nel ponente della Liguria, i più grandi velisti della storia del nostro paese, i grandi che hanno fatto la storia della Coppa America di vela. E poi la continuazione con l'inaugurazione delle vele d'epoca, arrivate al loro 40° compleanno, lanciate nel 1986 nella città del ponente. E naturalmente quest'anno l'edizione è stata speciale, piena di grandi sorprese. Domani ci sarà la giornata con la premiazione finale, la giornata conclusiva delle ultime regate di queste regine del mare, una regata d'eleganza assolutamente bellissima da vedere. Naturalmente saremo in diretta a partire intorno grosso modo 17:30 per la cerimonia conclusiva, in una giornata tutta dedicata allo sport, perché cominceremo presto al mattino raccontandovi il rally della Val d'Aveto e poi naturalmente da Imperia ci saranno delle incursioni anche legate alla vela, quindi motori e vela nella stessa lunga giornata, il grande sabato di Primo Canale, che poi torna domenica con la seconda giornata del rally della Val d'Aveto, e dunque grande spettacolo assicurato in diretta con tantissimo sport, ovviamente anche con tutte le altre notizie di giornata sempre aggiornate dalla nostra redazione, sia in TV che sul sito primocanale.it che sui nostri social. Ma apriamo!

0: da Calata Anselmi con la nostra Alessandra Boero, che si trova in compagnia di Biagio Parlatore. Alessandra.
1: E ancora buonasera a Matteo da Calata Anselmi, mia compagnia Biagio Parlatore, ormai anche noi di Primo Canale lo abbiamo adottato. Biagio, presidente di Assonautica, presidente dello Yacht Club Imperia, noi siamo qua in lounge, siamo distrutti, felici.
2: Direi di sì, stanchi, perché gli eventi e gli impegni sono veramente tanti, 11 giorni di Sailing Week sono tanti, complicati, lunghi come stavamo dicendo, ma molto soddisfatti perché l'evento sta andando veramente bene. Il campionato del mondo 12 metri è stato un qualcosa di eccezionale, non detto con retorica da me che sono presidente di Assonautica e dello Yacht Club.
1: Non c'entra niente.
2: No, assolutamente no, ma detto dagli addetti ai lavori, detto dai campioni, detto da quello che poi è avvenuto, anche se vogliamo da voi giornalisti e anche la stampa, diciamo, più tecnica, più preparata in ambito velico. Quello che è molto interessante è che oramai l'evento ha preso un'importanza tale che possiamo confermare che sarà sicuramente l'evento più importante del 2026.
1: Presenze, iniziamo a snocciolare dei numeri.
2: Beh, presenze quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca, da presenti in banchina, e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio France One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, la prima barca che ha partecipato all'America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.
1: Un ottimo parterre, spieghiamo il perché, magari qualcuno dice ma in banchina non ci sono persone, e grazie, di pomeriggio è pressoché impossibile, proprio perché la gente, chi è un appassionato, chi è un curioso, va giustamente a godersi la regata in punti diversi, quindi in cima al molo, piuttosto che affollando il litorale, perché bisogna dire anche questo. Poi è chiaro che si rivive la sera esattamente come super vivace la mattina, perché poi anche qua si possono incontrare realmente gli equipaggi, scambiare quattro parole, presentarsi, stringere qualche mano, poi anche con dei personaggi, come dicevi giustamente tu, Biagio, non indifferenti del panorama internazionale. Detto questo, Biagio, adesso io ti lascio andare, perché Matteo qui scatterà l'effetto sorprese, così capirai il perché. La provincia di Imperia è molto apprezzata per la vicinanza mare ed entroterra, perché noi andremo a cambiare completamente argomento, ma sempre con un unico filo conduttore, vale a dire la bellezza del mare, la bellezza dell'entroterra, binomio perfetto anche per la valorizzazione del territorio.
0: Grazie Alessandra Boero e grazie naturalmente anche a Biagio Parlatore, presidente di Assonautica e dello Yacht Club di Imperia, che è stato il dominus di questa edizione delle vele d'epoca e di tutta la Imperia Sailing Week. Ha lavorato tanto a questo evento, ovviamente insieme con l'amministrazione comunale, con il sindaco Claudio Scaiola. Ma per rendere più credibile questa sorpresa che giustamente ci fa la nostra Alessandra Boero, dobbiamo, diciamo, se non altro essere onesti su un punto. Alessandra non era in diretta in questo contributo, che infatti è stato registrato nel corso del primo pomeriggio, come probabilmente avete anche visto dalla posizione del sole, se siete stati particolarmente attenti. La nostra Alessandra infatti ha raggiunto la Valle Arroscia per il tradizionale Expo, proprio per cercare di dare un quadro completo delle bellezze di questa provincia, che è mare, certo, ma è anche un meraviglioso entroterra. Allora sì che adesso la chiamiamo in diretta, andiamo ad Alessandra Boero, che credo sia con il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Maurizio Lupi. Ciao Alessandra!
1: Matteo, come ti avevo anticipato lì in banchina in Porto Maurizio, Calata Anselmi, 20 minuti scarsi e dal mare all'entroterra. Questa volta si inaugura la 13ª edizione dell'Expo della Valle Arroscia, manifestazione targata Camera di Commercio Riviere di Liguria, e mia compagnia il presidente Enrico Lupi. Pronti a partire, una 3 giorni dedicata alle eccellenze, alla promozione e alla valorizzazione.
3: Dedicata al territorio di questa splendida valle, dove moltissime imprese, produttori,

0: Tutta la filiera dell'agroalimentare presente, partecipazione entusiasta di tutti gli operatori commerciali e turistici di Pieve di Teco e degli 11 comuni che sottintendono l'Alta Vallaroscia, perché Pieve di Teco è stata scelta come vetrina, no? Come palcoscenico, ma collaborano gli 11 comuni. Qui noi siamo decisamente entusiasti di essere capofila di questo progetto che portiamo avanti da molto tempo e credo che esponenzialmente anno su anno cresciamo e credo, come dire, che il successo sia garantito.
1: Ecco, si è infatti allungata la tavolata, si è partiti davvero con i prodotti tipici locali e poi si è andati ad accaparrare anche il gusto del vicino Piemonte, ormai si collabora da una vita.
0: Abbiamo questo patto di amicizia col comune di Riceva, comune di Pieveteco, comune di Riceva, hanno lanciato la mostra del fungo nella nostra conferenza stampa, saranno presenti qui all'Expo con uno stand del gruppo micologico, parliamo di funghi, e quindi insomma questo ponte Liguria-Piemonte funziona.
1: Ecco, ultima domanda, Presidente Lupi, lei tiene a tutti gli Expo, questo però è particolarmente sentito in provincia di Imperia, sarà per la collocazione geografica, sarà per l'unione dei comuni, sarà perché Pieve di Teco di fatto è conosciuta come ottima cornice proprio per le vetrine espositive?
0: Ah, guardi, posso dire che è una tempesta perfetta in senso positivo. Abbiamo un borgo medievale stupendo, abbiamo una città, un paese che ha grandi tradizioni di rappresentanza per tutta l'Alta Vallaroscia, popolazione attiva, un'amministrazione coesa e performante, e quindi questa sinergia tra imprenditori, istituti pubblici, Regione Liguria naturalmente funziona, abbiamo trovato un'ottima armonia e questo è il risultato.
1: Grazie Presidente, grazie per la gentilezza e disponibilità, noi proseguiamo questo ping pong entro terra, mare, uniti da un comune denominatore, la passione, l'entusiasmo, la promozione di un territorio che effettivamente ogni giorno regala un qualcosa di nuovo, l'importante è riuscire a dargli la luce.
2: Mille grazie Alessandra, allora grazie per essere stata, per aver avuto il dono dell'ubiquità, diciamo, in questo nostro appuntamento di stasera. Ci rivediamo domani, come detto non più in questa fascia come tutti i giorni per raccontarvi le vele, ma domani un po' in tutta la giornata. Noi da Imperia, io personalmente sarò con Alessandra a Imperia per la cerimonia di chiusura, ci vedremo in onda intorno alle 17:30, ma comunque vi garantiamo collegamenti un po' per tutta la giornata, anche al mattino. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al

0: 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre.

0: un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Proseguono le indagini sulla tragedia familiare di Finale Ligure, una comunità stravolta, le parole dell'allenatore Di Mattia, il 14enne a cui il padre ha sparato. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla festa dell'Unità per parlare di campo progressista e programma ha ribadito il suo favore alle primarie. Monta la protesta su AMT, il comune di Rapallo definisce i tagli impensabili perché andrebbero a penalizzare le frazioni ma anche il collegamento con un asilo. Sfida ad alta tensione al Ferraris tra Genoa e Como con lo scontro tra TDR e Fabregas, il DS Branco punta almeno ai playoff per la Samp. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la cronaca, apriamo con quella storia drammatica, una vicenda familiare che arriva da Finale Ligure, tre colpi di pistola nella notte, poi il silenzio, la ricostruzione della tragedia avvenuta finale nel Savonese, dove nella mattinata di ieri sono stati trovati senza vita Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di appena 14 anni. Aurora Bottino.
1: L'allarme è scattato dopo che Daniele Baruzzo, 59 anni, non si è presentato per il suo turno di lavoro alla Bitron, l'azienda dell'automotive di Savona, in cui era assunto da anni. Non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi e che sapeva usare bene grazie agli allenamenti di poligono per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato anche alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato la pistola contro se stesso, ha sparato. Un uomo cordiale, legatissimo alla famiglia, molto responsabile, così veniva descritto Baruzzo, perito tecnico, poi laureato in ingegneria, che ricopriva un ruolo di responsabilità che lo teneva lontano da casa per la maggior parte della giornata. Negli ultimi anni aveva attraversato insieme alla famiglia momenti difficili, aveva perso entrambi i genitori, tutte e due malati di Alzheimer, vivevano nella stessa palazzina in via dei Forti di Legnino ed era stato proprio il figlio a seguirli nella malattia. Anche la moglie Paola, che non esercitava più da qualche anno, aveva avuto qualche problema di salute. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Mattia, 14 anni, giocava nel Finale FC. Il sindaco del comune in provincia di Savona ha fatto sapere che tutte le iniziative previste fino a domenica 6 settembre sono annullate o rinviate a data da destinarsi.
0: E adesso andiamo a sentire le parole dell'allenatore, dell'ex allenatore di Mattia, giocava nella Finale FC, i ragazzi e gli allenatori si stringono intorno alla sua famiglia, hanno parlato ai microfoni per raccontare come in questi giorni sia necessaria la presenza di uno psicologo per i ragazzini che giocavano in squadra con Mattia. Sentiamo.
2: Era un bravo ragazzo, studioso, faceva i compiti prima di venire al campo, educato, niente, non è facile parlare quando un ragazzo di quell'età viene a mancare. Conoscendolo per 2 anni abbiamo fatto, era anche simpatico, quindi come tanti adolescenti, quindi si rideva, si scherzava, mancherà sicuramente a tutti, anche se l'ho gestito 2 anni e basta, però no, è una cosa pesante, diciamo così.
3: Grazie all'intervento e all'aiuto del sindaco.

0: dell'ASL abbiamo subito attivato il supporto psicologico, essendo i ragazzi tutti provati da una situazione difficile da affrontare. Abbiamo subito pensato di fare intervenire dei professionisti che hanno risposto subito presente. Ho mio figlio, i miei figli che giocano in società con i loro amici, sono quelli che ho visto e hanno fatto tante domande, perché giustamente è una cosa che non hanno mai vissuto, non abbiamo vissuta noi, è difficile affrontarla anche per noi, figuriamoci per loro. E c'è sgomento, stupore, un po' incredulità, diciamo, non riescono a capire come possa essere possibile una cosa del genere.
1: Adesso la politica, perché prosegue la festa dell'unità in piazza Caricamento a Genova, è tornata dopo tanti anni, come abbiamo raccontato in questi giorni. Vi abbiamo trasmesso in diretta gli interventi dei leader nazionali, da Schlein a Bonaccini, ieri sera Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, ha dialogato con Andrea Orlando, si è parlato di campo progressista, di programma, di futuro, ma non si poteva non parlare di primarie. Vediamo che cosa è emerso.
2: Potrebbero formare una bella coppia d'attacco il tandem Orlando Conte, che qualcuno vede e sogna già per la prossima legislatura. Con quale ruolo? È troppo presto per poterlo pronosticare. Per il momento però sono solo le prove generali per parlare di presente, ma soprattutto di futuro. Così il ritorno della festa dell'unità, vecchio stile, in piazza Caricamento, ha aperto le porte, anzi le tende, anche al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo la segretaria Dem Elly Schlein, il presidente Bonaccini e la sindaca Salis. Tra i temi più caldi affrontati prima e durante il confronto, quello legato alla scelta del candidato leader del centro-sinistra attraverso le primarie, che dovrà poi affrontare Giorgia Meloni. Conte non ha dubbi su come uscire da questo impasse.
3: Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico, questa sera, la prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein.
2: Per ribadire il concetto sulle primarie, Conte ha chiamato sul palco la sindaca Salis in un siparietto simpatico ma tagliente. I due dopo però hanno cenato insieme negli stand. Primarie sì, ma senza scontro, e questo è l'auspicio del presidente pentastellato.
4: Beh, mai fregato?
3: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
4: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
3: Facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primare degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.
2: Dalle primarie al conflitto russo-ucraino, passando per il centro, le questioni economiche, insomma un dialogo serrato tra due esponenti di primo piano del campo progressista, uniti non solo da molti punti in comune, ma anche da oramai longeva amicizia. E a chiudere la serata, la colonna sonora, simbolo della sinistra, Bella Ciao.
3: E ora focaccette per tutti!
1: Adesso le novità che arrivano dall'ex Silva, perché è stata trasmessa ai sindacati una lettera relativa alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori a 2500 unità. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIGE Nicola Convertino in una lettera, definendo un atto dovuto, inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica come questa è stata portata all'estremo e queste sono le conseguenze. La gara nel frattempo, con il governo e i commissari, si sta portando avanti un'analisi di manifestazione di interesse. Da una parte c'è il colosso indiano Jindal, dall'altra la cordata italiana guidata da Federacciai. La gara sembra tra loro due decisamente più defilata, appare invece la posizione del gruppo statunitense guidato da Michael Flex. E adesso il caos AMT, ne parliamo quotidianamente, raccontiamo della situazione complicata che si vive nell'entroterra e si definiscono tagli impensabili, così la sindaca di Rapallo definisce il piano di AMT che andrebbe a penalizzare molto sia le frazioni ma addirittura anche il collegamento con un asilo. Martedì intanto si terrà un incontro in comune a Genova. Sentiamo

0: con l'intervista di Elisabetta Biancalani.
1: In particolar modo io parlerò proprio nella sede di riunione dei tagli che avvengono sulla linea che collega Rapallo a Santa Margherita Ligure con partenza da Santa Maria e poi dei tagli che avvengono nelle frazioni, perché da lunedì al venerdì in alcune frazioni sono mantenute le stesse corse, ma il sabato diventa festivo. È una cosa impensabile per chi vive nelle mie frazioni. Rapallo è un territorio davvero esteso, un territorio abitato e noi abbiamo necessità di garantire questi servizi ai nostri cittadini.
2: Quante frazioni avete?
1: E noi abbiamo tantissime frazioni, quindi abbiamo Santa Maria, San Martino, San Massimo, San Maurizio di Monti, che poi porta anche al santuario di Montallegro, che è una linea molto frequentata dai nostri cittadini, soprattutto per le vie tipo Via Betti che abitano prima di raggiungere la frazione e il santuario, da cui ho ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini di servizio.
3: Un esempio eclatante, ad esempio, è la linea 883 che collega Rapallo e la frazione di San Massimo, e pare che sia cancellata la corsa delle 15:55 dall'asilo di Sant'Anna. Bisogna tener conto che dall'asilo di Sant'Anna anche durante l'inverno escono le famiglie che vanno a prendere i bambini all'uscita dalle attività didattiche.
0: Nel frattempo, giornata di sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova, molti gli autobus con la scritta fuori servizio, lunghe le attese, le fermate, con tanti cittadini che lamentano i problemi legati a questa giornata di sciopero, ma in realtà in generale alla situazione del trasporto pubblico genovese. Sappiamo di una condizione davvero di grande precarietà, sentiamo le interviste.
4: Autobus che sono il 39 e il 40 è già stato una pena. E questa è la seconda pena, speriamo di arrivare. Adesso prenderò il 18 e farò un pezzo a piedi, però purtroppo
5: però con tempi più lunghi.
4: Lunghi. Stendiamo un velo pietoso sugli orari e le attese.
6: È complicata, speriamo che non lo facciano tutti, eh. La speranza è quella.
7: In generale, com'è muoversi con i mezzi pubblici a Genova?
6: Difficile, specialmente ha fatto un'estate terribile. Speriamo che migliorino, ma sarà dura.
7: È molto che aspetta
8: No, non
7: l'autobus.
8: è tanto, sono soltanto 40 minuti.
7: Per lo sciopero.
8: Mi dicono che c'è uno sciopero in corso, al quale non era a conoscenza perché sono rientrato dal lavoro stanotte e non lo sapevo. Ora devo andare a lavorare, prenderò un taxi, tanto.
7: Lei prende spesso i mezzi pubblici a Genova?
8: Purtroppo sì, perché non ho un mio mezzo personale. Prendo un taxi perché tanto guadagno tanto, ne posso prendere anche due o tre taxi, anzi quasi quasi me ne compro uno.
7: Com'è la situazione quest'anno?
8: Che termine posso usare? Fa abbastanza schifo. Che non è una parolaccia, si può dire.
9: Vivo con gli autobus.
7: Come si è trovato in quest'ultimo
9: malissimo,
7: anno?
9: malissimo. Cosa che saltano di servizio, quindi lasciamo perdere.
0: Sono 5 gli esercizi commerciali chiusi per motivi igienico-sanitari, 10 attività sanzionate per complessive 46.500 euro e 101 persone identificate. I numeri, il bilancio della maxi operazione di controllo scattata ieri sera nel centro storico, nella zona della Darsena di Genova. L'attività straordinaria condotta con il modello operativo ad alto impatto, iniziata alle 19, proseguita fino a 1 di notte, impiegando 65 operatori. Di polizia locale e militari dell'esercito, grazie ai controlli interessate soprattutto Maddalena, Vigne, Predarsene e altre zone vicine anche adiacenti alle linee della stazione ferroviaria di Brignole. Adesso rimaniamo a Genova, ma andiamo in via Caprera, dove è iniziato il cantiere per la pedonalizzazione di una piccola area, ma i commercianti protestano. Le modifiche che avevamo condiviso nel progetto sono state totalmente cancellate, non c'è stata quindi una coerenza con quello che era stato deciso. Andrea Popolano.
10: Pochi metri quadrati tra Sturla e Albaro a Genova, le transenne sono state ormai posizionate tra un'isola dove si trova una fermata di bus e una serie di negozi e altri locali, compreso due caffè e una boutique di abbigliamento. Nell'ambito del progetto di riqualificazione dello Champagnat è stata prevista la pedonalizzazione dell'area di Via Caprera. Negli anni erano andate avanti le discussioni per trovare la soluzione migliore con un progetto modificato che poi era stato anche presentato pubblicamente. Poi,

0: tutto si è fermato.
1: Abbiamo lavorato per parecchi mesi e eravamo riusciti ad arrivare a una soluzione che poteva andare bene per tutti. Con il cambio di amministrazione ci siamo ritrovati che tutto questo lavoro condiviso con tutti i miei colleghi commercianti, con buona parte dei residenti, con tutte le persone che sono interessate a questo piccolo spazio, e ci siamo ritrovati che siamo ritornati al punto di partenza senza che nessuno ci dicesse qualcosa.
0: Qui nascerà una zona pedonale, ma commercianti e residenti lamentano che in questo modo spariranno parcheggi e soste merci, con tutte le conseguenze del caso.
2: Visto che i quartieri vivono grazie al commercio, altrimenti sarebbero quartieri che lentamente poi vanno a svuotarsi. Ci lamentiamo di una città poco giovane, poco volenterosa, quando in realtà io 5 anni fa ho investito tutto quello che potevo, forze e denaro, nella mia attività.
0: Qualcuno mette in dubbio anche la funzionalità dell'area pedonale che sorgerà.
3: E io credo che un'area pedonale dietro al crocevia, uno dei crocevia più grandi di Genova, scusatemi, abbia veramente poco senso. E da chi può essere frequentata quest'area pedonale? Cioè, secondo voi lasciamo i bambini giocare in mezzo a poi un crocevia?
4: Motori accesi in Val d'Aveto, dove è tutto pronto per la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, appuntamento che richiama equipaggi, appassionati e anche curiosi sulle strade dell'entroterra della Liguria. E allora ci racconta tutto Chiara Orru, che si trova proprio in Val d'Aveto.
5: Un weekend all'insegna dello sport, anzi del motorsport, prende il via la 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto sabato 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzuaglio, Fontaricorda, insomma tutto l'entroterra ligure. Primo canale ovviamente lo seguirà in diretta con collegamenti, interviste e immagini proprio della competizione. Insomma, tutto pronto sabato a partire dalle 9 la diretta. Ma come si preparano i comuni per l'arrivo di questa manifestazione sportiva, lo scopriamo insieme al vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
6: E per noi è fondamentale, perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura. Ma siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, li aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto, però affascinante.
4: Il calcio che torna in campo, quello giocato, a partire il Genoa che ospita il Ferraris il Como, Samp che andrà in campo invece lunedì sera, poi ovviamente c'è l'Entella, c'è anche lo Spezia in Serie C. Ci sono anche notizie che riguardano il futuro, qual è l'obiettivo, ha fatto il punto il DS della Samp Branco, ne parleremo tra poco, ma direi di partire ovviamente dal Genoa in campo in queste ore. Buonasera ad Andrea Popolano, ciao Andrea.
7: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. In campo alle 20:45 al Ferraris contro un avversario decisamente difficile come il Como di Fabregas, prima convocazione per El Shaarawy e anche per il nuovo arrivato Ezibue, entrambi in realtà nuovi arrivati. Poche ore alla partita, facciamo il punto con Carlo Danani.
8: Buonasera, la terza giornata di Serie A comincia dal Ferraris. Alle 20:45 guida arbitra un Genoa Como che presenta un pronostico totalmente favorevole alla lanciatissima squadra di Fabregas, ma De Rossi in conferenza ha ribadito che il suo grifone avrà comunque buone carte da giocare. C'è poi l'effetto novità che DDR cavalca alla grande, chiamando immediatamente in panchina sia El Shaarawy sia Ezibue, freschissimi di firma, evidentemente a corto di condizione, ma averli al fianco nella battaglia del Ferraris farà bene a tutti, ai loro nuovi compagni di squadra e anche alla gente sulle gradinate. Oltre a Venturino e a Nureddini, assenti

0: i soli Havel e Dramé. La formazione ricalcherà grosso modo quella di domenica scorsa a Roma, con la conferma di Sow a centrocampo e a destra l'ingresso di Sabelli dopo la cessione di Norton Caffi. In attacco ballottaggio Vitigna Osmaic, con la montenegrino favorito per giocare in coppia con Colombo.
1: Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore del Genoa De Rossi, che ha parlato e si è concentrato anche su Fabregas e il Como. Sentiamo.
2: Non mi piace sfidarlo, è difficilissimo, è veramente una delle partite più difficili da preparare, devi pensare a mille cose, anche sui calci piazzati sono bravi, li cura Marco Cassetti, che è mio fratello, sono bravi, fanno cose, cambiano. È stimolante per un allenatore lavorare con uno come con lui, contro uno come lui. È stato votato come miglior allenatore della stagione, quindi non è solo una mia opinione che Fabregas sia molto bravo, c'è una grande stima da parte mia ed è un piacere, insomma, affrontare gente che ti metta in difficoltà. E quindi affinità calcistiche, penso che sì, vediamo il calcio nella stessa maniera, fermo restando che poi ognuno ha la sua squadra e ognuno deve trovare quello che più è fattibile all'interno in virtù dei giocatori che ha. Penso che loro siano stati molto bravi anche a fare questo, insomma, grande margine di scelta all'allenatore dei giocatori, grande sintonia nello scegliere i giocatori affini a quello che vuole fare lui. E poi c'è stata una cosa: tante squadre spendono tanto, tante squadre giocano bene, ma non tutte ottengono i risultati che ottengono loro, perché poi noi ci giudicano per i risultati, e questo un anno fa stava in Serie B e adesso stanno in Champions League.
1: È archiviata la pagina Serie A, passiamo alla Serie B. La Sampdoria è impegnata lunedì nel difficile campo di Palermo contro il Palermo allenato da Pippo Inzaghi, che ha ambizioni per arrivare in Serie A in maniera diretta. Partito anche molto bene, una sfida decisamente difficile per la Samp. Ci racconta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Sì, allora sentiamo, vediamo se riusciamo a collegarci con Simone Galdi. Allora, facciamo così, direi che c'è...
1: Esatto, ha parlato attraverso i canali social la dirigenza blucerchiata, in questo caso anche il direttore sportivo Branco. Tra gli obiettivi specificati e spiegati in maniera chiara, anche quello di arrivare almeno ai play-off, soprattutto, insomma, Branco ha spiegato anche la scelta dei giocatori durante questo calciomercato. Sentiamo.
4: Allora, giocare alla Sampdoria non è la stessa cosa di giocare in altre società in Serie B, non è la stessa cosa di giocare assolutamente in altre società nel mondo. Comunque abbiamo cercato di prendere gente che ha già vinto nella B internamente e gente che comunque, se non aveva giocato internamente, aveva già avuto una pressione, non posso dire uguale perché la Sampdoria è unica, però molto simile da vincere. Gente che ha fatto dei titoli, ha vinto dei titoli, e questo sono fatti, gente che ha fatto dei minutaggi importanti in grandi prove europee, e per quello abbiamo già visto settimana scorsa cos'è la Sampdoria. E sono sicuro che tutti quelli che sono arrivati, che hanno giocato in piazze, ripeto, simile, uguale non esiste, hanno sentito cos'è la pressione positiva e hanno cercato di sostenerla, e per quello la parte fisica è molto importante, ovviamente nel calcio fa la differenza, ma è molto importante la questione mentale che abbiamo cercato di portare negli acquisti che sono arrivati.
1: Queste le parole del direttore sportivo della Sampdoria. Chiudiamo ricordando le sfide delle altre squadre liguri impegnate nel fine settimana. Domenica alle 15 Lentella in casa contro il Vicenza, sempre domenica alle 15 in Serie C girone B San Benedettese Spezia, alle ore 15, alle ore 18 invece Reggiana Vado, ed è tutto.
3: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito. Vi ricordo la programmazione di domani, soprattutto anche quella in realtà del weekend, con i rally della Val d'Aveto e le vele ed epoca, quindi si stravolge un po' la programmazione di Primo Canale. Saremo però spesso, quasi tutta la giornata, in diretta. A domani, buona serata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli, con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo, con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa è ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima.
1: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le vele d'epoca d'Imperia. Ci siamo quasi alla conclusione di questa settimana. La chiamiamo settimana perché è stata chiamata Sailing Week, ma in realtà sono i 10 giorni di vela che sono andati in scena a Imperia, cominciando da venerdì scorso con

0: l'inaugurazione di quella che è stata la stupenda regata, il campionato del mondo dei 12 metri classe internazionale, una grande manifestazione velistica che ha portato a Calatanselmi, ha portato a Imperia, ma anche a Sanremo, nel ponente della Liguria, i più grandi velisti della storia del nostro paese, i grandi che hanno fatto la storia della Coppa America di vela. E poi la continuazione con l'inaugurazione delle vele d'epoca, arrivate al loro 40° compleanno, lanciate nel 1986 nella città del Ponente, e naturalmente quest'anno l'edizione è stata speciale, piena di grandi sorprese. Domani ci sarà la giornata con la premiazione finale, la giornata conclusiva delle ultime regate di queste regine del mare, una regata d'eleganza assolutamente bellissima da vedere. Naturalmente saremo in diretta a partire intorno, grosso modo, 17:30 per la cerimonia conclusiva. In una giornata tutta dedicata allo sport, perché cominceremo presto al mattino raccontandovi il rally della Val d'Aveto, e poi naturalmente da Imperia ci saranno delle incursioni anche legate alla vela. Quindi motori e vela nella stessa lunga giornata, il grande sabato di Primo Canale, che poi torna domenica con la seconda giornata del rally della Val d'Aveto, e dunque grande spettacolo assicurato in diretta con tantissimo sport, ovviamente anche con tutte le altre notizie di giornata, sempre aggiornate dalla nostra redazione, sia in TV che sul sito primocanale.it che sui nostri social. Ma apriamo da Calatanselmi con la nostra Alessandra Boero, che si trova in compagnia di Biagio Parlatore. Alessandra.
1: E ancora buonasera a Matteo da Calatanselmi, mia compagnia Biagio Parlatore, ormai anche noi di Primo Canale lo abbiamo adottato. Biagio, presidente di Assonautica, presidente dello Yacht Club Imperia, noi siamo qua in lounge, siamo distrutti, felici.
2: Direi di sì, stanchi, perché gli eventi e gli impegni sono veramente tanti, 11 giorni di Sailing Week sono tanti, complicati, lunghi come stavamo dicendo, ma molto soddisfatti perché l'evento sta andando veramente bene. Il campionato del mondo 12 metri è stato un qualcosa di eccezionale, non detto con retorica da me che sono presidente di Assonautica e dello Yacht Club.
1: Non c'entra niente.
2: No, assolutamente no, ma detto dagli addetti ai lavori, detto dai campioni, detto da quello che poi è avvenuto, anche se vogliamo da voi giornalisti e anche la stampa, diciamo, più tecnica, più preparata in ambito velico. Quello che è molto interessante è che oramai l'evento ha preso un'importanza tale che possiamo confermare che sarà sicuramente l'evento più importante del 2026.
1: Presenze, iniziamo a snocciolare dei numeri.
2: Beh, presenze quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58, perché ci abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca, da presenti in banchina, e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio France One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, la prima barca che ha partecipato all'America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.
1: Un ottimo parterre, spieghiamo il perché, magari qualcuno dice ma in banchina non ci sono persone, e grazie, di pomeriggio è pressoché impossibile, proprio perché la gente, chi è un appassionato, chi è un curioso, va giustamente a godersi la regata in punti diversi, quindi in cima al molo, piuttosto che affollando il litorale, perché bisogna dire anche questo. Poi è chiaro che si rivive la sera esattamente come super vivace la mattina, perché poi anche qua si possono incontrare realmente gli equipaggi, scambiare quattro parole, presentarsi, stringere qualche mano, poi anche con dei personaggi, come dicevi giustamente tu, Biagio, non indifferenti del panorama internazionale. Detto questo, Biagio, adesso io ti lascio andare, perché Matteo qui scatterà l'effetto sorprese, così capirai il perché. La provincia di Imperia è molto apprezzata per la vicinanza mare e entroterra, perché noi andremo a cambiare completamente argomento, ma sempre con un unico filo conduttore, vale a dire la bellezza del mare, la bellezza dell'entroterra, binomio perfetto anche per la valorizzazione del territorio.
0: Grazie Alessandra Boero.

0: E grazie naturalmente anche a Biagio Parlatore, presidente di Assonautica e dello Yacht Club di Imperia, che è stato il dominus di questa edizione delle Vele d'Epoca e di tutta la Imperia Sailing Week. Ha lavorato tanto a questo evento, ovviamente insieme con l'amministrazione comunale, con il sindaco Claudio Scaiola. Ma per rendere più credibile questa sorpresa che giustamente ci fa la nostra Alessandra Boero, dobbiamo, diciamo, se non altro essere onesti su un punto. Alessandra non era in diretta in questo contributo, che infatti è stato registrato nel corso del primo pomeriggio, come probabilmente avete anche visto dalla posizione del sole, se siete stati particolarmente attenti. La nostra Alessandra infatti ha raggiunto la Valle Arroscia per il tradizionale Expo, proprio per cercare di dare un quadro completo delle bellezze di questa provincia, che è mare, certo, ma è anche un meraviglioso entroterre. Allora sì che adesso la chiamiamo in diretta, andiamo ad Alessandra Boero, che credo sia con il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Maurizio Lupi. Ciao Alessandra!
1: Matteo, come ti avevo anticipato lì in banchina in Porto Maurizio, Calatanselmi, 20 minuti scarsi e dal mare all'entroterra. Questa volta si inaugura la 13ª edizione dell'Expo della Valle Arroscia, manifestazione targata Camera di Commercio Riviere di Liguria, e mia compagnia il presidente Enrico Lupi. Pronti a partire, una 3 giorni dedicata alle eccellenze, alla promozione e alla valorizzazione.
2: Dedicata al territorio di questa splendida valle, dove moltissime imprese, produttori, tutta la filiera dell'agroalimentare è presente, partecipazione entusiasta di tutti gli operatori commerciali e turistici di Pieve di Teco e degli 11 comuni che sottintendono l'Alta Valle Arroscia, perché Pieve di Teco è stata scelta come vetrina, no? Come palcoscenico, ma collaborano gli 11 comuni. Qui noi siamo decisamente entusiasti di essere capofila di questo progetto che portiamo avanti da molto tempo e credo che esponenzialmente anno su anno cresciamo e credo, come dire, che il successo sia garantito.
1: Ecco, si è infatti allungata la tavolata, si è partiti davvero con i prodotti tipici locali e poi si è andati ad accaparrare anche il gusto del vicino Piemonte, ormai si collabora da una vita.
2: Abbiamo questo patto di amicizia col comune di Riceva, comune di Pieve di Teco, comune di Riceva, hanno lanciato la mostra del fungo nella nostra conferenza stampa, saranno presenti qui all'Expo con uno stand del gruppo micologico, parliamo di funghi, e quindi insomma questo ponte Liguria-Piemonte funziona.
1: Ecco, ultima domanda, presidente Lupi, lei tiene a tutti gli Expo, questo però è particolarmente sentito in provincia di Imperia, sarà per la collocazione geografica, sarà per l'unione dei comuni, sarà perché Pieve di Teco di fatto è conosciuta come ottima cornice proprio per le vetrine espositive?
2: Ah, guardi, posso dire che è una tempesta perfetta in senso positivo. Abbiamo un borgo medievale stupendo, abbiamo una città, un paese che ha grandi tradizioni di rappresentanza per tutta l'Alta Valle Arroscia, popolazione attiva, un'amministrazione coesa e performante, e quindi questa sinergia tra imprenditori, istituti pubblici, Regione Liguria naturalmente funziona, abbiamo trovato un'ottima armonia e questo è il risultato.
1: Grazie Presidente, grazie per la gentilezza e disponibilità. Noi proseguiamo questo ping pong entro terra, mare, uniti da un comune denominatore, la passione, l'entusiasmo, la promozione di un territorio che effettivamente ogni giorno regala un qualcosa di nuovo. L'importante è riuscire a dargli la luce.
0: Mille grazie Alessandra, allora grazie per essere stata, per aver avuto il dono dell'ubiquità, diciamo, in questo nostro appuntamento di stasera. Ci rivediamo domani, come detto non più in questa fascia come tutti i giorni per raccontarvi le vele, ma domani un po' in tutta la giornata. Noi da Imperia, io personalmente sarò con Alessandra a Imperia per la cerimonia di chiusura, ci vedremo in onda intorno alle 17:30, ma comunque vi garantiamo collegamenti un po' per tutta la giornata, anche al mattino. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani.

Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde ma anche più evidenti di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica. Ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due

due razze diverse, la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, a dei veri e propri linciaggi. Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro, in qualche situazione, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa.

casa, ai nostri visitatori, a quelli giovani ma anche ai non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

Si è svolto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carbonere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

altre erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

E a contendere al Galashel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe

alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: 8 anni, AMT è andata bene, ha incorporato ADP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ADP, mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro. Ah!
9: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
7: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
10: Oh, ti muovi?
11: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
12: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

scultore, pittore, architetto, poeta. Una delle più grandi figure della nostra storia dell'arte nasce nel 1475 ad Arezzo. La sua mamma, poco tempo prima, aveva avuto un incidente, era caduta da cavallo e si salvò miracolosamente. Era il giorno di San Michele Arcangelo ed è per questo che viene chiamato Michelangelo. Per la prima volta a Genova, delle carte che giacciono nei cassetti di Casa Buonarroti e che ci parlano dell'artista e dell'uomo. Attraverseremo così gli anni della sua vita, che cominciano con questo splendido ritratto che abbiamo alle mie spalle e che terminano con un altro ritratto, quello di un suo allievo. Tra gli occhi di queste due figure c'è una storia incredibile che proviamo a raccontarvi. Uno degli uomini più importanti nella

La vita di questo giovane che comincia a muovere i primi passi nella sua carriera artistica è questo signore con le mie spalle, Lorenzo De Medici, in questo ritratto straordinario di terracotta. Lo scopre, comprende il valore, lo vuole con sé. Michelangelo è un adolescente e crea quello che è il suo primo capolavoro, che in via eccezionale abbiamo qui in mostra a Genova. La Madonna della Scala ha visto un altro grande della nostra storia dell'arte, che si chiama Donatello, che faceva cose mirabili con questo schiacciato, e crea una Madonna nuova, monumentale. Come vedete, il pezzo è di piccole dimensioni, eppure Maria già troneggia, ed è una Maria triste, perché già presagisce ciò che accadrà al suo bambino, e anche sul significato di questi puttini che riusciamo a vedere qua dietro, che tendono questo tessuto, si ipotizza che proprio fosse già un rimando al sudario, quindi alla fine di questo figlio amatissimo. Non è mai arrivato a Genova un capolavoro di questo genere, che già solo, vedete, nella posizione dei piedi di Maria comincia a far capire quanto Michelangelo intendesse lavorare intorno alla prospettiva e alla figura del corpo umano. Gli inizi del Cinquecento sono per Michelangelo un periodo straordinario. Gli consentono di lavorare un pezzo di marmo che già era stato usato, e lui ne tira fuori una statua che rimarrà epica, il David. Ma sono anche gli anni in cui lavora per i privati, fa delle sculture più piccole, fa dei dipinti. Purtroppo ne sopravviveranno pochi. Uno, il più famoso, è il Tondodoni, e qui abbiamo i suoi disegni per la Sacra Famiglia. La bella storia di Leda, che viene amata da Giove nelle forme di un cigno, è il soggetto di un altro dei dipinti di Michelangelo. Anche questo scomparve, ci resta questa copia che abbiamo alle spalle del 1550, e tra le straordinarie carte di Casa Buonarroti le prove per il volto di questa donna straordinaria. Beh, naturalmente quella che è alle mie spalle non è la Pietà originale di Michelangelo, ma è un prestito graditissimo che ci hanno fatto i Musei Vaticani per permettere di spiegare come lavorava e come pensava Michelangelo. Questa è una delle sue sculture iconiche, e ci colpisce subito una cosa: Maria è molto giovane e sembra quasi più piccola del suo figlio che tiene tra le mani, ed è effettivamente così, ma questo perché Michelangelo ha un'idea ben precisa di cosa fare. Maria era, e ce lo ricorda anche Dante, figlia del suo figlio, era colei che aveva generato, incarnato Dio come uomo, ed era colei che di quel Dio era figlia, ed ecco perché è così giovane. E quindi Michelangelo si inventa questo stratagemma compositivo eccezionale: le mette questo vestito molto ampio in modo che il volume si allarghi e lei possa così accogliere tra le sue braccia, come farebbe una madre con il proprio bimbo, il corpo del figlio morente. Ecco, abbiamo diverse tappe durante questa mostra di accenni a opere che naturalmente sono inamovibili. Questo per due motivi: il primo perché appunto vogliamo suggerire delle finestre, ricordare alle persone che poi c'è sempre il viaggio da fare, e l'altro perché questa è una mostra fortemente didattica, quindi grazie ai disegni originali riesce poi a spiegare le grandi creazioni di Michelangelo. Nel 1505 sale al soglio pontificio un ligure, arcigno, fiero, è un della Rovere, passerà la storia con il nome di Giulio II, è il grande committente di Michelangelo. Intanto gli farà affrescare la volta della Cappella Sistina, legata a un altro papa, Sisto, pure lui ligure, pure lui della Rovere. E poi gli assegnerà quella che Michelangelo chiama la sciagurata sepoltura, cioè la costruzione della tomba del papa, oggi notissima per la scultura del Mosè.
E qui

Per la prima volta in mostra vediamo gli schizzi architettonici di quell'impresa. Continuano ad arrivare commissioni importanti per Michelangelo. Non solo il Papa, ma altri prelati gli chiedono opere d'arte. Una tra questi, un altro originale di Michelangelo che abbiamo qui in mostra, è il Cristo Portacroce, nel quale si legge proprio tutta la poetica di Michelangelo, questa grande attenzione al corpo, queste masse, ma con una variante in più. Il Cristo che noi vediamo è appena risorto ed il marmo viene trattato con un effetto che lo rende quasi diafano, proprio perché il corpo, una volta risorto, si trasforma. L'abilità, la grazia, l'arte di Michelangelo riescono anche a rendere questo effetto straordinario.

La grande disponibilità di Casa Buonarroti al prestito ci ha permesso anche di offrire in questa mostra alcune piccole chicche come quella che abbiamo qui di fronte, che fa vedere addirittura come si lavorasse sulla carta alla sagomatura dei pilastri delle colonne, proprio per vedere esattamente quale sarebbe stato l'effetto, sempre con scritte autografe di Michelangelo. Ma andando avanti vediamo quanto lavorasse con grande attenzione a cercare la forma estetica più bella. Quindi qui vedete addirittura tre tipi diversi di basamento per le colonne in fase di progettazione. Stiamo naturalmente sempre parlando della Sacrestia Nuova, dove i Medici avrebbero dovuto avere sepoltura, e poi infine questo straordinario modellino. Un'altra chicca di questa mostra, un piccolo bozzetto autografo di Michelangelo, tra l'altro con un materiale molto interessante, sego, cera e pece mescolato insieme, poi plasmato, che dà quasi l'effetto bronzo, che rappresenta un dio fluviale, secondo quella che era l'iconografia dell'arte antica, romana soprattutto, e che è stato sicuramente fonte di ispirazione poi per il posizionamento dei corpi, quelli sì i più famosi, delle grandi sculture che Michelangelo ha pensato e ha eseguito per le tombe dei Medici. Ed in questo studio di gambe degli anni tra il 20 e il 25 possiamo vedere come Michelangelo fosse interessato a quella posizione che abbiamo poi visto già ripresa dal dio fluviale, che poi è una posizione che riprende costantemente nei suoi dipinti, soprattutto nei suoi affreschi e nelle sue sculture. E ci serve per ricordare con quanto interesse, con quanta ostinazione Michelangelo lavorò durante tutta la sua vita proprio intorno alla resa del corpo umano, nella sua versione più monumentale e concreta.

agli anni 1535-36. Dalla matita di Michelangelo nascono dei disegni straordinari. Uno di questi è la Cleopatra, composta nel suo dolore, al serpente già intorno al petto e a questa sua pettinatura curatissima che ricorda ancora il serpente che poi la ucciderà. E questo disegno nascondeva poi un segreto che in questa mostra mostriamo. Rimosso il cartoncino che la sosteneva, si scopre sul retro un'altra Cleopatra, più colpita dal dolore, meno sobria. Andiamo a scoprirla. Ed eccola qui, tra i leggeri segni di matita, riusciamo bene a cogliere il dolore perduto dai suoi occhi. . 1563, Michelangelo ha ormai 90 anni e riceve da suo nipote un piccolo pezzettino di legno di tiglio e si mette a lavorarlo.

risultato è questo crocifisso estremamente moderno, proprio perché è essenziale nei tratti, che va a riprendere i primi studi di Michelangelo della giovinezza proprio intorno al crocifisso. Quindi è un po' un cerchio che si chiude, no? Da dove aveva cominciato Michelangelo va a terminare il suo percorso di artista con questo piccolo pezzo di legno, ma straordinario per il potere evocativo che ha. Michelangelo lavorò anche alla creazione del proprio mito, e a questo lavorarono poi anche i suoi allievi. Qui abbiamo opere di Leone Leoni, ad esempio, oppure di Daniele da Volterra, questo straordinario busto fatto insieme a Jean de Boulogne, Gian Bologna, un altro dei grandi artisti dell'epoca, che lo ritrae in maniera molto verosimile. Quindi la mostra si chiude ancora così come è iniziata, sotto lo sguardo di Michelangelo.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Una buona serata e un ben ritrovati con il solito appuntamento con i colori più belli del mondo, Gradinata Sud, come ogni venerdì, nuova veste, nuova grafica, nuovo studio, insomma tante tante cose nuove, peccato, un po' meno nuove invece le notizie che arrivano dalla nostra Sampdoria, che esce insomma sconfitta, poi lo vedremo, bene, male, non lo sappiamo, lo diremo e ne parleremo con i nostri ospiti, però esce sconfitta per la prima partita in casa contro la Juve Stabia, peraltro con una papera del portiere. Di questo stasera ne parleremo tanto di portieri. Tanto vado subito a presentare i nostri ospiti, la nostra Lady di Ferro, Laura Rossetti. Buonasera Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Arriva e ritorna da noi, strappato alla BBC, Matteo Monforte.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Matteo Monforte.
1: Strappato alle onde del mare, guarda come sei abbronzato. Colore.
2: Ma io sono così anche d'inverno.
1: Sì.
0: E ritorna il nostro sandoriano, sfegatato Davide Olivieri. Buonasera Davide.
3: Ciao Franchi, grazie. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, lo sapete come sono andate le cose, fondamentalmente io devo solo, prima di iniziare davvero la puntata, ricordare che avremo tutti i collegamenti in ogni blocco con la nostra Elisa Ricci, quindi li vado subito a dare il benvenuto. Buonasera Elisa, grazie per essere con noi.
4: Buonasera, buonasera Franco e buonasera naturalmente anche ai tuoi ospiti.
0: Bene, Elisa avrà un compito importante, quello di catalizzare l'attenzione sui social, di leggere tutti i messaggi e quant'altro. Laura Rossetti, allora parliamo
1: anche
0: un po'.
1: Col cognome, è la vicinanza di Monforte che mi rende importante.
0: Allora, dicevamo, una Samp che esce...

0: dallo stadio Marassi con una sconfitta, però stamattina, sì, arrivo un attimo, stamattina nel collegamento che abbiamo fatto, tu hai detto sì, ha perso, però io comunque non ho visto una brutta Sampdoria. Vogliamo spiegarlo un po' bene, perché sennò poi dicono abbiamo perso, io non capisco quando si perde se si può vedere una bella squadra, a volte succede, però insomma il tifoso lo sai, vuole vincere.
1: Ma a me è capitato anche di vincere, vedere una partita terribile, cioè succede, nel senso, non è che se si.
2: Quando ti è capitato di vincere?
1: No, esatto, quando mi è capitato di
0: Quello è già un altro discorso.
1: No,
2: 6 anni fa.
1: oggettivamente, con tutte le defezioni
0: Ecco,
1: a cui la Samp
0: poi
1: deve far fronte, perché di fatto giochi senza attacco, perché Tutino è un rincalzo, quindi hai Lauritsen che ha esordito benissimo sia
0: è
1: nel ritiro
0: sparito.
1: estivo, esatto, e poi è sparito. Infatti stamattina ero alla ricerca, ho cercato di informarmi un pochettino, no? Per quanto riguarda i colpi in varie parti, quanto si può star fuori, no? Poi andremo
0: Vabbè, non
1: non sono un
0: specifico.
1: medico, però mi sono
0: No.
1: informata. Cercheremo di capire poi se dopo Palermo riusciremo a rivederlo, perché a quel punto poi invece forse magari che si tratti, che si sia complicata la cosa, perché
0: Certo, certo,
1: 3 settimane
0: certo.
1: credo siano sufficienti.
0: Dovremmo parlare di tutte le defezioni, vedi Viti, vedi Esposito, vedi tanti altri. Ma adesso ritorno un attimo da Elisa Ricci, perché Elisa, con te invece dobbiamo affrontare subito il discorso di quelle che sono un po' le domande che chiediamo, che facciamo ai nostri tifosi della Samp. Nello specifico, che cosa abbiamo chiesto ai tifosi blu cerchiati, Elisa, questa settimana?
3: Esattamente, Franco, noi questa mattina abbiamo lanciato una nuova domanda proprio per dare spazio ai tifosi anche sui nostri social. La domanda è molto chiara e riguarda una possibile formazione proprio in particolare proprio sul portiere, quindi tema centrale questa sera. Rischiereste l'esordio del giovane portiere Krastev nella partita al Barbera? E devo dire che già diversi nostri follower hanno votato a questo sondaggio. Andiamo infatti a capire un po' com'è per il momento la percentuale. Il 77% dice sì, quindi più di 3 tifosi su 4 rischierebbe proprio una partita con Krastev, peraltro una partita molto delicata. Invece il 16%, quindi una percentuale molto inferiore, risponde di no. E poi solo il 7% sarebbe invece favorevole al suo esordio, ma preferirebbe aspettare un'altra partita. Quindi diciamo che c'è un voto, possiamo parlare di un voto di fiducia nei confronti del giovane portiere. Possiamo anche rigirare un po' la domanda in studio. Voi siete d'accordo con questo 77% o no?
0: Allora, grazie Elisa, mantienici sempre informato. Matteo, partiamo da
2: Allora,
0: te, non ti dico quasi un plebiscito, ma insomma.
2: beh, è ovvio. Allora, il problema è io ho anche votato, tra l'altro, ho votato sì. Ovviamente io vorrei vedere questo portierino
0: 18
2: che
0: anni.
2: già ci ha dato qualcosa da vedere.
0: Assolutamente.
2: E piuttosto che quello lì che si fa passare
0: Quello lì.
2: la palla in mezzo alle gambe, direi che insomma, che cosa c'è. Cioè, cioè, tanto vale, ecco, un attimo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ecco, anche perché secondo me lui ha voglia di fare, ha voglia di giocare. Il problema è che quel portiere lì viene da un infortunio e in più viene che quando se n'è andato via dallo Sparta Praga, i tifosi hanno sbocciato, ma non sto scherzando, cioè il soprannome del portiere era, mi sembra, Pupazzo di Neve. Ma non sto scherzando, andatevelo a vedere. Pupazzo di Neve lo chiamavano i suoi tifosi. Quando è andato via c'è stato grande giubilo, anche perché comunque è andato via, cioè vuol dire che qualche pirla è riuscito a comprarlo, nonostante fosse andato via con un piede rotto, hai capito?
0: Sì.
2: È tutto meraviglioso.
0: Peraltro i sintomi già si erano comunque visti contro la Cremonese e quant'altro. Davide, io insomma, penso che anche tu sei d'accordo a questo punto di rischiare, provare, insomma, se no qui le cose si mettono già male già all'inizio.
4: Sì, allora io sono d'accordo, poi punterei, abbiamo parlato di partita critica, però da un certo punto di vista per un portiere potrebbe essere anche una partita, passatemi il termine, comoda, nel senso che si dice sempre che i grandi portieri si vedono quando ci sono 2 tiri in porta e li parano. A Palermo potremmo andare a vedere una partita contro una squadra che a detta di tutti dovrebbe giocarsi la Serie A e quindi potremmo

0: essere chiamato in causa, ahimè, parecchie volte, quindi potrebbe essere per lui un bel banco di prova, un giovane entusiasmo. Sicuramente psicologicamente vedo meglio lui che in questo momento dell'attuale portiere, che gli errori che ha fatto inizialmente. Poi a me un'altra cosa che non mi piace mai è quando mi dicono che un portiere è bravo coi piedi.
1: È bravo, esatto, ma lo vedi anche come sta piazzato in porta, cioè sì, è sempre avanti.
2: Sì, è sempre avanti. Il gol della Cremese quando
0: ma
2: praticamente
0: sì, ma soprattutto in Serie B, già in Serie A bravo coi piedi, ma in Serie B prendiamo dei portieri che siano bravi.
1: Bravo coi piedi vale se sei Ghita, se no non.
2: Peraltro stasera, parlando di portiere, avremo anche Laura, una piccola Marcord che avremo tutte le settimane, che ci faranno vedere un po' questa puntata dedicata ai portieri. Partiremo dagli anni 60 per arrivare fino ad oggi, i portieri più forti che hanno insomma hanno salvato tante volte la Sampdoria. Laura, invece, per te
3: è andato parecchio indietro, perché ultimamente ne abbiamo cambiati tantissimi.
2: Abbiamo cercato di mettere però quelli che insomma hanno veramente fatto la storia. Tu invece cosa ne pensi di questa insomma domanda che abbiamo fatto? Anche tu te la rischieresti?
3: Allora, io sinceramente, quando hanno parlato di Vindal, pensavo fosse un escamotage per far giocare da subito Krastev. Ho pensato, vabbè, viene uno d'esperienza.
2: Poi a questo ragazzo gli hanno rinnovato anche il contratto,
3: ma magari
2: ci credono.
3: Esatto, dalla parte della società sicuramente c'è fiducia, perché insomma, poi abbiamo visto anche durante il ritiro estivo, conterà poco, ma ha un bel approccio anche alla partita, ha un bel carattere. Molto reattivo, molto forse anche l'età, non lo so, però quando magari subisce un gol non si fa poi condizionare, quindi secondo me, dico la verità, mi sembra un po' una prerogativa quella di non far giocare perché sono troppo giovani,
2: infatti,
3: che usiamo infatti solo in Italia.
2: Sì, esatto. In altri paesi, anzi, ti buttano lì dentro.
3: Ma
2: e poi...
3: sì, se, allora.
1: Vabbè, perché comunque noi di portieri ne abbiamo visti giovani bruciarsi, questo è vero.
3: Basta, evidentemente non erano così forti.
1: Fiorillo era abbastanza forte.
2: Sì,
1: era
2: sì,
1: massimo,
2: sì, però
1: forte.
2: Noi in questa clip non l'abbiamo messo, ma poi ti spiego anche il perché. Matteo, ancora una cosa.
3: Però
2: poi...
3: scusa, che sì, chiudo, finisce, però. Mi viene in mente, tu hai parlato di Fiorillo. Fiorillo, sì, anche a me piaceva, però è un portiere che ha fatto una carriera
1: modesta.
2: Avrebbe potuto fare molto, sì, di più, questo sì, è vero.
1: Beh, però questa pressione che si è sentita sulle sue spalle, poveraccio, io un po' lo capisco, nel senso, non è che vai ad asfaltare le autostrade, sei sempre un privilegiato, sei sempre un calciatore,
3: sì, però,
1: eccetera.
3: Per esempio, Falcone, vedevi che aveva delle qualità, ha giocato nella Samp alcune partite che era molto giovane, ha sempre fatto discretamente bene. Poi hai anche la scusante, perché se sei tanto giovane, se prendi un gol magari per mancata esperienza, hai sempre una tutela un po' più di delicatezza, certo, anche nelle critiche. Falcone è andato via,
2: poi ha deciso di andarsene, non è piaciuto come ha deciso forti, anche di andare via, certo, però insomma
3: sì,
2: poi
3: sì, però le carriere dei forti,
1: scusami,
3: li vedi.
1: Stankovic è comunque
2: come
1: giovane,
2: infatti
1: forte,
2: l'abbiamo
1: quello dell'anno scorso nostro è giovane forte.
3: Martinelli ha fatto una bella stagione.
0: Stankovic inizialmente c'erano
2: tutti, te lo ricordi all'inizio, poi però aveva fatto,
0: non so,
1: sentivi
2: prima di far vedere la clipina, chiedo un po' a tutti e tre, oltre il discorso della tenuta psicologica, Davide, perché dopo due gol così ti senti magari, se non hai quella forza è anche difficile entrare in campo nuovamente, eh?
0: Ma sì, allora io prendo tre episodi. Vabbè, Cremona comunque non è colpa sua, ma l'uscita lasciamo perdere. E l'ultimo minuto col Cesena comunque se fra botta ci ha salvato, e adesso il gol di Di Nardo, quindi lui sicuramente non è un momento facile. È da capire se andiamo a infilare, nel caso facesse degli errori, un ragazzo così giovane in una situazione troppo complicata. Questo lo possono sapere gli allenatori all'interno dello spogliatoio. Io ci proverei nella speranza che ci vada bene, e secondo me Palermo potrebbe essere la partita giusta. Non giochiamo in casa, quindi c'è una pressione diversa contro una squadra molto forte, e arriveranno magari tanti tiri, e per un portiere si potrebbe esaltare.
3: Anche allora, perché poi nell'ultima partita tu hai subito i gol negli unici tiri in porta che ha fatto l'avversario, perché se tu vai a vedere, sì, la Juve Stabia non ha fatto un tiro in porta, fatto, tranne i gol.
2: Sì, assolutamente.
1: Ma questo è abbastanza un grande classico, però nostro.
2: Ha già purgato tre o quattro volte questa squadra.
3: Scusa, per lanciare, cos'è che si sentiva in gradinata? Fai lo stacchetto?
2: Vai. Cos'è che diceva? Hai detto cosa dice?
1: Ah, quando parava Stankovic.
3: Ecco.
2: Va bene, andiamo a vedere alcuni dei portieri che hanno fatto la storia della Samp dagli anni 60 ad arrivare fino ad oggi. Ne mancano alcuni, ma poi perché vogliamo dedicare alcune puntate specifiche. Allora, andiamoli a vedere, vediamo quanti ne riconoscete. Prego.

0: non li abbiamo messi tutti, non li abbiamo messi tutti, anche perché poi vorremmo dedicarne un paio ad altri. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Beh, manca il mitico Bistazzoni.
0: Bistazzoni, ma perché sul Bista dobbiamo fare una puntata speciale. Okay. Ci fermiamo solo 30 secondi, non scappate, perché Gradinata Sud ritorna e abbiamo ancora tanta carne sul fuoco.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Gradinata Sud, tanto stanno arrivando anche tanti tanti messaggi, state rispondendo insomma al questionario, alle domande che vi abbiamo chiesto, fondamentalmente sul portiere, ma non solo. Partiamo subito con questo nuovo impact, così da lì poi possiamo sviscerare il prossimo argomento. Siamo un po' spuntati, siamo senza punta. La Laura ogni tanto quando si mette
1: si
0: lì,
1: si
0: partorisce delle robe incredibili, però sono molto molto carine e immediate. Partiamo da te Matteo, qui siamo molto spuntati.
1: In realtà, allora, io credevo che saremmo arrivati
0: un po' più vicino
1: ad oggi. Io credo che saremmo arrivati ad oggi con una punta presa in sostituzione di Loristan.
0: Sì.
1: Che cavolo, adesso i nomi nuovi li ho tutti.
2: No, beh, poi ci divertiamo. Cioè,
0: bisogna memorizzare e metabolizzare.
1: Zappartusken. Loristan è un. È quello che in realtà ci serviva, perché è il classico, quello che io chiamavo quando facevo Sam TV, i frigoriferoni, cioè alto, grosso,
0: il pennellone
1: che fa sportellate,
0: sì.
1: Ok, e va bene. Il problema è che uno a sostituire lui, io ero sicuro che l'avrebbero comprato, e invece forse, non so, pensano di inserire Insigne, non lo so.
0: Però siamo sempre nel non lo so, un po' come
1: però ora anni. Come ora, cioè, considero che Tutino non è una punta.
0: No, assolutamente.
1: Insigne non è una punta. Basta.
2: Bagic non è una punta.
0: Però ogni volta che entra almeno Bagic. A proposito proprio di Pierini, c'è una foto, Laura, così la commentiamo anche insieme a te, sul suo profilo social. Lui ha voluto lasciare questo saluto ai tifosi sampdoriani, è anche molto accorato, quasi, si vede che questo ragazzo, comunque adesso non voglio dire delle eresie, avrebbe veramente fatto carte false,
1: cioè, per le due calzettoni
0: con i soldi che guadagni. Allora Laura, cosa ne pensi di queste parole? A me sembrano sincere.
2: No, ma a parte sono sincere, ma anche perché lui, Bagic, aveva espresso la volontà di gradire il riscatto della Samp, come ha voluto a tutti i costi la Samp il povero Viti, a cui facciamo un in bocca al lupo e
1: ne parliamo prossimo,
2: insomma,
1: purtroppo.
2: Sì, ahimè sì, anche Pierini aveva dato come preferenza assoluta la destinazione della Samp, quindi certo. Sicuramente sono parole sincere.
1: Ecco, perché non l'hai preso? Cioè è questo che
0: uno
1: così.
0: Saltato lì con Riccio tutto il discorso alla fine.
2: Sì. Però ha lasciato, secondo me, la cosa più importante è che ha lasciato la porta aperta, perché dicendo

0: nel calcio come nella vita, appunto, non si può mai sapere cosa riserverà il futuro.
1: Vero.
0: E è un po' un arrivederci, no? Sembra un po' un arrivederci. Quindi da quello che poi abbiamo captato dall'ultimo giorno di mercato, era abbastanza palese che lui fosse su in attesa di. Quindi...
2: Io me lo sarei
1: Davide,
2: proprio
1: quanto
2: preso.
1: Avrebbe pesato, fosse poi arrivato anche lui nell'economia insomma, dell'attacco e di quant'altro?
3: Allora, secondo me, se parliamo della punta in sé, non così tanto, nel senso che si andava ad aggiungere in un, diciamo, mercato che secondo me ha puntato tanto ad aumentare la qualità nelle altre zone del campo. Infatti, per esempio, la partita di Cesena, quando siamo trovati in 10 contro 11, cioè in 11 contro 10, è stata clamorosamente, cioè per Tutino, secondo tempo non si è mai visto.
1: Ma zero.
3: Il che significa che avevi qualità per creare occasioni,
1: ma non c'era il finalizzatore.
3: Ma non hai il finalizzatore davanti. L'anno scorso, purtroppo, mi viene in mente un nome che avevamo, che però non funzionava lo stesso, che era Soleri, e di quelle caratteristiche lì. Quest'anno non è neanche più quella situazione di Pierini, per l'attaccamento, per lo spogliatoio, per la qualità che poteva dare in altre zone del campo. È sicuramente
1: la qualità, cioè, uno che ha fatto sembra che parliamo solo di uno,
3: è
1: che
3: è sicuramente una persona che verrà a mancare, un ragazzo che verrà a mancare, soprattutto se vengo a sapere che non è arrivato
0: poverino,
3: per colpa di Riccio,
0: facciamo
4: anche morto.
1: Matteo, scusa, stavi aggiungendo?
4: No, stavo dicendo che lui ha ragione, però cioè Pierini è anche uno che cioè che si propone, che fa gol, ok? Sì. E secondo me a noi adesso serve uno che faccia quel lavoro lì, di proporsi e di fare gol, perché appunto non giocando col puntero, qualcuno lo deve... Poi io sono sicuro che quando staremo bene...
1: Quando? Okay,
4: quando staremo bene...
1: Voce del verbo.
4: Quando staremo bene, ad aprile... Ad aprile, quando avremo gli 11 giocatori titolari,
1: alla fine del campionato,
4: hai comunque una squadra che spinge, perché comunque adesso anche questo Makumbu a me è piaciuto un botto ed è uno che spinge comunque. Questo Rastamanno, figlio di Bob Marley, che abbiamo preso nuovo,
0: come si chiama?
4: Non me lo ricordo già più.
1: Un Buti. Tu ci fai un pezzo da cabaret,
4: esatto,
1: questa roba.
4: Io, cioè, stando a quello che si legge nei siti dei tifosi che l'hanno avuto in squadra, è uno che spinge anche lui. Stiamo a vedere.
1: Va bene,
4: Versace.
3: Su tutti i
1: ragazzi, veloce che vogliamo andare
4: benissimo.
1: Da Simone. Dai,
3: no, dicevo che in questi due minuti in cui sono stati elencati tutti questi nomi, certi sono arrivati anche all'ultimo. Oggi le dichiarazioni sentite da Fredberg, cioè, sono inconcepibili, cioè è stata una confusione nella costruzione anche recente di questa squadra.
1: Il minimo ai playoff,
3: tieniti
1: forte,
3: giocatori arrivati in maniera anche un po' tardiva e altri arrivati in ruolo.
1: Allora, fanciulli, fermatevi un attimo perché siamo riusciti adesso a ottimizzare il collegamento con il nostro Simone Galdi, tanto ti diamo benvenuto, buona serata a Gradinata Sud. Allora Simone, avrai sentito, magari stiamo un po' parlando, la puntata non è dedicata espressamente soltanto alla ricerca di un portiere e di chi andrà insomma in porta contro il Palermo, però in linea di massima diciamo che questa Samp ancora una volta ha deluso, soprattutto ha deluso i 21.000 che hanno ancora una volta creduto in questa Samp. Ti faccio una domanda molto specifica, tu segui anche molto gli allenamenti, Bogliaschi e quant'altro, che cos'è davvero adesso che manca a questa Samp al di là delle punte? Io parlo anche proprio a livello psicologico, c'è di nuovo giusto già un blackout, anche se abbiamo già iniziato, o insomma è soltanto un incidente di percorso?
5: Buonasera intanto a te e ai tuoi ospiti. No, quello che manca è sicuramente un briciolo di fortuna dal punto di vista dell'infermeria, perché è clamoroso che ci siano stati tanti stop. Poi potremmo parlare sul fatto che questi giocatori venissero anche da altri infortuni, da altre situazioni, però comunque la Sampdoria in questo è stata sfortunata e sicuramente merita di essere giudicata quando i ranghi saranno completi. Allo stesso tempo non possiamo non dire che in questa fase sta mancando innanzitutto la difesa, perché sono stati subiti 5 gol in 3 partite ufficiali con solo 2 reti segnate, quindi servono indubbiamente meccanismi difensivi diversi. E poi in questo momento mi pare anche che ci sia un lavoro da parte di Corradi che non è ancora sbocciato del tutto, che non è stato portato a compimento e non può esserlo d'altra parte dopo 2 mesi, però serve vedere anche la mano

0: dell'allenatore in questa fase, perché è chiaro che quando ci sono tanti infortunati, ci sono situazioni che vanno al di là della capacità di un tecnico di poter incidere, ecco lì poi dalla pagina successiva è il tecnico e il suo staff che devono incidere. Quindi io mi aspetto che a Palermo vengano prese delle decisioni magari anche coraggiose, a partire dal modulo, a partire dall'11 titolare, per riuscire a sbloccare una situazione. La Samp ha bisogno di sbloccarsi, perché secondo me qualche valore obiettivamente c'è, non c'è ancora quello spirito di squadra, quei meccanismi oliati che possono portare la Samp verso zone molto alte.
1: Allora, un attimo solo, forse Laura volevi fare sì. Una domanda o una precisazione?
2: Prego. No, volevo chiedere a Simone, così, a sensazione, chi potrebbe secondo te far giocare, non so, mi viene in mente Insigne, si parlava di Insigne, per cercare di lasciare Tutino meno da solo in una partita che è chiaro che se il pallino del gioco lo tiene il Palermo per tutto il tempo rischiamo veramente di soccombere in maniera importante. Quindi le contromosse di Corradi secondo te quali potrebbero essere?
0: Una buona domanda, obiettivamente Insigne siamo tutti molto curiosi di vederlo all'opera, è lì che deve andare a lavorare secondo me anche Corradi, riuscire a inserire un elemento di valore assoluto, il migliore che in questo momento anche non solo per la storia ma proprio per le caratteristiche tecniche che ha la Samp in questo momento, deve riuscire a metterlo all'interno di un gruppo, di un meccanismo offensivo equilibrato, potrebbe essere una soluzione. Io vedo più probabile per esempio Vescaren, che ha più minuti nelle gambe in questo momento, che pure veniva da una preparazione molto ritardata, secondo me potrebbe puntare su di lui a Palermo, fermo restando che è fondamentale comunque far crescere Makumbu, che in questa fase prenderà in mano il testimone da Salvatore Esposito, che è importante che cresca ancora Sinani, perché qualcosa di buono l'abbiamo visto, ma non è ancora un leader, è un trascinatore e lo può diventare, e certamente registrare la difesa. Ora capisco che il Palermo sia la squadra più attrezzata, la favorita, va bene tutto, però bisogna vedere dei meccanismi difensivi diversi, perché abbiamo giustamente crocifisso Vindal per il grave errore sul 2-1 della Juve Stabia, ma andiamo a rivedere dov'era Cicconi in fase di marcatura. Ecco, a me quelle cose preoccupano, quei meccanismi lì non ci sono ancora.
1: Simone, allora andiamo a vedere questo contributo, Laura, di Branco proprio sul mercato, così poi magari possiamo con voi ovviamente anche con Simone fare qualche valutazione. Grazie della regia.
3: Allora, giocare alla Sampdoria non è la stessa cosa di giocare in altre società in Serie B, non è la stessa cosa di giocare assolutamente in altre società nel mondo. Comunque abbiamo cercato di prendere gente che ha già vinto nella B internamente, e gente che comunque, se non aveva giocato internamente, aveva già avuto una pressione, non posso dire uguale perché la Sampdoria è unica, però molto simile da vincere, gente che ha fatto dei titoli, ha vinto dei titoli, e questo sono fatti, gente che ha fatto dei minutaggi importanti in grandi prove europee, e per quello abbiamo già visto settimana scorsa cos'è la Sampdoria. Sono sicuro che tutti quelli che sono arrivati, che hanno giocato in piazze, ripeto, simile, uguale non esiste, hanno sentito cos'è la pressione positiva e hanno cercato di sostenerla, e per quello la parte fisica è molto importante, ovviamente nel calcio fa la differenza, ma è molto importante la questione mentale che abbiamo cercato di portare negli acquisti che sono arrivati.
1: Allora Matteo, al di là che ti può piacere o non piacere quello che ha detto, però almeno c'è qualcuno che quest'anno parla.
4: Sì, vogliamo esatto. Almeno... No, ma lui ha, nel senso, quello che volevo dire io è che comunque sotto la cenere, per la prima volta, anche se abbiamo buscato, ho visto una luce, cioè c'è un qualcosa, cioè effettivamente c'è un qualcosa. Il problema è che qui la luce, cioè poi all'Enel bisogna anche pagarla, e quindi bisogna che la si tenga viva, perché sennò c'è il rischio che questa luce qua, anche piccola, e la vedi che è una giocata, che è un giocatore, che è un modo diverso di vedere le azioni in campo, io non lo so che cos'è, però io qualcosa
2: tra l'altro ho visto. Matteo, a Genova a tenere la luce accesa
4: è bravo, esatto appunto, non vorrei che si spegnesse troppo presto, perché poi cosa succede se i giocatori buoni che hai preso, perché qualcuno è buono, perché comunque Makumbu è diverso, lo vedi, io da poco che non lo vedevamo, ma anche Vershaaren lo vedi, cioè io appena entrato ha messo un cross a cambiare gioco di esterno di prima che non

0: Lo vedevo dai tempi di Quagliarella, cioè...
1: Sai Matteo cos'è che io non vedevo da tempo, ma in, e qui si va poi a, ad entrare nel discorso che faceva Branco, che secondo me fa sempre dei discorsi comunque molto inerenti, molto logici,
0: sì, sì.
1: E molto intelligenti. Io erano anni, cioè almeno gli ultimi 3 anni, che non vedevo un giocatore chiamare il pallone. Cioè, è importante, nel senso che tutti si nascondevano.
0: Certo.
1: Quest'anno... Nel secondo tempo che ce l'avevo proprio sotto, ho visto più giocatori che chiamavano il pallone, il alzavano la mano.
0: La mia paura
1: ma questo fa parte
0: chioso,
1: non solo
0: certo.
1: di essere giocatori veri, nel senso che sono giocatori abituati ad altre categorie, ad esempio, ma la stessa problematica mentale che abbiamo dovuto riscontrare per 3 anni,
2: sì,
1: loro
2: sì,
1: ci hanno fatto caso, quindi non solo il giocatore in quanto giocatore, ma anche il temperamento del giocatore.
0: La mia paura è che questa luce che abbiamo appena iniziato a vedere si spenga immediatamente quando i giocatori buoni che sono stati presi, che ora si stanno anche sbattendo, dicono sì, però tu mi avevi promesso degli altri giocatori in squadra che non stanno giocando, e poi allora interviene il procuratore e dice ma non ci mettere la gamba che l'anno prossimo
2: sì,
0: ce ne andiamo,
2: non ne usciamo più. Davide, abbiamo meno di un minuto perché poi devo andare in pubblicità. Branco, puntiamo almeno ai playoff, come la interpreti? Insomma, è un tirare, non lo so, c'è chi dice
0: secondo me manca il punto interrogativo,
2: infatti
0: puntiamo allora, almeno ai playoff, raga.
3: Bisogna dividere un po' gli aspetti, no, di noi che siamo tifosi, giustamente abbiamo giustamente l'obbligo di sognare, perché se no non saremo tifosi, e quindi sicuramente i playoff dovrebbe essere l'obiettivo minimo per la Sampdoria in Serie B. Branco mi è piaciuto come dichiarazioni, poi però c'è tutto un resto di conferenze, di cose che si sono dette, che devono essere secondo me un po' più trasparenti, un po' più puntuali, se si hanno certi ruoli, per non prendere in giro appunto i tifosi. Secondo me la Sampdoria è un cantiere aperto, hanno fatto dei buoni acquisti, abbiamo tanta qualità, la luce c'è, secondo me anche semplicemente Corradi si gira in panchina e può fare qualcosa, cosa che negli ultimi anni ci eravamo dimenticati.
0: Esatto, c'ha dei cambi.
3: Però questa orchestra per girare bene ha bisogno ancora di 2 o 3 tasselli, e soprattutto inconcepibile il ruolo del portiere.
2: Allora, prima di andare in pubblicità,
0: guarda che loro ci credono in finale,
3: questo ci crede
0: di brutto.
2: Un attimo solo, non parliamo tutti insieme, riesco a andare un attimo da Elisa Ricci per favore, ce la faccio? Benissimo. Allora Elisa, ritorniamo nuovamente da te, quasi in chiusura di secondo blocco, poi tanto ci rivedremo nuovamente dopo. Novità, i tifosi cosa dicono, Instagram e quant'altro, tutto anche il mondo social ovviamente.
4: Certamente Franco, allora poco fa abbiamo visto la domanda che abbiamo caricato questa mattina proprio sulle nostre storie, quindi con chi diciamo si sentisse, se i tifosi si sentissero di provare l'esordio di Krastev per la partita contro il Palermo, il 77%, quindi la maggioranza, ha votato proprio di sì, e per ora il sondaggio è rimasto questo, quindi la domanda per ora ha questo, diciamo, questo esito. Ma andiamo anche a dare voce proprio ai commenti dei tifosi, e che li ritroviamo sotto il post della pagina terra-blucerchiata, che ha condiviso proprio una domanda sempre sul tema del portiere. La domanda anche qui è chiara: e voi chi fareste giocare tra i pali per la partita di Palermo? Anche qui preannuncio che la maggioranza dei commenti sono proprio puntati su Krastev. Infatti molti scrivono ovviamente Krastev, chi dice io lo butterei nella mischia, i giovani validi hanno coraggio e sfrontatezza. E quindi qualcuno sottolinea che anche se sarà probabilmente una partita difficile, vorrebbe provare a vedere proprio l'esordio di Krastev. Qualcuno poi è molto duro su Vindal, infatti un utente scrive addirittura Vindal ultima presenza in stagione con la nostra maglia, e qualcun altro ironizza dicendo assolutamente Krastev, la sedia Vinted è buona solo per il reso, quindi ironizzando sulle sue prestazioni. Sulle prestazioni di Vindal. E poi qualcun altro invece ha una posizione opposta, quindi teme che questo non sia il momento per l'esordio di Krastev, molto giovane, quindi potrebbe essere messo troppo sotto pressione. Infatti scrivono verremmo asfaltati, quindi tanto vale riproporre l'indecente Vindal e poi provare a lanciare Krastev da quella successiva, altrimenti a Palermo ti bruci pure lui. Quindi questo è un tema, diciamo, centrale, la paura di bruciarsi anche Krastev, diciamo, con la partita contro il Palermo.

0: Qualcun altro poi diciamo mette alla luce vecchi ricordi scrivendo Audero, che però non è con noi, quindi
1: bene.
0: Questi sono i commenti per il momento.
1: Grazie, grazie Elisa. Allora noi ci fermiamo per giusto un minuto di pubblicità, rientriamo tra pochi istanti ancora con i nostri ospiti, le vostre ovviamente risposte social e quant'altro. Non abbandonateci, rimanete insieme a noi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
6: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
7: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
8: Oh, ti muovi?
9: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
10: Perché? Ecco perché.
11: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi. Allora Laura, abbiamo subito un impact che ci introduce in questo terzo blocco, andiamolo a vedere, grazie. Eccolo qua, 20.792, nostra, solo nostra, soltanto nostra. Allora Laura, inevitabilmente insomma, a spiegarlo basterebbe semplicemente già la grafica e queste immagini, però se volessimo entrare maggiormente nello specifico.
1: Allora io chiudo solo con un pensiero, quello che diceva lui, perché io gli do ragione, cioè hai pienamente ragione che mancano sicuramente dei tasselli, però sono anche d'accordo quando Branco dice abbiamo dovuto fare tanto lavoro, cioè questo per me veramente, e qui torno anche un po' a ricalcare il mio pensiero dell'anno zero, cioè oggi hanno le idee abbastanza chiare, mi sembra, cioè c'è un miglioramento dal punto di vista dirigenziale, organizzativo,
0: comunicazione,
1: esatto, certo. Anche proprio nella costruzione c'è da dire una cosa, non dimentichiamocela, che se avesse, per fare il mercato perfetto avrebbero dovuto cambiare probabilmente 22 giocatori,
2: esatto.
1: E soprattutto tolgo il portiere per il momento, io non lo boccio totalmente perché non me la sento, non lo conosco, certo, così bene, certo, per bocciarlo, certo. Però tolto il portiere,

0: tutti gli acquisti sono stati i nuovi, sono tutti di altissimo livello. Cioè, poi stanno bene, non stanno bene, si integrano, non si... Vabbè, è un altro discorso. Voglia, io parlo di giocatori,
1: sì, però
0: che
1: parlare
0: con la
1: di voglia
0: B...
1: Matteo,
0: no,
1: sinceramente,
2: ragazzi, invece purtroppo era tutta lì la,
0: ma io
2: la
0: credo,
2: tragedia degli
0: guarda
2: anni.
0: Io credo una cosa, Matteo, ed è stato specificato proprio oggi in questa specie di conferenza, che non è proprio una vera e propria conferenza stampa perché non ha il contraddittorio, però quando si va vanno a raccontare come sono andate le trattative, ad esempio Lauritsen aveva anche altre richieste. Cioè, se tu vieni in Serie B, io mi chiedo, o sei un pazzo, folle, ma uno che è andato per 3 anni in doppia cifra in un campionato comunque importante, non può essere così folle da volersi suicidare, o evidentemente a sto giro un minimo di programma c'è, solo questo.
1: Allora,
0: ah no, e invece del
1: sì,
0: poi così,
1: così chiudiamo, sì. Cosa volevi dire?
0: Monopolizzo la, ecco, la puntata. Lo sapevamo, l'avevamo anticipato venerdì scorso, che probabilmente sarebbe stato record, così è stato. E direi che, e sottolineo sempre che
1: lo rifacciamo vedere l'impact
0: il tifoso della Sampdoria.
2: Posso dire sesti in tutta Italia, comunque, sì, a parte primi in Serie B, va bene, però sesti in tutta Italia, cioè vuol dire che ci fumiamo
1: come Genova, che è la sesta città d'Italia.
2: Esatto.
1: Allora 20.792. adesso proponiamo, Laura, una nostra rubrica che è già partita la settimana scorsa, siamo molto contenti, che si chiama, l'abbiamo voluta insomma chiamare Donne in blu cerchiato. Sono ragazze di tutti
0: e Matteo
1: i giorni.
0: È molto contento.
1: Matteo subito, no, aspetta. Raccontano in meno di un minuto la loro sampdorianità, insomma, quindi se anche voi vi fa piacere, mandate un filmato ovviamente qui a Primo Canale, lo manderemo in onda, ci farebbe piacere, in meno di minuto raccontate la vostra sampdorianità. Scopriamo questa ragazza, questa blu cerchiata all'interno di Gradinata Sud, chi è e da quanti anni è sampdoriana. Prego.
3: I colori più belli del mondo non si indossano solamente, si navigano. Ciao a tutti, sono Francesca e sono di Varazze. La mia passione per la Samp è un po' come stare su questo SUP. Ci vuole equilibrio, amore per il mare e la voglia di remare controvento. Io vengo da una famiglia dell'altra sponda di Genova, ma il mio cuore sin da bambina batte per il blu cerchiato. Continuiamo a navigare insieme verso un solo ed unico obiettivo: tornare dove meritiamo, in Serie A. Un bacio a Laura, un bacio a Franco e come sempre, forza Doria!
1: Che bello Laura, sono contento di questa rubrica che ci siamo poi inventati insieme, perché dà spazio davvero a realtà che fondamentalmente poi fanno parte in maniera anche massiccia della Samp, tutta la parte rosa, blu cerchiata. Però perdonami, ovviamente il nostro Davide Olivieri, assessore del comune di Arenzano, qui mi arriva Varazze, qui è, cioè, stai soffrendo un po'.
0: È derby.
1: Portaci qualche d'uno di Arenzano.
4: È un piacere vedere che ci sono tanti sampdoriani ovunque, quindi va bene così, non mancheranno le ragazze di Arenzano.
1: Assolutamente, tantissime. Poi facciamo ancora i complimenti, insomma, Arenzano è arrivata a seconda in questo contest famoso. Ritorniamo un attimo a parlare invece adesso, Laura, dell'emergenza, di tutto quello che è successo con tutti gli infortuni. Adesso io ve lo chiedo in maniera per un amico, no? Come si dice in genere, ma è mai possibile che poi quando arrivano qui, ma lo so che è una battuta, Laura, non parliamo di, sì, adesso poi vado da Simone, assolutamente, non parlo di maledizione perché sarebbe veramente ridicola, come, però qualcosa c'è, non è possibile che arrivano qui, si fanno tutti male.
0: Ma facciamo sempre gli stessi discorsi.
2: Secondo me arrivano già.
0: Ma no, dai, ti prego, ma è ovvio, ragazzi.
2: Ma
1: scusami,
2: ma non vengono alla Sampdoria. Prima tu hai fatto
1: Viti,
2: ma la realtà è questa.
1: Ma Viti,
2: ragazzi,
1: non era così, era
2: vabbè, ma Viti poveretto,
1: ma Esposito,
2: ha avuto un infortunio.
0: Aspetta Matteo, però allora Makumbu non ha, stava benissimo, giocava
2: bene
0: in Turchia e sta
2: bene.
0: Insigne
1: nel pescare fino all'ultimo,
0: esatto,
1: stava portando su, ha giocato
0: tutto
1: qua,
4: posso fare un po' il cascomulo.
1: Dimmi.
4: Io mi metto un po' in mezzo, nel senso che io sono d'accordo con tutto quello che ha detto prima Laura, dicendo che comunque c'è stata una costruzione, ci sono stati gli acquisti, la squadra è stata costruita per provare a fare qualcosa di più rispetto agli altri anni, però dall'altra parte sono anche un po' d'accordo con Matteo, comunque sia i giocatori che stanno gravitando intorno alla Sampdoria ogni tanto gravitano per delle situazioni diciamo di un certo tipo, se no chissà dove sarebbe andato. Forse la punta invece va molto mercato,
0: esatto,
4: e il fatto che sia venuta qua è un bel segnale,
0: ma tutti
4: questi infortuni purtroppo per vincere o per arrivare in Serie A non si costruisce una cosa,
0: però mi aspetto
4: è l'anno zero,
0: e non mi stupisce per esempio l'infortunio di Meyer.

0: ci può stare, perché sì. Meyer è un profilo che l'ho detto
1: sì, la scorsa puntata, ma neanche mai esordito.
0: No, sì, ha giocato una partita,
2: ha
0: però
2: fatto una partita, sì, ma
0: no, vabbè, Meyer è un profilo che probabilmente non verrebbe neanche nella Sampdoria in Serie A.
2: Sì.
0: Perché ha un profilo di un giocatore che hanno seguito squadre. Verscharen anche, ma Verscharen non ha una carriera costellata di infortuni, perché allora abbiamo avuto Gabbiadini che era ben peggio.
2: Certo,
0: cioè,
2: però
0: è un po'.
3: Un po'.
2: Allora,

0: un attimo da Simone, Simone Galdi, perché anche lui insomma lo segue per lavoro costantemente, tutti i giorni, la SAMP, allenamenti e quant'altro. Allora ti faccio anche a te insomma questa domanda che può sembrare molto scontata, non lo so, non so se tu hai una risposta diversa da quelle che hai sentite, da quelle che senti. Allora, com'è possibile veramente che come arrivino qui alla SAMP poi ci siano così grandi problemi a livello di tenuta, non solo fisica, ma a volte mi permetto di dire anche psicologica, Simone?
1: Una spiegazione abbastanza razionale è questa: la Samp delle ultime stagioni è sempre stata una squadra in emergenza, non tanto a partire dall'infermeria, ma a partire dalla classifica, quindi con una classifica deficitaria, dovendo sempre rincorrere spesso la costruzione, il lungo periodo che può esserci per tornare da un infortunio più o meno lungo si tende ad accelerare, perché ovviamente hai bisogno del giocatore in campo prima possibile, e questo poi porta delle ricadute, porta delle forzature, porta a stressare di più i muscoli, i legamenti e quant'altro. Quindi questa secondo me è una delle spiegazioni. Quando magari un giocatore sente un piccolo fastidio, in passato, nelle ultime stagioni l'abbiamo visto, no? Si cercava comunque di recuperarlo più in fretta possibile, ed è quello che non deve fare la Samp quest'anno, perché obiettivamente mi sembra anche dalle parole di Corradi che non ci sia questa fretta di recuperare per esempio Lauritsen, che sappiamo essere un giocatore molto importante, lo avete ricordato bene voi in studio, e in prospettiva sarà fondamentale come perno avanzato. Però l'ha detto anche Corradi prima della Juve Stabia, ha un problema, un dolore che va a colpire una parte delicata del corpo, il soleo, quindi non vuole rischiare di metterlo, non vuole rischiare di metterlo in campo troppo presto, perché è una zona complicata da gestire a livello di dolore e rischia magari di farsi male anche ad altre parti del corpo. Ma la stessa cosa possiamo dirla per Begic, che ha saltato praticamente tutta la preparazione, o per Insigne, che si è gestito con una prudenza secondo me persino eccessiva. Però d'altra parte è Insigne, quindi rischiare di non averlo poi per 3-4 mesi, quando si può rinunciare, ahimè, una, due, tre partite inizio stagione, può essere una spiegazione razionale. Certo, è chiaro, quello che stavate ricordando voi sono tanti episodi in diverse stagioni, quindi obiettivamente un po' di sfortuna aleggia davvero sopra Bogliasco, e lo staff medico e quant'altro è sempre cambiato, certo. In qualche modo c'è sempre stato un ricambio, quindi anche questo, io non mi sento di dare la colpa a una persona, no, o beh, a certo, una situazione, certo. Però certamente quando sei in deficit di punti rischi di più.
0: Allora Simone, tanto
2: dipende anche chi si fa male e nel contempo chi hai fuori, perché a volte è la concomitanza di infortuni, sì, che di poi infortuni. Ti crea i problemi, perché...
3: Ma tra l'altro posso dire una cosa e chiudo la polemica?
0: Sì, perché poi devo andare in pubblicità, dimmi.
3: Voglio dire, cioè la maggior parte dei giocatori della San Dario non sappiamo neanche effettivamente che cosa abbiano, ok, adesso, cioè perché siano fuori, qual è la loro patologia. Conta che nel rugby giocano le finali con le costole rotte, nel basket si steccano le dita uno con l'altro e fanno le finali di NBA, e Vialli e Mancini io non me li ricordo fuori mai, cioè Viarcud l'hai mai visto fuori?
0: Ma per l'amore di Dio,
3: allora ragazzi,
0: allora comunque... ci fermiamo, poi ultimo blocco, poi ritorniamo naturalmente con la nostra Elisa Ricci e poi in conclusione anche con Simone, perché con Simone cercheremo anche di capire quale potrebbe essere l'11 che schiererà ovviamente Corradi contro il Palermo lunedì sera. Rimanete insieme a noi.

Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Prego Elisa.
1: Esattamente, Franco, noi abbiamo parlato molto del portiere, quindi della situazione che abbiamo proprio alla Sampdoria. Rimane il sondaggio, diciamo la domanda che abbiamo lanciato, rimane la percentuale che avevamo già da inizio trasmissione, quindi il 77% vota sì per l'esordio di Krastev contro il Palermo. Ma nel frattempo ci sono arrivati anche alcuni messaggi proprio su WhatsApp che parlano un po' in generale della situazione Sampdoria, quindi ne volevo leggere alcuni anche per dare un po' spunto per l'ultimo nostro blocco. Qualcuno vorrebbe vedere giocare Verscharen dall'inizio partita, qualcuno inoltre ci manda la sua formazione ideale con Krastev in porta, un 4-4-2 di Pardo, Gartermann, Delli, Carri, Cicconi, Makumbu, Anderson, Verscharen, Sinani, Begic e Tutino. Questa quindi la formazione ideale di un tifoso. E poi iniziano anche le domande proprio rivolte a te, ai tuoi ospiti. Dopo la sconfitta con la Juve Stabia, che tipo di reazione vi aspettate da questa squadra? E poi, ultima domanda, quale giocatore della Samp potrebbe essere decisivo a Palermo? Quindi a voi.
0: Grazie, grazie Elisa. Allora Matteo, parto da te. Verosimilmente potrebbe partire dal primo minuto, ovviamente Insigne, ce lo auguriamo, perché insomma tra una cosa e l'altra non l'abbiamo visto ancora davvero, al netto di quanto può dare davvero questo giocatore. Può essere davvero determinante?
2: Anche lì, guarda, mi dispiace fare sempre questo discorso qua, però se c'ha voglia è determinante. Se già...
0: Sì, ma è brutta di sta roba qua,
2: ragazzi, però è così, cioè non si spiega altrimenti, se no è così. Questo, cioè, perché Insigne? Tutti dicono guarda che è un professionista, ma io non lo metto in dubbio, sicuramente. Però questa arriva, fa 100 metri e c'ha già, che cosa c'ha? Che cosa c'ha? La contratturina, il risentimento, cosa c'ha avuto? Che è stato, che ancora non ce l'abbiamo in campo.
3: Il problema
2: è che non c'ha voglia.
3: No, il suo problema.
2: Ma questo l'ultimo anno deve venire a farsi il culo al Doria. Ma ragazzi, ma dai.
3: No, io credo che l'anno scorso abbia tirato, come si suol dire, la carretta troppo.
2: Appunto, e poi è venuto a svernare qui.
3: Ma no, non avrebbe avuto voglia neanche l'anno scorso. Dopo tutto è arrivato, è andato a Pescara dopo un'esperienza all'estero abbastanza insignificante.
2: Speriamo, quindi, che abbiate ragione voi.
3: Io credo che invece Insigne sia il classico giocatore che d'avversario, almeno io lo detestavo, e averlo in squadra mi piace un sacco.
2: Speriamo,
3: perché fa anche spogliatoio.
0: Hai detto bene averlo in squadra, però, perché
2: esatto,
0: fino adesso...
2: stiamo parlando di uno che, se davvero entra in certi meccanismi, è devastante per una
0: assolutamente
2: per la Serie B.
3: Non possiamo aspettarci che Insigne giochi 30 partite,
0: certo. Davide, senti, come saprai, saputo benissimo, anche Esposito out, non sappiamo per quanto o meno. Insomma, tu sei sempre stato abbastanza, però ti è sempre piaciuto Esposito, insomma, o dici?
4: Allora, Esposito l'ho ritenuto, quando era arrivato l'anno scorso, tecnicamente superiore a tutti i giocatori che avevamo, e poi però non ha mai dato quelle,
0: anche lì, come l'ultimo, mai, se nello Spezia faceva miracoli.
4: Adesso, quando si è fatto male, probabilmente stava facendo delle sue migliori partite, quindi un gran peccato. Credo che Makumbu,
0: rigore sbagliato, secondo me gli ha dato comunque un'altra
4: mazzata. Quello
0: ammazzata.
4: È stato, però secondo me stava andando nella direzione giusta. Makumbu sembrerebbe che potrebbe essere adattato,
0: fisicato,
4: io non me l'aspettavo così bravo tecnicamente, sinceramente, mi ha impressionato. Secondo me potrebbe essere adattato a centrocampo, se mi ce li hai i giocatori.
0: Certo.
4: Chiudo un attimo con Insigne, dicendo un aneddoto. L'anno scorso Insigne giocava con un ragazzo di Arenzano, che è Lorenzo Meazzi, tra l'altro un ragazzo che sta facendo una grandissima carriera ancora nel Pescara. Io ci ho parlato velocemente, ma ha proprio detto che questo fa un altro sport.
2: Certo.
4: Sono d'accordo che potrebbe, la voglia è fondamentale. Io credo che anche Insigne sia arrivato alla Sampdoria in maniera un po' polemica, questa situazione, no, con Insigne,
2: certo,
4: di Pardo eccetera. Credo che se si entusiasma Insigne, se Insigne sta bene, 10 minuti è entrato con le Juve Stabia, anche psicologicamente un difensore a retta già 10 metri con lui in campo,
0: assolutamente, perché ti dà già comunque.
4: Io voglio dire,
2: ma secondo
4: voglio
2: me posso dire, lui è il motivo
4: Palermo,
2: per cui
4: Insigne,
2: Laura diceva come mai uno come Loristen, che comunque è andato in doppia cifra, è venuto, secondo me anche perché comunque
4: un attaccante
2: viene più velocemente,
0: certo,
2: se c'è uno come Insigne,
0: certo,
2: in Belga,
0: che
2: voglia,
0: comunque volente o non volente è sempre un
4: Belga, tocca la palla diversamente, Insigne, Begic, cioè,
0: però li devi avere per sempre tutti,
4: va bene, però
0: allora
4: ce li abbiamo.
0: Andiamo da Simone, ultimo minuto. Simone, ti chiedo gentilmente, tu sei molto bravo nel farlo, ti

Gradinata Sud ancora insieme a voi, vado subito e mi trasferisco in collegamento con Elisa Ricci, ultimo collegamento con lei per fare davvero un po' il punto della situazione. Che cosa è uscita, insomma, da queste domande che abbiamo posto ai nostri telespettatori e ai tifosi blucerchiati?

0: I tempi in un minuto, massimo un minuto e mezzo, quale potrebbe essere l'11 che Corradi potrebbe, se usiamo sempre volutamente il condizionale, scegliere per insomma, affrontare il Palermo, partita molto come sempre già delicata.
1: Vinda in porta, perché secondo me non rischieranno Krastev, Corradi l'ha fatto capire anche dopo la partita contro la Juve Stabia, di Pardo a destra, Cicconi a sinistra confermati, esordio di Dellicarri al centro accanto a Gattemann, poi non confermerà secondo me il 4-3, cambierà modulo, metterà Makumbu e Henderson, più difficile Abigard anche se è rientrato in gruppo e sarebbe bello vederlo almeno per uno spezzone di partita in campo a Palermo, Begic sulla sinistra, Sinani a destra per rientrare, Tutino davanti, dietro Tutino agirà secondo me Iari Vescara, è ancora presto, c'è ancora rifinitura da fare, c'è ancora tempo, però secondo me questo potrebbe essere l'11, è chiaro che la curiosità di vedere Krastev c'è, però forse non è la partita, forse non è il momento, bruciarsi così Vinda, non lo so, secondo me si giocherà su logiche di prudenza in questo caso.
0: Simone, grazie come sempre, ti auguriamo buon lavoro, grazie per i tuoi collegamenti e i servizi quotidiani che realizzi. Allora, Laura, ti cimbra quello che ha detto Simone o Matteo, non lo so, insomma, chi vuole rispondere.
2: No, cioè, sento dei nomi che sulla carta, poi a sentirli dici, blin, però, vai veramente a Palermo a giocartela. Il problema è perché dentro di me so che non è così.
0: Laura?
3: Beh, quello bisogna chiederlo al tuo interno.
2: Al mio ego, certamente. Però guarda,
0: ma io chiedevo Laura cosa ne pensi di eventualmente di questa formazione.
3: Ma io mi associo a Davide, cioè fuori microfono ha detto l'anno scorso ce lo sognavamo. Per Scharen, ad esempio, esatto. No? Dietro a Tutino ce lo sogniamo. L'importante è che Tutino riesca a parlare la stessa lingua di Scharen, ma è quello che mi preoccupa un pochino, ma non lingua nel senso, calcistica, una lingua calcistica, perché ho visto fare due o tre cose nel secondo tempo contro la Juve Stabia, delle azioni in cui Tutino si guardava intorno come dire, oddio, perché ha fatto così? Cioè, sembrava proprio che facessero due sport diversi.
4: Era lui, che veniva a chiamare palla a giocare.
3: Allora, sia Vercharen ma anche Begic l'ho visto visto fare a Insigne.
0: Parlando ovviamente di Begic, Davide, è inevitabile che ogni volta che entra lì sulla fascia crea scompiglio, salta l'uomo, è l'unico che ci mette veramente la faccia a volte. Ecco, insomma, a me piace tantissimo, ci auguriamo e speriamo che questo ragazzo si sia davvero ripreso, perché è importantissimo nell'economia del gioco della Samp.
4: Le due partite che ha giocato, si vede che ha voglia, si vede che ha attaccato secondo me la nostra realtà, a gamba, l'anno scorso secondo me era l'unica luce in fondo al tunnel che abbiamo visto, quest'anno ha vicino persone che stanno giocatori che stanno giocando a calcio, dando del tuo alla palla. Il gol di Tutino, per esempio, esce fuori da un'azione che io non mi ricordo di aver visto un'azione recentemente.
2: Esatto.
4: Così. Siccome Palermo, paradossalmente, potrebbe essere veramente la partita giusta. Hanno giocato in Coppa Italia loro, arrivano magari che noi, non lo so, ci pensano in un momento un po' così. Se giochiamo a calcio, secondo me diventa una buona partita per la Sampdoria.
2: Speriamo, ragazzi.
0: Abbiamo davvero pochissimo.
3: L'abbiamo convinto?
2: Due minuti. Ma guarda, io in realtà, nel senso, no, ragazzi, spero di sbagliarmi totalmente riguardo a queste mie sensazioni, però io sono 5 anni che
4: cambiissimo,
0: ragazzi, cranio, l'ultimo minuto
2: e tutti i fenomeni poi arrivano qua,
0: l'ultimo minuto per il mister, parto da te Matteo. Sì. Fiducia?
2: Intanto cosa fai? Gliela devi dare per forza, diamogliela, intanto diamo il beneficio del dubbio di avere i giocatori tutti disponibili, dai.
0: Però quando è arrivato
2: no
0: ecco, quello ti chiedevo, perché io ti conosco, ecco, quello, Laura?
3: Se la sta conquistando, secondo me, perché abbiamo visto qualche idea in campo e ribadisco ancora un'altra notizia che ci è arrivata proprio oggi fresca dalle parole, ora non ricordo se di Fredberg o di Branco, in cui confermano l'assoluta fiducia nei confronti di un tecnico. Ecco, io questa cosa l'avrei voluta anche nonostante le scellerate scelte dell'anno scorso, avrei voluto vedere un appoggio così pubblico,
0: cosa
3: un appoggio
0: che sempre,
3: pubblico.
0: Cosa che sempre
3: quindi
0: mancato.
3: Secondo me Corradi avrà modo di
2: anche di Vindale hanno avuto questa
0: questa sera è indiavolato. Ma 20 secondi, prego Davide.
4: No, io sì, sono per non creare ulteriore confusione, siccome Corradi.
0: Ma quando hanno fatto il nome di Corradi, questo volevo dire, ti devo sfrugugliare.
4: Io sono per, con i miei amici scherziamo sempre, per me Serie B, allenatore da Serie B, qualche giocatore da Serie B e poi intorno metti un po' di qualità. La Serie B non si vince inventando. La Serie B è un campionato complicatissimo, il Palermo stava pareggiando l'altra volta con l'Arezzo, cioè la Serie B è complicata, però su Corradi ora ci punterai e non creare ulteriore confusione.
2: C'è Giampaolo libero comunque.
0: Elisa Ricci, questa

0: Volta non è scappata, volevo salutarla e ringraziarti per l'ottimo lavoro. Ci vediamo venerdì prossimo.
1: Sì, esattamente, naturalmente ci vediamo venerdì prossimo. Io colgo l'occasione un po' per salutarvi, ma anche per ricordare ai nostri telespettatori di seguirci sulla nostra pagina social, primocanale.it. Noi ogni post partita pubblichiamo proprio un video dedicato insieme a Simone Galdi e quindi aspettiamo, attendiamo il post partita che pubblicheremo sui nostri social di lunedì al Barbera contro il Palermo.
0: Grazie Elisa, grazie che davvero. Grazie a Laura Rossetti, Matteo
2: Grazie a
0: Monforte,
2: voi.
0: Davide Oliveri,
2: Grazie.
0: grazie come sempre. Un saluto da Franco Nativo, non diciamo niente lunedì sera, però sappiate che comunque vada, noi venerdì sera saremo qui con Gradinata Sud. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Questo è Palazzo Tursi, uno dei più importanti palazzi genovesi, sede del comune, sede del consiglio comunale. Per anni è stato anche la sede del sindaco, che qui ha l'ufficio di rappresentanza. Palazzo Tursi ha una storia incredibile alle sue spalle, è un palazzo del 1565 e poi rinnovato molte volte. Contiene opere d'arte interessanti e è lo scrigno del violino di Niccolò Paganini, il famoso cannone. È uno dei palazzi dei Rolli, che sono quelli che indicano che i genovesi sono sempre stati in realtà non come vengono descritti, ma molto ospitali. Vedremo il Palazzo Tursi, vedremo il Palazzo Lercari e vedremo il Palazzo Lomellini, raccontandovi questa storia vista dall'Ottocento, cioè da un periodo diverso da quello in cui sono stati costruiti. Restate con noi. Stiamo salendo le sale di Palazzo Tursi. Palazzo Tursi, che è uno dei più importanti palazzi di Genova, sede del comune dall'epoca dei Savoia, sede dei sindaci, ha visto momenti più significativi della storia della città. Palazzo Tursi, che ha anche, pur essendo stato costruito nel 1565 da Niccolò Grimaldi, il monarca pieno di titoli e anche di soldi che prestava a Filippo II, insomma, è un palazzo con una sua importante storia ottocentesca. Ce la racconta l'assessore e docente e storico dell'arte Giacomo Montanari.
1: Ma sì, giustamente si diceva prima, una storia anche ottocentesca, e forse quello che vediamo attorno a noi è principalmente ottocentesco, nel senso che la funzione privata, anche di rappresentanza, che il palazzo aveva quando era proprietà delle famiglie patrizie, i Grimaldi, poi i Doria, di fatto invece diventa una funzione pubblica nel momento in cui questo diventa il palazzo di rappresentanza della città. E allora si popola di busti, spesso donati o commissionati dalla pubblica amministrazione, per ricordare chi? Gli uomini illustri. Gli uomini illustri per la città sono tutti dalle glorie antiche, Guglielmo Embriaco e via dicendo, fino ad arrivare al presente e, per dire, Raffaele De Ferrari,
0: certo,
1: contemporaneo, duca di Galliera e donatore della grande cifra che permette a Genova

0: di dotarsi di un porto moderno per contare di nuovo in Europa.
1: Queste lezioni del passato che rileggiamo ora e che sono attualissime.
0: No, assolutamente, ma poi questa capacità dei palazzi di essere fatti molto concretamente di pietra, di pietre diverse, anche di pietre locali, pietra del finale, pietra di promontorio e via dicendo, e poi però di essere fatti di uomini, ecco, la necessità di vedere nei busti gli uomini illustri della città. Questo credo che sia un criterio importantissimo, che tra l'altro il palazzo, diciamo, oggi detto Palazzo Tursi, ma Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, e oggi sede della municipalità, condivide con l'altro grande palazzo pubblico, che è il Palazzo dell'Ateneo.
1: Certo, ecco, lei giustamente diceva Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, ma Tursi, perché molti genovesi se lo chiedono?
0: Ma sì, diciamo che è un titolo aristocratico, un titolo di feudo che i Dori acquisiscono per il ramo cadetto della famiglia e che quindi a un certo punto comincia a denominare il palazzo perché lo distingue dagli altri. Quindi Palazzi Doria ce n'è tanti, ma il Palazzo Doria, Duchi di Tursi, invece è soltanto questo.
1: Ecco, dal punto di vista artistico, che cosa c'è di ottocentesco? Lei ha detto, beh, qui siamo in una parte decisamente ottocentesca. Ma che cosa c'è di ottocentesco? Anche come opera d'arte, c'è qualcosa? Noi vedremo poi il salone di rappresentanza e poi finiremo nelle meravigliose stanze paganiniane, ma c'è altro di importante in questo palazzo?
0: Beh sì, la decorazione tutta, nel senso che da Niccolò Barabino a Gandolfi, alla decorazione molto bella del salone di rappresentanza, ma poi oggi la particolarità è che questo luogo ospita una parte dei civici musei, che sono anch'essi, ecco, un'istituzione ottocentesca, perché
1: questo è molto importante,
0: frutto del donativo della duchessa di Galliera. E allora in queste sale, attraverso queste sale, si passa anche,
1: è strettamente collegato a
0: è parte proprio del polo museale di Strada Nuova. Si conclude il percorso museale idealmente con una scultura straordinaria e simbolo dell'Ottocento, acquistata proprio a Parigi in una di queste esposizioni universali, che è la Maddalena di Canova, che più simbolo dell'Ottocento di così,
1: certo,
0: non si può. E molti non sanno che questa scultura straordinaria, simbolo del neoclassicismo, è proprio qui a Genova.
1: Nell'ambito dei rolli, quanto conta Palazzo Tursi, assessore?
0: Ma conta, voglio dire, tutti i palazzi sono importanti, sì, ma questo luogo è un luogo in cui noi accogliamo decine di migliaia di visitatori.
1: Io ricordo la visita da cronista, la visita della regina Elisabetta, che sale lo scalone con il sindaco Cerofolini che l'accoglie e le spiega chi era Giuseppe Mazzini. È stata una cosa storica.
0: No, io penso che, spero che la regina lo sapesse,
1: certo,
0: anche perché Mazzini muore proprio in Inghilterra, ma oggettivamente qui questo è la porta d'ingresso al sistema dei palazzi dei Rolli, perché questo intanto è un palazzo sempre aperto, dove i turisti possono entrare, sì, senza neanche la necessità,
1: certo,
0: di un biglietto, salvo per il percorso musealizzato, ma di fatto tutti si affascinano di questo linguaggio dei genovesi tipico, che è il costruire in costa. E allora si entra dall'atrio, si percepisce la verticalità di questi scaloni,
1: subito la scala,
0: e si vuole vivere questo teatro. E un carissimo amico, Arkadiusz Wojtyla, cioè il professore di storia dell'arte a Wrocław in Polonia, e tutte le volte che veniva a Genova guardava il Palazzo dell'Ateneo e il Palazzo Tursi, diceva: questi sono dei teatri naturali dove bisognerebbe fare opera, bisognerebbe fare musica, bisognerebbe fare usarli proprio come sfondi. E l'aristocrazia genovese capisce questo, capisce che l'architettura è capace di dialogare col paesaggio e anche di soggiogare lo spettatore con una teatralità straordinaria.
1: Ecco, da questo palazzo poi si andrà ad altri, a raccontare altri palazzi. Chi ospitava Tursi? Cioè, al di là degli ultimi ospiti che ha visto, che sono decisamente autorevoli, quelli che abbiamo anche, qualcuno l'abbiamo anche visto noi, ma chi ospitava Tursi?
0: Beh, allora, noi in epoca storica, da qua, ce lo racconto in libri cerimoniali, sì, sono passati personaggi da tutta Europa.
1: Cioè,
0: tra l'altro, mi fa piacere ricordare che proprio adesso, in sinergia con l'Archivio di Stato, stiamo promuovendo il restauro dei libri delle cerimonie che ci raccontano che cosa avveniva in questi palazzi.
1: E che penso, erano cerimonie straordinarie.
0: Sì e no.
1: Nonostante genovesi.
0: Sì e no, nel senso che... Noi abbiamo delle testimonianze molto belle.

0: Sono i biglietti di calice, cioè le denunce anonime che venivano messe in una apposita bocchetta al Palazzo Ducale, in cui i genovesi si lamentavano moltissimo degli oneri che dovevano sostenere.
1: Lo spirito genovese, no? C'era anche allora.
0: Poi è venuto fuori che era probabilmente Andrea Spinola, uno che ha sempre fatto un po' di politica battagliata in quegli anni, all'inizio del 600, dice: ma come, noi dobbiamo far venire qua l'aristocrazia europea che ha molti più soldi di noi, nel suo modo di vedere, e dobbiamo pure pagare? Quindi non tutti apprezzavano il sistema dei Palazzi dei Rolli, che però in realtà per la città fu uno straordinario momento di apertura all'esterno e anche di arricchimento strepitoso per tutto il territorio.
1: E per concludere potremmo dire che fu anche un'anticipazione del futuro pazzesca, insomma, l'ospitalità data nelle case private.
0: Certo, ma bisogna anche tenere conto di una cosa, che noi raccontiamo il sistema dei Rolli naturalmente perché vive in questo secolo d'oro tra la metà del 500 e la metà del 600, ma di fatto Genova ebbe un altro secolo d'oro, che fu proprio l'Ottocento, in cui questa città aveva il reddito pro capite più alto d'Europa e determinava il controllo sia marittimo che terrestre di tanti dei commerci che si facevano, andando a determinare gli equilibri anche politici. Non a caso l'idea dell'Italia unita nasce proprio in questa città.
1: Certo, e possiamo dire che l'idea dei Rolli è un'idea unica. Non esiste altro esempio.
0: C'è un piccolo
1: al
0: paragone,
1: mondo.
0: C'è un piccolo paragone, cioè? Interessante, però di tenore molto minore, sono i palazzi di Lucca. Lucca, che è anch'essa una repubblica, negli stessi anni in cui lo è Genova, e erano poche le repubbliche in Europa, eh. È stato fatto un bel progetto europeo, erano 7-8 quelle che potevano configurarsi.
1: Ci siamo distinti su.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E a Lucca c'era quest'uso di usare i palazzi patrizi per gli ospitaggi di Stato, però si parla di una decina di palazzi, ecco, questo sistema ne vede entrare e uscire dalle liste 163, quindi la grandezza è molto diversa.
1: Insomma, erano dei bed and breakfast molto di lusso quelli di Genova.
0: Ma direi che più che bed and breakfast erano hotel a 5 stelle.
1: Sì, super, super. Sì, sì.

0: E siamo nelle sale paganiniane, beh insomma, questo nome evoca moltissime cose, ma soprattutto una importantissima, questa, il cannone, il violino di Niccolò Paganini. Allora, professor Montanari, emoziona stare qui in questa sala con questi strumenti che fanno hanno fatto la storia della nostra musica, oltre che la storia della nostra città?
1: Beh, è molto particolare. Intanto la cosa veramente incredibile è che il cannone viene donato da Paganini alla città, quindi è anche un segno tangibile della relazione tra il violinista e una città che di fatto poi non lo vede neanche morire qui, lui morirà a Nizza. Questa cosa però è ancora significativa oggi, perché in questa sala, oltre al violino di Paganini, c'è anche il violino Sivori, quindi anche l'eredità, l'heritage della sua cultura musicale, e ci troviamo in sale che hanno, col momento storico in cui Paganini vive, cioè l'Ottocento, un rapporto stringentissimo. Qui c'è la scultura dedicata alla duchessa di Galliera, ci sono le sale decorate da Niccolò Barabino, grande pittore genovese, e il rapporto tra musica, arte, anche possiamo dire munificenza di questi personaggi genovesi. Paganini dona il violino, la duchessa dona i beni di famiglia che diventeranno poi civici musei, è quello che ancora oggi ci permette di raccontare una grande storia stratificata e soprattutto multidisciplinare. La musica da sola non basta a raccontare la grandezza di Genova del XIX secolo, come non bastano le grandi collezioni artistiche, però certamente ancora oggi questo strumento è qualcosa che porta, ad esempio, da tutto il mondo i migliori violinisti qui a Genova per vivere l'esperienza di questo concorso internazionale che è il Premio Paganini e che ancora oggi permette al vincitore poi di suonarlo, questo strumento straordinario, costruito nel Settecento, ma che Paganini poi durante il XIX secolo donerà alla città.
0: Quando parliamo di Paganini abbiamo sempre un po', come dire, una sensazione di una città

0: che è stata matrigna nei suoi confronti. E devo dire che io ne ho sentito diverse opinioni, però insomma, Paganini non è sepolto qua, Paganini è morto a Nizza, Paganini, la casa di Paganini gliel'abbiamo rasa al suolo, mi ricordo bene quel giorno. Ecco, lei che cosa ne dice da illustre storico e da assessore?
1: Beh, mi mette un po' in difficoltà, nel senso che i dati sono oggettivi. I dati sono oggettivi, però io credo che ci sia una componente fondamentale in quella che è la nostra memoria culturale, dei fatti culturali, e che di fatto nella storia esistano dei momenti di cesura o anche di dimenticanza. L'importante è che noi siamo capaci di riallacciare questi fili della storia. Allora, certo, la casa di Paganini non esiste più. Bene, è un fatto. Ma noi possiamo farne memoria in altro modo. Ad esempio, valorizzando i percorsi musicali del grande violinista, raccontandone la storia. Quest'anno nel premio Paganini verranno portati anche contributi storici, la pubblicazione del suo libro dei conti, perché Paganini alla fine vive una tournée europea, diciamo davvero da grande star della musica, e guadagna una quantità di soldi pazzesca. Quello che pochi sanno è che ad esempio lui, che si era fatta la fama di diavolo della musica, no? Quasi che la sua abilità fosse sovrumana, donava parte di questi ricavi in beneficenza. E questo discorso, che è una cosa tipicamente genovese, I genovesi sono parsimoniosi ma attentissimi al bene comune, attentissimi. Se c'è qualcosa in cui le famiglie investono è la città. Allora questo secondo me è anche un discorso interessante da fare, e riallacciare queste memorie alla fine ci permette anche di capire gli errori del passato e io spero non ripeterli.
0: Non c'è solo Paganini in questa sala, lei ha parlato della Duchessa di Galliera. Beh, la Duchessa di Galliera è un altro personaggio incredibile, ha fatto tutto, quasi tutto in questa città.
1: È una delle grandi donne genovesi, di cui noi non parliamo mai abbastanza.
0: È vero.
1: La Duchessa di Galliera, peraltro, è un personaggio con una storia internazionale. Lei e il suo marito vivono a Parigi, all'Hotel del Matignon, che oggi è la residenza del primo ministro. Ne abbiamo parlato in Francia, i francesi sono rimasti con la mascella per terra perché nessuno se lo ricorda. Però di fatto anche qui è un personaggio che è tornato a Genova e ha fatto operazioni straordinarie di munificenza, l'ospedale, ma anche le civiche collezioni d'arte, in una relazione che oggi noi tendiamo a dimenticare e riteniamo forse quasi anche perduta. Occuparsi delle persone, gli ospedali, la sanità, l'urbanistica, eccetera, non significa non occuparsi della cultura, sono due facce di una stessa medaglia. Allora, l'Ottocento ci insegna tantissimo di questo. I grandi personaggi di quell'epoca avevano capito che una società ha bisogno di un sistema complesso che è fatto di tutela delle persone, la sanità, l'accompagnamento degli anziani, lo sguardo ai giovani, di istruzione e di cultura. E oggi noi questo insieme dobbiamo provare a ricostruirlo.
0: Come dire, il passato, rileggere il passato serve sempre.
1: Fondamentale.
0: Cambiamo ambientazione, ma restiamo in questo 800 di Palazzo Pitti.

0: così siamo entrati nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, una sala che ha visto molti momenti importanti, grandi, da ricordare della storia della nostra città. Professor Montanari, e questa è l'Ottocento esploso.
1: Ma è uno dei segni più significativi della trasformazione ottocentesca del palazzo e anche di quel cambiamento radicale che hanno i palazzi pubblici in questo momento. Perché con l'Unità d'Italia naturalmente si cerca di ricomporre quelle tante storie un tempo nazionali e a questo punto ormai regionali che in qualche modo costituiscono le grandi narrazioni del passato. Quindi in questa sala a un certo punto si mettono di fronte i grandi esploratori Marco Polo e Colombo con l'idea di chiamare genovesi e veneziani a un'unità nazionale che di fatto in quel momento era la grande novità a cui il paese era andato incontro. Come sapete Mazzini e Mameli hanno una storia genovesissima, sono entrambi genovesi, qui nasce l'idea di Italia unita e quindi a Genova i palazzi pubblici vengono rinnovati con una forza che è anche quella della creazione dei miti.

0: Ecco, credo che sia anche importante,
1: sì, per forza,
0: riconoscere questo discorso. C'è il ruolo, ad esempio, di Colombo, che noi oggi consideriamo un personaggio storico, ma nell'Ottocento viene davvero un po' mitizzato, tanto da diventare il simbolo, come già era stato in alcune occasioni del passato, dell'intraprendenza dei genovesi.
1: Certo. E beh, non era male come personaggio.
0: No, non è male, è naturale però che questa dimensione mitologica di farlo assurgere a modello della società, di fatto oggi la mettiamo in discussione perché conosciamo meglio la storia. E allora noi abbiamo provato a lavorare moltissimo su questo, no? Raccontare vicende del passato provando però a utilizzarle come strumento di lettura del presente. E credo che questo sia un po' il ruolo che i beni culturali hanno nella nostra società.
1: Guardando questa sala, girando lo sguardo intorno a questa sala importante, proprio nel vero senso della parola, un po' carica addirittura, si capisce che deve essere stata, quando i Savoia si sono presi questa meraviglia, deve essere stata una bella impresa. La parte architettonica, la parte di arredamento, direi, del palazzo.
0: Allora, loro ereditavano, tra virgolette, uno spazio poco significato dal punto di vista pittorico.
1: Sì,
0: perché
1: ecco, questo è importante.
0: Questo è uno dei palazzi dei Rolli dove di fatto la dimensione di pitture antiche è meno presente. Quindi sostanzialmente l'Ottocento svolge la parte del leone, perché invece il palazzo viene fortemente decorato, c'è la presenza appunto di Barabino, di Gandolfi, delle scelte figurative che intervengono in questo momento storico e che quindi permettono anche di far vedere, far emergere una faccia più significativa e ovviamente anche più presente nelle decorazioni.
1: E dal punto di vista, diciamo, proprio storico, che cosa significa questo passaggio? Perché insomma, il Palazzo Tursi, veramente siamo alla metà del Cinquecento, ha rappresentato in quel momento qualcosa di veramente molto importante, anche nel passaggio tra chi l'ha fatto, Niccolò Grimaldi, e i Doria che sono venuti dopo, tra questo signore che si permetteva di avere i crediti nei confronti di Filippo II e che poteva esigere certe cose, e poi tutto il seguito. E poi piombano i Savoia.
0: Ma allora, è chiaro che i palazzi hanno sempre avuto, sin da quando vengono eretti, un ruolo di mettere in concreto la dimensione del potere dei loro proprietari. Niccolò Grimaldi sceglie questi tre lotti quasi con spregio degli altri acquirenti, perché ha il lotto centrale col corpo del palazzo e due lotti laterali con i giardini. Quindi quasi,
1: tra l'altro, meravigliosi.
0: Ma sì,
1: meravigliosi.
0: Poi nell'Ottocento questi giardini diventano anche ristoranti, quindi
1: infatti,
0: c'è tutta questa dimensione, no,
1: mondana, un po' mondana,
0: di vissuto della città, che noi in parte un pochino ci siamo dimenticati, ma così come questo succede nel Cinquecento, con appunto il Grimaldi, il cosiddetto monarca, da tante ricchezze aveva, succede anche con i Doria. E è significativo che proprio questo palazzo, il più grande della via, quello che in qualche modo determina l'occupazione maggiore dell'estensione sul tratto di Strada Nuova, diventi la sede della municipalità. Cioè, ancora oggi, il luogo in cui si riconosce, si identifica la dimensione territoriale,
1: certo,
0: e fisica del comune.
1: Certo.
0: Allora, questo salone, che come si ricordava prima, ha visto la presenza della regina Elisabetta, col sindaco Cerofolini,
1: certo,
0: di cui ricordavamo, no, i trascorsi, ha visto tante cerimonie importanti, però è un po' il segno anche del passaggio del tempo su questi palazzi monumentali, che ancora oggi però svolgono in larga parte una funzione non solamente di identità, ma soprattutto di legante, di collante dei momenti importanti della storia cittadina.
1: E quindi visitiamo tanti palazzi, conosciamoli, andiamo a scoprirli, perché sono veramente una storia concentrata. Grazie.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui Le Vele d'Epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori.

0: 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the race.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
6: Ah!
7: Più 835 euro.
6: Ah!
8: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
9: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
10: Oh, ti muovi?
11: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
12: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
13: E dopo aver salutato Mario Paternostro e l'assessore Montanari, eccoci qua con Martina Leoni, divulgatrice scientifica e professore a contratto dell'Università di Genova in Storia del Collezionismo. Grazie per averci portato a Palazzo Lercari Parodi.
14: Grazie mille a voi, è uno straordinario piacere essere qui oggi dopo questa fantastica edizione autunnale dei Rolly Days.
13: È vero, è proprio così, e questo palazzo, siamo al piano nobile con questi meravigliosi affreschi, è stato uno dei protagonisti dei Rolly Days d'autunno qui a Genova. Partirei proprio da qui nel raccontare che cosa esprime questo palazzo, da che anni arriva, e anche per raccontare di questo meraviglioso affresco che abbiamo sopra le nostre teste.
14: Questo è uno dei palazzi cardine di Strada Nuova, quindi dal fulcro centrale della nascita dei Rolly Days, quindi una fondazione che affonda le sue radici in quella nuova riedificazione urbana voluta dai genovesi in Strada Nuova, e da qui nasce uno dei punti di collegamento di questa edizione, perché all'interno del palazzo, in uno dei suoi saloni più straordinari, che per la prima volta apre in occasione delle giornate dei Rolly, ci introduce nel fil rouge di quest'anno, quindi nell'anno dell'Ottocento. E proprio il salone in cui siamo oggi, proprio sulla nostra testa, è raccontato uno dei momenti più belli di questo Ottocento eclettico e variegato genovese.
13: Così entriamo nell'opera dei Quinzio, una grande famiglia che dipinge e produce in realtà poi per tantissimi anni. Che cosa rappresenta il dipinto che abbiamo sopra le nostre teste?
14: Ma questo è un affresco molto ampio, pensato appunto per il soffitto e per creare uno sfondato, quindi un'illusione prospettica molto importante. E l'autore è proprio Giovanni Quinzio, padre, uno dei fautori di questa straordinaria famiglia di pittori genovesi che mutano la faccia della città, quindi sconvolgono l'aspetto tardo settecentesco per proporre proprio qui, all'interno del palazzo della famiglia Parodi, che nel 1870

0: 1933 e da lì negli anni successivi farà un po' mutare l'aspetto tardo cinquecentesco e primo seicentesco di questo palazzo, e infatti affronterà una narrazione straordinaria con le virtù del commercio che egli stesso, come vedete, firmerà proprio in basso a sinistra per immortalare questo momento.
1: E poi si vede in tanti palazzi diversi, la grande produzione dei Quinzio non si ferma qui all'interno di Palazzo Lercari Parodi.
0: La famiglia diventa necessaria, diciamo così, e sconvolge un po' le linee prettamente equilibrate, composte, pur sempre apprezzate dell'Ottocento genovese, per proporre delle tendenze nuove che tenevano conto degli stimoli e delle spinte che arrivavano da fuori, dai confini della Repubblica di Genova, allora naturalmente non più la Repubblica di cui abbiamo memoria nel 5 e nel 600 col cuore dei Palazzi dei Rolli, ma che, come vediamo al Palazzo della Banca d'Italia, ma così allo stesso tempo proprio in questi giorni all'interno della mostra a Palazzo Rosso, all'interno della quale possiamo osservare proprio tutti i bozzetti e quindi vedere un po' il modus operandi di questi artisti, quindi del modo di lavorare, la velocità e il tratto del pennello, che sono poi degli aspetti fondamentali che si riscontrano non soltanto nella produzione a fresco ma anche nella produzione di olio su tela, come quelle che porteranno avanti i figli di Giovanni, che saranno proprio Tullio Salvatore e Antonio Orazio Quinzio, di cui quattro straordinarie tele sono raccontate all'interno di Banca d'Italia.
1: Banca d'Italia, altra location meravigliosa che è stata aperta al pubblico nel corso dei Rolly Days di quest'autunno, Rolly appunto dedicati all'Ottocento, Rolly che hanno avuto un ottimo successo di pubblico.
0: A noi piace sempre fare un bilancio che è in parte emotivo, naturalmente, quindi che non soltanto tiene conto dell'aspetto economico e di incremento in città, ma che coinvolge tutti gli aspetti della vita pubblica cittadina. Diciamo che quasi le 59.000 presenze circa ci danno contezza non soltanto dello straordinario risultato svolto sul ruolo, ma anche della grande affluenza del pubblico che proviene dall'esterno. E naturalmente qui il nostro ruolo, e mi considero all'interno di questo gruppo molto fortunato di divulgatori scientifici che ha il potere di lavorare all'interno di questi luoghi, credo che non sia soltanto un valore aggiunto, ma uno strumento messo a servizio per la società per prendere atto di un patrimonio che è già di per sé pubblico.
1: E ricordiamo insieme i luoghi, almeno i più particolari, le novità che hanno caratterizzato l'edizione autunnale dei Rolly Days.
0: Anzitutto mi preme parlare di Palazzo Orsini, quindi menzionare Palazzo Orsini, che è diventato un po' il fiore all'occhiello di questa edizione, insieme a Palazzo Spinola Gambaro, Palazzo Lercari Parodi dove ci troviamo oggi, la Banca d'Italia, Palazzo della Borsa, l'Accademia Ligustica, il Teatro Carlo Felice, e dobbiamo immaginare tutti questi luoghi non dei contenitori tappezzati di straordinarie opere, ma tessuto integrante del contesto urbano, quindi una città che cambia nelle sue vie, e possiamo citare via 20 Settembre, possiamo citare la fine di via Balbi, quindi questi interessantissimi e necessari scambi culturali tra il contesto marittimo e il contesto ferroviario, e l'introduzione all'interno di questo evento anche della biblioteca universitaria di via Balbi 40 ci racconta proprio di queste tendenze, quindi di un'epoca che è contraddistinta dai transatlantici, che diventano non soltanto un ponte nel mare, quindi da Genova a New York, ma anche un ponte culturale. E proprio all'interno di questi transatlantici si trasportavano i dipinti di questi straordinari pittori, uno dei quali è oggi esposto a Palazzo Rosso.
1: Questo è allora proprio all'opera del Quinzio, ritorno e chiedo: che cosa è rappresentato in questo affresco? Quali scene di vita venivano dipinte?
0: Ma Quinzio qui si dedica a uno degli aspetti più cruciali, non solo della città, della famiglia che abitava in questo palazzo, ma di questa epoca in cambiamento e quindi che corre veloce. E proprio le virtù del commercio sono i soggetti di questa straordinaria raffigurazione a fresco. Il voler raccontare con delle linee che in qualche modo sposano il cantiere precedente che c'è all'interno di questo palazzo ci dà un po' l'idea di un'arte che non trapassa l'altra, senza tenere conto di quanto già preesistente, quindi un'evoluzione non soltanto di alcune iconografie che parlano del commercio della città, quindi alcuni luoghi, proprio la partizione del soffitto ci dà contezza di quali sono i luoghi fisici, quindi esterni, interni, l'aspetto monumentale dato ad alcuni ambienti, ma soprattutto dialoga con dei luoghi che ancora oggi naturalmente sono di patrimonio e utilità pubblica. come naturalmente uno di questi è proprio, abbiamo citato la Banca d'Italia, aperta tutto l'anno, chiaramente soltanto al Salone

0: centrale, ma di altrettanti luoghi in parte privati, altri invece accessibili al pubblico, che ci danno vita e ci danno contezza del fatto che i Palazzi dei Rolli sono dei luoghi vivi adesso e sempre.
1: Ed è poi, se posso, proprio questa è una delle caratteristiche principali di queste edizioni dei Rolli: rendere accessibili luoghi che anche gli stessi cittadini genovesi e i liguri non immaginavano neanche di poter trovare.
0: Questo è uno degli aspetti più interessanti e di cui naturalmente noi in qualità di divulgatori ci pregiamo di fare quasi da ponte tra questi luoghi e i cittadini, quindi rendere accessibile ciò che è in parte diritto dei cittadini, altri invece luoghi chiaramente chiusi al pubblico durante tutto l'anno, e il volersi in qualche modo riappropriare di alcune immagini di cui magari si è a conoscenza ma non si è mai avuto modo di osservare dal vivo è forse un po' il cuore di questa edizione.
1: Io saluto Martina Leone che ci ha accompagnato in questa parte di viaggio. Lasciamo Palazzo Lercari Parodi e adesso ci spostiamo di poco più in là a Palazzo Lomellino. Siamo a Palazzo Lomellini, via Garibaldi 7, strada nuova di Genova. Questa meravigliosa location, questo meraviglioso contesto, la cui storia inizia alla metà del 1500, ma noi andremo a scoprire i legami di questo palazzo invece con l'Ottocento. Intanto la presento, do il benvenuto al professor Leo Lecci, che è il coordinatore scientifico di tutto il progetto che lega Genova all'Ottocento. Dove ci troviamo, professore?
2: E ci troviamo in uno degli splendidi palazzi di Strada Nuova, la via Aurea, la via del Cinquecento, quella che ha dato lustro a Genova poi nei secoli, e nel palazzo, precisamente nel palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più belli e più rappresentativi di questa strada aurea, e poi Strada Nuova, oggi via Garibaldi. E presentiamo oggi una mostra che è ospitata in questo palazzo e che ha un legame, legato all'Ottocento ovviamente, che ha un legame con la storia stessa del palazzo, perché qui visse uno dei sindaci più importanti della Genova del secondo Ottocento, Andrea Podestà, proprio nel momento in cui si trasferì a Genova un grande pittore toscano, Plinio Lomellini, la cui mostra il palazzo ospita e che apre una serie di altre mostre racchiuse in una cornice particolare proprio ideata per questo anno dell'Ottocento a Genova, che si intitola Ottocento svelato, storie e racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo.
1: Plinio Lomellini è l'artista che andiamo a scoprire adesso nella mostra che è ospitata qui a Palazzo Lomellino, e poi scopriremo insieme anche tutte le altre. Intanto andiamo al piano di sopra.
2: Volentieri.

0: Ed eccoci arrivati al piano nobile del palazzo, proprio dove in queste meravigliose sale sono esposte le opere del Nomellini. Ma chi era il Nomellini e come mai è così importante questa sua fase genovese? Perché lui in realtà genovese non era, era toscano.
1: Certo, è un pittore toscano, è nato a Livorno nel 1866, morirà poi di nuovo in Toscana, ancora in Toscana nel 1943, ma la sua momento genovese, che dura dal 1890, quando appunto si trasferisce in città, fino al 1902, ma con rapporti con la nostra regione ancora intensi anche nei primi del Novecento, lo portano appunto a vedere Genova come una città moderna, aperta e dove può sperimentare una nuova fase della sua pittura, passando da quella macchiaiola esperita in Toscana dietro un grande maestro dei macchiaioli, che è Fattori, forse il più famoso, quello che si conosce a livello nazionale, e lo porta appunto a Genova a sperimentare il divisionismo, una tecnica nuova che Nomellini sperimenterà molto autonomamente in dipinti come per esempio questo che abbiamo vicino a noi, il Pergolato.
0: Ecco, ci siamo posizionati proprio qui perché questo quadro racconta, il Pergolato, racconta anche un po' i rapporti, le visite degli altri colleghi pittori, artisti che arrivavano a Genova a trovarlo. Il Pergolato, dove ci troviamo? Questi colori intanto meravigliosi.
1: Ci troviamo ad Albaro, quindi nel cuore di Genova, dove Nomellini si insedia. Questa è proprio la sua casa e dove lo andranno a trovare.

0: dove avrà rapporti con i pittori non solo genovesi che si riuniscono intorno a lui, vedendo in lui un maestro che porta delle importanti novità tecniche e anche di contenuto nella pittura, e lo verranno a trovare i più grandi artisti del momento, Pellizza da Volpedo, Kinnerk, gli artisti che si sono come lui dedicati a una tecnica nuova, quella del divisionismo, di ascendenza francese ma con una originalità tutta italiana. Infatti preferiamo chiamarla divisionismo rispetto al neoimpressionismo francese dei noti Seurat, Signac, eccetera. E Nomellini è uno dei pittori più interessanti di questa svolta divisionista della pittura italiana. Parteciperà alla grande esposizione di Brera del 91, che porterà sulla scena nazionale il divisionismo e anche una serie di nuovi contenuti sociali. Infatti in mostra potrete vedere per esempio la Diana del Lavoro, che è un quadro di impegno sociale che Nomellini dipinge a Genova nei cantieri navali per sostenere e anche, se vogliamo, dare dignità ai lavoratori.
1: Quanto ha ispirato Genova, il suo territorio, i suoi paesaggi, il Nomellini, anche poi quando in realtà dopo qualche anno è andato via da Genova, anzi quanto è stato a Genova?
0: È stato alcuni anni, dal 1890 al 1902, ma tornato in Toscana non dimenticherà mai Genova. Del resto ha sposato una genovese, Griselda Ciucci, qua proprio a Genova, e Genova gli rimarrà in qualche modo nel cuore certamente, e la ricorderà in diversi dipinti, ma continuerà a lavorare per Genova. Nel 1907 San Pier d'Arena, che non era ancora Genova ma comunque era una città limitrofa, gli commissionerà due grandi tele che oggi possiamo ammirare alla Galleria d'Arte Moderna nel percorso espositivo, Cantiere Nuova Gente, proprio per il municipio di San Pier d'Arena. Quindi sarà una città che, con cui continuerà ad avere rapporti anche quando non sarà più cittadino genovese, ecco, diciamo così.
1: Lei ha citato la GAM perché questa mostra che stiamo ammirando con queste belle immagini si chiude il 1 febbraio del 2026, ma ce ne sono ben 5 che si sono aperte nel corso dell'autunno del 2025 in giro per la città di Genova e si chiudono poi entro la primavera, diciamo così, entro la fine di marzo del 2026. Quali sono le altre location e quali sono i titoli e i contenuti di queste mostre?
0: Sono mostre che diciamo sono racchiuse, chiamiamole inclusive, sono racchiuse in una cornice che abbiamo voluto chiamare 800 svelato, racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo, perché appunto includono diversi musei, diverse istituzioni espositive genovesi. Dopo quella di Nomellini si è aperta al Museo Diocesano una bella mostra, piccola ma curiosissima, sul dipinto di Niccolò Barabino, La Madonna dell'Ulivo, un dipinto che è stato creato a Genova per Genova, ancora San Pier d'Arena, la chiesa di Santa Maria della Cella, ma grazie all'interesse e all'acquisto di questo dipinto da parte della regina Margherita diventerà un'icona sacra pop, l'abbiamo definita, perché veramente la ritroveremo nel corso dell'Ottocento e del Novecento, dei primi del Novecento, davvero in tutta quella gli oggetti della devozione popolare. Quindi un focus su questo momento di arte sacra che parte da Genova ma invade, come di, per così dire, l'Italia. Poi si aprirà una mostra all'Accademia Ligustica, una mostra che è dedicata a uno dei centri nevralgici dell'arte dell'Ottocento. Dall'Accademia hanno studiato, sono usciti o hanno insegnato i più grandi professori, artisti dell'Ottocento genovese, coloro che poi anche dal punto di vista urbanistico trasformano la città, pensiamo a Riccardo Haupt per esempio, con importanti opere inedite che ci presentano questi protagonisti della vita artistica genovese. Poi alla GAM, appunto appena citata, e alle raccolte furgone di Nervi, due mostre che testimoniano come Genova sia stata capitale del collezionismo e del mecenatismo anche nell'Ottocento, quindi non solo nei secoli passati. Arriveranno mostre da musei extraregionali, da musei nazionali per esempio come Palazzo Pitti, da collezioni private, dai depositi stessi della Galleria d'Arte Moderna, quindi uno svelamento di opere dell'Ottocento che hanno, come dire, che sono state esposte a Genova, che erano in collezioni genovesi o ancora oggi sono in collezioni genovesi, ma che si conoscono molto meno. Poi chiuderemo con una bella mostra, un'altrettanto bella mostra, qui ancora in Strada Nuova, a Palazzo Rosso, nelle vetrine progettate dal grande architetto Albini, troverà posto la collezione di

pipa in gamba, un grafico, vignettista, caricaturista modenese che però si era trasferito a Genova, ha vissuto e ha lavorato, testimoniando la Genova della fine del secolo, la sua vita mondana, i teatri, i concerti, i caffè, i giornali, e di nuovo una Genova abbastanza sconosciuta, proprio perché in una collezione che non è visibile al pubblico si rivelerà in tutta la sua

0: della fine del secolo.
1: E beh, l'invito naturalmente quello ad andare a visitare queste mostre. Io ringrazio il professor Leo Lecci per averci accompagnato, anzi per averci svelato l'Ottocento all'interno di queste 5 mostre diverse, e ringraziamo anche Palazzo Lomellino per averci ospitato. Grazie professore.
0: Grazie a voi e grazie a tutti i curatori che hanno contribuito a creare, a realizzare queste mostre e a svelare una Genova diversa rispetto a quella che conosciamo, che abbiamo conosciuto fino a oggi.
1: Eccoci alla fine di questo viaggio nello spazio e nel tempo. Siamo qui in Via Garibaldi, dove abbiamo visto Palazzo Tursi e poi Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Lomellino. Abbiamo scoperto che cosa è accaduto durante i Rolly Days d'autunno da poco conclusi e le mostre che si sono aperte per raccontare quell'Ottocento svelato in 5 location differenti, e andranno avanti fino alla fine del marzo del 2026. Ebbene, per tutti voi l'invito è quello ad andare a visitare i palazzi e le belle mostre che sono in corso.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e ha li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana, in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro

attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra migranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante, perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde, ma anche più evidenti, di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore, migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica. Ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse: la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, a dei veri e propri linciaggi. Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina,

il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro, in qualche situazione, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. Ai nostri visitatori, a quelli giovani ma anche ai non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: San

0: vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
3: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
2: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.

0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
1: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Collè, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è invece un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna.
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuna.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto affermato. Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate. No? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
2: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
1: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che significa neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale,

0: oggi sta a significare molto diffuso nel computer, informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo.
1: Senta,
0: medico,
1: le,
0: no, biologico.
1: Le chiedo una così al volo: la remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
1: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urruca, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
2: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC. Confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
3: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
2: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
3: Certo.
2: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola.
3: Però...
2: e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
3: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
2: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi: ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando, io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
3: Un punto magari di riflessione che magari potrei portare.

0: portarti a casa dopo questa intervista di Nuno Leta.
1: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
2: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi,
3: chillarsi è uno dei tanti loro verbi.
1: Franco, tu dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
3: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
2: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
3: e quindi inventiva. I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
1: Meno anche ma loro, sempre anche meno anche loro. Grazie professor Coletti.
2: Grazie a voi.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
6: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsy.
6: In tutta Italia.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
3: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, dobbiamo provare.
3: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
9: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito, non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole,
1: sì, almeno. Però insomma

0: Recente proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
1: spoilerato
0: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì, pistola elettrica.
3: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: poi cancelletto.
0: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: teatro,
0: abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Allora, la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: lo racconto,
0: provenendo da una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: La storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterà,

0: mano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata con
1: un frate porco,
0: c'era poco. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in discorso. Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesso ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura,

0: perché quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo. Sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi, appunto, che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.
6: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta a bordo del Bigo di Genova, un'opera famosissima per la sua, diciamo così, prorompenza fisica, visuale, e che ha tutta una storia, ci consente anche dall'alto di poter curiosare nel panorama di questa bella giornata. Benvenuto Antonio Figari, che ha fondato un sito che si chiama I Segreti dei Vicoli di Genova.
1: Esatto.
0: Intanto saliamo a bordo, saluto anche il manovratore, il macchinista del Bigo che parte, e intanto qualche dato proprio su questo che è un simbolo del porto antico di Genova, progettato dall'architetto Renzo Piano agli inizi degli anni 90 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, appunto l'impresa di Colombo. Intanto vediamo che si chiudono le porte, oggi assomiglia più a un ascensore che a quello che era in origine il Bigo, e vediamo anche come si manovra. Antonio, è molto alto.
1: 40 metri, raggiunge 40 metri, c'è possibilità di guardare quindi il centro storico che amo particolarmente dall'alto, ma non solo, in quanto anche stando fermi il Bigo gira su se stesso e quindi la possibilità di guardare a 360 gradi Genova, il porto, il centro storico e non solo.
0: Il Bigo impiega 7 minuti tra salita, sosta e discesa, quindi è un viaggio piuttosto veloce. Bigo, non tutti sanno cosa era il Bigo in passato, un vero e proprio simbolo di Genova.
1: Sì, quando parliamo di Bigo, se chiediamo adesso in giro cos'è il Bigo, tutti diranno l'ascensore panoramico del Porto Antico. In realtà il Renzo Piano, quando pensa al Bigo, si rifà alle gru che erano impostate sui ponti delle navi e con un movimento laterale

0: scaricava le merci. Erano molto utili sui moli in cui non vi erano gru a terra, e per riuscire a scaricare le merci da queste navi senza avere, come dire, un aiuto da terra, si usavano i bivi, appunto.
1: Ecco, vediamo anche, non so come vengono definite
0: queste vele, sì,
1: vele che si muovono,
0: che giocano col vento,
1: spontaneamente dal vento. In questo breve viaggio che ci porta a vedere dall'alto il porto antico, possiamo un po' raccontare qualcosa, Antonio, della Genova che tu conosci tanto bene?
0: Sì, diciamo che il Bigo è utilissimo per un primo, come dire, approccio a Genova, un primo abbraccio. In questo caso mio personale ai vicoli, ma non solo di Genova, sì, quindi anche al porto. E abbiamo, vediamo proprio Genova, è un seno, questo semicerchio lo vediamo benissimo dal Bigo, partendo dalla nostra lanterna, che vedremo tra poco inquadrato.
1: Esatto, perché appunto gira lentamente, esatto, il Bigo.
0: E abbiamo dalla lanterna, poi avremo 100 anni fa, in realtà saremmo saliti su un promontorio che oggi non c'è più, ma di cui rimane il nome, appunto, San Benigno.
1: Ecco, quindi dove oggi c'è San Benigno, che è l'ingresso pulsante del porto commerciale, uno degli ingressi pulsanti, c'era una collina che saliva e si andava ad attaccare là dietro al matitone.
0: Esatto, per farla facile più o meno la sensazione era così. Era la collina di Promontorio, appunto il Promontorio, e lì vi era un'antica abbazia, appunto di San Benigno, che, di cui non rimane nulla se non appunto il nome, la zona di San Benigno. Il collegamento tra noi, come dire, Genova antica e San Pierdarena, che era un altro comune fino al 1926, in realtà era un collegamento molto complicato fino al 26. Poi si decide di tagliare questa collina, e quindi oggi facciamo tranquillamente Via di Francia e in un minuto siamo a San Pierdarena.
1: Prima bisognava camminare,
0: scollinare, era molto complicato. E si passava da una porta, la cosiddetta porta della lanterna, ma era un passaggio molto stretto.
1: Ah, sì.
0: Dall'altra però era un modo per difendere il nostro clima. Se andavate a San Teodoro 150 anni fa, c'era un clima molto diverso da oggi. Oggi i venti che vengono dal ponente tagliano la zona, quindi diciamo, ad esempio, il Villa Rosazza, che tra poco vedremo girando nel Bigo, che è una villa con un aranceti, un clima, un microclima molto interessante, un microclima molto mite, in realtà è stato, come dire, sfalsato dai venti novecenteschi, quindi oggi quel microclima così ideale che c'è un tempo non c'è più, perché non c'è più la collina che, come dire, protegge dal ponente, dai venti del ponente.
1: E c'erano le spiagge sotto i quartieri che oggi sono affacciati sul porto, partendo da Lungomare Canepa, che
0: esatto,
1: era una spiaggia.
0: Superando la lanterna, abbiamo avuto le spiagge di San Pierdarena e tante belle cose che oggi in realtà non vediamo più.
1: Ecco, qua vediamo la nostra terrazza Colombo e poi tutta quella parte cruciale del centro storico di Genova.
0: Sì, alla destra della terrazza Colombo vediamo per esempio il campanile di San Giorgio, quello campanile verdino, sì, vediamo qui davanti, che in realtà nasceva nel Medioevo come una torre, la torre della famiglia Alberici. Quello che è successo è stato il palazzo su cui si stava la torre è stato inglobato, diventato il convento della chiesa di San Giorgio, e la torre sta elevata di due piani, ha messo le campane e ha creato, come dire, da una torre un campanile, come si dice, non si butta via nulla, quindi una vecchia torre diventa un campanile di una chiesa.
1: Ecco, seguiamo le immagini.
0: Seguendo le immagini si vediamo Palazzo San Giorgio, la parte rinascimentale finta nel 600 di Palazzo San Giorgio, quindi la parte a mare di Palazzo San Giorgio, una volta a mare. Vediamo poi tutta sotto ripa, saltando il palazzaccio che vediamo adesso inquadrato da un palo. Quindi saltiamo, vediamo una bellissima torre, che è la Torre dei Morti, già sede di un bellissimo albergo, l'Hotel Croce di Malta, uno degli hotel più belli dove potete andare a soggiornare nei vicoli. Se vi capita di leggere tanti autori dell'Ottocento, ma non solo, dormiva l'Hotel Croce di Malta. Si diceva che era un po' sporco, non era pulitissimo, però era molto utile. Si racconta anche che quando si arrivava in porto c'erano dei ragazzini, diciamo, di quelli che ti venivano appena le valigie, facchine, le valigie, che ti consigliavano di andare a dormire proprio in questo hotel, quindi era famoso anche perché era ben pubblicizzato.
1: In che epoca?
0: Nell'Ottocento, ma in realtà fino al 1980 più o meno è andato avanti questo hotel, era proprio lì dove c'è la Torre dei Morti.
1: Quando il passaparola era proprio parola, oggi abbiamo le recensioni,
0: esatto,
1: sui siti, ma già ai tempi c'era modo col passaparola.
0: Anzi, si racconta di un personaggio che aveva chiesto a un ragazzino dove per indicare l'hotel Santa Marta, questo ragazzino aveva detto: no, guarda, l'hotel Santa Marta è andata a fuoco, venga con me l'Hotel Croce di Malta. Quindi era anche un convincimento abbastanza, come dire, cattivo, perlomeno sì.
1: Ecco, qua stiamo intanto continuando a girare, è bello vedere anche dall'alto la parte bassa, questa
0: grande vediamo,
1: piazza,
0: esatto,
1: del Porto Antico, le sue palme, e dietro la zona
0: del Molo.
1: Del Molo.
0: Sì, diciamo, quello che viene adesso qui sotto, che l'odierna Piazza delle Feste, era terra a Mandraccio, una volta era un'insenatura con l'acqua, si attraccava le navi, è stato riempito nell'Ottocento quando è stata fatta il 20 settembre, con il 20 settembre, l'istruzione di

0: della via, antica via Giulia, Zetto, chiamiamolo così, gli avanzi degli antichi edifici vengono, vengono proprio spianati qua al Mandracci, si crea questa piazza, si crea, che vediamo oggi. Alle sue spalle invece abbiamo il quartiere del Molo, ancora cinto da mura, le mura della Marina, di Marinella di qua e di là, le mura della Malapaga, detto della Malapaga perché qua vi era un carcere, il carcere dei cattivi pagatori, appunto i malapagatori. Ecco.
1: Prima di via 20 cosa c'era?
0: C'era via Giulia, c'era tutto diverso. In realtà Genova è una città che invece di, come dire, aumentare la sua, il, cioè la sua capienza, sua, aumentare, come dire, di allargarsi, cosa fa? Si distrugge, si ricrea. In questo caso via Giulia finiva, come dire, più o meno dove c'è via Fiume, Piazza della Vittoria, con la comporta Pila, con le fronti basse, e lì finiva la città. A fine del 1800 si decise di distruggere l'antica via Giulia, di creare una nuova via, una grossa via, quella che oggi è via 20 Settembre, seguirà poi via Piazza dei Ferrari, e quindi tutto ciò che era antico viene distrutto, viene rifatto, e tanto di ciò che era antico, diciamo tanto zetto, tanto ciò che viene dagli edifici, viene anche proprio lasciato qua, qui lo vediamo alle nostre spalle, nel Mandraccio viene spianato, si crea una nuova piazza della città moderna.
1: Ricordiamo che fino a un po' di anni fa il porto era chiuso da cancelli.
0: Esatto, il porto che vediamo oggi, il porto turistico, il porto dove tutti noi facciamo due passi, oppure lo vediamo, prendiamo il bigo, in realtà era chiuso da cancelli perché era un porto appunto commerciale, ma per gli addetti ai lavori. Quindi per esempio quello che vediamo oggi, i magazzini del cotone, magazzini ottocenteschi, ma non solo, alle nostre spalle vedremo tra poco magari anche con le telecamere il Porto Franco, erano tutti magazzini per le merci con diverse finalità. I magazzini del cotone sono magazzini che hanno nati a fine 1800 e diventeranno poi magazzini, appunto l'ultima destinazione loro è il cotone, appunto rimarranno nel nome magazzini del cotone. Il Porto Franco, ossia quello che vediamo alle nostre, dove oggi c'è alle nostre spalle questa palazzina rosa, il Millo, ma soprattutto dietro i grandi quartieri, cioè le palazzine del Porto Franco, invece erano zone dove venivano accumulate merci appunto franche, cioè che erano esentasse
1: dalle tasse.
0: Esatto.
1: Posso chiederle due note sul funzionamento, visto che lei è il manovratore del bigo? Io vedo tantissimi pulsanti, in realtà è solo uno.
2: Sì, poi c'è il tempo, è la sosta.
1: La sosta è automatica. Quindi tutti i pulsanti, esatto, diciamo che non vengono utilizzati.
2: No.
1: E sale a una velocità molto ridotta, vero?
2: Sì, 0,6 metri al secondo.
1: 0,6 metri al secondo è sicuramente una delle attrazioni più coinvolgenti del Porto Antico di Genova, da cui si vede anche la bolla di Renzo Piano, dove vi accompagneremo nel proseguo di questa puntata.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Impresa diretta, guardate che meraviglia, vi domanderete dove siamo, nella giungla chissà, e invece siamo nel bel centro di Genova, al Porto Antico, accanto all'acquario, all'interno della nota bolla di Renzo Piano, cioè la biosfera, che adesso vi facciamo riscoprire. Da un po' di anni che non arrivavamo, oltretutto è stata coinvolta da alcuni lavori e la vediamo proprio nel suo top. Ciao Claudia Mori.
1: Ciao,
0: che
1: buongiorno.
0: Si occupa proprio della biosfera. Intanto parto dal clima che c'è qua dentro, vedete io sono molto molto spogliata e anche Claudia, perché il clima è fondamentale.
1: Il clima è fondamentale, è la ricostruzione di una foresta tropicale, quindi deve esserci questo caldo umido. Poi naturalmente possiamo un po' regolare l'umidità e il caldo aprendo dei portelloni sommitali, che però oggi non abbiamo.

0: abbiamo ancora aperto.
1: Quanti gradi ci saranno qua?
0: Più o meno su 22 gradi.
1: Accidenti, siamo però, già piombati in
0: però
1: estate.
0: Però l'umidità è alta, quindi molto si percepiscono più gradi di quelli che in realtà sono.
1: Peraltro sono appena state rifatte le tende, diciamo, quelle che vediamo là in alto, sì. E quindi sono al meglio, al top.
0: Bellissime,
1: per ombreggiare,
0: sì.
1: Anche.
0: Sono dei tendalini che si chiamano pixel, devono oscurare il sole diretto alle piante e probabilmente con questa modalità di tendalino si sporcano anche molto meno rispetto a quelle precedenti.
1: Bene, entriamo subito nel vivo, perché cosa hai in mano, Claudia?
0: Il cibo degli ibis.
1: Gli
0: che
1: ibis.
0: Mangiano cozze, pesciolini, gamberetti. Quindi ora proviamo a chiamarli facendo un particolare richiamo, okay. Che noi siamo soliti fare.
1: Bene.
0: Ecco, arriva Dolores.
1: Arriva Dolores. Quanti ibis ci sono? Sono gli uccelli che fra poco vedrete.
0: Sono 5 esemplari, 2 femmine e 2 maschi. È un giovane nato qua un anno e mezzo fa.
1: Ah, sì? E sono quindi di che paesi originari?
0: Sono originari del Sud America. I 4 adulti fanno parte di uno scambio con l'Oceanografico di Valencia.
1: Ah.
0: Lui invece è genovese e è nato qua.
1: Ecco il richiamo. Vedete che loro arrivano.
0: Il piccolo, il giovane è questo.
1: Questo è il più piccolino, anche se non sembra,
0: sì,
1: a vederlo.
0: È il più grande di dimensioni, ma è ancora giovane. E lo si riconosce dal fatto che ha ancora delle piumette nere che spuntano tra il piumaggio rosso.
1: Ah.
0: Vedete sul collo, sulla testa? Perché loro nascono completamente neri.
1: Ah, sì.
0: Poi mantengono, l'unica parte nera che rimane è la punta delle ali remiganti, vedete che è nera?
1: È vero, adesso loro stanno dicendo, ma come, ci hai chiamato,
0: sì.
1: Ti sei persa in chiacchiere, non ci dai da mangiare, ma vediamo che...
0: Lei è l'altra femmina, si chiama Soledad, è la mamma del piccolo.
1: Ed ecco qua, si contendono i bocconi di cibo, che bel cibo, possiamo vedere anche
0: lui si chiama
1: nella
0: Cerse.
1: Scatolina. Allora, Cerse, poi...
0: Ed è il giovane. Soledad, che è sua madre, Pablo e Pedro.
1: E poi ce n'è un quinto.
0: Dolores, che...
1: Dolores sta vagando per la biosfera.
0: Perché Dolores è abituata a mangiare vicino a noi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Perché si creano anche queste abitudini. Vediamo, Roberto, ecco cosa c'è dentro lo scatolino. Guardate che meraviglia. Quindi muscoli.
0: Gamberetti e pesciolini. Dobbiamo
1: male.
0: Cominciare a cibarli con ciò che, diciamo, non è il loro cibo preferito. Perché se iniziamo col pesciolino non mangiano più tutto
1: Il resto. È proprio come
0: i bambini,
1: no?
0: Sì.
1: Che prima dai la verdura e poi
0: esatto.
1: Dai il resto. Quante volte al giorno mangiano gli ibis?
0: Due volte questa stagione, poi magari quando faremo l'orario lungo, l'orario estivo, aggiungeremo un pasto.
1: Quindi mangiano a pranzo come noi e poi...
0: Mangiano più o meno verso mezzogiorno e adesso e in chiusura verso le 5.
1: Ecco, bevono l'acqua che scorre in questo fiumiciattolo.
0: Bevono l'acqua che scorre e pucciano anche il cibo qua dentro, perché loro mantengono il loro atteggiamento naturale, cioè loro mangiano qualsiasi cosa trovino in acqua.
1: Ah.
0: E quindi anche se non lo trovano in acqua poi lo vanno a inzuppare dentro.
1: Ed ecco che continua il pranzo. Intanto vediamo se Roberto riesce a zoomare o comunque a mostrarvi quell'altro uccellino sul colore blu petrolio, con un bel petto,
0: sì.
1: Invece sul misto tra nero e marrone. Chi è lui?
0: Si chiama storno superbo, è un uccello che si nutre di insetti ed è africano.
1: È africano?
0: Sì.
1: Cos'altro ospita la biosfera?
0: Beh, diciamo che oltre agli ibis, l'altra star indiscussa è il pappagallo, il cacatua delle Molucche, che...
1: Eccolo. L'hai citato, e lui adesso vedremo se si farà vedere, perché non è scontato.
0: Era dentro la voliera perché è abituato a mangiare dentro.
1: Eccolo, allora possiamo andare alla voliera intanto, così lo conosciamo.
0: Ma adesso esce, possiamo farlo venire anche qua.
1: Ah sì, viene?
0: Come volete. Sì,
1: sì. Anzi, seguiamo... Quello che succede, vedete che la collega di Claudia sta aprendo la gabbia del cacatua.
0: Sì.
1: Che mi hai detto originario di dove?
0: Molucche.
1: Delle Molucche. Ed ecco che lui si praticamente scende come
0: scende,
1: a sierpione.
0: Sì, sì. Usa il becco come terza zampa e... Molti si straniscono del fatto che immediatamente appena apriamo la voliera non voli immediatamente verso il basso, ma è una cosa che gli risulta difficile fare. Lui preferisce scendere a piedi, diciamo, poi si mette nella sua posizione e vola più o meno da quell'altezza. Ma volare dall'alto verso il basso è una cosa che... non gli piace, non riesce a fare
1: che bello,
0: con facilità.
1: Ha una specie di crin-

0: Era che si alza.
1: Ha un ciuffo che alza per vari motivi, quando è molto agitato, quando è molto felice.
0: Adesso secondo te com'è? Preoccupato per la nostra presenza oppure lui è abituato a stare?
1: No, è abituato a vedere tanta gente, quindi...
0: È bello perché si arpiona con il becco e si cala praticamente dai rami. Lui vive praticamente sempre dentro?
1: No, lui sta dentro quando deve mangiare, quando fa il pasto.
0: Ah.
1: Proprio per

0: la sua cameretta in casa sua. Questa è tutta casa sua, ma diciamo quella è la zona in cui
1: è
0: non si avvicina il
1: bello.
0: Pubblico.
1: Cosa mangia?
0: Quando gli facciamo fare degli esercizi per intrattenerlo nelle ore in cui è fuori e non è dentro la voliera, poi gli diamo della frutta secca come premio, delle mandorle. In questo caso è una mandorla.
1: Ecco, lui la prende come se avesse la mano con
0: sì,
1: la
0: lui
1: sua...
0: Sì, lui usa le zampe come noi usiamo le mani.
1: Accidenti. Ecco, la tua collega, ho visto che gli faceva un po' girare
0: sì,
1: il capo, è un esercizio.
0: È una... No, è proprio il modo in cui... La mattina, tutte le mattine noi lo pesiamo perché lui deve rimanere sempre entro un range di peso,
1: ah,
0: entro
1: sì?
0: i 9 etti. Sì.
1: Come mai?
0: Perché per la sua salute deve rimanere entro quel peso.
1: Quindi
0: abbiamo
1: nella
0: visto
1: natura
0: che...
1: loro si autoregolano
0: sì,
1: per
0: certo,
1: rimanere in quel peso,
0: certo.
1: Invece qua avete la bilancia.
0: Qua abbiamo una bilancia che noi posizioniamo proprio su questo soffione,
1: ecco.
0: E lui tutte le mattine sa
1: che
0: la prima cosa che fa è pesarsi.
1: Ecco, adesso forse la tua collega è andata a prendere la bilancia, sembra morbidissimo. Quanti anni ha, lo sapete?
0: Ha 30 anni.
1: Quindi è molto longevo come uccello.
0: È un adulto ormai, però è un adulto giovane, visto che può vivere fino a 80, ma superarli. Sì, sì.
1: Quindi un po' come gli esseri umani.
0: Un po' come gli esseri
1: come
0: umani.
1: Come media.
0: Sì.
1: E da quanto è che è qua nella biosfera?
0: È dal 2014, aveva 18 anni.
1: Ah sì? Mm. Ecco, lui non ha altri suoi simili qua?
0: No, perché è stato cresciuto dall'uomo, quindi identifica l'uomo in un suo compagno. Difficilmente andrebbero d'accordo se ci fosse un esemplare anche di sesso opposto, anche se fosse una femmina, perché andrebbero in competizione per le nostre attenzioni, quindi sì, sono animali molto complicati.
1: Quindi conosce bene te, la tua collega?
0: Conosce tutte le mie colleghe, e però ha delle preferenze e ha anche modo di comportarsi in modo diverso.
1: Bene, allora so che la tua collega va forse a procurarsi la bilancia. Nel frattempo non è assolutamente aggressivo lui. Come
0: no,
1: si
0: no,
1: chiama?
0: Dust,
1: polvere?
0: Sì.
1: Avete scelto voi il nome?
0: Abbiamo scelto il nome perché i cacatua hanno una ghiandola alla base della coda che secerne una sostanza che si chiama pruina, che loro cospargono in tutte le piume, su tutte le piume, proprio... Per, diciamo, è come se avesse un keyway, un impermeabile.
1: Ah, sì?
0: Sì, così rende le piume impermeabili.
1: Che bello. Ma tu lo accarezzi anche? Avete questa confidenza oppure...
0: Abbiamo confidenza, nel senso che io lo prendo in mano.
1: Ah,
0: lo, sì. Però più che altro cerchiamo di interagire con lui in modi diversi, facendogli fare esercizi. E...
1: Ginnastica, in
0: ginnastica,
1: un certo
0: ginnastica,
1: senso.
0: Sì, perché è un animale molto intelligente e va intrattenuto durante la giornata.
1: Allora, vediamo un po' le piante, che sono l'altra attrazione. Come animali ci sono lui, gli ibis e poi
0: quelli principali
1: che abbiamo
0: sono
1: visto.
0: Quelli. Poi ci sono tante altre specie di uccellini molto più piccoli.
1: Ecco, è già arrivata la tua collega con la bilancia. Vediamo se Dust si fa pesare.
0: Naturalmente è un peso falsato, questo perché ha già fatto un pasto e...
1: Esatto.
0: Ok.
1: Vedete, lui sa sì. esattamente che deve andare
0: sì,
1: sulla
0: sì.
1: bilancia, cioè è veramente docilissimo. Sembra che tremi in certi momenti.
0: Ma no, perché è l'aria che esce dal soffio.
1: Avevo il dubbio. È perfetto, ha 45 grammi in più, ma proprio perché ha mangiato.
0: No, ma stamattina era 8,81, perfetto, quindi...
1: Ok, dicevamo allora i tipi di piante che si trovano all'interno, vedo anche una teca, non so
0: una
1: cosa...
0: Una teca con degli insetti stecco, che
1: ecco.
0: sono molto particolari, se volete li tiriamo fuori, ne tiriamo
1: Basta
0: fuori.
1: Basta che non mi salti addosso!
0: Attenzione!
1: Basta che non mi salti addosso.
0: No, lui no.
1: No, lui, il...
0: No, è l'insetto secco, no.
1: Ah, ok,
0: no.
1: Perché avrei paura. Allora... Vediamo lo stecco che Claudia tira fuori. Pensate quante curiosità che ci sono in una bolla. Le dimensioni le conosci, Claudia, della bolla?
0: L'altezza è 20 metri,
1: 20
0: direi.
1: Metri?
0: Sì.
1: Si chiude la porta, stupendo. Si è chiuso la porta della gabbia da solo.
0: Sì, quando vuole la sua privacy.
1: Oddio, scusa. Sembrava un pezzettino di legno.
0: Finge di essere un rametto, un pezzo di legno, ma in realtà è un insetto stecco della famiglia dei fasmidi. Gli insetti stecco hanno una particolarità bellissima, pazzesca. Praticamente tutti gli esemplari che vedete in questa teca sono delle femmine che si riproducono per partenogenesi.
1: Cioè?
0: La partenogenesi è quel fenomeno per cui gli insetti...

0: generano delle uova, depongono delle uova da cui nascono esattamente degli esemplari con lo stesso DNA.
1: Senza bisogno dei maschi.
0: Senza bisogno dei maschi, questo perché in natura il maschio è molto raro da trovare.
1: Ah, ecco, però esistono.
0: Continuando, sì, rarissimi, continuando ad esistere, a proporsi, magari riusciranno prima o poi a coppiarsi veramente con
1: un
0: maschio.
1: Mamma mia, che cosa curiosa. Ma voi riuscite a capire se è maschio o femmina, se te ne capitano due in mano?
0: Non ho mai visto un maschio di questa specie, perché sono molto molto rari. Questi sono tutte femmine.
1: Di che paesi sono?
0: Sono del asiatici.
1: Asiatici. E loro vivono nella teca perché quello è il loro ambiente dove si cibano,
0: perché qua,
1: di che cosa?
0: Perché si cibano di rovo, della pianta delle
1: dei
0: more.
1: Rovi?
0: Sì.
1: Sono veramente particolari, è veramente anche il fatto che si cibino dei rovi, che nell'immaginario comune sono le piante con le spine,
0: sì.
1: Quindi hanno una vita molto particolare. E loro non tendono a scappare se per caso tu lasciassi aperto, vivono lì, sanno che lì hanno il loro mangiare.
0: Loro stanno sempre fermi proprio perché...
1: sono un po' sul divano.
0: Sanno che è la loro strategia di vita stare immobili. Nel momento in cui si dovessero muovere, vengono magari visti da qualche uccello e predati.
1: Quindi si scambiano, come si dice, si mimetizzano,
0: sì,
1: proprio con i pezzi di legno.
0: I pezzi di legno.
1: Dust si è arrampicato e quando fa il suo verso vuol dire che è contento.
0: Vuol dire che è contento, ma lui in questo modo fa capire che qui è il padrone.
1: Ah, hai visto le dimensioni? Che rapporto ha con gli ibis?
0: Ignora tutti gli animali. L'unico che è innamorato di lui è lo storno, l'uccello che abbiamo visto.
1: L'uccellino piccolino che ci sfugge un po'.
0: Gli porta anche tutti i doni.
1: Ma veramente, è una storia d'amore.
0: Sì, ma incompresa, non è ricambiata, no.
1: Allora, passeggiamo perché appunto scopriamo anche un po' la flora di questa biosfera. Vedo dei fiori, ad esempio, che catturano la mia attenzione. Partiamo da questi che vediamo qua sotto. Dimmi,
0: sì,
1: tu
0: questi
1: le cose più importanti.
0: Sono delle comuni lantane, anche che vengono usate nelle bordure dei giardini. Però hanno la particolarità che nascono nella foresta dopo 7 anni che è stata deforestata.
1: Ah, proprio 7 anni dopo.
0: Dopo 7 anni, ed è un problema perché sappiamo che le foreste si disboscano soprattutto per creare pascoli per i bovini. Ma questa pianta è tossica perché fa una drupa nera che è dannosa per gli animali, per cui quando cresce questa pianta bisogna disboscare un'altra parte di foresta.
1: Accidenti. Roberto è riuscito a inquadrare, non mi
0: lo
1: ricordo
0: storno,
1: il nome. Come si chiama lui?
0: Il pretendente del cacatua. Storno superbo.
1: Storno superbo, gli avete dato anche un nome?
0: No.
1: Storno superbo, che adesso vede il suo innamorato.
0: Sì, sente il suo innamorato urlare.
1: E lo cerca. Che colori veramente meravigliosi.
0: L'ibiscus.
1: Ecco.
0: Bellissimo, una particolarità di ibiscus variegato. Vedete che la foglia non è completamente verde, ma è screziata di bianco.
1: Che bello. Ed è il periodo della fioritura adesso,
0: sì,
1: in questo
0: da
1: microclima.
0: Adesso, sì, da adesso in avanti.
1: Qua non piove mai, ovviamente, qua
0: la
1: dentro.
0: La papaya abbiamo.
1: Ah, la papaya.
0: Sì, è una piccola pianta, okay, deve ancora crescere. Quello è il mango, ci siamo passati di fianco.
1: Il famoso mango che va tanto di moda adesso.
0: È molto
1: questa
0: buono.
1: Pianta, sì. Dicevo, qua ovviamente non piove mai nella biosfera, però il clima è già ideale, quindi non c'è bisogno di nulla.
0: Sì,
1: l'acqua
0: noi ricreiamo comunque la pioggia quando innaffiamo la manichetta dell'acqua.
1: Giusto.
0: Sì.
1: E questo alberone dietro di te con questo fusto...
0: Questo?
1: Sì.
0: Questo si chiama albero bottiglia, si chiama così perché il tronco rimane molto più largo alla base e poi si stringe in punta. Peccato che non lo vediamo fiorito in questo momento perché fa un fiore rosa bellissimo,
1: sì?
0: Meraviglioso, sì.
1: Che meraviglia.
0: Molto grande, sembra una grandissima orchidea.
1: Bene, e queste foglione enormi arrampicate su questo altro albero?
0: Quello è un filodendro e quella al centro con le foglie molto scure e diciamo con delle finestre è una monstera.
1: Quella la più bassa, diciamo,
0: sì,
1: appunto, con
0: sì,
1: le foglie un po' più scure. Lo storno l'abbiamo già visto passare. Qua, palmette?
0: Questa è una pianta che si chiama pandano e vive in prossimità degli stagni, nell'acqua.
1: Bene. Se vuoi farmi ancora vedere qualcosa, Claudia, se no possiamo anche chiuderla. Ecco il banano, forse?
0: I banani sono quelli. Banani. Al momento non hanno frutta, però, purtroppo.
1: Qua dentro non fanno il frutto, che se no in natura farebbero
0: più o meno... No, fanno il frutto, ma sono piante giovani. Quindi devono crescere ancora un po' e poi

0: faranno un casco.
1: Tutto che... l'anno ci sono le banane in natura?
0: No, da adesso in avanti, qua.
1: Ok, quindi le vedremo nascere. E queste specie di foglie che
0: questa è una pianta
1: fiori?
0: Bellissima che a noi piace tantissimo e anche a tutti i nostri visitatori, si chiama Begonia maculata perché bella. Ha tutte quelle foglie picchiettate di bianco.
1: Allora, chiudiamo ancora con questi bei fiori.
0: Questo è un anturium.
1: Anturium?
0: Anturium, sì.
1: Fiori rossi che sembrano quasi
0: fiorisce tutto l'anno. Sì.
1: Tutto l'anno, quindi danno la gioia al di là delle stagioni. E intanto Dust con la tua collega che si chiama Federica sta facendo un po'
0: le
1: di
0: capriole.
1: Ginnastica. Vedete quale immagine migliore per chiudere questa puntata con le capriole di Dust che si diverte. Guardate che esercizi, è meravigliosa la sintonia che si crea con voi, è vero?
0: Beh, lui ci reputa la sua famiglia.
1: Che bello, quindi... ma anche voi avete un rapporto
0: sì,
1: loro?
0: Sì.
1: Beh,
0: con tutti,
1: con tutti,
0: anche
1: certo.
0: Con gli ibisi e con ognuno di loro in modo diverso. La nostra preferita, ad esempio, è quella che si chiama Dolores, che mangia sempre vicino a noi.
1: Ah sì?
0: Sì, perché è la più intelligente.
1: Questa qua sopra, sì. Guarda Roberto, qua sopra,
0: adesso,
1: quindi capite anche l'intelligenza. Adesso è su una zampa.
0: Sì, perché se la riposa, non è, non, ha entrambe le zampe.
1: Però ha deciso di riposarsi a suo modo,
0: perché
1: si fa più fatica forse su una zampa. Che,
0: però come poi se... quando è stanca, quando quella zampa è stanca, mette giù l'altra e se le riposa a step, diciamo.
1: E come fate a capire che è intelligente da come si muove?
0: Lei è la più intelligente nel senso che, visto che è diciamo la più debole di tutto il gruppo, gli altri molto spesso non la facevano mangiare, per cui lei è sempre venuta vicino a noi.
1: Necessità
0: e noi la proteggiamo nel senso che le forniamo una specie di lei ha il suo contenitore col cibo suo vicino a noi, così gli altri non.
1: Bene, ciao Dust, ciao Ibis, nessuno qua litiga tra gli Ibis o Dust,
0: no.
1: Tutti in amore e in armonia. Grazie per questa bella visita. Il Bigo è aperto quando? Dipende un po' dalle stagioni, trovate tutto sul sito.
0: La biosfera.
1: Sì, la biosfera. Scusa, ho detto Bigo perché prima siamo andati sul Bigo. È la bolla, intendevo, sì.
0: Sì, diciamo che adesso, dal 1 aprile, partiamo già con l'orario estivo, quindi siamo aperti dalle 10 alle 19.
1: Benissimo.
0: Fino a tutto settembre.
1: Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Arrivederci alla prossima puntata di Presa Diretta.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Proseguono le indagini sulla tragedia familiare di Finale Ligure, una comunità stravolta, le parole dell'allenatore Di Mattia, il 14enne a cui il padre ha sparato. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla festa dell'Unità per parlare di campo progressista e programma ha ribadito il suo favore alle primarie. Monta la protesta su AMT, il comune di Rapallo definisce i tagli impensabili perché andrà

0: Potrebbero penalizzare le frazioni, ma anche il collegamento con un asilo. Sfida ad alta tensione al Ferraris tra Genoa e Como, con lo scontro tra TDR e Fabregas. Il DS Branco punta almeno ai playoff per la Samp. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo anche questa sera con la cronaca, apriamo con quella storia drammatica, una vicenda familiare che arriva da Finale Ligure, tre colpi di pistola nella notte, poi il silenzio, la ricostruzione della tragedia avvenuta finale nel Savonese, dove nella mattinata di ieri sono stati trovati senza vita Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di appena 14 anni. Aurora Bottino.
1: L'allarme è scattato dopo che Daniele Baruzzo, 59 anni, non si è presentato per il suo turno di lavoro alla Bitron, l'azienda dell'automotive di Savona, in cui era assunto da anni. Non aveva avvisato neanche un messaggio alle diverse chiamate del datore di lavoro, non ha mai risposto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Albenga, Baruzzo avrebbe preso l'arma che deteneva con un regolare porto d'armi e che sapeva usare bene grazie agli allenamenti di poligono per usarla contro il figlio che dormiva nel suo letto. Tornato in camera, dove c'erano le valigie pronte per la crociera prenotata mesi prima, ha sparato anche alla moglie. Sarebbe stato a quel punto che ha tentato di riportare i suoi pensieri su carta, diversi biglietti lasciati sul pavimento con le motivazioni del terribile gesto. Poi ha puntato la pistola contro se stesso, ha sparato. Un uomo cordiale, legatissimo alla famiglia, molto responsabile, così veniva descritto Baruzzo, perito tecnico, poi laureato in ingegneria, che ricopriva un ruolo di responsabilità che lo teneva lontano da casa per la maggior parte della giornata. Negli ultimi anni aveva attraversato insieme alla famiglia momenti difficili, aveva perso entrambi i genitori, tutte e due malati di Alzheimer, vivevano nella stessa palazzina in via dei Forti di Legnino ed era stato proprio il figlio a seguirli nella malattia. Anche la moglie Paola, che non esercitava più da qualche anno, aveva avuto qualche problema di salute. Il dramma intanto ha lasciato sconvolta l'intera comunità di Finale, dove la famiglia era ben conosciuta. Mattia, 14 anni, giocava nel Finale FC. Il sindaco del comune in provincia di Savona ha fatto sapere che tutte le iniziative previste fino a domenica 6 settembre sono annullate o rinviate a data da destinarsi.
0: E adesso andiamo a sentire le parole dell'allenatore e dell'ex allenatore di Mattia. Giocava nella Finale FC, i ragazzi e gli allenatori si stringono intorno alla sua famiglia, hanno parlato ai microfoni per raccontare come in questi giorni sia necessaria la presenza di uno psicologo per i ragazzini che giocavano in squadra con Mattia. Sentiamo.
2: Era un bravo ragazzo, studioso, faceva i compiti prima di venire al campo, educato, niente, non è facile parlare quando un ragazzo di quell'età viene a mancare. Conoscendolo per 2 anni abbiamo fatto, era anche simpatico, quindi come tanti adolescenti, quindi si rideva, si scherzava, mancherà sicuramente a tutti, anche se l'ho gestito 2 anni e basta, però no, è una cosa pesante, diciamo così.
3: Grazie all'intervento e all'aiuto del sindaco e dell'ASL abbiamo subito attivato il supporto psicologico, essendo i ragazzi tutti provati da una situazione difficile da affrontare. Abbiamo subito pensato di fare intervenire dei professionisti che hanno risposto subito presente. I miei figli che giocano in società con i loro amici sono quelli che ho visto e hanno fatto tante domande, perché giustamente è una cosa che non hanno mai vissuto, non abbiamo vissuta noi, è difficile affrontarla anche per noi, figuriamoci per loro. E c'è sgomento, stupore, un po' incredulità, diciamo, non riescono a capire come possa essere possibile una cosa del genere.
0: Adesso la politica, perché prosegue la festa dell'unità in piazza Caricamento a Genova. È tornata dopo tanti anni, come abbiamo raccontato in questi giorni. Vi abbiamo trasmesso in diretta gli interventi dei leader nazionali, da Schlein a Bonaccini. Ieri sera Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, ha dialogato con Andrea Orlando, si è parlato di campo progressista, di programma, di futuro, ma non si poteva non parlare di primarie. Vediamo che cosa è emerso. Potrebbero formare una bella coppia d'attacco il tandem Orlando Conte che

0: Qualcuno vede Sogna già per la prossima legislatura, con quale ruolo? È troppo presto per poterlo pronosticare. Per il momento però sono solo le prove generali per parlare di presente, ma soprattutto di futuro, così il ritorno della Festa dell'Unità, vecchio stile, in piazza Caricamento, ha aperto le porte, anzi le tende, anche al presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dopo la segretaria Demme Lischlein, il presidente Bonaccini e la sindaca Salis. Tra i temi più caldi affrontati prima e durante il confronto, quello legato alla scelta del candidato leader del centro-sinistra attraverso le primarie, che dovrà poi affrontare Giorgia Meloni. Conte non ha dubbi su come uscire da questo impasse.
1: Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, la prima Festa dell'Unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Lischlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Lischlein.
0: Per ribadire il concetto sulle primarie, Conte ha chiamato sul palco la sindaca Salis in un siparietto simpatico ma tagliente. I due dopo però hanno cenato insieme negli stand. Primarie sì, ma senza scontro, e questo è l'auspicio del presidente pentastellato.
2: Beh, mai fregato?
1: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
2: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
1: Facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primare degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.
0: Dalle primarie al conflitto russo-ucraino, passando per il centro, le questioni economiche, insomma un dialogo serrato tra due esponenti di primo piano del campo progressista, uniti non solo da molti punti in comune, ma anche da oramai longeva amicizia. E a chiudere la serata, la colonna sonora, simbolo della sinistra, Bella Ciao.
1: E ora focaccette per tutti!
3: Adesso le novità che arrivano dall'ex Silva, perché è stata trasmessa ai sindacati una lettera relativa alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori a 2500 unità. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera, definendo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica come questa è stata portata all'estremo e queste sono le conseguenze. La gara nel frattempo con il governo e i commissari si sta portando avanti un'analisi di manifestazione di interesse. Da una parte c'è il colosso indiano Jindal, dall'altra la cordata italiana guidata da Federacciai. La gara sembra tra loro due decisamente più defilata, appare invece la posizione del gruppo statunitense guidato da Michael Flex. E adesso il caos AMT, ne parliamo quotidianamente, raccontiamo della situazione complicata che si vive nell'entroterra e si definiscono tagli impensabili, così la sindaca di Rapallo definisce il piano di AMT che andrebbe a penalizzare molto sia le frazioni ma addirittura anche il collegamento con un asilo. Martedì intanto si terrà un incontro in comune a Genova, sentiamo con l'intervista di Elisabetta Biancalani.
4: In particolar modo io parlerò proprio nella sede di riunione dei tagli che avvengono sulla linea che collega Rapallo a Santa Margherita Ligure con partenza da Santa Maria, e poi dei tagli che avvengono nelle frazioni, perché da lunedì al venerdì in alcune frazioni sono mantenute le stesse corse, ma il sabato diventa festivo. È una cosa impensabile per chi vive nelle mie frazioni. Rapallo è un territorio davvero esteso, un territorio abitato, e noi abbiamo necessità di garantire questi servizi ai nostri cittadini.
5: Quante frazioni avete?
4: E noi abbiamo tantissime frazioni, quindi abbiamo Santa Maria, San Martino, San Massimo, San Maurizio di Monti, che poi porta anche al santuario di Montallegro, che è una linea molto frequentata dai nostri cittadini, soprattutto per le vie tipo via Betti che abitano prima di raggiungere la frazione e il santuario, da cui ho ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini di servizio.
6: Un esempio eclatante, ad esempio, è la linea 883 che collega Rapallo e la frazione di San Massimo, e pare che sia cancellata la corsa delle 15:55 dall'asilo di Sant'Anna. Bisogna tener conto che dall'asilo di Sant'Anna anche durante l'inverno escono le famiglie che vanno a prendere i bambini all'uscita dalle attività didattiche.

0: Nel frattempo, giornata di sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova, molti gli autobus con la scritta fuori servizio, lunghe le attese, le fermate, con tanti cittadini che lamentano i problemi legati a questa giornata di sciopero, ma in realtà in generale alla situazione del trasporto pubblico genovese. Sappiamo di una condizione davvero di grande precarietà, sentiamo le interviste.
1: Autobus che sono il 39 e il 40 è già stato una pena, e questa è la seconda pena, speriamo di arrivare, adesso prenderò il 18 e farò un pezzo a piedi, però purtroppo...
2: Però con tempi più lunghi.
1: Lunghi, mettiamoci, stendiamo un velo pietoso sugli orari e le attese.
3: È complicata, speriamo che non lo facciano tutti, La speranza è quella.
4: In generale, com'è muoversi con i mezzi pubblici a Genova?
3: Difficile, specialmente ha fatto un'estate terribile. Speriamo che migliorino, ma sarà dura.
4: È molto che aspetta l'autobus?
5: No, non è tanto, sono soltanto 40 minuti.
4: Per lo sciopero?
5: Mi dicono che c'è uno sciopero in corso, al quale non era a conoscenza perché sono rientrato dal lavoro stanotte e non lo sapevo. Ora devo andare a lavorare, prenderò un taxi, tanto.
4: Lei prende spesso i mezzi pubblici a Genova?
5: Purtroppo sì, perché non ho un mio mezzo personale. Prendo un taxi perché tanto guadagno tanto, ne posso prendere anche due o tre taxi, anzi quasi quasi me ne compro uno.
4: Com'è la situazione quest'anno?
5: Che termine posso usare? Fa abbastanza schifo, che non è una parolaccia, si può dire.
6: Vivo con gli autobus.
4: Come si è trovato in questi ultimi anni?
6: Malissimo. Cosa che saltano di servizio, quindi lasciamo perdere.
0: Sono 5 gli esercizi commerciali chiusi per motivi igienico-sanitari, 10 attività sanzionate per complessive 46.500 euro e 101 persone identificate. I numeri, il bilancio della maxi operazione di controllo scattata ieri sera nel centro storico, nella zona della Darsena di Genova. L'attività straordinaria condotta con il modello operativo ad alto impatto, iniziata alle 19, proseguita fino a luna di notte, impiegando 65 operatori tra forze di polizia, polizia locale e militari dell'esercito. Grazie ai controlli interessate soprattutto Maddalena, Vigne, Preda, Arsene e altre zone vicine anche adiacenti alle linee della stazione ferroviaria di Brignole. Adesso rimaniamo a Genova, ma andiamo in via Caprera, dove è iniziato il cantiere per la pedonalizzazione di una piccola area, ma i commercianti protestano. Le modifiche che avevamo condiviso nel progetto sono state totalmente cancellate, non c'è stata quindi una coerenza con quello che era stato deciso. Andrea Popolano.
7: Pochi metri quadrati tra Sturla e Albaro a Genova, le transenne sono state ormai posizionate tra un'isola dove si trova una fermata di bus e una serie di negozi e altri locali, compreso due caffè e una boutique di abbigliamento. Nell'ambito del progetto di riqualificazione dello Champagnat è stata prevista la pedonalizzazione dell'area di via Caprera. Negli anni erano andate avanti le discussioni per trovare la soluzione migliore, con un progetto modificato che poi era stato anche presentato pubblicamente. Poi tutto si è fermato.
8: Abbiamo lavorato per parecchi mesi e eravamo riusciti ad arrivare a una soluzione che poteva andare bene per tutti. Con il cambio di amministrazione ci siamo ritrovati che tutto questo lavoro condiviso con tutti i miei colleghi commercianti, con buona parte dei residenti, con tutte le persone che sono interessate a questo piccolo spazio, e ci siamo ritrovati che siamo ritornati al punto di partenza senza che nessuno ci dicesse qualcosa.
7: Qui nascerà una zona pedonale, ma commercianti e residenti lamentano che in questo modo spariranno parcheggi e soste merci, con tutte le conseguenze del caso.
9: Visto che i quartieri vivono grazie al commercio, altrimenti sarebbero quartieri che lentamente poi vanno a svuotarsi. E ci lamentiamo di una città poco giovane, poco volenterosa, quando in realtà io 5 anni fa ho investito tutto quello che potevo, forze e denaro, nella mia attività.
7: Qualcuno mette in dubbio anche la funzionalità dell'area pedonale che sorgerà.
10: Io credo che un'area pedonale dietro al crocevia, uno dei crocevia più grandi di Genova, scusatemi, abbia veramente poco senso. E da chi può essere frequentata quest'area pedonale? Cioè, secondo voi lasciamo i bambini giocare in mezzo a poi un crocevia?
0: Motori accesi in Val d'Aveto, dove è tutto pronto per la 10ª edizione del rally della Val d'Aveto, appuntamento che richiama equipaggi.

0: appassionati e anche curiosi sulle strade dell'entroterra della Liguria. E allora ci racconta tutto Chiara Orru, che si trova proprio in Val d'Aveto.
1: Un weekend all'insegna dello sport, anzi del motorsport, prende il via la 10ª edizione del rally della Val d'Aveto. Sabato 5 e 6 settembre toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzuaglio, Fontaricorda, insomma tutto l'entroterra ligure. Primo Canale ovviamente lo seguirà in diretta con collegamenti, interviste e immagini proprio della competizione. Insomma, tutto pronto sabato a partire dalle 9 la diretta. Ma come si preparano i comuni per l'arrivo di questa manifestazione sportiva? Lo scopriamo insieme al vice sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
2: E per noi è fondamentale, perché ha una ricaduta sul nostro territorio importantissima. L'immagine che dà il rally della nostra valle e la copertura che riesce a dare anche nel settore del motorsport è rilevante, e noi teniamo tantissimo a questa manifestazione, che come dicevo è radicata nella nostra cultura. Ma siamo abbastanza rodati in questa cosa, noi siamo pronti a ricevere tutti gli appassionati, li aspettiamo sulle strade nelle prove speciali, li aspettiamo presso le nostre attività commerciali, i rifugi che abbiamo, li aspettiamo tutti quanti, appassionati e non chi si vuole avvicinare a questo mondo che è molto, molto ristretto però affascinante.
3: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli, con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo, con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveto. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10º rally della Val d'Aveto. Play the Race.

Una buona serata e un ben ritrovati con il consueto appuntamento con i colori più belli del mondo, Gradinata Sud, come ogni venerdì, nuova veste, nuova grafica, nuovo studio, insomma tante cose nuove, peccato, un po' meno nuove invece le notizie che arrivano dalla nostra Sampdoria, che esce insomma sconfitta, poi lo vedremo bene, male, non lo sappiamo, lo diremo e ne parleremo.

0: con i nostri ospiti, però esce sconfitta per la prima partita in casa contro la Juve Stabia, peraltro con una papera del portiere. Di questo stasera ne parleremo tanto di portieri. Tanto vado subito a presentare i nostri ospiti, la nostra Lady di Ferro, Laura Rossetti. Buonasera Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Arriva e ritorna da noi, strappato alla BBC, Matteo Monforte.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Matteo Monforte.
1: Strappato alle onde del mare,
0: guarda come sei
1: che colore.
2: Ma io sono così anche d'inverno.
0: E ritorna il nostro sandoriano sfegatato Davide Olivieri. Buonasera Davide.
3: Ciao Frank, grazie.
0: Ciao,
3: buonasera a tutti.
0: Allora, lo sapete come sono andate le cose. Fondamentalmente io devo solo, prima di iniziare davvero la puntata, ricordare che avremo tutti i collegamenti in ogni blocco con la nostra Elisa Ricci, quindi gli vado subito a dare il benvenuto. Buonasera Elisa, grazie per essere con noi.
4: Buonasera, buonasera Franco e buonasera naturalmente anche ai tuoi ospiti.
0: Bene, Elisa avrà un compito importante, quello di catalizzare l'attenzione sui social, di leggere tutti i messaggi e quant'altro. Laura Rossetti, allora parliamo
1: anche
0: un po'
1: col cognome, è perché la vicinanza di Monforte che mi rende importante.
0: Allora, dicevamo, una Samp che esce dallo stadio Marassi con una sconfitta, però stamattina, stamattina nel collegamento che abbiamo fatto tu hai detto sì, ha perso, però io comunque non ho visto una brutta Sampdoria. Vogliamo spiegarlo un po' bene, perché sennò poi dicono abbiamo perso, io non capisco quando si perde se si può vedere una bella squadra, a volte succede, però insomma il tifoso, lo sai, vuole vincere.
1: Ma a me è capitato anche di vincere, vedere una partita terribile, cioè succede, nel senso, non è che se
2: quando
1: si...
2: ti è capitato di vincere?
1: No, esatto, quando mi è capitato di vincere.
0: Quello è già un altro discorso.
2: No, 6 anni fa.
1: Oggettivamente, con tutte le defezioni che, a cui la Samp deve far fronte, perché di fatto giochi senza attacco, perché Tutino è un rincalzo, quindi hai Lauritsen che ha esordito benissimo sia nel ritiro estivo, esatto, e poi è sparito. Infatti stamattina ero alla ricerca, ho cercato di informarmi un pochettino, no? Per quanto riguarda i colpi in varie parti, quanto si può star fuori, okay. No? Poi andremo
0: specifico.
1: Non sono un medico, però no. Mi sono informata. Cercheremo di capire poi se dopo Palermo riusciremo a rivederlo, perché a quel punto poi invece forse magari che si tratti, che si sia complicata la cosa, perché
0: certo.
1: 3 settimane credo siano sufficienti.
0: Dovremmo parlare di tutte le defezioni, vedi Viti, vedi Esposito, vedi tanti altri, ma adesso ritorno un attimo da Elisa Ricci, perché Elisa, con te invece dobbiamo affrontare subito il discorso di quelle che sono un po' le domande che chiediamo, che facciamo ai nostri tifosi della Samp. Nello specifico, che cosa abbiamo chiesto ai tifosi blu cerchiati, Elisa, questa settimana?
4: Esattamente Franco, noi questa mattina abbiamo lanciato una nuova domanda proprio per dare spazio ai tifosi anche sui nostri social. La domanda è molto chiara e riguarda una possibile formazione proprio in particolare proprio sul portiere, quindi tema centrale questa sera. Rischiereste l'esordio del giovane portiere Krastev nella partita al Barbera? Devo dire che già diversi nostri follower hanno votato a questo sondaggio. Andiamo infatti a capire un po' come è per il momento la percentuale. Il 77% dice sì, quindi più di 3 tifosi su 4 rischierebbe proprio una partita con Krastev, peraltro una partita molto delicata. Invece il 16%, quindi una percentuale molto inferiore, risponde di no. E poi solo il 7% sarebbe invece favorevole al suo esordio, ma preferirebbe aspettare un'altra partita. Quindi diciamo che c'è un voto, possiamo parlare di un voto di fiducia nei confronti del giovane portiere. Possiamo anche rigirare un po' la domanda in studio. Voi siete d'accordo con questo 77% o no?
0: Allora, grazie Elisa, mantienici sempre informato. Matteo, partiamo da te, non ti dico quasi un plebiscito, ma insomma.
2: Beh, è ovvio. Allora, il problema è, io ho anche votato, tra l'altro, ho votato sì. Ovviamente io vorrei vedere questo portierino che già
0: 18 anni.
2: Che già ci ha dato qualcosa da vedere. E piuttosto che quello lì che si fa passare le palle, la palla in mezzo alle gambe, direi che insomma, che cosa, cioè, quanto cioè tanto vale, ecco, un attimo buttare il cuore oltre l'ostacolo, ecco, anche perché secondo me lui ha voglia di fare, ha voglia di giocare. Il problema è che quel portiere lì viene da un infortunio, e in più viene che quando sei andato via dallo Sparta Praga i tifosi hanno sbocciato, ma non sto scherzando, cioè il soprannome del portiere era, mi sembra, Pupazzo di Neve. Ma non sto scherzando, andatevela a vedere. Pupazzo di Neve lo chiamavano i suoi tifosi. Quando è andato via c'è stato grande giubilo, anche perché comunque è andato via, cioè vuol dire che qualche pirla è riuscito a comprarlo, nonostante fosse andato via con un piede rotto, hai capito?
0: Sì.
2: Peraltro, è tutto meraviglioso.
0: Peraltro i sintomi già si erano comunque visti contro la Cremonese e quant'altro. Davide, io insomma penso che anche tu sei d'accordo a questo punto di rischiare, provare, insomma, se no qui le cose si mettono già male già all'inizio.
3: Sì, allora io sono d'accordo, poi punterai, abbiamo parlato di partita critica, però da un certo punto di vista per un portiere potrebbe essere anche una partita, passatemi il termine, comoda, nel senso che si dice sempre che i grandi portieri si vedono quando ci sono due tiri in porta e li parano. A Palermo potremmo andare a vedere una partita contro una squadra che a detta di tutti dovrebbe giocarsi la Serie A e quindi potrebbe essere chiamato in causa, ahimè, parecchie volte, quindi potrebbe essere per lui un bel banco di prova, un giovane entusiasmo. Sicuramente psicologicamente vedo meglio lui che in questo momento dell'attuale portiere, che gli errori che ha fatto inizialmente. Poi a me un'altra cosa che non mi piace mai quando mi dicono che un portiere è bravo coi piedi.
2: È bravo, esatto, ma lo vedi anche come sta piazzato in porta, cioè sì, è sempre avanti.
0: Sì, è sempre avanti. Il gol della Cremonese quando
3: ma
0: praticamente
3: sì, ma soprattutto in Serie B, già in Serie A bravo coi piedi, ma in Serie B prendiamo dei portieri che siano bravi.
2: Bravo coi piedi vale se sei Ghita, se no non.
0: Peraltro stasera, parlando di portiere, avremo anche Laura, una piccola Marcord che avremo tutte le settimane, che ci faranno vedere un po' questa puntata dedicata ai portieri. Partiremo dagli anni 60 per arrivare fino ad oggi, i portieri più forti che hanno hanno salvato tante volte la Sampdoria. Laura, invece, per te
1: si è andato parecchio indietro, perché ultimamente ne abbiamo cambiati tantissimi.
0: Abbiamo cercato di mettere però quelli che insomma hanno veramente fatto la storia. Tu invece cosa ne pensi di questa insomma domanda che abbiamo fatto? Anche tu te la rischieresti?
1: Allora, io sinceramente quando hanno parlato di Vindal pensavo fosse un escamotage per far giocare da subito Krastev. Ho pensato, vabbè, viene uno
0: poi
1: d'esperienza.
0: Poi a questo ragazzo gli hanno rinnovato anche il contratto.
1: Esatto, dalla parte della società sicuramente c'è fiducia, perché insomma poi abbiamo visto anche durante il ritiro estivo, conterà poco, ma ha un bel approccio anche alla partita, ha un bel carattere. Molto reattivo, molto, forse anche l'età, non lo so, però quando magari subisce un gol non si fa poi condizionare, quindi secondo me, dico la verità, mi sembra un po' una prerogativa quella di non far giocare perché sono troppo giovani, solo in Italia.
0: Sì, esatto. In altri paesi, anzi, ti buttano lì dentro.
1: Ma
0: poi...
1: sì, se, allora...
2: Vabbè, perché comunque noi di portieri ne abbiamo visti giovani bruciarsi, questo è vero.
1: Basta evidentemente non erano così forti.
2: Fiorillo era abbastanza forte.
0: Sì,
2: era
0: sì, però noi in questa clip non l'abbiamo messo, ma poi ti spiego anche il perché. Matteo, ancora una cosa...
1: Però, mi viene in mente, tu hai parlato di Fiorillo sì, anche a me piaceva, però un portiere che ha fatto una carriera
2: modesta.
0: Avrebbe potuto fare molto di più, questo sì, è vero.
2: Beh, però questa pressione che si è sentita sulle sue spalle, poveraccio, io un po' lo capisco, nel senso, non è che vai ad asfaltare le autostrade, sei sempre un privilegiato, sei sempre un calciatore,
1: però,
2: eccetera.
1: Per esempio Falcone, vedevi che aveva delle qualità, ha giocato nella Samp alcune partite che era molto giovane, ha sempre fatto discretamente bene. Poi hai anche la scusante, perché se sei tanto giovane, se prendi un gol magari per mancata esperienza, hai sempre una tutela un po' più di delicatezza anche nelle critiche. Falcone è andato via,
0: poi ha deciso
1: è un
0: di andarsene, non è piaciuto come ha deciso forte. Anche di andare via, però insomma
1: sì,
0: poi
1: però le carriere dei forti li vedi.
2: Stankovic è comunque giovane e forte, quello dell'anno scorso nostro è giovane e forte.
1: Stankovic è giovane,
3: inizialmente c'erano dei tutti,
0: te lo ricordi adesso, all'inizio, adesso poi però aveva fatto
3: non so,
2: prima di far vedere la clipina, chiedo un
0: po' a tutti e tre, oltre il discorso della tenuta psicologica, Davide, perché dopo due gol così ti senti magari, se non hai quella forza è anche difficile entrare in campo nuovamente, eh?
3: Ma sì, allora io prendo tre episodi, vabbè, Cremona comunque non è colpa sua, ma l'uscita lasciamo perdere, e l'ultimo minuto col Cesena comunque se Frabotta ci ha salvato, e adesso il gol di Di Nardo, quindi lui sicuramente non è un momento facile. È da capire se andiamo a infilare, nel caso facesse degli errori, un ragazzo così giovane in una situazione troppo complicata. Questo lo possono sapere gli allenatori all'interno dello spogliatoio. Io ci proverei nella speranza che ci vada bene, e secondo me Palermo potrebbe essere la partita giusta. Non giochiamo in casa, quindi c'è una pressione diversa contro una squadra molto forte, e arriveranno magari tanti tiri, e per un portiere si potrebbe esaltare.
1: Allora, anche perché poi nell'ultima partita tu hai subito i gol negli unici tiri in porta che ha fatto l'avversario, perché se tu vai a vedere la Juve Stabia non ha fatto un tiro in porta tranne i gol.
0: Sì, assolutamente.
2: Beh, questo è abbastanza un grande classico però nostro,
0: ha già purgato tre o quattro volte questa squadra.
1: Scusa, prima per lanciare, cos'è che si sentiva in gradinata? Fai lo stacchetto?
0: Vai. Cos'è che diceva? Hai detto, cosa dice?
2: Ah, quando parava Stankovic.
1: Ecco.
0: Va bene, andiamo a vedere alcuni dei portieri che hanno fatto la storia della Samp dagli anni 60 ad arrivare fino ad oggi. Ne mancano alcuni, ma poi perché vogliamo dedicare alcune puntate specifiche. Allora, andiamoli a vedere, vediamo quanti ne riconoscete. Prego.

0: non li abbiamo messi tutti, non li abbiamo messi tutti, anche perché poi vorremmo dedicarne un paio ad altri. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Beh, manca il mitico Bistazzoni.
0: Bistazzoni, ma perché sul Bista dobbiamo fare una puntata speciale. Okay. Ci fermiamo solo 30 secondi, non scappate, perché Gradinata Sud ritorna e abbiamo ancora tanta carne sul fuoco.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

San Vasco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Gradinata Sud, tanto stanno arrivando anche tanti tanti messaggi, state rispondendo insomma al questionario, alle domande che vi abbiamo chiesto, fondamentalmente sul portiere ma non solo. Partiamo subito con questo nuovo impact, così da lì poi possiamo sviscerare il prossimo argomento. Siamo un po' spuntati, siamo senza punta. La Laura ogni tanto quando si mette
1: si
0: lì
1: si
0: partorisce delle robe incredibili, però sono molto molto carine e immediate. Partiamo da te Matteo, qui siamo molto spuntati.
1: In realtà, allora, io credevo che saremmo arrivati
0: un po' più vicino
1: ad oggi. Io credo che saremmo arrivati ad oggi con una punta presa in sostituzione di Loristan.
0: Sì.
1: Che cavoli, adesso i nomi nuovi li ho tutti.
2: No, ma poi ci divertiamo. Cioè,
0: bisogna memorizzare e metabolizzarli.
1: Zappartusken. Loristan è un. È quello che in realtà ci serviva, perché è il classico, quello che io chiamavo quando facevo Sam TV,

0: i frigoriferoni, cioè alto, grosso,
1: il pennellone
0: che fa sportellate,
1: sì.
0: Ok, e va bene. Il problema è che uno a sostituire lui, io ero sicuro che l'avrebbero comprato, e invece forse, non so, pensano di inserire insegne, non lo so.
1: Però siamo sempre nel non lo so, un po' come
0: però tutti ora come ora, cioè considero che Tutino non è una punta.
1: No, assolutamente.
0: Insigne non è una punta, basta.
2: Magic non è una punta.
1: Però ogni volta che entra almeno Magic. A proposito proprio di Pierini, c'è una foto, Laura, così la commentiamo anche insieme a te. Sul suo profilo social lui ha voluto lasciare questo saluto ai tifosi sampdoriani. È anche molto accorato, quasi, si vede che questo ragazzo, comunque, adesso non voglio dire delle eresie, avrebbe veramente fatto carte false.
0: Cioè, avrebbe due calzettoni nuovi,
1: con i soldi che guadagni. Allora, Laura, cosa ne pensi di queste parole? A me sembrano sincere.
2: No, ma a parte sono sincere, ma anche perché lui, Magic, aveva espresso la volontà di gradire il riscatto della Samp, come ha voluto a tutti i costi la Samp il povero Viti, a cui facciamo un in bocca al lupo e
0: purtroppo.
2: Sì, ahimè sì, anche Pierini aveva dato come preferenza assoluta la destinazione della Samp, quindi certo, sicuramente sono parole sincere.
0: Ecco, perché non l'hai preso? Cioè, è questo che uno
1: è saltato
0: così
1: lì con Riccio tutto il discorso alla fine.
2: Sì. Però ha lasciato, secondo me, la cosa più importante è che ha lasciato la porta aperta, perché dicendo nel calcio come nella vita, appunto, non si può mai sapere cosa riserverà il futuro.
1: Vero.
2: E è un po' un arrivederci, no? Sembra un po' un arrivederci. Quindi da quello che poi abbiamo captato dall'ultimo giorno di mercato, era abbastanza palese che lui fosse su in attesa di. Quindi
0: io me lo sarei
1: Davide, quanto avrebbe pesato, fosse poi arrivato anche lui nell'economia dell'attacco e di quant'altro?
3: Allora, secondo me, se parliamo della punta in sé, non così tanto, nel senso che si andava ad aggiungere in un mercato che secondo me ha puntato tanto ad aumentare la qualità nelle altre zone del campo. Infatti, per esempio, la partita di Cesena, quando ci siamo trovati in 10 contro 11, cioè in 11 contro 10, è stata clamorosamente, cioè per Tutino, secondo tempo non si è mai visto.
1: Ma zero.
3: Il che significa che avevi qualità per creare occasioni,
1: ma non c'era il finalizzatore.
3: Ma non hai il finalizzatore davanti. L'anno scorso, purtroppo, mi viene in mente un nome che avevamo, che però non funzionava lo stesso, che era Soleri, di quelle caratteristiche lì. Quest'anno non è neanche più quella situazione di Pierini, per l'attaccamento, per lo spogliatoio, per la qualità che poteva dare in altre zone del campo. È sicuramente
1: comunque la qualità c'è, sembra che parliamo solo di uno
3: è
1: che
3: sicuramente è una persona che verrà a mancare, un ragazzo che verrà a mancare, soprattutto se viene cosa sapere che non è arrivato
2: poverino,
3: per colpa di Riccio,
0: facciamo anche morto.
1: Matteo, scusa, stavi aggiungendo?
0: No, stavo dicendo che lui ha ragione, però cioè Pierini è anche uno che cioè che si propone, che fa gol, ok? Sì. E secondo me a noi adesso serve uno che faccia quel lavoro lì, di proporsi e di fare gol, perché appunto non giocando col puntero, qualcuno lo deve. Poi io sono sicuro che quando staremo bene.
1: Quando? Okay,
0: quando staremo bene.
1: Voce del verbo.
0: Quando staremo bene ad aprile. Ad aprile, quando avremo gli 11 giocatori titolari,
1: alla fine del campionato,
0: hai comunque una squadra che spinge, perché comunque adesso anche questo Makumbu a me è piaciuto un botto ed è uno che spinge comunque. Questo Rastamanno, figlio di Bob Marley che abbiamo preso nuovo,
2: come si chiama?
0: Non me lo ricordo già più.
1: Un Mbabu. Tu ci fai un pezzo da cabaret,
0: esatto,
1: questa roba.
0: Mbabu, io, cioè, stando a quello che si legge nei siti dei tifosi che l'hanno avuto in squadra, è uno che spinge anche lui. Stiamo a vedere.
1: Va bene,
0: Versace.
3: Su tutti i
1: ragazzi, veloce che potevo andare da Simone. Dai,
3: no, dicevo che in questi due minuti in cui sono stati elencati tutti questi nomi, certi sono arrivati anche all'ultimo. Oggi le dichiarazioni sentite da Fredberg, cioè, sono inconcepibili, c'è stata una confusione nella costruzione anche recente di questa squadra.
1: Il minimo ai playoff,
3: tieniti
1: forte,
3: giocatori arrivati in maniera anche un po' tardiva e altri arrivati in ruolo.
1: Allora, fanciulli, fermatevi un attimo perché siamo riusciti adesso a ottimizzare il collegamento con

0: Il nostro Simone Galdi, tanto ti diamo benvenuto, buona serata a Gradinata Sud. Allora, Simone, avrai sentito, magari insomma, stiamo un po' parlando, la puntata non è dedicata espressamente soltanto alla ricerca di un portiere e di chi andrà insomma in porta contro il Palermo, però in linea di massima diciamo che questa Samp ancora una volta ha deluso, soprattutto ha deluso i 21.000 che hanno ancora una volta creduto in questa Samp. Ti faccio una domanda molto specifica, tu segui anche molto gli allenamenti, Boliaschi e quant'altro. Che cos'è davvero adesso che manca a questa Samp, al di là delle punte? Io parlo anche proprio a livello psicologico. C'è di nuovo, giusto, già un blackout, anche se abbiamo già iniziato, o insomma è soltanto un incidente di percorso?
1: Buonasera intanto a te e ai tuoi ospiti. No, quello che manca è sicuramente un briciolo di fortuna dal punto di vista dell'infermeria, perché è clamoroso che ci siano stati tanti stop. Poi potremmo parlare sul fatto che questi giocatori venissero anche da altri infortuni, da altre situazioni, però comunque la Sampdoria in questo è stata sfortunata e sicuramente merita di essere giudicata quando i ranghi saranno completi. Allo stesso tempo non possiamo non dire che in questa fase sta mancando innanzitutto la difesa, perché sono stati subiti 5 gol in 3 partite ufficiali con solo 2 reti segnate. Quindi servono indubbiamente meccanismi difensivi diversi. E poi in questo momento mi pare anche che ci sia un lavoro da parte di Corradi che non è ancora sbocciato del tutto, che non è stato portato a compimento e non può esserlo d'altra parte dopo 2 mesi, però serve vedere anche la mano dell'allenatore in questa fase, perché è chiaro che quando ci sono tanti infortunati, ci sono situazioni che vanno al di là della capacità di un tecnico di poter incidere, ecco lì poi dalla pagina successiva è il tecnico e il suo staff che devono incidere. Quindi io mi aspetto che a Palermo vengano prese delle decisioni, magari anche coraggiose, a partire dal modulo, a partire dall'11 titolare, per riuscire a sbloccare una situazione. La Samp ha bisogno di sbloccarsi, perché secondo me qualche valore obiettivamente c'è. Non c'è ancora quello spirito di squadra, quei meccanismi oliati che possono portare la Samp verso zone molto alte.
0: Allora, un attimo solo, forse Laura volevi fare
2: Sì.
0: una domanda o una precisazione, prego.
2: No, volevo chiedere a Simone, così, a sensazione, chi potrebbe secondo te far giocare, non so, mi viene in mente Insigne, si parlava di Insigne, per cercare di lasciare Tutino meno da solo in una partita che è chiaro che se il pallino del gioco lo tiene il Palermo per tutto il tempo, rischiamo veramente di soccombere in maniera importante. Quindi le contromosse di Corradi, secondo te, quali potrebbero essere?
1: Una buona domanda, obiettivamente Insigne siamo tutti molto curiosi di vederlo all'opera, è lì che deve andare a lavorare, secondo me anche Corradi, riuscire a inserire un elemento di valore assoluto, il migliore che in questo momento anche non solo per la storia ma proprio per le caratteristiche tecniche che ha la Samp in questo momento, deve riuscire a metterlo all'interno di un gruppo, di un meccanismo offensivo equilibrato. Potrebbe essere una soluzione, io vedo più probabile per esempio Skaren che ha più minuti nelle gambe in questo momento, che pure veniva da una preparazione molto ritardata, secondo me potrebbe puntare su di lui a Palermo, fermo restando che è fondamentale comunque far crescere Makumbu, che in questa fase prenderà in mano il testimone da Salvatore Esposito, che è importante che cresca ancora Sinani, perché qualcosa di buono l'abbiamo visto, ma non è ancora un leader, è un trascinatore e lo può diventare, e certamente registrare la difesa. Ora capisco che il Palermo sia la squadra più attrezzata, la favorita, va bene tutto, però bisogna vedere dei meccanismi difensivi diversi, perché abbiamo giustamente crocifisso Vindal per il grave errore sul 2-1 della Juve Stabia, ma andiamo a rivedere dov'era Cicconi in fase di marcatura. Ecco, a me quelle cose preoccupano, quei meccanismi lì non ci sono ancora.
0: Simone, allora andiamo a vedere questo contributo, Laura, di Branco proprio sul mercato, così poi magari possiamo con voi, ovviamente, anche con Simone, fare qualche valutazione. Grazie della regia.
3: Allora, giocare alla Sampdoria non è la stessa cosa di giocare in altre società in Serie B, non è la stessa cosa di giocare assolutamente in altre società nel mondo. Comunque abbiamo cercato di prendere gente che ha già vinto nella B internamente e gente che comunque, se non aveva giocato internamente, aveva già avuto una pressione, non posso dire uguale perché la Sampdoria è unica, però molto simile da vincere

gente che ha fatto dei titoli, ha vinto dei titoli, e questo sono fatti, gente che ha fatto dei minutaggi importanti in grandi prove europee, e per quello abbiamo già visto settimana scorsa cos'è la Sampdoria. Sono sicuro che tutti quelli che sono arrivati, che hanno giocato in piazze, ripeto, simile, uguale non esiste, hanno sentito cos'è la pressione positiva e hanno cercato di sostenerla, e per quello la parte fisica è

0: No, c'è qualcuno che quest'anno parla,
1: sì, vogliamo esatto. Almeno... No, ma lui ha, nel senso, quello che volevo dire io è che comunque sotto la cenere, per la prima volta, anche se abbiamo buscato, ho visto una luce, cioè c'è un qualcosa, cioè effettivamente c'è un qualcosa. Il problema è che qui la luce, cioè poi all'Enel bisogna anche pagarla e quindi bisogna che la si tenga viva, perché sennò c'è il rischio che questa luce qua, anche piccola, e la vedi che è una giocata, che è un giocatore, che è un modo diverso di vedere le azioni in campo, io non lo so che cos'è, però io qualcosa
2: tra l'altro,
1: l'ho visto.
2: Matteo a Genova a tenere la luce accesa.
1: È bravo, esatto, appunto. Non vorrei che si spegnesse troppo presto, perché poi cosa succede? Se i giocatori buoni che hai preso, perché qualcuno è buono, perché comunque Makumbu è diverso, lo vedi, io da poco che non lo vedevamo, ma anche Versharen, lo vedi, cioè io appena entrato ho messo un cross a cambiare gioco di esterno, di prima che non lo vedevo dai tempi di Quagliarella. Cioè,
2: sai Matteo cos'è che io non vedevo da tempo, ma si va poi ad entrare nel discorso che faceva Branco, che secondo me fa sempre dei discorsi comunque molto inerenti, molto logici, e molto intelligenti. Io erano anni, cioè almeno gli ultimi 3 anni, che non vedevo un giocatore chiamare il pallone, cioè è importante, nel senso che tutti si nascondevano, certo. Quest'anno nel secondo tempo che ce l'avevo proprio sotto, ho visto più giocatori che chiamavano il pallone, alzavano la mano.
1: La mia paura
2: ma questo fa parte di essere giocatori veri, nel senso che sono giocatori abituati ad altre categorie, ad esempio, ma la stessa problematica mentale che abbiamo dovuto riscontrare per 3 anni, loro ci hanno fatto caso, quindi non solo il giocatore in quanto giocatore, ma anche il temperamento del giocatore.
1: La mia paura è che questa luce che abbiamo appena iniziato a vedere si spenga immediatamente quando i giocatori buoni che sono stati presi, che ora si stanno anche sbattendo, dicono sì, però tu mi avevi promesso degli altri giocatori in squadra che non stanno giocando, e poi allora interviene il procuratore e dice ma non ci mettere la gamba, che l'anno prossimo ce ne andiamo,
0: non ne usciamo più. Davide, abbiamo meno di un minuto perché poi devo andare in pubblicità. Branco, puntiamo almeno ai playoff, come la interpreti? Insomma, è un tirare, non lo so, c'è chi dice
1: secondo me manca il punto interrogativo,
0: infatti
1: puntiamo almeno ai playoff, raga.
3: Bisogna dividere un po' gli aspetti, no, di noi che siamo tifosi, giustamente abbiamo giustamente l'obbligo di sognare, perché se no non saremo tifosi, e quindi sicuramente i playoff dovrebbe essere l'obiettivo minimo per la Sampdoria in Serie B. Branco mi è piaciuto come dichiarazioni, poi però c'è tutto un resto di conferenze, di cose che si sono dette, che devono essere secondo me un po' più trasparenti, un po' più puntuali, se si hanno certi ruoli, per non prendere in giro appunto i tifosi. Secondo me la Sampdoria è un cantiere aperto, hanno fatto dei buoni acquisti, abbiamo tanta qualità, la luce c'è, secondo me anche semplicemente Corradi si gira in panchina e può far qualcosa, cosa che negli ultimi anni ci eravamo dimenticati.
1: Esatto, c'ha dei cambi.
3: Però questa orchestra per girare bene ha bisogno ancora di 2 o 3 tasselli, e soprattutto inconcepibile il ruolo del portiere.
0: Allora, prima di andare in pubblicità,
1: guarda che loro ci credono in finale,
0: questo ci crede
1: di brutto.
0: Un attimo solo, non parliamo tutti insieme. Riesco ad andare un attimo da Elisa Ricci, per favore, ce la faccio? Benissimo. Allora Elisa, ritorniamo nuovamente da te, quasi in chiusura di secondo blocco, poi tanto ci rivedremo nuovamente dopo. Novità, i tifosi cosa dicono, Instagram e quant'altro, tutto anche il mondo social ovviamente.
4: Certamente Franco, allora poco fa abbiamo visto la domanda che abbiamo caricato questa mattina proprio sulle nostre storie, quindi con chi diciamo si sentisse, se i tifosi si sentissero di provare l'esordio di Krastev per la partita contro il Palermo, il 77%, quindi la maggioranza, ha votato proprio di sì, e per ora il sondaggio è rimasto questo, quindi la domanda per ora ha questo, diciamo, questo esito. Ma andiamo anche a dare voce proprio ai commenti dei tifosi, e che li ritroviamo sotto il post della pagina terra-blucerchiata, che ha condiviso proprio una domanda sempre sul tema del portiere. La domanda anche qui è chiara: e voi chi fareste giocare tra i pali per la partita di Palermo? Anche qui preannuncio che la maggioranza dei commenti sono proprio puntati su Krastev. Infatti molti scrivono ovviamente Krastev, chi dice io lo butterei nella mischia, i giovani validi hanno coraggio e sfrontatezza. E quindi qualcuno sottolinea che anche se sarà probabilmente una partita difficile, vorrebbe provare

0: a vedere proprio l'esordio di Krastev. Qualcuno poi è molto duro su Vindal, infatti un utente scrive addirittura: Vindal, ultima presenza in stagione con la nostra maglia, e qualcun altro ironizza dicendo: assolutamente Krastev, la sedia Vinted è buona solo per il reso, quindi ironizzando sulle sue prestazioni, sulle prestazioni di Vindal. E poi qualcun altro invece ha una posizione opposta, quindi teme che questo non sia il momento per l'esordio di Krastev, molto giovane, quindi potrebbe essere messo troppo sotto pressione. Infatti scrivono: verremmo asfaltati, quindi tanto vale riproporre l'indecente Vindal e poi provare a lanciare Krastev da quella successiva, altrimenti a Palermo ti bruci pure lui. Quindi questo è un tema, diciamo, centrale, la paura di bruciarsi anche Krastev, diciamo, con la partita contro il Palermo. Qualcun altro poi diciamo mette alla luce vecchi ricordi scrivendo Audero, che però non è con noi, quindi bene, questi sono i commenti per il momento.
1: Grazie Elisa. Allora noi ci fermiamo per giusto un minuto dei pubblicitari, entriamo tra pochi istanti ancora con i nostri ospiti, i vostri ovviamente risposte social e quant'altro. Non abbandonateci, rimanete insieme a noi.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi. Allora Laura, abbiamo subito un impact che ci introduce in questo terzo blocco, andiamolo a vedere, grazie. Eccolo qua, 20.792, nostra, solo nostra, soltanto nostra. Allora Laura, inevitabilmente insomma, a spiegarlo basterebbe semplicemente già la grafica e queste immagini, però se volessimo entrare maggiormente nello specifico.
1: Allora io chiudo solo con un pensiero, quello che diceva lui, perché io gli do ragione, cioè hai pienamente ragione che mancano sicuramente dei tasselli, però sono anche d'accordo quando Branco dice abbiamo dovuto fare tanto lavoro. Cioè questo per me veramente, e qui torno anche un po' a ricalcare il mio pensiero dell'anno zero, cioè oggi hanno le idee abbastanza chiare, mi sembra, cioè c'è un miglioramento dal punto di vista dirigenziale, organizzativo,
0: comunicazione,
1: esatto, certo. Anche proprio nella costruzione c'è da dire una cosa, non dimentichiamocela, che se avesse, per fare il mercato perfetto avrebbero dovuto cambiare probabilmente 22 giocatori,
2: esatto.
1: E soprattutto tolgo il portiere per il momento, io non lo boccio totalmente perché non me la sento di, non lo conosco, certo, così bene, certo, per bocciarlo, certo. Però tolto il portiere, tutti gli acquisti sono stati, i nuovi sono tutti di altissimo livello, cioè poi stanno bene, non stanno bene, si integrano, non si,
0: vabbè,
1: è un altro discorso,
3: voglia,
1: io parlo di giocatori,
0: sì, però
1: che
0: parlare
1: con la serie
0: di voglia
1: B...
0: Matteo,
1: no,
0: sinceramente
3: ragazzi, beh, invece purtroppo era tutta lì la,
1: ma io
3: la
1: credo,
3: tragedia,
1: guarda,
3: anni.
1: Io credo una cosa Matteo, ed è stato specificato proprio oggi in questa specie di conferenza che non è proprio una vera e propria conferenza stampa perché non ha il contraddittorio, però quando si va vanno a raccontare come sono andate le trattative, ad esempio Lauritsen aveva anche altre richieste, cioè se tu vieni in Serie B io mi chiedo o sei un pazzo folle, ma uno che è andato per 3 anni in doppia cifra in un campionato comunque importante non può

0: essere così folle da volersi suicidare, o evidentemente a sto giro un minimo di programma c'è, solo questo.
1: Allora, cosa volevi dire?
0: Monopolizzo la puntata. Lo sapevamo, l'avevamo anticipato venerdì scorso, che probabilmente sarebbe stato record, così è stato, e direi che sottolineo sempre che
1: lo rifacciamo vedere l'impact
0: il tifoso
1: grazie,
0: della Sampdoria.
2: Posso dire sesti in tutta Italia, comunque sì. A parte primi Serie B va bene, però sesti in tutta Italia, cioè vuol dire che ci fumiamo
1: come Genova, che è la sesta città d'Italia.
2: Esatto.
1: Allora 20.792. adesso proponiamo, Laura, una nostra rubrica che è già partita la settimana scorsa, siamo molto contenti, che si chiama l'abbiamo voluta insomma chiamare Donne in blu cerchiato. Sono ragazze di tutti
0: e Matteo
1: i giorni.
0: È molto contento.
1: Matteo subito aspetta. Raccontano in meno di un minuto la loro sampdorianità, insomma, quindi se anche voi vi fa piacere mandate un filmato, ovviamente qui a Primo Canale lo manderemo in onda, ci farebbe piacere, meno di minuto raccontate la vostra sampdorianità. Scopriamo questa ragazza, questa blu cerchiata all'interno di Gradinata Sud, chi è e da quanti anni è sampdoriana. Prego.
3: I colori più belli del mondo non si indossano solamente, si navigano. Ciao a tutti, sono Francesca e sono di Varazze. La mia passione per la Samp è un po' come stare su questo SUP. Ci vuole equilibrio, amore per il mare e la voglia di remare contro vento. Io vengo da una famiglia dell'altra sponda di Genova, ma il mio cuore sin da bambina batte per il blu cerchiato. Continuiamo a navigare insieme verso un solo ed unico obiettivo, tornare dove meritiamo, in Serie A. Un bacio a Laura, un bacio a Franco e come sempre forza Doria!
1: Bello, che bello Laura, sono contento di questa rubrica che ci siamo poi inventati insieme, perché dà spazio davvero a realtà che fondamentalmente poi fanno parte in maniera anche massiccia della Samp, tutta la parte rosa, blu cerchiata. Però perdonami, ovviamente il nostro Davide Olivieri, assessore del comune di Arenzano, qui mi arriva Varazze, qui stai soffrendo un po'.
0: È derby.
1: Portaci qualche d'uno di Arenzano.
4: È un piacere vedere che ci sono tanti sampdoriani ovunque, quindi va bene così, non mancheranno le ragazze di Arenzano.
1: Assolutamente, tantissime. Poi facciamo ancora i complimenti, insomma Arenzano è arrivata a seconda in questo contest famoso. Ritorniamo un attimo a parlare invece adesso, Laura, dell'emergenza, di tutto quello che è successo con tutti gli infortuni. Adesso io ve lo chiedo in maniera per un amico, no? Come si dice in genere, ma è mai possibile che poi quando arrivano qui, ma lo so che è una battuta, Laura, non parliamo di, sì adesso poi vado da Simone, assolutamente, non parlo di maledizione perché sarebbe veramente ridicola, come, però qualcosa c'è, non è possibile che arrivano qui, si fanno tutti male.
0: Ma facciamo sempre gli stessi discorsi.
2: Secondo me arrivano già.
0: Ma no, dai, ti prego, è ovvio, ragazzi.
2: Ma scusami, ma non vengono alla Sampdoria. Prima tu hai fatto
1: Ma Viti.
2: Ma la realtà è questa.
1: Ma Viti non era così.
2: Ma Viti, poveretto, ha avuto un infortunio. Ha avuto un infortunio.
0: Aspetta, Matteo, però allora, Makumbu non stava benissimo, giocava in Turchia.
2: Sta bene.
0: Non dirlo.
1: Insigne nel pescare fino all'ultimo, stava portando.
4: Posso fare un po' il cascunulo? Io mi metto un po' in mezzo, nel senso che io sono d'accordo con tutto quello che ha detto prima Laura, dicendo che comunque c'è stata una costruzione, ci sono stati gli acquisti, la squadra è stata costruita per provare a fare qualcosa di più rispetto agli altri anni, però dall'altra parte sono anche un po' d'accordo con Matteo, comunque sia i giocatori che stanno gravitando intorno alla Sampdoria ogni tanto gravitano per delle situazioni diciamo di un certo tipo, se no chissà dove sarebbero andati. Forse la punta invece va molto mercato, il fatto che sia venuta qua è un bel segnale, tutti questi infortuni purtroppo per vincere o per arrivare in Serie A non si costruisce una cosa,
0: però mi aspetto e non mi stupisce per esempio l'infortunio di Meyer, ci può stare perché Meyer è un profilo che l'ho detto
2: la scorsa puntata, proprio neanche mai esordito,
0: ha giocato una partita, Meyer è un profilo che probabilmente non verrebbe neanche nella Sampdoria in Serie A.
4: Sì.
0: Perché è un profilo di un giocatore che hanno seguito squadre. Verscharen anche, ma Verscharen non ha una carriera costellata di infortuni, perché allora abbiamo avuto Gabbiadini che era ben peggio.
1: Allora, io ritorno un attimo da Simone Galdi, perché anche lui insomma lo segue per lavoro costantemente tutti i giorni, la Samp, allenamenti e quant'altro. Allora ti faccio anche a te insomma questa domanda che può sembrare molto scontata, non lo so se tu hai una risposta diversa.

0: da quelle che hai sentite, da quelle che senti. Allora, com'è possibile veramente che come arrivino qui alla Samp poi ci siano così grandi problemi a livello di tenuta, non solo fisica, ma a volte mi permetto di dire anche psicologica, Simone?
1: Una spiegazione abbastanza razionale è questa: la Samp delle ultime stagioni è sempre stata una squadra in emergenza, non tanto a partire dall'infermeria, ma a partire dalla classifica. Quindi, con una classifica deficitaria, dovendo sempre rincorrere spesso la costruzione, il lungo periodo che può esserci per tornare da un infortunio più o meno lungo, si tende ad accelerare, perché ovviamente hai bisogno del giocatore in campo prima possibile, e questo poi porta delle ricadute, porta delle forzature, porta a stressare di più i muscoli, i legamenti e quant'altro. Quindi questa secondo me è una delle spiegazioni. Quando magari un giocatore sente un piccolo fastidio, in passato, nelle ultime stagioni l'abbiamo visto, no? Si cercava comunque di recuperarlo più in fretta possibile, ed è quello che non deve fare la Samp quest'anno, perché obiettivamente mi sembra anche dalle parole di Corradi che non ci sia questa fretta di recuperare per esempio Lauritsen, che sappiamo essere un giocatore molto importante, lo avete ricordato bene voi in studio, in prospettiva sarà fondamentale come perno avanzato, però l'ha detto anche Corradi prima della Juve Stabia, ha un problema, un dolore che va a colpire una parte delicata del corpo, il solio, quindi non vuole rischiare di metterlo, non vuole rischiare di metterlo in campo troppo presto, perché è una zona complicata da gestire a livello di dolore e rischia magari di farsi male anche ad altre parti del corpo. Ma la stessa cosa possiamo dirla per Begic, che ha saltato praticamente tutta la preparazione, o per Insigne, che si è gestito con una prudenza secondo me persino eccessiva, però d'altra parte è Insigne, quindi rischiare di non averlo poi per 3-4 mesi, quando si può rinunciare, ahimè, 1, 2, 3 partite inizio stagione, può essere una spiegazione razionale. Certo, è chiaro, quello che stavate ricordando voi sono tanti episodi in diverse stagioni, quindi obiettivamente un po' di sfortuna aleggia davvero sopra Bogliasco, e lo staff medico e quant'altro è sempre cambiato, certo. In qualche modo c'è sempre stato un ricambio, quindi anche questo io non mi sento di dare la colpa a una persona, no, o beh, a certo, una situazione, certo. Però certamente quando sei in deficit di punti rischi di più.
0: Allora Simone, tanto
2: dipende anche a chi si fa male e nel contempo chi hai fuori, perché a volte è la concomitanza di infortuni, sì, che infortuni, poi ti crea i problemi, perché...
3: Ma tra l'altro posso dire una cosa e chiudo la polemica?
0: Sì, perché poi devo andare in pubblicità, dimmi.
3: Voglio dire, cioè la maggior parte dei giocatori della Sampdoria non sappiamo neanche effettivamente che cosa abbiano, ok, adesso, cioè perché siano fuori, qual è la loro patologia. Conta che nel rugby giocano le finali con le costole rotte, nel basket si steccano il dito uno con l'altro e fanno le finali di NBA, e Vialli e Mancini io non me li ricordo fuori mai, cioè Viarcud l'hai mai visto fuori?
0: Ma per l'amore di Dio,
3: allora ragazzi,
0: allora comunque... ci fermiamo, poi ultimo blocco, poi ritorniamo naturalmente con la nostra Elisa Ricci e poi in conclusione anche con Simone, perché con Simone cercheremo anche di capire quale potrebbe essere l'11 che schiererà ovviamente Corradi contro il Palermo lunedì sera. Rimanete insieme a noi.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.

0: Gradinata Sud ancora insieme a voi, vado subito e mi trasferisco in collegamento con Elisa Ricci, ultimo collegamento con lei per fare davvero un po' il punto della situazione. Che cosa è uscita insomma da queste domande che abbiamo posto ai nostri telespettatori, ai tifosi blucerchiati? Prego Elisa.
1: Esattamente Franco, noi abbiamo parlato molto del portiere, quindi della situazione che abbiamo proprio alla Sampdoria, rimane il sondaggio, diciamo la domanda che abbiamo lanciato, rimane la percentuale che avevamo già da inizio trasmissione, quindi il 77%

0: Vota sì per l'esordio di Krastev contro il Palermo, ma nel frattempo ci sono arrivati anche alcuni messaggi proprio su WhatsApp che parlano un po' in generale della situazione di Sampdoria, quindi ne volevo leggere alcuni anche per dare un po' spunto per l'ultimo nostro blocco. Qualcuno vorrebbe vedere giocare Vercharen dall'inizio partita, qualcuno inoltre ci manda la sua formazione ideale con Krastev in porta, un 4-4-2 di Pardo, Gartermann, Delli, Carri, Cicconi, Makumbu, Anderson, Vercharen, Sinani, Begic e Tutino. Questa quindi la formazione ideale di un tifoso. E poi iniziano anche le domande proprio rivolte a te, ai tuoi ospiti. Dopo la sconfitta con la Juve Stabia, che tipo di reazione vi aspettate da questa squadra? E poi, ultima domanda, quale giocatore della Samp potrebbe essere decisivo a Palermo? Quindi a voi.
1: Grazie Elisa. Allora Matteo, parto da te. Verosimilmente potrebbe partire dal primo minuto, ovviamente Insigne, ce l'auguriamo, perché insomma tra una cosa e l'altra non l'abbiamo visto ancora davvero al netto di quanto può dare davvero questo giocatore. Può essere davvero determinante?
2: Anche lì, guarda, mi dispiace fare sempre questo discorso qua, però se c'ha voglia è determinante. Se già...
1: Sì, ma è brutta di sta roba qua.
2: Ragazzi, però è così, cioè non si spiega altrimenti, se no è così. Questo, cioè perché Insigne? Tutti dicono guarda che è un professionista, ma io non lo metto in dubbio, sicuramente. Però questa arriva, fa 100 metri e c'ha già, che cosa c'ha? Che cosa c'ha? La contratturina, il risentimento, cosa c'ha avuto? Che è stato, che ancora non ce l'abbiamo in campo.
3: Il problema
2: è che non c'ha voglia.
3: No, il suo problema.
2: Ma questo è l'ultimo anno, deve venire a farsi il culo al Doria. Ma ragazzi, ma dai.
3: No, io credo che l'anno scorso abbia tirato, come si suol dire, la carretta troppo.
2: Appunto, e poi è venuto a svernare qui.
3: Ma no, non avrebbe avuto voglia neanche l'anno scorso. Dopo tutto è arrivato, è andato a Pescara dopo un'esperienza all'estero abbastanza insignificante.
2: Speriamo, quindi, che abbiate ragione voi.
3: Io credo che invece Insigne sia il classico giocatore che d'avversario, almeno io lo detestavo, e averlo in squadra mi piace un sacco.
2: Speriamo,
3: perché me fa anche spogliatoio.
1: Sì, hai detto bene averlo in squadra, però, perché
2: esatto,
1: fino adesso
2: stiamo parlando di uno che, se davvero entra in certi meccanismi, è devastante per una,
1: assolutamente,
3: sì,
2: per la Serie B.
3: Non possiamo aspettarci
2: però,
3: che Insigne giochi 30 partite, cioè, ma va già bene.
1: No, certo. Davide, senti, come saprai, saputo benissimo, anche Esposito out, non sappiamo per quanto o meno. Insomma, tu sei sempre stato abbastanza, però ti è sempre piaciuto, Esposito, insomma, o dici?
4: Allora, Esposito l'ho ritenuto, quando era arrivato l'anno scorso, tecnicamente superiore a tutti i giocatori che avevamo, e poi però non ha mai dato quelle,
1: anche lì come l'ultimo, mai, se nello Spezia faceva miracoli.
4: Adesso quando si è fatto male probabilmente stava facendo delle sue migliori partite, quindi un gran peccato. Credo che Makumbu,
1: rigore sbagliato secondo me, gli ha dato comunque un'altra,
4: sì, quello
1: mazzata.
4: È stato, però secondo me stava andando nella direzione giusta. Makumbu sembrerebbe che potrebbe essere adattato,
1: fisicato,
4: io non me l'aspettavo così bravo tecnicamente, sinceramente, ma impressionato, secondo me potrebbe essere adattato a centrocampo. Se mi ce li hai i giocatori,
1: certo.
4: Chiudo un attimo con Insigne, dicendo un aneddoto. L'anno scorso Insigne giocava con un ragazzo di Arenzano, che
1: sì,
4: è Lorenzo Meazzi, tra l'altro un ragazzo che sta facendo una grandissima carriera ancora nel Pescara. Io ci ho parlato velocemente, ma ha proprio detto che questo fa un altro sport.
2: Certo.
4: Sono d'accordo che potrebbe, la voglia è fondamentale. Io credo che anche Insigne sia arrivato alla Sampdoria in maniera un po' polemica, questa situazione, no, con Insigne,
2: certo,
4: di Pardo eccetera. Credo che se si entusiasma Insigne,
2: speriamo,
4: se Insigne sta bene, 10 minuti è entrato con le Juve Stabia, anche psicologicamente un difensore arretra già 10 metri con lui in campo.
1: Questo, assolutamente, perché
4: quindi
1: ti dà già comunque.
4: Io voglio dire,
2: ma
4: voglio
2: sperare, posso
4: che
2: dire, lui è il
4: a Palermo
2: per cui Laura diceva come mai
4: bene
2: uno come Loristen, che comunque è andato in doppia cifra, è venuto. Secondo me anche perché comunque
4: un attaccante
2: viene più
1: sì,
2: velocemente,
1: certo,
2: se c'è uno come Insigne,
1: certo,
2: in
1: Belga,
2: voglia,
1: che comunque ripeto, volente o non volente è sempre un
4: Belga, tocca la palla diversamente, Insigne, Begic, cioè,
1: però li devi avere per sempre tutti,
4: va bene, però
1: allora
4: ce li abbiamo.
1: Andiamo da Simone, ultimo minuto. Simone, ti chiedo gentilmente, tu sei molto bravo nel farlo, ottimizzare i tempi in un minuto, massimo un minuto e mezzo, quale potrebbe essere l'undici che Corradi potrebbe, se usiamo sempre volutamente il condizionale, scegliere per insomma affrontare il Palermo, partita molto, come sempre, già delicata.
5: Vindal in porta, perché secondo me non rischieranno Krastev.

0: Corradi l'ha fatto capire anche dopo la partita contro la Juve Stabia, di Pardo a destra, Cicconi a sinistra confermati, esordio di Dell'Icardi al centro accanto a Gattemann. Poi non confermerà secondo me il 4-3, cambierà modulo, metterà Makumbu e Henderson, più difficile Abigard, anche se è rientrato in gruppo e sarebbe bello vederlo almeno per uno spezzone di partita in campo a Palermo. Begic sulla sinistra, Sinani a destra per rientrare, Tutino davanti, dietro Tutino agirà secondo me Iari Vescarani. Ancora presto, c'è ancora la rifinitura da fare, c'è ancora tempo, però secondo me questo potrebbe essere l'11. È chiaro che la curiosità di vedere Krastev c'è, però forse non è la partita, forse non è il momento, bruciarsi così Vinda, non lo so, secondo me si giocherà su logiche di prudenza in questo caso.
1: Simone, grazie come sempre, ti auguriamo buon lavoro, grazie per i tuoi collegamenti e i servizi quotidiani che realizzi. Allora, Laura, ti cimbra quello che ha detto Simone o Matteo, non lo so, insomma, chi vuole rispondere.
2: No, cioè, sento dei nomi che sulla carta, poi a sentirli dici, lì però, vai veramente a Palermo a giocartela. Il problema è perché dentro di me so che non è così.
1: Laura?
3: Beh, quello bisogna chiederlo al tuo interno.
2: Al mio ego, certamente. Però guarda,
1: chiedevo Laura cosa ne pensi eventualmente di questa formazione.
3: Ma io mi associo a Davide, cioè fuori microfono ha detto l'anno scorso ce lo sognava. Sharen ad esempio, esatto. No? Dietro a Tutino ce lo sogniamo, l'importante è che Tutino riesca a parlare la stessa lingua di Sharen, ma è quello che mi preoccupa un pochino, ma non lingua nel senso
1: sì, calcistica,
3: una lingua calcistica, perché ho visto fare due o tre cose nel secondo tempo contro la Juve Stabia, delle azioni in cui Tutino si guardava intorno come dire oddio perché ha fatto così, cioè sembrava proprio che facessero
4: forte.
3: Due sport diversi.
4: Era lui che veniva a chiamare palla a giocare.
3: Allora, sia Vercharen ma anche Begic l'ho visto fare e visto fare a Insigne.
1: Parlando ovviamente di Begic, Davide, è inevitabile che ogni volta che entra lì sulla fascia crea scompiglio, salta l'uomo, è l'unico che ci mette veramente la faccia a volte. Ecco, insomma, a me piace tantissimo, ci auguriamo e speriamo che questo ragazzo si sia davvero ripreso, perché è importantissimo nell'economia del gioco della Samp.
4: Le due partite che ha giocato, si vede che ha voglia, si vede che ha attaccato secondo me la nostra realtà, a gamba. L'anno scorso secondo me era l'unica luce in fondo al tunnel che abbiamo visto, quest'anno ha vicino persone che stanno giocatori che stanno giocando a calcio, dando del tuo alla palla. Il gol di Tutino per esempio esce fuori da un'azione che io non mi ricordo di aver visto un'azione recentemente così. Siccome Palermo paradossalmente potrebbe essere veramente la partita giusta, hanno giocato in Coppa Italia loro, arrivano magari che noi non lo so, ci pensano in un momento un po' così, se giochiamo a calcio secondo me diventa una buona partita per la Sampdoria.
2: Speriamo ragazzi.
1: Abbiamo davvero pochissimo.
3: L'abbiamo convinto?
2: Due minuti. Ma guarda, io in realtà nel senso, no, ragazzi, spero di sbagliarmi totalmente riguardo a queste mie sensazioni, però io sono 5 anni che
4: cambiabilissimo,
1: ragazzi, cranio, l'ultimo minuto
2: e qua, tutti i fenomeni poi arrivano qua,
1: l'ultimo minuto per il mister, parto da te Matteo, sì. Fiducia?
2: Intanto cosa fai? Gliela devi dare per forza, diamogliela, intanto diamo il beneficio del dubbio di avere i giocatori tutti disponibili, dai.
1: Però quando è arrivato?
2: No,
1: ecco, quello ti chiedevo, perché io ti conosco, ecco, quello, Laura?
3: Se la sta conquistando secondo me, perché abbiamo visto qualche idea in campo e ribadisco ancora un'altra notizia che ci è arrivata proprio oggi fresca dalle parole, ora non ricordo se di Fredberg o di Branco, in cui confermano l'assoluta fiducia nei confronti di un tecnico. Ecco, io questa cosa l'avrei voluta anche nonostante le scellerate scelte dell'anno scorso, avrei voluto vedere un appoggio così e pubblico, quindi
1: mancato.
3: Secondo me Corradi avrà modo di
2: anche di Vidal hanno avuto questa
1: stasera
2: parlare.
1: È indiavolato. Ma 20 secondi, prego Davide.
4: No, io sì, sono per non creare ulteriore confusione, siccome Corradi.
1: Ma quando hanno fatto il nome di Corradi, questo volevo dire, devo sfrugugliare.
4: Io sono per, con i miei amici scherziamo sempre, per me Serie B, allenatore da Serie B, qualche giocatore da Serie B e poi intorno metti un po' di qualità. La Serie B non si vince inventando, la Serie B è un campionato complicatissimo, il Palermo stava pareggiando l'altra volta con l'Arezzo, cioè la Serie B è complicata. Però su Corradi ora ci punterai e non creare ulteriore confusione.
2: C'è Giampaolo libero comunque.
1: Elisa Ricci questa volta non è scappata, volevo salutarla e ringraziarti per l'ottimo lavoro, ci vediamo venerdì prossimo.
5: Sì, esattamente, naturalmente ci vediamo venerdì prossimo. Io colgo l'occasione un po' per salutarvi, ma anche per ricordare ai nostri telespettatori di seguirci sulla nostra pagina social primocanale.it. Noi

0: E ogni post partita pubblichiamo proprio un video dedicato insieme a Simone Galdi e quindi aspettiamo, attendiamo il post partita che pubblicheremo sui nostri social di lunedì al Barbera contro il Palermo.
1: Grazie Elisa, grazie che davvero. Grazie a Laura Rossetti, Matteo Monforte, Davide
2: Grazie
1: Oliveri,
2: a voi. Grazie.
1: grazie come sempre. Un saluto da Franco Nativo, non diciamo niente lunedì sera, però sappiate che comunque vada, noi venerdì sera saremo qui con Gradinata Sud. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato splenderà il sole sulla Liguria, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste, poi il rapido diradamento. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con qualche nuvola in più, specie lungo le coste, come dicevo, nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle prime ore del giorno. Le temperature massime toccheranno i 28-29 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Anche su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, con qualche nuvola in più al mattino lungo le coste. Sul Tigullio sempre un po' di variabilità nella prima parte del giorno, poi sole assoluto protagonista, venti deboli o del tutto assenti, e con Mar Ligure infatti che risulterà calmo. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime che saranno anche prossime ai 29-30 gradi. Ci attende una domenica ancora per lo più soleggiata sulla Liguria, sempre con maggiore variabilità nelle prime ore del giorno lungo le coste, con qualche velatura, ma poi che sarà il rapido diradamento. I venti saranno ancora una volta deboli con Mar Ligure calmo e il clima caldo ed estivo con temperature in aumento, picchi fino ai 31-32 gradi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Buonasera. Questo è di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della festa dell'unità di Genova di quest'anno. Abbiamo un presidente del Consiglio qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del campo largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri, si è consolidato, si è perfezionato, il primo esperimento.

0: è stato una sconfitta in regione, però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. E io comincerei visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in Commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. È già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centrosinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione. Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati e le scelti con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal Presidente Conte. Come stanno le cose?
1: Sulla legge elettorale?
0: Certo.
1: Beh, innanzitutto credo che tutti i presenti, adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani. Siete alle prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie. Qualcuno non c'è andato proprio, qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio: se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiali scolastici, per non parlare lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo, che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci. Questo è il tema vero. Di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1953, una legge super truffa, che in pratica

0: non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali, idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in due secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia. E dicono: ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento. Decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno per rimediare? Vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato, e poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri eventualmente, certo, non i partiti minori, qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, tutti, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.
1: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta, Marco Saracino della segreteria nazionale del PD, che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori, guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io. No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre, e va detto e va richiamata questo elemento. Però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centrosinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo di tutti i dirigenti del centrosinistra a

0: alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita del, rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge sulle, io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso, e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che, come abbiamo visto nel risultato referendario, sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica della, questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa, quando riprenderà pienamente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa la segretaria del PD, Schlein, era qua a dire parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro. Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
2: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, che siete tantissimi, e gli amici del movimento anche, vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà alla storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma? Probabilmente, ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati, adesso anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti. Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle commissioni, giorno dopo giorno, a costruire

non solo un'opposizione alle loro proposte spesso davvero inaccettabili, davvero vorrei dire invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero, sarebbe un falso storico. Ci sono tante proposte di legge su cui c'è stata una piena convergenza, alcune sono già conosciute e credo che anche Elly Schlein, che è stata qui, le ha raccontate: salario minimo, politica del lavoro, congedo paritario, riduzione del tempo di lavoro a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio: una proposta di legge che per me è fondamentale per cercare di restituire alla politica italiana la sua dignità è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari, fai un'altra cosa, fai imprenditore, ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS. E così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso, ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete, adesso non vi voglio tediare e annoiare, c'è un punto: il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

il campo largo progressista, chiamatelo come volete, ormai ci ho rinunciato a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni economiche

chiunque rappresenterà il campo progressista, chiunque, tra i primi, le prime iniziative del governo sarà interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire, se questo è il senso siamo d'accordo su molte cose. Siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche e finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sei progressista, perché se no non sarà un governo progressista. E allora conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta. Ci sta soltanto chi... E questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancor più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina,

0: e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri, è questo che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.
1: Abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
2: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente. E le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo... un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto quando è nato il governo, non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid. Lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, cioè, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa, ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in

in modo multilaterale. Direttore, lei dice saper reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che

0: attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione. E invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti e poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me in questo momento, dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico. Noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni, come i francesi non hanno di fronte soltanto la Le Pen. Noi abbiamo di fronte una oligarchia che a livello globale è la più pericolosa che la storia dell'umanità abbia mai incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci, perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature che ci possano essere nella nostra coalizione, dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta. Perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi anche quando eravamo esplicitamente, chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina? No, è una medicina. Di solito la differenza è la medicina è dopo i pasti, questa anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non...

mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Eli Schlein ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori dei pronostici, è diventata segretaria con merito personale, col vostro appoggio evidentemente della gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice, il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che noi, io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta un'agenda Draghi. Io non ancora ho capito qual è, dove sta scritta questa agenda Draghi ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, temo di... è un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea, questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio dell'acquiescenza con i poteri forti. Con i poteri forti. L'oligarchia di cui ha parlato Andrea. Vedete, l'oligarchia non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti. È l'establishment economico-finanziario. Pensate, tre fondi comuni di investimento, i primi tre al mondo, sono americani, statunitensi. Hanno partecipazioni intrecciate tra di loro. Governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate. Più o meno cubano solo tre fondi di investimento. All'incirca un quinto del PIL controllano, direttamente e indirettamente, un quinto del PIL mondiale. Poi ci sono le industrie militari, i comparti militari, stanno facendo degli affari incredibili e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì. Ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo questo benedetto aggeggio, si arricchiscono con le informazioni che noi diamo ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati, eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto. Il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica, era abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso, qui loro si arricchiranno sempre più. La ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela, fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto, vendere, che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una startup di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica

ancillare funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora facciamo, siamo conservatori anche noi. Conservatore cosa significa? Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elly Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo. Però noi non siamo in un contesto in cui da anni o da tante legislature stiamo insieme. È la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo star lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie. Ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta, alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione. Ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a premier, allora scegliamo il premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi, chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia...

un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. E io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché diciamo ci sposiamo, e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno all'angolo della strada, parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri, e beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali, e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto, sono molte le persone che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader, magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fatte, e gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano, ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente partono da realtà relativamente più semplici, noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi, non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.

0: Andrea, ma allora avevo proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
1: APC sarebbe come sigla.
0: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, Alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata. E quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
1: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è, a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. Forse per questa ragione, quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
2: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera. Giuro che ridò il microfono. Giuseppe, m'hai fregato?
0: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
2: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
1: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare alla primaria, non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?
0: Ma io sempre, diciamo, diligentemente rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie, cioè voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma. E visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato, rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto, eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi, per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa, noi dobbiamo smuovere l'astensionismo. Dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parla di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci

0: Potete mandare nei tavoli internazionali con uno streaming sito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato. Questo governo anche in politica estera, oltre che interna, ha sbagliato. Dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma e dopo, ovviamente, io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia, che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo. E quindi poi decideranno loro in che forma, ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano coi problemi quotidiani delle comunità locali, ci mancherebbe.
1: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
2: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione, per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere, quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo anche stasera, che sta avvenendo anche nel paese, noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase, siamo entrati in un'altra fase della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco

0: quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa, lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa dell'unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno, si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.
1: Torniamo sul, anzi parliamo di alleanze.
2: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo.
1: Adesso è un po' truce.
2: Che domanda mi farà?
1: No, in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
2: No, non fate così, non fate così. E questa è un'altra medicina tre volte al giorno che mi viene puntualmente nel corso della giornata riproposta. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio, in modo chiaro, hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo, ovviamente si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa molto la solidità, e io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro, e il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse, a governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità, questo è il vero tema.
1: La domanda è la stessa.
0: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elish Line, vuol dire che noi abbiamo cambiato. Quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possono essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elish Line possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora... Noi non ti parlavamo. Noi siamo stati... uso un plurale improprio, perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche... con buona pace di Draghi, ma anche perché non, io non ho un giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che

0: Draghi si è entrato nel cuore degli italiani, quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione, se uno si chiama fuori e si misura sui fatti, ma attenzione a non mettere fuori nessuno. Lo dico, lo so che può essere impopolare. Lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924. E quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche, io per esempio credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guardate, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti, perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più critica della democrazia italiana, e se non ci sono le condizioni ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.
1: Ho riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. Abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
2: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché non avevo, io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara,

0: per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono stato mandato a casa vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'area a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'area a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. Ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche Invitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, Invitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può essere, non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua. Ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.
1: Esattamente così. Ora, in Italia e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose. In quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene. Bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere l'aria calda a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva, non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza del nostro paese. Se invece, sì appunto, ma infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Urso ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, e allora forse va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione. Oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta. Però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano.

0: saranno gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita. Anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, l'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
1: Dunque, chiuderei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
2: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero. Guardate che c'è stato il Conte 2. Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni che si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli euro bond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti, con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare, era presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile, un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco si rende conto? Domani, ottimo, domani ci saranno le celebrazioni governative, 4 anni zero riforme. Domani Giorgia Meloni ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto in 4 anni, qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia, oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 21 miliardi per riarmarci, qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni rispondi a...

questa domanda: cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali? Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

Scusate se racconto un aneddoto che è anche personale. Quando cadde il governo Conte 1, i primi incontri li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle. E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare quest'operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il vice segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione, la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria, ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso che sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica, e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein, è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza di governo, ma un dialogo che può cambiare ulteriormente le forze politiche che sono protagoniste di questo percorso, di questo processo, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'élite, che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica, diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia, ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto, perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme, adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo in una curva, diciamo, dovessimo deragliare, però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, non sarebbe a discutere di legge elettorale.

0: elettorale perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni. Ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora focaccette per tutti!
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta a bordo del Bigo di Genova, un'opera famosissima per la sua, diciamo così, prorompenza fisica, visuale, e che ha tutta una storia e ci consente anche dall'alto di poter curiosare nel panorama di questa bella giornata. Benvenuto Antonio Figari, che ha fondato un sito che si chiama I Segreti dei Vicoli di Genova.
1: Esatto.
0: Intanto saliamo a bordo, saluto anche il manovratore, il macchinista del Bigo che parte, e intanto qualche dato proprio su questo che è un simbolo del porto antico di Genova, progettato dall'architetto Renzo Piano agli inizi degli anni 90 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, appunto l'impresa di Colombo. Intanto vediamo che si chiudono le porte, oggi assomiglia più a un ascensore che a quello che era in origine il Bigo, e vediamo anche come si manovra. Antonio, è molto alto.
1: 40 metri, raggiunge 40 metri, c'è possibilità di guardare quindi il centro storico che amo particolarmente dall'alto, ma non solo, in quanto anche stando fermi il Bigo gira su se stesso e quindi la possibilità di guardare a 360 gradi Genova, il porto, il centro storico e non solo.
0: Il Bigo impiega 7 minuti tra salita, sosta e discesa, quindi è un viaggio piuttosto veloce. Bigo, non tutti sanno cosa era il Bigo in passato, un vero e proprio simbolo di Genova.
1: Sì, quando parliamo di Bigo, se chiediamo adesso in giro cos'è il Bigo, tutti diranno l'ascensore panoramico del Porto Antico. In realtà il Renzo Piano, quando pensa al Bigo, si rifà alle gru che erano impostate sui ponti delle navi e con un movimento laterale scaricavano le merci. Erano molto utili sui moli in cui non vi erano gru a terra, e per riuscire a scaricare le merci da queste navi senza avere, come dire, un aiuto da terra, si usavano i bighi, appunto.
0: Ecco, vediamo anche, non so come vengono definite
1: queste vele, sì,
0: vele che si muovono,
1: che giocano col vento,
0: spontaneamente dal vento. In questo breve viaggio che ci porta a vedere dall'alto il porto antico, possiamo un po' raccontare qualcosa, Antonio, della Genova che tu conosci tanto bene?
1: Sì, diciamo che il Bigo è utilissimo per un primo, come dire, approccio a Genova, un primo abbraccio, in questo caso mio personale, ai vicoli, ma non solo di Genova, sì, quindi anche al porto. Vediamo proprio Genova, è un seno, questo semicerchio lo vediamo benissimo dal Bigo, partendo dalla nostra lanterna che vedremo tra poco inquadrata.
0: Esatto, perché appunto gira lentamente, esatto, il Bigo.
1: E abbiamo in realtà dalla lanterna poi a

0: avremmo 100 anni fa, saremmo saliti su un promontorio che oggi non c'è più, ma di cui rimane il nome, appunto, San Benigno.
1: Ecco, quindi dove oggi c'è San Benigno, che è l'ingresso pulsante del porto commerciale, uno degli ingressi pulsanti, c'era una collina che saliva e si andava ad attaccare là dietro al matitone.
0: Esatto, per farla facile, più o meno la sistemata era così. Era la collina di Promontorio, appunto il Promontorio, e lì vi era un'antica abbazia, appunto di San Benigno, che, di cui non rimane nulla se non appunto il nome, la zona di San Benigno. Il collegamento tra noi, come dire, Genova antica e San Pier d'Arena, che era un altro comune fino al 1926, in realtà era un collegamento molto complicato,

0: colline, quindi oggi facciamo tranquillamente Via di Francia e in un minuto siamo a Sapeda Arena.
1: Prima bisognava camminare, scollinare,
0: era molto complicato e si passava da una porta, la cosiddetta porta della lanterna, ma era un passaggio molto stretto.
1: Ah, sì.
0: Dall'altra però era un modo per difendere il nostro clima. Se andavate a San Teodoro 150 anni fa, c'era un clima molto diverso da oggi. Oggi i venti che vengono dal ponente tagliano la zona, quindi diciamo per esempio il Villa Rosazza, che tra poco vedremo girando nel Bigo, che è una villa con un aranceti, un clima, un microclima molto interessante, un microclima molto mite, in realtà è stato, come dire, sferzato dai venti novecenteschi, quindi oggi quel microclima così ideale che c'è un tempo non c'è più, perché non c'è più la collina che, come dire, protegge dal ponente, dai venti del ponente.
1: E c'erano le spiagge sotto i quartieri che oggi sono affacciati sul porto, partendo da Lungomare Canepa, che
0: esatto,
1: era una spiaggia.
0: Esatto, no, superando la lanterna, prima ho avuto le spiagge di Sapeda Arena e tante belle cose che oggi in realtà non vediamo più.
1: Ecco, qua vediamo la nostra terrazza Colombo e poi tutta quella parte cruciale del centro storico di Genova.
0: Sì, alla destra della terrazza Colombo vediamo per esempio il campanile di San Giorgio, quello campanile verdino, sì, che abbiamo qui davanti, che in realtà nasceva nel Medioevo come la torre della famiglia Alberici. Quello che è successo è stato il palazzo su cui si stava la torre è stato inglobato, è diventato il convento della chiesa di San Giorgio e la torre sta elevata di due piani, ha messo le campane e ha creato, come dire, da una torre un campanile, come si dice, non si butta via nulla, quindi una vecchia torre diventa un campanile di una chiesa.
1: Ecco, seguiamo le immagini.
0: Seguendo le immagini si vediamo Palazzo San Giorgio, la parte rinascimentale fitta nel 600 di Palazzo San Giorgio, quindi la parte a mare di Palazzo San Giorgio, una volta a mare. Vediamo poi tutta sotto ripa, saltando il palazzaccio che vediamo adesso inquadrato da un palo. Quindi saltiamo, vediamo una bellissima torre, che è la Torre dei Morti, già sede di un bellissimo albergo, l'Hotel Croce di Malta, uno degli hotel più belli dove potete andare a soggiornare nei vicoli. Se vi capita di leggere tanti autori dell'Ottocento, ma non solo, dormiva l'Hotel Croce di Malta. Si diceva che era un po' sporco, non era pulitissimo, però era molto utile. Si racconta anche che quando si arrivava in porto c'erano dei ragazzini, diciamo di quelli che venivano appena le valigie, facchini le valigie, che ti consigliavano di andare a dormire proprio in questo hotel, quindi era famoso anche perché era ben pubblicizzato.
1: In che epoca?
0: Nell'Ottocento, ma in realtà fino al 1980 più o meno è andato avanti questo hotel, era proprio lì dove c'è la Torre dei Morti.
1: Quando il passaparola era proprio parola, oggi abbiamo le recensioni, esatto, sui siti, ma già ai tempi c'era modo col passaparola.
0: Anzi, si racconta di un personaggio che aveva chiesto a un ragazzino dove per indicare l'hotel Santa Marta, questo ragazzino aveva detto: no, guarda, l'hotel Santa Marta è andata a fuoco, venga come l'Hotel Croce di Malta. Quindi era anche un convincimento abbastanza, come dire, cattivo, perlomeno sì.
1: Ecco, qua stiamo intanto continuando a girare, è bello vedere anche dall'alto la parte bassa, questa grande
0: vediamo,
1: piazza,
0: esatto,
1: del Porto Antico, le sue palme e dietro la zona
0: del Molo.
1: Del Molo.
0: Sì, diciamo, quello che viene adesso qui sotto, che l'odierna Piazza delle Feste, era terra Mandraccio, una volta era un'insenatura con l'acqua, si attraccava le navi, è stato riempito nell'Ottocento, quando è stata fatta il 20 settembre. Con il 20 settembre, l'istruzione della via antica Via Giulia, zetto, chiamiamolo così, gli avanzi degli antichi edifici vengono proprio spianati qua al Mandraccio, si crea questa piazza, si crea che la vediamo oggi. Alle sue spalle invece abbiamo il quartiere del Molo, ancora cinto da mura, le mura della Marina, di Marinella di qua e di là, le mura della Malapaga, detto della Malapaga perché qua vi era un carcere, il carcere dei cattivi pagatori, appunto i malapagatori.
1: Ecco. Prima di Via 20 cosa c'era?
0: C'era Via Giulia, c'era tutto diverso. In realtà Genova è una città che invece di, come dire, aumentare la sua capienza, di allargarsi, cosa fa? Si distrugge, si ricrea. In questo caso Via Giulia finiva, come dire, più o meno dove c'è Via Fiume, Piazza della Vittoria, con Porta Pila, con le fronti basse, e lì finiva la città. A fine del 1800 si decise di distruggere l'antica Via Giulia, di creare una nuova via, una grossa via, quella che oggi è Via 20 Settembre, seguirà poi via Piazza dei Ferrari, e quindi tutto ciò che era antico viene distrutto, viene rifatto, e tanto di ciò che era antico, diciamo tanto zetto, tanto ciò che viene dagli edifici, viene anche proprio lasciato qua. Qui lo vediamo alle nostre spalle, nel Mandraccio viene spianato, si crea una nuova piazza per la città moderna.
1: Ricordiamo che fino a un po' di anni fa il porto era chiuso da cancelli.
0: Esatto, il porto che vediamo oggi, il porto turistico, il porto dove tutti noi facciamo due passi, oppure prendiamo il Bigo, in realtà era chiuso da cancelli perché era un porto appunto commerciale, ma per gli addetti ai lavori. Quindi per esempio quello che vediamo oggi, i magazzini del cotone, magazzini ottocenteschi, ma non solo, alle nostre spalle vedremo tra poco magari anche con le telecamere il Porto Franco, erano tutti magazzini per le merci.

0: con diverse finalità. Magazzini del cotone sono magazzini che hanno nati a fine 1800 e diventeranno poi magazzini, appunto l'ultima destinazione loro è il cotone, appunto rimarranno nel nome magazzini del cotone. Il Porto Franco, ossia quello che vediamo dove oggi c'è alle nostre spalle questa palazzina rosa, il Millo, ma soprattutto dietro i grandi quartieri, cioè le palazzine del Porto Franco, invece erano zone dove venivano accumulate merci appunto franche, cioè che erano esentasse
1: dalle tasse.
0: Esatto.
1: Posso chiederle due note sul funzionamento, visto che lei è il manovratore del Bigo? Io vedo tantissimi pulsanti, in realtà è solo uno.
2: Sì, poi c'è il tempo, è la sosta.
1: Cioè la sosta è automatica. Quindi tutti i pulsanti, esatto, diciamo che non vengono utilizzati.
2: No.
1: E sale a una velocità molto ridotta, vero?
2: Sì, 0,6 metri al secondo.
1: 0,6 metri al secondo, è sicuramente una delle attrazioni più coinvolgenti del Porto Antico di Genova, da cui si vede anche la bolla di Renzo Piano, dove vi accompagneremo nel proseguo di questa puntata.

0: Impresa diretta, guardate che meraviglia, vi domanderete dove siamo, nella giungla chissà, e invece siamo nel bel centro di Genova, al Porto Antico, a quanto all'acquario, all'interno della nota bolla di Renzo Piano, cioè la biosfera, che adesso vi facciamo riscoprire. Da un po' di anni che non arrivavamo, oltretutto è stata coinvolta da alcuni lavori e la vediamo proprio nel suo top. Ciao Claudia Mori.
1: Ciao,
0: che
1: buongiorno.
0: Si occupa proprio della biosfera. Intanto parto dal clima che c'è qua dentro, vedete io sono molto molto spogliata e anche Claudia, perché il clima è fondamentale.
1: Il clima è fondamentale, è la ricostruzione di una foresta tropicale, quindi deve esserci questo caldo umido. Poi naturalmente possiamo un po' regolare l'umidità e il caldo aprendo dei portelloni sommitali, che però oggi non abbiamo ancora aperto.
0: Quanti gradi ci saranno qua?
1: Più o meno su 22 gradi.
0: Accidenti, siamo però, già piombati in
1: però
0: estate.
1: Però l'umidità è alta, quindi
0: molto
1: si percepiscono
0: alta.
1: più gradi di quelli che in realtà sono.
0: Peraltro sono appena state rifatte le tende, diciamo quelle che vediamo là in alto,
1: sì.
0: E quindi sono al meglio, al top.
1: Bellissime,
0: per ombreggiare,
1: sì.
0: Anche.
1: Sono dei tendalini che si chiamano pixel, devono oscurare il sole diretto alle piante, e probabilmente con questa modalità di tendalino si sporcano anche molto meno rispetto a quelle precedenti.
0: Bene, entriamo subito nel vivo, perché cosa hai in mano, Claudia?
1: Il cibo degli ibis, che mangiano cozze, pesciolini, gamberetti. Quindi ora proviamo a chiamarli facendo un particolare richiamo che noi siamo soliti fare.
0: Bene.
1: Ecco, arriva Dolores.
0: Arriva Dolores. Quanti ibis ci sono? Sono gli uccelli che fra poco vedrete.
1: Sono 5 esemplari, 2 femmine e 2 maschi. E un giovane nato qua un anno e mezzo fa.
0: Ah, sì? E sono quindi di che paesi originari?
1: Sono originari del Sud America. I 4 adulti fanno parte di uno scambio con l'Oceanografico di Valencia.
0: Ah.
1: Lui invece è genovese, è nato qua.
0: Ecco il richiamo. Vedete che loro arrivano.
1: Il piccolo, il giovane è questo.
0: Questo è il più piccolino, anche se non sembra,
1: sì,
0: a vederlo.
1: È il più grande
0: abbastanza
1: di dimensioni, ma è ancora giovane. E lo si riconosce dal fatto che ha ancora delle piumette nere che spuntano tra il piumaggio rosso.
0: Ah.
1: Vedete sul collo, sulla testa? Perché loro nascono completamente neri.
0: Ah, sì.
1: Poi mantengono, l'unica parte nera che rimane è la punta delle ali remiganti, vedete che è nera?
0: È vero, adesso loro stanno dicendo, ma come, ci hai chiamato,
1: sì,
0: ti sei persa in chiacchiere, non ci dai da mangiare, ma vediamo che...
1: Lei è l'altra femmina, si chiama Soledad, è la mamma del piccolo.
0: Ed ecco qua, si contendono i bocconi di cibo, che bel cibo, possiamo vedere anche
1: lui si chiama
0: nella
1: Cerse.
0: Scatolina. Allora, Cerse, poi...
1: Ed è il giovane. Soledad, che è sua madre, Pablo e Pedro.
0: E poi ce n'è un quinto.
1: Dolores, che...
0: Dolores sta vagando per la biosfera.
1: Perché Dolores è abituata a mangiare vicino a noi.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Perché si creano anche queste abitudini. Vediamo Roberto, ecco cosa c'è dentro lo scatolino. Guardate che meraviglia. Quindi muscoli.
1: E gamberetti e pesciolini. Dobbiamo
0: male.
1: Cominciare a cibarli con ciò che diciamo non è il loro cibo preferito, perché se iniziamo col pesciolino non mangiano più tutto il resto.
0: È proprio come
1: i bambini,
0: no?
1: Sì.
0: Che prima dai la verdura e poi
1: sì, esatto.
0: dai il resto. Quante volte al

0: giorno mangiano gli ibis?
1: Due volte questa stagione, poi magari quando faremo l'orario lungo, l'orario estivo, aggiungeremo un pasto.
0: Quindi mangiano a pranzo come noi e poi...
1: Mangiano più o meno verso mezzogiorno e adesso e in chiusura verso le 5.
0: Ecco, bevono l'acqua che scorre in questo fiume.
1: Bevono l'acqua che scorre e pucciano anche il cibo qua dentro, perché loro mantengono il loro atteggiamento naturale, cioè loro mangiano qualsiasi cosa trovino in acqua.
0: Ah.
1: E quindi anche se non lo trovano in acqua poi lo vanno a inzuppare dentro.
0: Ed ecco che continua il pranzo, intanto vediamo se Roberto riesce a zoomare o comunque a mostrarvi quell'altro uccellino sul colore blu petrolio, con un bel petto,
1: sì,
0: invece sul misto tra nero e marrone. Chi è lui?
1: Si chiama storno superbo, è un uccello che si nutre di insetti ed è africano.
0: È africano?
1: Sì.
0: Cos'altro ospita la biosfera?
1: Beh, diciamo che oltre agli ibis, l'altra star indiscussa è il pappagallo, il cacatua delle Molucche, che...
0: Eccolo! L'hai citato, e lui, adesso vedremo se si farà vedere, perché non è scontato.
1: Era dentro la voliera perché è abituato a mangiare dentro.
0: Eccolo, allora possiamo andare alla voliera intanto, così lo conosciamo.
1: Ma adesso esce, possiamo farlo venire anche qua.
0: Ah, sì, viene?
1: Come volete. Sì,
0: sì. Sì. Se, anzi, seguiamo... Quello che succede, vedete che la collega di Claudia sta aprendo la gabbia del cacatua.
1: Sì.
0: Che mi hai detto originario di dove?
1: Molucche.
0: Delle Molucche. Ed ecco che lui si praticamente scende come serpione.
1: Sì, sì, usa il becco come terza zampa e molti si straniscono del fatto che immediatamente appena apriamo la voliera non voli immediatamente verso il basso, ma è una cosa che gli risulta difficile fare. Lui preferisce scendere a piedi, diciamo, poi si mette nella sua posizione e vola più o meno da quell'altezza. Ma volare dall'alto verso il basso è una cosa che... Non riesce a fare.
0: Che bello,
1: con facilità.
0: Ha una specie di criniera che si alza.
1: Ha un ciuffo che alza per vari motivi, quando è molto agitato, quando è molto felice.
0: Adesso secondo te com'è? Preoccupato per la nostra presenza oppure lui è abituato a stare?
1: No, è abituato a vedere tanta gente, quindi...
0: È bello perché si arpiona con il becco.
1: Sì, sì, sì.
0: E si cala praticamente dai rami. Lui vive praticamente sempre dentro?
1: No, lui sta dentro quando deve mangiare, quando fa il pasto, proprio perché è una sua abitudine, è l'unico momento di tranquillità che ha, perché qua dentro di solito c'è tanta gente e...
0: si ritaglia la
1: quindi,
0: sua privacy.
1: Sì, sì, sì, allora è come se fosse la sua cameretta in casa sua, questa è tutta casa sua, ma... diciamo quella è la zona in cui non si avvicina il pubblico.
0: Cosa mangia?
1: Quando gli facciamo fare degli esercizi per intrattenerlo nelle ore in cui è fuori e non è dentro la voliera, poi gli diamo della frutta secca come premio, delle mandorle, in questo caso è una mandorla.
0: Ecco, lui la prende come se avesse la mano con
1: sì,
0: la
1: lui
0: sua...
1: usa le zampe come noi usiamo le mani.
0: Accidenti, ecco, la tua collega, ho visto che gli faceva un po' girare
1: sì,
0: il capo, è un esercizio.
1: È proprio il modo in cui tutte le mattine noi lo pesiamo, perché lui deve rimanere sempre entro un range di peso, entro
0: sì,
1: i 9 etti, sì.
0: Come mai?
1: Perché per la sua salute deve rimanere entro quel peso.
0: Quindi
1: abbiamo
0: nella
1: visto
0: natura
1: che...
0: loro si autoregolano,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: rimanere in quel peso,
1: certo.
0: Invece qua avete la bilancia.
1: Qua abbiamo una bilancia che noi posizioniamo proprio su questo soffione,
0: ecco.
1: E lui tutte le mattine sa
0: che
1: la prima cosa che fa è pesarsi.
0: Ecco, adesso forse la tua collega è andata a prendere la bilancia, sembra morbidissimo. Quanti anni ha, lo sapete?
1: Ha 30 anni.
0: Quindi è molto longevo come uccello.
1: È un adulto ormai, però è un adulto giovane, visto che può vivere fino a 80, ma superarli. Sì, sì.
0: Quindi un po' come gli esseri umani.
1: Un po' come gli esseri
0: come
1: umani.
0: Come media.
1: Sì.
0: E da quanto è che è qua nella biosfera?
1: È dal 2014, aveva 18 anni.
0: Ah sì? Mm. Ecco, lui non ha altri suoi simili qua?
1: No, perché è stato cresciuto dall'uomo, quindi identifica l'uomo in un suo compagno. Difficilmente andrebbero d'accordo se ci fosse un esemplare anche di sesso opposto, anche se fosse una femmina, perché andrebbero in competizione per le nostre attenzioni, quindi sì, sono animali molto complicati.
0: Quindi conosce bene te, la tua collega?
1: Conosce tutte le mie colleghe, però